passione, frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio tutta italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio tutta italiana.

presidente, guarderei tutti dall'alto, sarei sempre sorridente e in tasca un altro miliardo. Da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti. Per il matrimonio di mia figlia regalerei agli sposi

penso a te. Come stai? Penso a te. Dove andiamo? Penso a te. E sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.

scordassi di te e tu scordassi il mio nome, potremmo ripartire da capo per amarci senza farci più caso, per sentirci come la prima volta, la prima volta, la prima volta. Sarebbe bello, sarebbe bello,

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta Italia.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: che cosa magari si può fare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Iran, Israele, attacchi incrociati, suonano le sirene a Tel Aviv, intercettato un razzo dei ribelli Houthi, esplosioni a Teheran, Tabriz, Isfahan e Karaj. Ucraina, ondata di raid russi, 5 vittime, 14 ferite nella regione di Zaporizhia. Le pesanti incursioni poche ore dopo il vertice di Londra, Zelensky, Starmer, Macron, Merz, che ha ribadito il sostegno a negoziati diretti Kiev-Mosca. Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 7.8 e onde di tsunami nel sud del paese. Ci sono morti, numerosi edifici crollati. Esami di maturità al via il 18 giugno con lo scritto d'italiano. Tra le tante novità spicca la bocciatura per chi sceglie di fare scena muta nell'orale. Lo sport, tennis, sfuma al quinto set il sogno Roland Garros per Flavio Cobolli. Formula 1, Kimi Antonelli mette la quinta, trionfa Monte Carlo e va in fuga nel mondiale. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Medio Oriente, si riaccende il conflitto. Teheran attacca Israele con 10 missili balistici. Immediata la risposta israeliana. Difese in azione in diverse regioni del paese. Trump aveva chiesto a Netanyahu di non colpire. Il premier israeliano convoca per la mattinata un gabinetto di sicurezza.
3: Le sirene, che dopo 2 mesi esatti di tregua tornano a suonare su Tel Aviv, annunciano la ripresa della guerra con l'Iran. Inizia tutto con il lancio di una decina di missili da parte di Teheran contro lo Stato ebraico. Poi la risposta israeliana, colpiti obiettivi militari nell'Iran centrale e occidentale. Esplosione a Teheran, Tabriz, Isfahan, Karaji. All'alba, Tel Aviv annuncia di aver intercettato un missile diretto verso la capitale e proveniente dallo Yemen, lanciato dai ribelli Houthi, alleati dell'Iran. La guerra, insomma, torna a infiammare la regione per l'ennesima volta. Quanto alle motivazioni della nuova escalation, i Pasdaran rivendicano l'attacco come ritorsione per i continui raid israeliani sul Libano. Proprio ieri, Beirut, considerata da Teheran un'alleata intoccabile, quindi una linea rossa, era stata colpita da bombardamenti considerati una grave violazione della tregua. Inutile questa volta la telefonata del presidente Trump al premier israeliano Netanyahu. Manca poco all'accordo, non fare saltare tutto, avrebbe detto. Ora le forze armate americane sono in stato di allerta dopo le minacce dei Pasdaran. Se risponderete, dicono, tutti gli interessi americani nella regione diventeranno obiettivi legittimi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Ucraina, ondata di attacchi russi, 5 morti e 14 feriti al momento nella regione di Zaporizhia. Gli ultimi raid di Mosca poche ore dopo il vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Sostegno ai negoziati diretti tra Ucraina e Russia, espresso in una dichiarazione congiunta in cui chiedono il cessate il fuoco, il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per i negoziati. Nelle Filippine, terremoto di magnitudo 7.8, epicentro in mare, 26 km a sud dell'isola di Mindanao. Palazzi crollati in diverse città, le autorità parlano al momento di 8 morti, segnalata un'ondata di tsunami di quasi 1,5 metri, registrata una scossa di assestamento di magnitudo 6.1. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro.
4: Ho subito un attacco sessuale a freddo nel suo ufficio. Non c'era consenso. Il racconto shock anticipato al quotidiano La Repubblica di una agente di commercio 52enne, radici emiliane, ma residente nel sud Italia, che accusa il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Episodio avvenuto nel febbraio 2025, denunciato ora, afferma lei, perché intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso riferisce la donna che la mette in contatto con Silvestro. Al centro del loro primo incontro, una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata. Silvestro respinge ogni addebito. Il legale Roberto Guida
5: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: A Silvestro, che negando le accuse aveva commentato: io sono un bel ragazzo, adesso lei è una signora normale, replica l'imprenditrice che lo ha denunciato. Parole squallide, non pensavo dopo la violenza di dover affrontare anche il dileggio. Quella sera aggiunge, mi inviò l'indirizzo di un hotel e ribadisce le intimidazioni subite da un carabiniere collaboratore di Silvestro per non denunciare. E il caso Silvestro investe anche la politica, attesa per gli accertamenti di Palazzo Madama.
0: I primi risultati degli accertamenti chiesti dal presidente Ignazio La Russa ai questori del Senato sul caso Silvestro sono attesi domani. Dalla maggioranza per ora solo il commento della presidente della commissione femminicidio Semenzato, Noi Moderati. Le accuse sono gravissime ma no a giudizi affrettati. PD, 5 Stelle, Verdi Sinistra e Italia Viva, che hanno chiesto proprio alla sua commissione di intervenire, stigmatizzano tra l'altro la frase di Silvestro: io sono bello, lei normale. Decreto lavoro in aula alla Camera da domani e temi economici ancora in primo piano. No ad ogni tassa, ribadisce Forza Italia, inclusa quella sugli extra profitti, cara la Lega, che intanto preme sul nucleare. Nicola Ottaviani.
1: Il governo ha prorogato il taglio delle accise, ma il problema della bolletta energetica si risolve soltanto con il nucleare.
0: Renzi ha abbassato le tasse con Meloni pressione record, per Raffaella Paita di Italia Viva.
6: Lo sconto del diesel durerà solo fino al 3 di luglio. Le vacanze degli italiani sono sostanzialmente rovinate.
0: Verdi Sinistra insiste per un confronto sulla patrimoniale con PD e 5 Stelle. Infine, per Maggi, più Europa, l'assenza di Meloni agli ultimi due vertici, Montenegro e Londra, ha danneggiato e isolato l'Italia. Noemi Giunta, GR1.
2: Ballottaggi delle amministrative, urne appena riaperte nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1.000.000 gli elettori chiamati alle urne, si vota fino alle 15. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a due settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. L'Istituto Monte dei Paschi di Siena al centro delle strategie di acquisizione. Dopo la proposta di fusione da parte di BPM si fa avanti anche Intesa Biper. L'annuncio ufficiale è arrivato poco fa. Intesa lancia un'offerta pubblica di acquisto a scambio sulle azioni MPS.
7: Monte dei Paschi torna al centro del risico bancario italiano. Prima la proposta di fusione tra pari arrivata da Banco BPM per creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario da 50 miliardi e poi un'offerta concorrente di Intesa San Paolo e BPR, la banca controllata dal gruppo assicurativo Unipol. I due gruppi, che hanno riunito i rispettivi consigli di amministrazione, intendono mettere le mani su Mediobanca prima che l'integrazione dentro MPS sia completata. Quello di Intesa è un disegno in cui a BPR andrebbero le filiali di Rocca Salimbeni, mentre Intesa si focalizzerebbe su Piazzetta Cuccia, avendo come principale mira la sua quota di Generali. Sull'offerta di BPM su MPS ci sarebbero poi le riserve del governo, poiché il maggior azionista dell'istituto milanese è la francese Crédit Agricole, che finirebbe per avere il controllo del 13% di Generali. I termini della clamorosa offerta di Intesa Unipol saranno resi noti prima dell'apertura dei mercati e su mosse e contromosse sarà Piazza Affari a dire la sua. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il caso Nicole Minetti. Il Fatto Quotidiano pubblica le chat scambiate con la massaggiatrice che, dopo aver puntato il dito contro l'ex consigliera regionale e il compagno Giuseppe Cipriani, ha ritrattato le sue accuse con una dichiarazione giurata. Il quotidiano, diretto da Marco Travaglio e da lei accusato di avere stravolto le sue parole, ha dunque deciso di mostrare i messaggi in cui la donna accusava Minetti di non aver cambiato vita dopo le condanne subite in Italia per sfruttamento della prostituzione e peculato. Naufragio nel Mediterraneo centrale, in acque SAR maltesi. Un barcone con una sessantina di migranti si è improvvisamente rovesciato a circa 45 miglia a sud dell'isola. 10 i corpi recuperati.
8: Erano partiti da poco dalle spiagge della Libia, forse da nemmeno un giorno. Il bel tempo e il mare calmo hanno ridato nuova linfa ai trafficanti di uomini, che continuano a caricare decine di migranti su barconi fatiscenti. E così in circa 60 erano saliti a bordo di una barca con destinazione Lampedusa e l'Italia. Un viaggio della speranza che però si è trasformato presto in tragedia. A 45 miglia a sud di Malta il natante, per cause ancora da accertare, si rovescia. In quei minuti su quel tratto del Mediterraneo si trova un peschereccio. Interviene subito, allertando anche la Guardia Costiera italiana. Riescono a recuperare dal mare 48 persone. Le nostre motovedette invece riportano a galla 10 corpi. All'appello, secondo quanto hanno raccontato i superstiti, mancherebbero 2 migranti. Per questo le ricerche sono proseguite per tutta la notte. Un nuovo naufragio dunque, che fa lievitare il triste conto delle vittime lungo la tratta del canale di Sicilia. Sono 830 i morti dall'inizio all'inizio dell'anno e c'è anche chi riesce ad arrivare sano e salvo in Italia con l'aiuto delle navi umanitarie che battono il Mediterraneo centrale. Ieri notte in 58 sono sbarcati a Carrara a bordo della Open Arms. Altri 47 migranti sono arrivati sabato a Crotone. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il viaggio in Spagna del Papa, 1.200.000 persone ieri a Madrid per la messa. È lecito chiedersi con onestà, ha detto il pontefice, se l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta spirituale cristiana che ne ha forgiato l'identità. Nel successivo incontro con il mondo dell'arte, dell'economia e dello sport, Leone ha auspicato che il progresso tecnologico tenga conto dei poveri, degli anziani, degli esclusi. Stamani incontrerà il premier Sanchez, i parlamentari, poi i vescovi spagnoli. In serata l'appuntamento con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Esame di maturità, debuttano le nuove regole per le prove che coinvolgeranno oltre 527.000 studenti.
9: Tutto pronto per la maturità 2026. Il 18 giugno, la prima prova scritta uguale per tutti. 7 tracce tra cui scegliere il tema di italiano. Poi, il giorno dopo, la seconda prova di indirizzo. È la nuova maturità che sostituisce il vecchio esame di Stato e ridisegna soprattutto il colloquio orale. La partecipazione attiva diventa obbligatoria, con la scena muta, che ora può portare alla bocciatura. Scompaiono gli spunti a sorpresa e i tradizionali collegamenti multidisciplinari. L'orale si concentra su 4 materie fisse, con spazio anche ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, educazione civica, cittadinanza e sostenibilità. Il messaggio della riforma sembra essere meno percorsi, spesso costruiti artificialmente tra discipline, e più spazio invece alla verifica di esperienze e competenze concrete maturate nei 5 anni. Cambiano anche le regole della valutazione, il voto resta in centesimi, ma la condotta pesa di più, incidendo sull'ammissione, sui crediti e persino sull'accesso al massimo punteggio. Una riforma che punta dunque a valutare non solo le conoscenze, ma anche maturità, responsabilità e partecipazione degli studenti. Mauro Zanda, GR1.
2: Lo sport tennis sfuma dopo una lunga battaglia il sogno di Flavio Coboli di conquistare il Roland Garros, ma da oggi il romano entra nella top 10. Da Parigi, il nostro inviato.
10: Una finale emozionante, 5 set, 4 ore e 16 minuti, primo e ultimo parziale nettamente a favore di Zverev, in mezzo 3 set combattutissimi con un super Coboli che è arrivato al quinto con poche energie e con un problema al polpaccio, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 a favore di Sasha, che rompe il tabù slam, vince il primo major, il Roland Garros, e riceve la coppa da Adriano Panatta. Per Flavio il gladiatore, un torneo comunque da incorniciare, Coboli.
11: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, quindi bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis, quindi bisogna adesso metabolizzare, resettare e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.
10: Adesso Wimbledon, le finals nel mirino da numero 4 della race e da top 10, Coboli avanti tutta, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ma la domenica sportiva ha regalato tanto altro, a partire dalla Formula 1 e dal trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo.
12: Non si ferma più il ragazzo prodigio bolognese, più forte di tutto e tutti anche nel mitico circuito cittadino di Monte Carlo. Nonostante gli imprevisti tra incidenti e ripartenza a 10 giri dalla fine, Antonelli mette la quinta, vittoria di fila si intende, e va in fuga nel mondiale, più 66 sulla Ferrari di Lewis Hamilton, secondo nel Principato e ora il più vicino inseguitore. Ritiro invece sia per Leclerc che per Verstappen. In MotoGP domenica perfetta per Marc Marquez in Ungheria, successo numero 100 in carriera e prepotente rientro in corsa per il titolo, anche grazie alla caduta di Bezzecchi provocata dal compagno di scuderia Martin al primo giro. Alla sua ultima uscita invece la nazionale del CT traghettatore Silvio Baldini chiude la sua parentesi con un'altra affermazione di misura. 1-0 alla Grecia, firmato ancora Francesco Piesposito. Ripartire dai giovani, il mantra, la strada la indicano gli azzurrini under 17, campioni d'Europa di categoria dopo aver superato in finale ai calci di rigore i pari età del Belgio. Emanuele Granelli, GR1.
2: Con il tutto esaurito al teatro del Madison Square Garden di New York si è conclusa la prima parte dell'11ª tournée mondiale di Laura Pausini. 25 date dalla Spagna al Messico, dal Sud America agli Stati Uniti. Al centro della scaletta le cover di canzoni italiane contenute nel suo ultimo album, Io canto 2. Il tour ripartirà poi a ottobre e tornerà in Italia e in Europa. Le prime date, Mantova e Milano. Io canto, le mani in tasca. Sono le 7:14 minuti, ora i GR regionali, poi come ogni lunedì Radio Anch'io Sport. Tra i temi di oggi non poteva mancare il tennis con Flavio Cobolli, finalista a Parigi e da oggi in top 10, ospite Diego Narciso. Nella seconda parte la crisi del calcio italiano che pesa particolarmente alla vigilia di un altro mondiale senza azzurri. Ospite l'ormai ex presidente Federcalcio Gabriele Gravina. Con Filippo Corsini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
13: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Bentrovati all'ascolto da Daniel Della Seta, 8 giugno 2026, bentornati all'ascolto dell'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo, al microfono Daniel Della Seta, e questa è la nostra ultima puntata del palinsesto invernale per questa stagione, e è dedicata a questa puntata dell'Italia che va, come sapete, sempre sottolineando le eccellenze del Made in Italy, oggi ad un comparto come quello turistico, perché siamo alla vigilia dell'estate e compiremo un viaggio insieme con i nostri manager, con i nostri capitani d'impresa per cercare di comprendere quali possano essere anche delle opzioni fattibili in ambito turistico che ci possono portare sia dalla montagna con un turismo slow sino al mare con le unicità che la nostra penisola presenta e offre. Pensate anche al mare unito con il termalismo, ai parchi termali, alla cultura, alla capacità del saper fare, al food, all'agroalimentare di un'isola come l'isola d'Ischia, l'isola Verde. È proprio lì che saremo quest'oggi attraverso una serie di testimonianze. Poi parleremo naturalmente anche di impresa. Quando parliamo di estate parliamo anche di nuove opportunità per quello che è l'impresa in un settore strategico come quello del beverage. Allora vi sono dei prodotti proprio iconici anche del Made in Italy. Uno di questi è il limoncello, che ormai ha varcato i confini nazionali e si è attestato anche all'estero con importanti fette anche di mercato nell'ambito dei consumi delle persone e che apprezzano soprattutto l'origine, l'autenticità, la genuinità dei prodotti italiani come questo che insieme ad alcuni amari, insieme proprio ai limoni della costiera amalfitana rappresentano un fiore all'occhiello. Subito apriamo con il completamento di un'indagine che abbiamo portato avanti nelle ultime settimane dedicato proprio alla vigilia dell'Assemblea di Farmindustria il 21 giugno prossimo a Roma sul Made in Italy farmaceutico con una storia d'impresa proprio anche qui italiana che magari pochi conoscono che sia profondamente italiana, nazionale e in Piemonte. Tutto questo è l'Italia che va di oggi, vi ricordo i nostri contatti. Italia che va, @rai.it. Ancor meglio, potete scriverci anche durante tutta l'estate ai nostri social, siamo su X e siamo su Facebook. Mandateci un messaggio del vostro territorio. Apriremo presto anche per la stagione estiva un altro account su Instagram per raccontarvi l'Italia che va del food, della manifattura, della moda e di tante altre importanti espressioni. E per questo vi invitiamo a scriverci e poi vi ricordo che chi volesse potrà riascoltarci grazie al servizio podcast di Radio Rai dal sito www.grparlamento.rai.it, ancor meglio www.rayplaysound.it. Qui troverete anche le puntate che potrete scaricare da smartphone delle precedenti settimane. In tal modo vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione che resta comunque anche in queste settimane il lunedì dalle 7:18 alle 8 con Daniel Della Seta e sempre tanti temi affascinanti del nostro Made in Italy che con orgoglio si va affermando sempre più negli ambiti anche internazionali e soprattutto con le storie dei piccoli imprenditori, quella microimpresa che costituisce l'ossatura proprio dell'Italia che va e del 92% della nostra economia nazionale. Allora partiamo subito con i nostri approfondimenti perché i nostri ospiti sono già pronti e con tanta buona musica intonata.

0: Riprendiamo e concludiamo anche la nostra indagine che abbiamo portato avanti in queste ultime settimane, dedicate proprio alla vigilia anche dell'Assemblea di Farmindustria, al Made in Italy farmaceutico, sicuramente influenzato anche in questa fase, guarda con grande attenzione a quella che è la situazione geopolitica, ma anche a quelle che sono le degne aspettative per un settore davvero straordinario da un punto di vista di dinamismo e possiamo dire in tante sue espressioni di non conoscenza, per quanto ci riguarda, di realtà che sono italiane e che rappresentano un fiore all'occhiello del settore, come quella che vi raccontiamo adesso, che parte proprio dal Piemonte, Piemonte produttivo, è una realtà davvero eccellente italiana che è presente in tutto il mondo e compete con i più grandi gruppi internazionali di un settore come quello della diagnostica in vitro. In particolare qui parliamo anche di temi che guardano al futuro, collaborazioni importanti legate alla medicina predittiva, con complessi ospedalieri e soprattutto per fronteggiare quella che è una minaccia di cui abbiamo parlato tante volte anche in tanti nostri approfondimenti, quella dell'antimicrobico resistenza, delle resistenze ai batteri, della possibilità di consolidare nella faretra degli infettivologi e degli specialisti sempre maggiori frecce, sempre maggiori armi per contrastare anche quella che è una piaga che vede soprattutto tanti, possiamo dire, decessi causati dai germi multiresistenti. Tutto questi sono temi correlati anche con le infezioni correlate all'assistenza, le infezioni che possono colpire in tutte le fasi della vita. Allora, come contrastarle, qual è la ricerca alla base e che cos'è soprattutto la diagnostica in vitro? In tutto questo ci aiuta nel nostro percorso anche di comprensione di questa area davvero importante per il Made in Italy farmaceutico, il dottor Mario Daronco, country manager, membro CDA Executive Board di Asole in Italia, che saluto e che ringrazio per essere con noi. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Qual è stato il percorso di trasformazione di questa azienda italiana che è diventata davvero un leader globale a livello conoscitivo e soprattutto di ricerca, e ci aiuti a capire meglio poi il ruolo della diagnostica in vitro, cosa significa?
1: Allora, il nostro viaggio parte da radici italiane profonde, direi sicuramente fatte di ingegno, passione e una chiara visione, no? Che era quella di rendere la diagnostica specialistica accessibile a tutti ovunque. La trasformazione in azienda leader globale della diagnostica non è avvenuta così dall'oggi al domani, no? Il segreto è stato sicuramente, lo è tuttora, quello di cercare di anticipare i bisogni della medicina, investendo massicciamente in ricerca scientifica di innovazione tecnologica e sviluppando test unici che prima non esistevano, solitamente in aree cliniche che sono ad alto valore, ad esempio, come giustamente ha citato lei, le malattie infettive, le malattie infiammatorie croniche intestinali. Certo. E più di recente l'antimicrobico resistenza, assolutamente, no? Certo. E l'altro tema è quello di focalizzarsi su una qualità diciamo dei prodotti senza compromessi. Mm-hmm. Poi c'è da dire che abbiamo avuto anche una seconda fase, no? Subito dopo il Covid, in cui l'azienda ha avuto il coraggio di guardare oltre i confini nazionali, acquisendo delle realtà strategiche all'estero, tra cui ad esempio l'azienda Luminex negli Stati Uniti, che è leader di mercato nella biologia molecolare della Life Science Technologies, ovvero quella tecnologia che consente ad esempio all'azienda Pharma di mettere a punto i vaccini, per dire, no?
0: Certo.
1: E ha costruito una rete internazionale che tocca ormai tutti i 5 continenti, a 30 filiate, 9 centri di ricerca e 10 siti produttivi, quindi insomma una realtà sicuramente importante.
0: Una realtà importante che molto spesso non si conosce, che è italiana, vera e propria, un Made in Italy che non tutti conoscono. Quando si parla di Made in Italy, noi pensiamo spesso ad altri settori, la moda, il cibo, il design, la manifattura in genere, tanta meccanica. In realtà esiste un Made in Italy della ricerca e della farmaceutica. Quanto pesa oggi l'Italia in questo successo internazionale e in che cosa consiste questo valore aggiunto del Made in Italy in questo settore?
1: Questa è una bella verità, quella che dice. Il Made in Italy non è solo stile, no? È, come diciamo noi, anche straordinaria scienza. Per Diasorin l'Italia non rappresenta solo il passato, ma è a tutti gli effetti il cuore pulsante, la testa pensante di tutto il nostro network globale. Quindi nel nostro paese manteniamo i centri di ricerca più strategici, i siti produttivi chiave, e sicuramente il successo internazionale che riscuotiamo nasce proprio da questa forte base italiana.
0: Lei parla di centri di ricerca, di innovazione particolarmente sviluppata. Oggi qual è anche il ruolo della ricerca scientifica per mantenere questa competitività sui mercati internazionali?
1: Diciamo così che abbiamo questa grande opportunità, partendo dall'Italia, no? Che è quella di poter contare su una combinazione unica di tre elementi, direi, no? Il primo è l'altissima qualità accademica che abbiamo nelle nostre università, quindi un confronto continuo, costruttivo, positivo, che ci aiuta a stare sempre all'avanguardia sulle tematiche. L'altra sicuramente è una cosa che contraddistingue proprio, diciamo, la mentalità italiana e l'abilità italiana, che è quella di essere creativi, in questo caso all'interno, diciamo, dell'area scientifica, no? E quindi l'abilità di riuscire a semplificare problemi complessi. E la terza, direi non ultima, è la passione molto così profonda che tutti nutriamo per la cura della vita umana, ecco. Quindi sicuramente questi sono i tre elementi che consentono a noi di portare il Made in Italy nel mondo. Poi possiamo dire che nel comparto farmaceutico della diagnostica gli italiani hanno questa abilità di unire, diciamo così, il rigore tecnologico a un'incredibile flessibilità, no? Sì. E quindi questo ci permette di sviluppare soluzioni innovative, efficaci, sicuramente in modo molto, molto rapido. E quindi quando un medico a New York o a Tokyo usa un nostro test per fare una diagnosi cruciale, a tutti gli effetti sta usando l'intelligenza e l'eccellenza scientifica italiana, no? Quindi questo è un po' anche il nostro orgoglio, diciamo.
0: Quindi flessibilità, accanto naturalmente a orgoglio, tre totem importanti che ci ha sottolineato, anche per una visione a tutto tondo. Qual è secondo lei in conclusione l'elemento che rappresenta quindi meglio quell'Italia che funziona e che riesce a competere anche nel mondo?
1: Nel nostro settore, per poter competere nel mondo, non si può fare a meno che innovare e fare ricerca. Per noi la ricerca a tutti gli effetti non è una delle tante attività aziendali che si fanno, ma è proprio, come dire, l'aria che respiriamo, no? Uh-huh. Cioè senza ricerca non c'è innovazione, e senza innovazione semplicemente rischi di non esistere sui mercati internazionali, no? Ed è grazie all'importanza che diamo alla ricerca tutti i giorni che siamo arrivati ad avere il più ampio portfolio dei test specialistici sul mercato e probabilmente ad essere identificati nel settore come il gruppo specialista della diagnostica, no? Abbiamo proprio questo posizionamento. Sicuramente la competizione globale oggi è serratissima, e per rimanere leader non basta far bene quello che già esiste, ma bisogna inventare ciò che ancora non c'è, e quindi per noi significa a tutti gli effetti anticipare il futuro della medicina e cercando di trovare delle risposte a malattie complesse prima degli altri, e questo è l'unico modo, investire in questo campo è l'unico modo per mantenere un vantaggio competitivo sostenibile, no?
0: E allora grazie davvero, tra ricerca e innovazione e anche il contributo fondamentale, un completo sviluppo sempre in itinere della diagnostica, come nelle parole di Mario Daronco, country manager di questa realtà che abbiamo voluto approfondire e comprendere anche con orgoglio la sua origine italiana e il suo contributo al mondo scientifico. Grazie per essere stato con noi all'Italia che va. Buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'opportunità.

0: Estate significa anche puntare sui prodotti di qualità, anche del bere, del cosiddetto mondo beverage. Ma quella che vi raccontiamo adesso è la storia di una realtà italiana, profondamente romana, potremmo dire, che si è distinta sin dal primo Novecento per costituire un punto di riferimento in un ambito, quello della distilleria, che oggi trova davvero un accreditamento importante anche sul mercato estero, nell'export, rafforzandosi a livello internazionale con mercati che finora non si pensavano potessero essere aggrediti e capaci di portare prodotti che sono diventati iconici, ambasciatori del Made in Italy. Pensiamo al sud-est asiatico, all'Oceania, gli Stati Uniti naturalmente si confermano come l'Europa, e tutto questo è frutto anche, come dicevamo, di una crescita che è costante in un mercato che non è così semplice, anche perché il mercato italiano da un lato ha registrato degli incrementi, ma è quello estero sicuramente a registrare maggior interesse. E per che cosa l'interesse? Per quei prodotti di punta che hanno contribuito a raggiungere questi dati, tant'è vero che moltissimi sono oramai i turisti, sia stranieri sia anche italiani, che conoscono anche il nostro paese grazie ad alcuni prodotti, ad alcuni estratti che sono diventati davvero iconici. Pensiamo per esempio al limoncello, che per questa realtà rappresenta il 64% del fatturato, un incremento del 7% rispetto all'anno scorso, ed è in questo caso il limoncello più venduto al mondo. E allora un 2025 che è stato di grande impatto, anche perché questa realtà ha celebrato 150 anni e poi si è rivelato un anno anche di crescita e consolidamento all'insegna di una parola: l'artigianalità. Per parlarne abbiamo con noi Micaela Pallini, che è presidente e amministratore delegato di questa realtà, di questa distilleria, che saluto e che ringrazio. Ben trovata, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, grazie di avermi invitato.
0: Allora, un piacere. Pallini, un momento anche significativo, l'altro anno è 150 anni del gruppo, e poi una grande anche nomina recente, perché lei proprio nelle scorse giornate è stata insignita di una onorificenza molto importante dal Presidente della Repubblica. Ce lo dica lei stessa, che so con orgoglio ha fatto parte di un grande importante gruppo di imprenditori del nostro Made in Italy che si sono distinti.
1: Sì, il Presidente Mattarella ha voluto onorarmi con la nomina Cavaliere del Lavoro, un'emozione che ancora oggi, diciamo, dopo qualche giorno non è ancora passata. È stata un orgoglio importantissimo, non solo per me personalmente, ma un riconoscimento al lavoro di tutta la mia famiglia e dell'azienda, di tutto il gruppo, quindi veramente molto fieri.
0: E molto fieri, e questa sicuramente soddisfazione è condivisa fin dagli inizi per questa realtà che affonda le sue radici nel primo Novecento, no? Perché è una realtà, abbiamo detto, romana. Siamo in un polo industriale come quello tiburtino, ma sappiamo benissimo che la storia appunto affonda le radici 150 anni fa. Abbiamo parlato di artigianalità. Perché l'artigianalità oggi caratterizza questa vostra esperienza, che rappresenta sicuramente un'attenzione accanto anche ad altri temi come il biologico, come la sostenibilità, come la responsabilità d'impresa, tanti temi che fanno oggi l'impresa moderna, la caratterizzano e sicuramente portano anche ad un restyling di quel mondo di 150 anni fa fino ad oggi. Cos'è rimasto di allora e soprattutto su cosa puntate oggi?
1: L'azienda, intanto, fondata nel 1875, nasce ad Antrodoco, che è vicino Rieti, quindi diciamo da lì ci trasferiamo a Roma nei primi anni 20. E l'azienda è proprio, io direi, a cavallo tra un'azienda artigianale e un'azienda industriale. L'artigianalità rimane la ricerca delle materie prime, alcune produzioni che facciamo completamente a mano, alcuni prodotti, e il fatto che i limoni che utilizziamo vengano dalla costa, sono certificati IGP, limoni della Costa d'Amalfi IGP, che per noi è una chiave di lettura importante, tant'è vero che abbiamo anche un piccolo laboratorio sulla costiera. Per noi avere il nome sulla bottiglia, parlare di noi stessi in prima persona, raccontare quello che stiamo facendo, la ricerca, diciamo, continua di miglioramento e di qualità è probabilmente quello che ci caratterizza meglio.
0: Tra l'altro Nicola Pallini, che fondò questa antica casa d'Antrodoco, che era un paese tra Lazio e Abruzzo, era nato proprio a Civitella del Tronto nel 1851, che costituì l'ultimo baluardo prima della realizzazione del Regno d'Italia. Quindi c'è veramente la storia nella storia che si intreccia, fino a poi tutti quanti gli eredi, con Virgilio, con oggi Micaela, con sicuramente una famiglia che, come lei diceva, punta da un lato all'artigianalità, dall'altro alla una rappresentanza industriale, e su quali mercati, con quale tipo anche di prodotti, nel rispetto, abbiamo detto, di questi nuovi stilemi importanti per l'impresa.
1: Sì, assolutamente. Negli ultimi 10 anni l'azienda si è caratterizzata di giallo, nel senso il limoncello è diventato il nostro cuore, il nostro core business.
0: Ambasciatore proprio.
1: Ambasciatore, sì, esattamente. Sia della famiglia che del gusto italiano, vorrei dire. Siamo presenti in oltre 80 paesi, siamo appunto il limoncello numero uno al mondo da 3 anni ormai, sono usciti i dati di mercato proprio recentemente, la settimana scorsa, a confermare il terzo anno, il primato del terzo anno consecutivo, ma in particolare abbiamo puntato su alcuni mercati anche per essere presenti e visibili. Uno di questi è sicuramente il segmento duty free travel retail, per cui quando uno parte da un aeroporto, soprattutto negli aeroporti italiani, ma ci trova ovunque nel mondo, gli Stati Uniti sono sicuramente il nostro secondo mercato di riferimento, e poi abbiamo nella vecchia Europa il Regno Unito, abbiamo la Germania, l'Olanda, e poi alcune punte di diamante anche nel sud-est asiatico, la Corea del Sud chiaramente, e poi il Giappone, che ci sta dando delle soddisfazioni. Chiaramente lì si parla un'altra lingua, si beve in un'altra maniera. Già raccontare che il limoncello è un liquore dolce è un'esperienza, perché magari per noi la parte occidentale è una cosa nota, data. Quando vai in Oriente devi raccontare tutto da capo, ed è anche molto divertente imparare come raccontarlo.
0: Lei è in partenza proprio per gli Stati Uniti, abbiamo detto mercato importante, accanto, abbiamo detto, alla vecchia Europa, Repubblica Ceca, Polonia, Balcani, Danimarca e poi sud-est asiatico. E che cos'è che rappresenta il beverage oggi, anche alla vigilia di ogni estate, laddove c'è anche una trasformazione del paradigma culturale rispetto ad anni fa?
1: Sicuramente stiamo assistendo a una grande trasformazione proprio nell'approccio al mondo del beverage. Questo è dettato da vari fattori. Da una parte i più giovani hanno un approccio completamente diverso, loro non sono interessati ad avere, per esempio, a seguire i dettami delle generazioni precedenti. Infatti si vede nel vino, dove c'è un momento di difficoltà nel racconto, perché non vogliono raccogliere certi racconti come erano stati posti, diciamo, nel passato. Quindi infatti il mondo del vino si sta interrogando su come parlare ai più giovani, proprio per affascinarli di nuovo. Nel caso nostro si cerca una bevanda più light, più facile, perché sono momenti conviviali per stare insieme, chiaramente anche dettati da un momento di difficoltà economica, quindi l'aperitivo è diventato un momento sociale più importante della cena, e in questo il limoncello è diventato un ingrediente fondamentale del limoncello spritz, che sta prendendo piede in tutto il mondo. E devo dire che noi abbiamo anche un prodotto pronto in lattina, il limoncello spritz in lattina, che sta andando molto bene su alcuni mercati come la Germania e l'Inghilterra.
0: E allora, all'insegna di un brindisi con cui ci salutiamo e ci congratuliamo per questa realtà che con lei, Micaela Pallini, è arrivata alla quinta generazione, ma già scaldano i motori, immagino, le successive. I migliori in bocca al lupo, all'insegna dei prodotti ambassador per il nostro Made in Italy. A presto, risentirci. Metta anche un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e sui social, così continueremo a sentirci e ad avere il termometro di quella che è la piccola e media impresa, poi neanche tanto piccola, perché 28 milioni di euro di fatturato per quest'anno, sicuramente lusinghiero risultato, ma crescendo sicuramente, come abbiamo descritto nelle nostre cifre, nei prossimi anni. Grazie per essere stata con noi, Micaela Pallini.
1: Grazie a voi, buongiorno.

0: Parliamo di turismo allora, ancora con un esperimento di turismo nei piccoli borghi. Questa che vi raccontiamo adesso è l'esperienza di una società consortile che opera principalmente nel settore del turismo lento e sostenibile. Si organizzano viaggi in tutta Italia, a passo lento, a piedi, su due ruote, con un approccio attento, responsabile, autentico, attento anche alla sostenibilità, al rispetto dell'ambiente, perché il cuore sta proprio nell'essere legati al territorio, in particolare all'Appennino Tosco-Emiliano, dove ci troviamo quest'oggi, insieme a Stefano Lorenzi, che è l'ideatore dell'Appennino Slow, e ci spiega adesso meglio che cosa significhi questo modo di progettare esperienze a misura di territorio, di persone e di tempo. Buongiorno a lei, Stefano.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, è un'identità questa che poi si riflette nell'impegno diretto nella gestione di cammini, la Via dei Dei, il primo cammino sostenibile riconosciuto a livello globale. Che significa quindi promuovere un turismo capace di generare valore condiviso per chi viaggia, per chi vi abita? Ecco, in che maniera memoria, passato e futuro, natura e cultura, relazione scoperta, prendono il sopravvento in questa esperienza del turismo slow?
1: I temi che ha citato ovviamente sono quelli. Noi nasciamo 27 anni fa ormai sull'Appennino bolognese e fra le prime cose che ci siamo messi a fare e progettare era capire quale poteva essere un'attività che portasse benessere in questo territorio, e abbiamo subito convenuto che l'unico tema che poteva essere sviluppato erano i cammini, quindi il turismo lento, la bicicletta, il cavallo, ma prevalentemente il cammino, perché è l'unico modo che hanno territori marginali, piccoli borghi, per poter essere scoperti, valorizzati, conosciuti dal grande mondo. Diciamo che uno di questi progetti principali è stato appunto la Via degli Dei, nella quale abbiamo lavorato per oltre 20 anni, stiamo ancora lavorando, siamo i soggetti gestori del cammino e stanno arrivando degli interessantissimi risultati grazie proprio a questa esperienza che abbiamo messo in pista. Questo vuol dire lavorare con la comunità, vuol dire lavorare con gli enti che sono lungo il cammino, cioè è un lavoro di squadra, è una rete che in tutti questi anni abbiamo costruito e messo insieme per arrivare appunto ad avere questi risultati molto soddisfacenti. Poi se serve posso dare anche qualche dato.
0: Ma certo, riconoscere la bellezza nei dettagli per un turismo che è consapevole, rispettoso, umano, che non consuma ma rigenera e proprio crea valore per chi viaggia e per chi abita in questo luogo che abbiamo definito appunto l'Appennino Tosco-Emiliano. Quindi sono esperienze autentiche. Qual è la risposta del pubblico? Accoglienza all'arrivo dei clienti, guide locali, disponibilità, empatia? Si prende a cura la persona nella vostra esperienza? Ecco,
1: diciamo di sì. Noi, per poter poi sviluppare anche tutto questo nel tempo, nel 2016 siamo diventati anche un tour operator, quindi organizziamo viaggi a piedi lungo cammini quasi tutta Italia, principalmente sull'Appennino bolognese. È chiaro che questo ha poi consentito di far sì che fosse un turismo anche responsabile, non solo sostenibile, perché già il cammino è sostenibile di suo, certo, ma responsabile nel senso di essere rispettoso dei luoghi e di portare poi anche un certo sviluppo.
0: Certo, nel rispetto poi dei ritmi della natura, perché abbiamo detto questo è un po' assolutamente sì, il concetto degli angoli nascosti, delle curiosità autentiche che rendono unico ogni viaggio, quindi un invito davvero a avvalersi di queste esperienze.
1: È quello che alla fine noi offriamo ai turisti, cioè è un'esperienza unica di passare attraverso un territorio come ce ne sono tantissimi in Italia, perché l'Appennino più o meno è tutto simile, tutto bello, ma il valore di questo viaggio, di questi cammini che noi proponiamo, sono proprio gli incontri con le persone, gli incontri con

0: è l'esperienza, ma di dire: ho incontrato la signora Maria che mi ha raccontato come fare le crescentine fritte. Cioè, queste sono le cose che alla fine fanno la differenza.
1: Ecco, il pubblico da dove viene, Stefano?
0: Allora, noi l'anno scorso sulle Vedere Day hanno percorso il cammino 25.000 persone. A livello italiano il numero, diciamo, di ospiti maggiori proviene dalla Lombardia, poi abbiamo...
1: Quindi più che altro nazionali sono tutti?
0: No, ci sono anche stranieri, Germania, Austria, cioè i paesi tradizionali, Svizzera, qualche francese. Diciamo che siamo, sui nostri viaggi organizzati, a un 50% italiani e a un 50% stranieri.
1: E dove andrete allora questa estate? Ci faccia intanto qualche sognare qualche luogo magico e poco battuto.
0: Beh, oddio, oltre alla Via degli Dei, che è un cammino molto frequentato, abbiamo anche altre proposte, per dire la Via della Seta, che è un cammino meno conosciuto, che va da Bologna a Prato.
1: E io ne sono particolarmente coinvolto e interessato a questo, visto il mio nome, quindi la Via della Seta sarà il mio.
0: Ma abbiamo anche tanti altri cammini, a partire dai Borghi Silenti, a partire Via Francigena, facciamo anche i cammini sulla Via Francigena.
1: Grazie Stefano Lorenzi per essere stato con noi con l'Appennino Slow, per questo nuovo modo di intendere anche i luoghi e i borghi d'Italia. Grazie per essere stato con noi, metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook. Un caro saluto.
0: Assolutamente sì, grazie a voi.
1: A lei.

0: Continuiamo a parlare allora di turismo, lo facciamo immergendoci vero e proprio, non solo metaforicamente, nelle acque straordinarie di un'isola, l'Isola Verde. Siamo a Ischia, in provincia di Napoli, un percorso meraviglioso di conoscenza, di apprezzamento per l'ambiente circostante, di rispetto per la storia e anche per la sostenibilità, con un nuovo concetto di accessibilità. Accessibilità per un turismo che è sempre più internazionale e che vede anche l'Isola Verde come un approdo quasi naturale, una destinazione giusta per tutti, come si dice in questi tempi, per chi vuole approfondire, conoscere, apprezzare esperienze davvero uniche, a partire da quel termalismo naturale che rappresenta il fiore all'occhiello. Ma sono soprattutto poi i servizi a caratterizzare anche questa esperienza. È con noi il curatore di uno dei più noti parchi termali dell'isola, Marco Castagna, che ci può aiutare anche a comprendere quale sarà questa stagione, con quale tipo di novità, quali approcci e quale influenza possa aver avuto anche la situazione geopolitica in un maturare cambiamento di quelli che sono i flussi anche di turisti, non solo d'estate, perché poi sono aperti lunga parte dell'anno anche oltre l'estate, ma certamente anche alla vigilia di questa stagione che rappresenta un po' il clou dei movimenti e dei flussi. Ben trovato Marco Castagna, grazie per essere con noi.
1: Sì, buongiorno, grazie a voi. Noi siamo uno dei parchi idrotermali dell'Isola d'Ischia,
0: certo,
1: che sono queste entità abbastanza curiose, nel senso che sono dei parchi che uniscono assieme la riva del mare, che è la balneazione classica, le acque sorgive, qui sono copiosissime, e il verde che avvolge tutto. Intendo dire che questi tre elementi separatamente uno li può trovare un po' in tutte le locazioni geografiche, in giro, bellissime terme, bellissimo mare, bellissimo parco, ma le tre cose che reagiscono assieme formano un'unica cosa, queste tre cose che reggono assieme è una situazione geografica che oserei dire si trova solo nell'isola di Ischia, raro, quasi impossibile trovarle in altre posizioni geografiche. E poiché qui parliamo di relax, di armonia, di acque termali che devono rilassare, di ambiente di benessere, è questa la cosa vincente, questa è la ragione per la quale uno deve, se vuole, trovare questa cosa, venire a Ischia.
0: Ischia che abbiamo detto appunto con le sue acque termali è un unicum, come lei giustamente sottolineava. Ecco, lei che ha esperienza anche di flussi turistici, di conoscenza di quello che è il mercato, di questa esperienza del parco termale, come vede questa stagione anche un po' bizzarra, un po' diversa rispetto forse alle altre? Come rilanciare anche questo comparto?
1: Bisogna fare una valutazione un po' diversa. In realtà sta succedendo una cosa, che vaste zone che attiravano turismo a causa di questa situazione un po' drammatica geopolitica si sono escluse. In realtà adesso l'Italia, non oserei dire l'Italia, la Spagna, la Grecia, sono paesi che tranquilli,

0: sono paesi che garantiscono un turismo più affidabile. Purtroppo si sono tagliate fuori tutte le località asiatiche, orientali o che per esso, che stavano avendo un grosso trend.
1: E se ne è avvantaggiato, per esempio, il vostro comparto?
0: Io sarei dire che il Mediterraneo è stato avvantaggiato, almeno per il momento, da questa cosa. Sì, i costi salgono, ci possono essere problemi legati alle energie e cose del genere, però la vacanza uno non va più a Dubai, viene in Italia. Quindi il trend che già era nato, forse per altri ragioni, già dall'anno scorso, dove un vasto flusso di americani si sta spostando verso Ischia. Prima gli americani stavano solo sulla costiera amalfitana, punto di ritrovo di eccellenza dove stavano. Per qualche strana ragione Ischia sta prendendo campo e vediamo sempre più americani. L'anno scorso sono stati fondamentali gli americani a Ischia e sta succedendo anche quest'anno. Quindi sono nuovi mercati che si aprono, interessanti. Il trend, nonostante le crisi politiche e cose del genere, potrebbe... è un po' presto per dirlo, ma potrebbe essere positivo.
1: Senta, ma chiamarla Isola delle Terme è riduttivo sicuramente, perché Ischia è un ecosistema del benessere unico al mondo. Sappiamo bene che ci sono 103 sorgenti che scorgano ovunque sull'isola, ci sono posti veramente unici, addirittura in mezzo al mare è possibile fare il bagno con la sorgente sotto che riscalda l'acqua ben oltre anche le gradazioni sopportabili, ma è una cosa straordinaria. E poi un mare cristallino, boschi di castagno, vigneti terrazzati proprio del Monte Epomeo, tutto concorre a fare di quest'isola una destinazione più completa d'Europa, accanto alle terme da oltre 3.000 anni. Le acque termali di Ischia non sono solo acqua calda, abbiamo detto, perché hanno anche soluzioni minerali all'interno complesse, radioattività terapeutica, bicarbonati, cloruri, solfati, silice e decine di oligoelementi che nessun trattamento artificiale può replicare. Quali sono anche accanto gli altri servizi che oggi avete messo in campo, anche per un rispetto, una consapevolezza, una sensibilizzazione dell'ambiente stesso da trasmettere poi al visitatore?
0: Noi in particolare facciamo un discorso paesaggistico, nel senso che, come le dicevo, riva del mare, acque sorgive e verde, ma nel nostro caso il verde è veramente predominante ed avvolge tutto. C'è un discorso sottile sul quale stiamo investendo e stiamo lavorando in maniera molto intensiva. Poi abbiamo un percorso di arte contemporanea lungo il giardino, importanti autori dell'arte contemporanea tipo Arnaldo Pomodoro, Giuseppe Maraniello, Lucio Del Pezzo, solo per citarne alcuni di tanti che sono presenti nel parco. C'è tutto un discorso che va oltre, c'è anche una ricerca culinaria, ci sono vari punti di ristoro, vari ristoranti che danno un'offerta interessante pure di quello che è il food. Noi facciamo un'importante fiera pure enogastronomica a settembre, che è il Safari, che illumina il mondo dell'enogastronomia.
1: Quando sarà?
0: Quest'anno è il 20, 21 e 22 settembre.
1: Allora, 20, 21, 22 settembre, per approfondire accanto a queste importanti meraviglie e aspetti straordinari anche sia culturali, sia economici, sia sociali, di territorio, di Ischia, anche l'aspetto enogastronomico, agroalimentare, oserei dire, che vede appunto l'isola caratterizzarsi proprio per produzioni davvero uniche. Quindi appuntamento per tutta questa estate per approfondire questi temi. Io ringrazio molto Marco Castagna per la sua testimonianza, e allora a tutta Ischia naturalmente buon bagno nelle acque cristalline o anche alle terme, come abbiamo detto. Grazie per essere stato con noi tra Arte e Cultura.
0: Grazie anche a voi.

0: Allora, restiamo proprio sull'isola di Ischia. Abbiamo parlato anche di offerta enogastronomica, di agroalimentare, di unicità anche di sapori, di tradizioni. Stiamo vivendo anche un momento di particolare dinamismo, considerazione all'indomani del riconoscimento dell'UNESCO della nostra cucina come patrimonio immateriale. Stiamo puntando anche sulla sempre maggiore consapevolezza da parte dei turisti, anche degli italiani stessi, del ruolo strategico della nostra cucina e della nostra dieta mediterranea, che rappresenta un fiore all'occhiello. Siamo in compagnia di Samuele Lombardi, che è un operatore economico e quindi turistico dell'isola di Ischia, che saluto e che ringrazio per essere con noi. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, lei è proprio sul campo, potrei dire sul mare, sì, ma è sul campo vero e proprio. Ci può anche aiutare a far comprendere quali possono essere le aspettative alla vigilia dell'estate relativamente all'offerta, ai servizi, alle attese che voi operatori del settore avete nutrite nei confronti di questa stagione. E poi lei ha una caratteristica anche abbastanza singolare, perché spende la sua annualità in parte proprio all'isola d'Ischia e in parte in Thailandia, nell'estremo oriente. Allora le chiedo poi quali sono le grandi differenze e i vantaggi che possiamo incontrare nel Mediterraneo, nel Tirreno, in un'isola come questa, nell'Isola Verde, rispetto anche in altri posti altrettanto magari belli, ma che non godono delle stesse caratteristiche.
1: Ischia offre molto di più. I paesi orientali sono per le vacanze, sì, ma non hanno le bellezze, io penso che non abbiano le bellezze che abbiamo noi, anche se sono un po' diverse. Ischia offre le terme, buon cibo, buon vino, perché il vino ischitano è molto rinomato, pubblicizzo di molto molto di più degli altri vini.
0: Il Biancolella, no? Il Luaggio.
1: Sì, Biancolella e anche la Vigna dell'Uve, tanti altri prodotti che abbiamo che sono veramente il top. Penso che non siamo secondi a nessuno. Già quando si scende sulla strada dei Maronti praticamente si perde il fiato dalla vista che c'è praticamente. Poi gli isolani sono molto accoglienti, anche perché viviamo di turismo da quando siamo nati, in fasce praticamente.
0: Si fa appunto dell'accoglienza il cuore della recettività da parte degli ischitani. E dobbiamo dire che rispetto a tutti questi temi che abbiamo accennato ci sta grande attesa anche per questa stagione, una stagione che vede un ritorno imponente degli americani, dei flussi anche di turisti, però localizzati e molto precisi. Dalla sua esperienza, quindi, dei servizi che vengono offerti, qual è questo cliente che oggi viene da voi durante poi larga parte dell'anno, perché la stagione dura fino a ottobre?
1: Sì, fino alla fine di ottobre. Abbiamo molti clienti internazionali. L'anno scorso non è stata una grandissima stagione, ma per quest'anno penso che lavoreremo molto molto di più, ma non per la guerra, per il fatto che ogni anno è fine a se stesso praticamente. Per quest'anno sono molto molto fiducioso, perché ripeto, Ischia è bellissima, è da vedere, chi non c'è mai stato deve venire, perché è veramente un posto magico.
0: È uno spot del Made in Italy, possiamo dire, più autentico per tutti
1: certo,
0: questi aspetti
1: certo,
0: che abbiamo sottolineato. Ringrazio molto Samuele Lombardi, Semmi per tutti gli amici ischitani, per essere stato con noi. I migliori in bocca al lupo per questa stagione. Grazie.
1: Grazie.

0: Con queste storie allora dedicate anche al turismo, il turismo slow dagli Appennini, questo sentiero degli dèi e il sentiero della seta che sicuramente mi ha particolarmente catturato. Si chiude la puntata dell'Italia che va insieme con il mare di Ischia e il termalismo e quanto di meglio offre il nostro paese da nord a sud, e non dimentichiamo naturalmente le coste italiane e le meraviglie offerte dal nostro Made in Italy nel settore turistico, con le città d'arte, gli agriturismi, i laghi e soprattutto la montagna e il mare che d'estate accende proprio i suoi riflettori. L'appuntamento per tutti voi all'ascolto è per settembre. Noi auspichiamo di essere qui con voi per una nuova stagione dell'Italia che va. Da Daniel Della Seta l'invito naturalmente a proseguire ad ascoltarci anche nelle prossime settimane, grazie alle puntate che GRP manderà in onda tra il meglio dell'Italia che va di questa stagione. Una buona estate a tutti i nostri ascoltatori e restiamo in contatto soprattutto grazie ai social. Da tutta la redazione e da Daniel Della Seta, buona estate a tutti quanti. Ciao, a risentirci.
1: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: GR1.
1: Israele, Iran, colpo su colpo. Netanyahu non ascolta la richiesta di Trump di non attaccare. Bombardati obiettivi militari di Teheran. Sirene d'allarme a Tel Aviv per missili dei Pasdaran e dei loro alleati. Il piano per la pace in Ucraina. A Londra, dichiarazione congiunta di Starmer, Macron, Merz e Zelensky. La risposta di Putin, raid su Zaporizhia. Almeno 5 i morti. Giorgia Meloni guarda al G7. Senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. La difesa, falso. La russa ordina accertamenti. Le opposizioni, fatti gravi. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena. Accordo con Unipol verso un nuovo campione del settore. La mossa per contrastare i piani di Banco BPM. Qui in America ho ricaricato le batterie e torno a casa con tanta voglia di cantare. Laura Pausini chiude con il tutto esaurito di New York la prima parte del tour mondiale. Giovani realtà, Kimi Antonelli domina anche il Gran Premio di Monte Carlo, ora in fuga nel mondiale. Cobolli si ferma a un set dal sogno Slam, ma il Roland Garros è di Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Medio Oriente si riaccende la guerra tra Israele e Iran a 2 mesi dall'inizio della fragile tregua. La nuova escalation sfugge di mano al presidente americano Trump, che continua a parlare di accordo vicino dopo aver chiesto alle parti di fermare gli attacchi. Ieri il raid israeliano su Beirut, che ha fatto scattare la rappresaglia iraniana. Nella notte attacchi dello Stato ebraico sull'Iran e la controrisposta. Da Gerusalemme l'inviata.
2: Poco fa l'aeronautica ha colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale, dichiara l'esercito israeliano. Risposta alla decina di missili su Israele che riaprono alle 22 locali di ieri il conflitto tra Teheran e Tel Aviv. Colpi e contraccolpi e poi di nuovo missili dall'Iran. Alle 6 del mattino costringono nei rifugi anche Gerusalemme. Vi scendiamo 3 volte in queste ultime 2 ore. Arrivano anche dagli Houthi yemeniti. Lanci tutti intercettati, ma non finisce qui la risposta annunciata dagli iraniani al bombardamento israeliano di ieri sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut. Israele chiude le scuole ma ribadisce: se necessario intensificheremo contro Hezbollah in Libano. L'alleato storico dell'Iran non smette di premere con droni e razzi sul nord. 100 giorni e di nuovo la guerra, ma stavolta l'Iran colpisce in difesa non del proprio ma del territorio libanese, mentre il premier israeliano Netanyahu scarta dalla volontà dell'alleato Trump, che al telefono gli aveva chiesto di non rispondere, dicendosi sicuro col Financial Times. Decido tutto io. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Nello scambio di colpi tra Iran e Israele rientrano in gioco gli alleati yemeniti di Teheran. Gli aggiornamenti dal lato iraniano con il corrispondente.
3: Con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Con questa premessa, il comando militare iraniano ieri sera ha annunciato il lancio di 11 missili contro Israele. Azioni difensive, secondo il Ministero degli Esteri di Teheran, perché il cessate il fuoco su tutti i fronti è parte integrante della tregua siglata l'8 aprile. Stati Uniti e Israele comprendono solo il linguaggio della forza, aveva commentato il presidente del Parlamento iraniano, nonché capo negoziatore Khalibaf, mentre i Pasdaran, che si dicono pronti per ogni scenario, avvertono: colpiremo ancora più duramente se continueranno i raid dello Stato ebraico. Chiusi nella notte lo spazio aereo e lo scalo internazionale di Teheran, esplosioni sono state avvertite nella capitale a Tabriz, Isfahan e Karaj, ma sarebbero stati colpiti e danneggiati solo obiettivi militari e infrastrutture strategiche come gli impianti petrolchimici di Karun e Mashhad. E il consigliere della guida suprema iraniana, Velayati, torna a minacciare: oltre allo stretto di Hormuz, possiamo bloccare anche quello di Bab el-Mandeb, che chiude il Mar Rosso. Sta a voi scegliere se fermare questa follia. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Notte di attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina, subito dopo il vertice di Londra con Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Partiamo dunque dal campo con l'inviato a Kiev.
4: Ancora una volta è l'area di Zaporizhia a essere tra le più colpite. 5 morti e 14 feriti, dice il governatore della regione. La Russia ha attaccato con droni e bombardamenti, danneggiando infrastrutture, edifici residenziali e auto. Un'altra vittima anche nella regione di Kharkiv, dal lato opposto del paese. Foto mostrano un'auto della polizia bruciata. Un ufficiale chiamato per neutralizzare un drone inesploso è stato ucciso da un altro drone russo in arrivo, dicono le autorità. In tutto, nella notte sono stati 155 quelli quelli lanciati sull'Ucraina, secondo la difesa di Kiev, mentre il presidente Zelensky è a Londra per ipotizzare condizioni di pace, un appuntamento che non ferma gli attacchi neanche quelli ucraini sulla Russia. Dopo che ieri a Kiev è tornata la paura nucleare, un drone russo Shahed ha colpito un deposito di combustibile atomico esausto nell'area della centrale di Chernobyl. L'edificio è stato parzialmente distrutto e si è sviluppato un incendio poi domato. Le autorità ucraine hanno rassicurato livelli di radiazioni nella norma, ma per Zelensky è un attacco vile e per l'Agenzia per l'Energia Atomica un episodio inaccettabile. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
1: Sul conflitto il lavoro diplomatico europeo da Londra, pieno appoggio di Regno Unito, Francia e Germania, a un negoziato diretto tra Ucraina e Russia. La corrispondente.
0: Il vertice in formato E3 a Downing Street tra il premier Starmer, il presidente Macron e il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky, si è chiuso con un documento congiunto che ridisegna la mappa delle trattative. Nella dichiarazione comune il piano in 5 punti, congelamento delle attuali linee di contatto come base di partenza, stop immediato ai combattimenti, avvio di negoziati diretti tra Kiev e Mosca, garanzie vincolanti per l'Ucraina una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, incluso il dispiegamento di una forza multinazionale a tutela di Kiev. Beni russi immobilizzati fino alla tregua. Il significato politico del vertice va oltre il cessate il fuoco, con Washington che progressivamente si sfila dai colloqui. L'Europa deve avere un ruolo, Zelensky lo ha detto chiaramente, vogliamo gli europei al tavolo, devono essere parte dei colloqui. L'asse Londra-Parigi-Berlino, nucleo della coalizione dei volenterosi, si candida a rappresentare il continente nei futuri accordi di pace per evitare che il destino dell'Ucraina venga deciso sopra la testa dei partner europei. Il messaggio di Londra è chiaro, la sicurezza e difesa dell'Ucraina coincidono con quelle dell'Europa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Le elezioni in Armenia. Il primo ministro filo-europeo Nicole Pashinyan ha dichiarato la vittoria mentre lo spoglio mostra il suo partito Contratto Civico in vantaggio con il 54% dei voti. Molto distanziati i rivali di Armenia Forte, guidati dal miliardario russo-armeno Samuel Karapetyan. Crisi, sfide internazionali sono in primo piano nell'agenda della Premier Giorgia Meloni, che respinge le critiche per la sua assenza agli ultimi vertici alla vigilia di una settimana fitta di impegni.
5: La crisi in Medio Oriente, l'impegno per una de-escalation anche nel conflitto tra Russia ed Ucraina, il caro energia, la gestione dell'immigrazione, la competitività e la difesa comune europea sono i molti dossier internazionali sul tavolo della Presidente del Consiglio in vista di diversi appuntamenti importanti. Giorgia Meloni chiarita l'assenza al summit Europa-Balcani in Montenegro, definendo ridicole le polemiche scatenate da una sinistra disperata, ha detto, guarda avanti ai prossimi impegni a partire da dopodomani a Roma per l'assemblea di Confcommercio. Giovedì le comunicazioni nelle aule parlamentari in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno e all'ora di pranzo la consueta colazione al Quirinale col capo dello Stato. A Villa Panfili venerdì la Premier riceverà il Presidente della Repubblica coreana per poi rientrare a Palazzo Chigi a lavorare in vista del G7 in Francia dal 15 al 17 giugno. Un vertice che precederà il confronto con i leader dei 27 a Bruxelles in un dialogo in continuità sulle principali sfide internazionali, comprese quelle economiche. Intanto il governo segue con attenzione le mosse del risico bancario in corso in questi giorni. Carla Macrellino, GR1.
1: Il presidente cinese Xi Jinping in visita in Corea del Nord per un incontro con Kim Jong-un. Nessun obiettivo specificato dai media ufficiali cinesi, ma secondo gli analisti la missione punta a riaffermare l'influenza di Pechino su Pyongyang, che ha rafforzato i legami con la Russia. Il viaggio del Papa in Spagna. Stamani incontrerà il Premier Sanchez, i parlamentari, poi i vescovi spagnoli. Ieri 1.200.000 persone alla messa celebrata a Madrid.
6: L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana? È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontro il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Per tessere reti, l'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinuncia alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite. Lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade nello sensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
1: Nelle Filippine, terremoto di magnitudo 7.8, epicentro in mare a 26 km a sud dell'isola di Mindanao. Palazzi crollati in diverse città, le autorità parlano di 12 morti al momento, oltre 200 feriti, bilancio incerto, numeri in continuo aggiornamento. Segnalata un'onda di tsunami di quasi 1,5 metri, l'allarme nel Pacifico è poi rientrato. Le 8:10, il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Fatto Quotidiano pubblica le chat scambiate con la massaggiatrice che prima aveva puntato il dito contro l'ex consigliera regionale e poi ha ritrattato le accuse.
7: Da un lato la dichiarazione giurata con cui il 29 maggio Graciela Mabel de los Santos rinnega le sue accuse contro Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani. Dall'altro i messaggi scambiati tra il 22 aprile e il 13 maggio dal cronista del Fatto Quotidiano con la donna che all'epoca accusava Minetti di non aver cambiato vita, ma di continuare a occuparsi in Uruguay di quello per cui era stata condannata in Italia, ovvero sfruttamento della prostituzione. Le accuse pubblicate dal giornale avevano portato il Quirinale a chiedere un supplemento d'indagini dopo la grazia concessa a Minetti. Approfondimento concluso dalla Procura Generale di Milano con un parere favorevole, inviato poche ore prima di sapere che la massaggiatrice accusatrice aveva ritrattato tutto. Da qui la decisione del quotidiano di pubblicare le chat in cui Graciela paragonava la villa di Cipriani a quella di Playboy, con feste, droga e ragazze pagate, indicava in Minetti la maîtresse e accusava il padrone di casa di averla molestata. Di tutt'altro avviso gli amici della coppia che hanno frequentato la tenuta, ascoltati dai carabinieri, hanno smentito la realtà descritta e poi negata da Graciela. Perché la donna abbia cambiato versione resta un mistero. Simone Zazzera, GR1.
1: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Al nostro giornale il suo avvocato respinge ogni addebito.
8: È rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico.
9: Risponde così Roberto Guida, legale di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, è accusato di aver violentato nel suo ufficio un agente di commercio, radici emiliane ma residente nel sud Italia, un attacco sessuale a freddo, senza consenso, il racconto shock, anticipato a Repubblica, della 52enne che afferma di denunciare ora l'episodio avvenuto nel febbraio 2025 perché è intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso riferisce la donna che la mette in contatto con Silvestro. Al centro del loro primo incontro una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata, Silvestro respinge ogni addebito, ancora il difensore.
8: Pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
9: Elena Baiocco, GR1.
1: A Silvestro, che negando le accuse aveva commentato «Io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale», replica l'imprenditrice che lo ha denunciato, parole squallide, «non pensavo dopo la violenza di dover affrontare anche il dileggio. Quella sera, aggiunge, mi inviò l'indirizzo di un hotel e ribadisce le intimidazioni subite da un carabiniere collaboratore di Silvestro per non denunciare». Il caso Silvestro investe anche la politica, impegnata intanto sui dossier economici, sulla vicenda del senatore, attesa per gli accertamenti di Palazzo Madama.
10: Ignazio La Russa domani vedrà i questori del Senato per accertamenti sulle accuse al senatore di Forza Italia che ha ricevuto la telefonata della capogruppo Craxi. Nella maggioranza parla la presidente della commissione femminicidio Martina Semenzato, noi moderati. Ipotesi di reato gravissima, ma no a giudizi affrettati. Rita Dalla Chiesa, Forza Italia, stigmatizza la frase di Silvestro «Io sono bello, lei normale», così come tutto il campo largo che rimarca anche la gravità delle accuse. Sui temi economici gli azzurri escludono nuove tasse anche su extraprofitti cari alla Lega, che intanto preme sul nucleare. Da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
11: Tra la proroga del taglio delle accise e 5 miliardi contro il caro bollette, Fratelli d'Italia conferma che sostegno a famiglie e imprese è la priorità, a differenza della sinistra che propone patrimoniale e IMU.
10: Italia Viva attacca il governo per la pressione fiscale, mentre AVS insiste per un confronto sulla patrimoniale con 5 Stelle e PD, partito dove il presidente Bonaccini risponde all'addio di Pina Picerno. Noi siamo i europeisti e sui vertici internazionali da più Europa, Riccardo Maggi.
12: L'isolamento a cui il governo Meloni ci ha relegati per fare gli interessi di Trump si danneggia l'interesse dell'Italia che si fa in Europa e con l'Europa.
10: Vasco Pirri, GR1.
1: Ballottaggi delle amministrative. Si vota fino alle 15 nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. Gli omicidi di Villa Pamphilia. Un anno dal ritrovamento dei corpi, Roma ha ricordato con una piccola cerimonia Anastasia e Andromeda, madre e figlia, strangolate nel parco.
13: Prima venne ritrovato il corpo senza vita della bambina, 11 mesi, Andromeda, priva di vestiti, a pancia in giù, con diverse scoriazioni. Poco distante giaceva la madre, Anastasia Trofimova, parzialmente coperta con un telo di plastica, accusato del duplice femminicidio Francis Kaufman. Strangolate, sostennero i medici legali incaricati dell'autopsia. La piccola era denutrita. È trascorso un anno da quella terribile scoperta nel parco di Villa Pamphili. L'associazione Salva Mamme, che assiste famiglie, donne fragili, ha ricordato le due vittime. Il processo per il duplice femminicidio in cui Kaufman è imputato è stato sospeso il 7 maggio scorso e rischia lo stop. I giudici hanno accolto la domanda di disturbo psicotico acuto transitorio dell'uomo, disponendo il trasferimento all'ospedale Santo Spirito, dove però Kaufman rifiuta le cure. Sara Verta, GR1.
1: Avrebbe compiuto 17 anni tra una settimana la ragazza travolta e uccisa da un trentenne alla guida della sua auto sulle sponde del Lago Maggiore in provincia di Varese. L'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, per cause ancora da accertare, finendo sul gruppo di 5 amici che camminavano a bordo strada. Oltre all'investitore, feriti in modo grave un quindicenne e 2 ragazze di 20 anni. Rai Radio 1, parliamo del settore bancario, del grande movimento intorno a Monte dei Paschi. Dopo la proposta di BPM di una fusione alla pari è arrivata l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo con Unipol e Biper. Si creerebbe un nuovo campione del settore. I dettagli in studio con Paola Nania.
14: Buongiorno, non è esagerato definirla, immaginarla come una rivoluzione finanziaria che coinvolge i più grandi istituti del paese. Intanto c'è Monte dei Paschi, che qualche anno fa stava fallendo, invece è stata risanata fino ad acquistare un altro colosso bancario, Mediobanca, e poi attraverso Mediobanca possiede il 13% di Generali, vale a dire una delle più grandi cassaforti del risparmio italiano. Si capisce dunque come MPS sia molto appetibile sul mercato. Infatti ieri Banco BPM ha proposto ufficialmente una fusione alla pari, così si dice, con Monte dei Paschi. Il dato importante però è che BPM è gestita dai francesi di Crédit Agricole, vale a dire che il risparmio di Generali, allargando lo sguardo, potrebbe dunque finire nelle mani non italiane, francesi. Il governo sembra non gradire questa opzione. Infine arriviamo alla notizia Intesa San Paolo, da cui sono arrivati i dettagli di un'operazione enorme, un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e mezzo che riconosce un sovrapprezzo del 12,5% per ogni azione MPS. Accanto a Intesa c'è Biper, che è di proprietà di Unipol, che pagherebbe 3 miliardi e mezzo per essere della partita e rilevare gli sportelli del Monte dei Paschi. Si creerebbe così il secondo campione bancario. Come reagirà la borsa lo vedremo tra poco, intorno alle 9.
1: Con gli stipendi di giugno arriveranno le 14esime, che quest'anno valgono 12,4 miliardi. Secondo uno studio di Confesercenti verranno spese soprattutto per le vacanze, crescono però risparmio e pagamenti arretrati.
15: Un'iniezione immediata di liquidità è l'effetto 14esima in arrivo, mensilità aggiuntiva contrattuale che verrà, secondo un sondaggio di Confesercenti, rapidamente trasferita all'economia reale, tra spese per le vacanze e viaggi per più della metà dei lavoratori che la ricevono, mentre il restante andrà distribuito quasi in parti uguali tra risparmio, saldi, spese legate alla casa. Un lavoratore su 3 userà invece l'intera mensilità per coprire spese altrimenti insostenibili. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, ricorda che sono centinaia di migliaia i lavoratori che non possono usufruire dello stipendio aggiuntivo di giugno.
16: Per chi è impiegati con contratti in dumping e che, se vogliamo rafforzare potere d'acquisto e sostenere imprese e lavoratori, dobbiamo detassare la 14esima per i dipendenti e ridurre i contributi per le imprese che le riconoscono.
15: Paola Bonanni, GR1.
1: Lo sport, il tennis, sfiora l'impresa dopo oltre 4 ore e 5 set sulla terra rossa di Parigi Flavio Cobolli. Il trono è di Zverev, ma da oggi il romano entra nella top 10. Da Parigi il nostro inviato.
17: Un'altra incredibile battaglia tennistica la vince Zverev, che rompe il tabù slam, porta a casa il Roland Garros, riceve la coppa da Adriano Panatta. Perde, è vero, Flavio Cobolli, arrivato al quinto set con poche energie e con un problema al polpaccio. Léger son fait per Sasha, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 4 ore e 16 minuti. Flavio, da oggi, entra in un'altra dimensione. Cobolli.
18: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella. Bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis.
17: Adesso ricarichi le batterie verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
18: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo, dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma. Adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
17: E dunque le finals da numero 4 della race, ma anche da giocatore che entra finalmente tra i primi 10 del mondo. La nuova vita tennistica di Flavio il Gladiatore, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
1: Protagonista della domenica sportiva un altro giovane italiano, Kimi Antonelli, che a 19 anni dà lezioni a tutti di Formula 1 sulle difficili strade di Monte Carlo.
19: Se è vero che la prima vittoria non si scorda mai, vincere a Monte Carlo è una gioia che ha un sapore talmente unico da risultare ancora più speciale. Gli occhi di Kimi Antonelli dicono questo quando il 19enne della Mercedes scende dalla macchina dopo aver dominato la corsa più famosa del mondo, più forte di tutto e tutti, anche di una bandiera rossa che gli azzera il vantaggio che si era costruito. Freddo, chirurgico, eppure così esuberante nei suoi 19 anni, quando nelle ultime due curve derapa, sgommando, quasi a voler dire non solo vinco, ma mi sto anche divertendo. Il talento di Kimi non lo scopriamo certo ora, 5 vittorie su 6 gare quest'anno, ma Monte Carlo, pista dove il pilota conta più che da tante altre parti, lo consacra più che mai. Vince Kimi davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar Red Bull, una gara caotica in cui si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc con l'altra Ferrari che sbatte quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce il bolognese nella giornata più dura peraltro di George Russell, che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere stato anche doppiato in pista dal compagno di squadra. Nel mondiale ora Antonelli ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, Hamilton, e 68 su Russell. Fra una settimana si torna di nuovo in pista a Barcellona, ma con negli occhi ancora quella bandiera italiana sulle spalle di Kimi nel podio più famoso del mondo. Manuel Codignoni, GR1.
1: Conto la rovescia per la maturità 2026, sono oltre 527.000 gli studenti attesi all'esame. Si parte il 18 giugno con il tema di italiano e il giorno successivo la seconda prova, quella di indirizzo. Nuove regole, tra le tante la bocciatura per chi sceglie di fare scena muta all'orale. E cambiano anche le modalità del colloquio. Sentiamo Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Presidi del Lazio.
20: Le novità, soprattutto durante il colloquio, si parte dal curriculum dello studente con tutte le sue attività scolastiche ma anche extrascolastiche, da una parte semplificato, nello stesso tempo serve probabilmente a rendere più attiva la partecipazione dello studente per far emergere un grado non solo di preparazione ma di coscienza civica e di maturità.
1: Oggi è la giornata mondiale degli oceani, risorsa fondamentale per il nostro pianeta, minacciati dal riscaldamento globale, dall'inquinamento da microplastiche e dalla pesca intensiva.
21: Ricoprono il 70% del pianeta e producono oltre il 50% dell'ossigeno che respiriamo. Gli oceani sono fondamentali per la nostra vita. Il loro ruolo è centrale per l'ambiente, ma anche per l'economia e le vie di comunicazione, come ricorda Sandro Carniel, oceanografo del CNR.
22: Assorbono oltre il 90% del calore in eccesso causato dal riscaldamento globale, ma sono anche l'innervatura che tiene in piedi il commercio globale. Il 90% delle merci passa via mare, il 98% del traffico internet passa via mare.
21: L'innalzamento delle temperature dei mari, in particolare del Mediterraneo, che si scalda più velocemente rispetto agli altri, ha ricadute pesanti sugli ecosistemi e la biodiversità ed è alla base di fenomeni atmosferici sempre più intensi e meno prevedibili. Cosa è urgente fare per la tutela e la salute degli oceani? Ancora Carniel.
22: Istituire delle aree marine protette e rispettarle davvero, diminuire la pressione della pesca, sgonfiare l'economia fossile. dire, per aiutare gli oceani ad aiutarci sempre di più.
21: Daniele Morgera, GR1.
1: Da oggi a Salerno e nella costiera amalfitana le riprese della terza stagione di una delle serie TV più amate, quella tratta dai romanzi di Diego De Silva con protagonista l'avvocato di Insuccesso Vincenzo Malinconico. Cambia regia, resta il protagonista Massimiliano Gallo, sentiamolo.
2: Cosimo Gomez sarà la regia dopo Luca Miniero, quindi tre stagioni con tre registi diversi. Credo che può essere pure il valore aggiunto di questa serie, nel senso avere ancora un occhio nuovo che ci guarda da fuori. Per il resto rimane il mondo di Malinconico con la sua ex suocera, la sua ex moglie, la sua fidanzata, la figlia che ha avuto un figlio, quindi c'ha un nipotino, insomma una famiglia allargata, gigantesca.
1: Con il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York si è conclusa la tournée americana di Laura Pausini, una scaletta di cover di canzoni italiane contenute nel suo ultimo album. Il tour mondiale Io canto 2026-2027 ripartirà poi a ottobre da Mantova e Milano, forte del grande successo riscosso all'estero.
3: Noi siamo davvero gasatissimi perché qui in America abbiamo caricato le nostre batterie e torniamo a casa con tanta voglia di cantare per tutti voi in Italia.
4: Era partita a marzo da Pamplona a seguire il Sud America, il Messico, Santo Domingo, Puerto Rico, poi gli Stati Uniti. Tanti duetti con gli artisti incontrati nelle varie tappe, da Alejandro Sanz a Camila Cabello. Il grande repertorio di canzoni italiane dal suo album di cover Io canto 2 e gli omaggi a Violetta Parra, Dolly Parton, Whitney Houston, un concerto in cinque lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese. L'odore del caffè
23: nella cucina. Siamo in giro da 3 mesi ormai, vedere così tante culture nello stesso posto, orgogliosa di essere italiana ma cresciuta nel mondo, mi ha fatto venire voglia di non smettere mai.
4: Come sarà la ripresa del tour a ottobre?
23: Succederanno delle cose un po' diverse dallo spettacolo che ho portato qua in America. Non vedo l'ora di cantare di nuovo in italiano per tutti voi. L'estate che
4: poi passerà. Timiso Ara Pinto, GR1.
24: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
25: Sono le 8:27 minuti. Buongiorno e buon lunedì 8 giugno. Io sono Massimo Giacomini e alla console mi assiste Francesco Paradisi. Sono principalmente due gli argomenti che emergono dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola: la guerra tra Israele e Iran, che ha visto una nuova fiammata, e per quello che riguarda il nostro paese, quello che viene definito il risico bancario, con nuove attenzioni su MPS da parte di Banco BPM, ma soprattutto di Intesa San Paolo. Ne parleremo nel corso di questa rassegna stampa. Iniziamo dal Corriere della Sera, iniziamo con le prime pagine, partendo dal quotidiano milanese, e appunto il titolo centrale è su Israele e Iran, nuovi venti di guerra, l'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump ora basta, trattate. Nell'occhiello, tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah, il leader USA Netanyahu non reagire, ma Ben-Gvir, dice, devono bruciare. Ben-Gvir, uno dei ministri del governo Netanyahu. E andiamo a leggere, si alza di nuovo la tensione tra Israele e Iran, missili di Teheran sono stati lanciati sul nord di Israele, tutti intercettati, erano una risposta al raid dell'IDF su Beirut per colpire le postazioni di Hezbollah. Israele minaccia ritorsioni, l'intervento del presidente americano Donald Trump per cercare di frenare l'escalation. La telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'invito alle autorità iraniane di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. E poi in evidenza la vicenda delle banche parte la sfida su MPS per il superpolo. BPM fusione intesa rilancia con Unipol e BPR. Leggiamo con voi: Banco BPM chiama MPS per far nascere il progetto per il superpolo bancario italiano da 50 miliardi, ma ecco subito la contromossa di Intesa San Paolo che nel pomeriggio di ieri ha convocato il consiglio di amministrazione e con BPR rilancia una possibile offerta congiunta per MPS. E così di domenica e a borse chiuse è di fatto iniziato il secondo tempo del risico bancario. E c'è da dire, appunto, nella notte ci sono state degli elementi di novità. Che cosa ha deciso il CDA di Intesa San Paolo? Ha approvato l'alleanza con Unipol BPR per MPS Mediobanca, e lo schema dell'operazione prevede a Intesa il controllo di Mediobanca e una parte degli sportelli di Siena, a Unipol BPR il Monte dei Paschi di Siena con buona parte degli sportelli. Ne avete sentito comunque anche nel corso del giornale che ha preceduto la rassegna stampa. Leggiamo a firma di Daniele Manca, il titolo è Riassetto finale tra poteri, l'occhiello risparmio e credito. Che l'equilibrio fosse instabile era chiaro, il grande risico bancario attorno a MPS, Mediobanca e soprattutto Generali sembrava un'incompiuta. Ieri, in rapida successione, prima un'offerta di nozze da parte di Banco BPM a MPS, poi la notizia di una controfferta di Intesa San Paolo con Unipol BPR ed è scattato in una domenica di giugno il riassetto di potere e poteri. E poi ne faremo un approfondimento leggendo alcuni articoli sia del Corriere sia di altri quotidiani, evidentemente. Andiamo ancora alla prima pagina del Corriere, di spalla a firma di Giuseppe Sarcina e il rebus degli aiuti per Kiev tra Unione Europea e Stati Uniti. E poi ancora un riferimento invece qui alla guerra, il vertice che c'è stato a Londra, Zelensky con i volenterosi, congelare il fronte. E c'è da dire, siamo lunedì, quindi le prime pagine hanno anche spazio per le notizie sportive, e questo poi lo ritroveremo anche negli altri quotidiani. Sono foto notizie con la vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1 a Monte Carlo e la sconfitta invece di Cobolli nella finale del Roland Garros a Parigi, quindi parliamo di tennis. E questo era il Corriere della Sera, poi appunto andremo a leggere alcuni articoli. Repubblica, grande titolo, Iran, missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran, lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli USA, Trump a Netanyahu, fermati, accordo vicino. E per quanto riguarda, poi c'è nell'occhiello, nel catenaccio, scusate, il riferimento all'altra vicenda, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. A firma di Maurizio Molinari, il titolo Il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev. Riguarda il summit di Londra che, secondo Molinari, segna una duplice svolta nella reazione dell'Europa all'aggressione russa dell'Ucraina. Per la prima volta Mosca è in evidente difficoltà sul fronte militare e dunque il club dei volenterosi può prendere l'iniziativa, puntando a sostituirsi agli USA nelle vesti di mediatori, facendo leva sul rafforzamento sul campo delle forze di Zelensky. Il cambiamento nasce da quanto sta avvenendo nelle trincee. Gli ucraini hanno strappato all'avversario più territorio di quanto ne hanno perso. Di spalla, risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM. Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. E qui appunto affirma un approfondimento alle pagine poi 8 e 10 di Greco, Manacorda e Pons, e si apre un nuovo capitolo del risico bancario, si muove Intesa San Paolo e prepara un'offerta su Monte dei Paschi e poi appunto l'obiettivo è questo, il polo da 50 miliardi di euro di capitalizzazione. C'è un retroscena, non lo leggeremo più avanti, piani divergenti di Meloni e Salvini su questa vicenda. Ancora in evidenza, senatore di Forza Italia accusato di stupro, La Russo apre un'inchiesta. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, chiede di procedere agli accertamenti necessari sul caso di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio del Senato, dunque. Dopo la notizia rivelata da Repubblica, Silvestro si difende. Estraneo ai fatti, sono pronto a chiarire, e commenta: io sono un bel ragazzo, lei una normale. E scoppia dunque la bufera politica, l'opposizione fare piena luce, la destra reato gravissimo, ma no a giudizi affrettati. All'interno di Sannino c'è un'intervista alla vittima, insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità, e questa era... È Repubblica oggi in edicola. Passiamo alla Stampa. La Stampa: Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili di Pasradan sul nord di Israele, summit volenterosi Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. C'è un'analisi a firma di Giordano Stabile: se il Libano diventa lo scalpo di Bibi. E poi titoli e poi gli articoli all'interno del quotidiano di Torino. Il Medio Oriente, Morris, gli Ayatollah, pericolo globale. Il Mossad, Donald e gli amici spioni. Questa è la firma di Domenico Quirico. L'Ucraina, messaggio a Putin, l'Europa non si sfila. E poi ancora droni su Chernobyl, incubo senza fine. Titolo centrale, in evidenza, intesa Unipol sul Monte dei Paschi. Oggi l'offerta con Biper dopo la proposta di fusione BPM a Siena. Sullo sfondo gli equilibri in generale, leggeremo appunto su questo. E Salvatore Rossi, la finanza italiana all'ennesimo bivio, questo è il commento. Di spalla un'inchiesta della Stampa, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati, un'inchiesta firma di Federico Capurso su appunto la vicenda che riguarda Futuro Nazionale, il partito costituito da Roberto Vannacci. Notizie di sport, come vi dicevamo, qui anche sul mondiale di calcio prossimamente negli Stati Uniti. Il Messaggero di Roma, il titolo è sulla vicenda bancaria, quindi l'offerta di Intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM, il riassetto del credito e la sicurezza del risparmio italiano, questo è l'occhiello. Mentre per quanto riguarda il catenaccio, in campo anche Unipol, Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Di spalla lo stallo ucraino che somiglia al Vietnam di Paolo Bompeni, e questo è l'editoriale. E fotonotizia sullo sport, questa volta su Cobolli, e un'intervista all'interno il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, pubblica amministrazione, buste paga rafforzate anti-inflazione, se avremo tempo poi leggeremo anche questa intervista. L'esempio di Wojtyła, oltre un milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa. Come sapete c'è la visita del pontefice in Spagna. Meno risalto alle notizie che riguardano le guerre. Iran crolla la tregua, l'IDF attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele, attentato a nord di Tel Aviv, un morto. Nella notte decollano i caccia israeliani. C'è un'analisi, mossa di Bibi, frustrazione Trump, l'intesa stava per essere firmata. Meno evidenza ancora al vertice londinese, quello con Starmer, Macron e Merz, Zelensky appella all'Europa, droni russi su Chernobyl. In prima, Messaggero, in evidenza in un Messaggero anche la vicenda della tragedia, del dramma accaduto all'inizio dell'anno, Capodanno, in Svizzera, a Crana, Montana. Cran, altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. Questo il Messaggero di Roma. Andiamo al Giornale. Il Giornale, prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano. BPM propone la fusione MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA. La farà un'offerta pubblica d'acquisto, sarebbe la fase 2 del risico. Rivoluzione bancaria in Italia, scrive il Giornale. Banco BPM ha proposto un'aggregazione con MPS per un secondo gruppo nazionale. Ma bisogna fare i conti con un pretendente inatteso, ovvero Intesa San Paolo, che si allea con Bipper per un'offerta congiunta. E c'è l'editoriale a firma di Osvaldo De Paolini, il risico bancario all'ultima curva. E ancora in prima, missili iraniani su Israele, la tela europea per Kiev. Poi ancora un'intervista a Formigoni, oggi lavoro e pago i debiti ma sogno ancora la Lombardia, l'ex presidente appunto della Lombardia. E ancora c'è un riferimento all'interno, il Times, che scrive il Giornale, Meloni infinita, il Times la incorona, ecco i quattro segreti del suo governo, longevità e consenso. Riferimento anche qui nel Giornale alle accuse nei confronti del senatore Franco Silvestro, appunto accusato di violenza sessuale. Adesso il Senato dovrà valutare l'eventuale violazione del codice di condotta. Questo per quanto riguarda Palazzo Madama, poi sapremo, vedremo se ci saranno altri passaggi di altro tipo, di altra natura. Il domani, MPS, grande sfida tra Intesa e BPM, il risico riparte, obiettivo generali. L'Istituto di Castagna propone a Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo polo italiano. Contromosse le bipere del colosso guidato da Messina. Un'offerta per conquistare anche il leone. Il leone sarebbe appunto il simbolo delle assicurazioni generali. Questo è a firma di Vittorio Malaguti e Nello Trocchia. Il titolo centrale in evidenza del domani. E ancora in evidenza Libano, Bibi scarica tra virgolette Trump e attacca, l'IDF bombarda i sobborghi di Beirut, le pressioni su Netanyahu per ribellarsi alla tregua. Poi ci sono di spalla di Sergio Labate sulla crisi energetica, politica e serva del mercato, e l'occhiello dice rivedere i modelli. E a firma di Lorenzo Castellani, i due volti di Meloni, l'europeista più UE, ma rischio consensi. Tra i fatti evidenziati in prima, Minetti, le troppe versioni di Torres e la Madama. No, nessun festivo. Avremo modo di vederlo adesso meglio con il Fatto Quotidiano, perché aveva sollevato questo, aveva fatto l'inchiesta, aveva scritto questa inchiesta, e infatti i racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro front, caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio, e all'interno però c'è la trascrizione dei dialoghi su WhatsApp fra il cronista e la massaggiatrice di Cipriani su presunte molestie, festini con le prostitute, ruolo di Nicole, ansia di parlare ai magistrati e tanta paura. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano, che scrive anche guerra su MPS, Intesa disturba il terzo polo bancario di Giorgetti, così scrive il Fatto. E poi commissione Covid, i consulenti di Fratelli d'Italia fanno audizioni in caserma, sentiti di nascosto un PM e un militare. E meno evidenza sui fatti di guerra, Inchiesta Mediapart, Pantano Libano, Bibi non sa più come andarsene, raid di Netanyahu su Beirut e missili iraniani su Israele. Questi titoli principali del Fatto Quotidiano. Il Foglio, tra i titoli, Intesa approva il game set match su MPS, prima la mossa di BPM, poi Messina scompagina il risico e punta su Siena e Generali, politica divisa, scrive il Foglio Scenari. E poi leggeremo, sperando di avere tempo, a firma di Giuliano Ferrara, l'elefantino, quindi è il simbolo di Giuliano Ferrara, meglio la Danimarca della Spagna e poi bon courage cara Elli. Prodi alla ricerca di una Meloni per guidare la coalizione, Schlein che gli oppone un rilancio del socialismo duro e puro, più Sanchez, niente Frederiksen. Tassare i ricchi e sfasciare l'economia in nome dell'eguaglianza, bisogna

non ha nulla, non tratta della vicenda del risico bancario, anche se l'online, come potrete verificare, apre su questo ovviamente. E comunque il Sole 24 Ore del lunedì, il titolo: gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, famiglie all'occhiello, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nidi, alta la detrazione per gli over 30. E poi ancora affitti per la cedolare, test in Cassazione, mercato e liti in stand-by in attesa delle sezioni unite sulle regole per le foresterie. Questi titoli in evidenza sul Sole 24 Ore di oggi, anche se c'è poi ancora, vi segnalo, idrogeno verde, cattura della CO2, aziende in attesa delle regole, l'occhiello dice decarbonizzazione. Il mattino di Napoli, l'offerta d'intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM, il riassetto del credito e la sicurezza del risparmio italiano, questo è il titolo centrale del quotidiano Il Mattino di Napoli, che sottolinea anche missili di Teheran contro Israele, la pace si allontana, l'IDF bombarda Beirut con l'avallo USA, ma Trump assicura l'accordo non ci sarà. E poi fronte ucraino con meno evidenza, droni russi su Chernobyl, Zelensky ai volenterosi, l'Europa sia più forte. Anche qui il viaggio papale in Spagna, folla oceanica per il Papa a Madrid, un vero leader, nell'occhiello l'esempio di Wojtyła. L'editoriale, lo stallo ucraino che somiglia al Vietnam, e poi un'analisi, facciamo i conti in tasca all'Italia, anche qui foto notizia centrale, Kimi Antonelli, automobilismo, Formula 1, Flavio Cobolli, tennis, Roland Garros in Francia, Parigi, secolo XIX, quindi andiamo a Genova. Rotta la tregua, bombe su Beirut, missili iraniani contro Israele, Teheran risponde all'attacco deciso da Netanyahu, Ucraina, proposta di Zelensky, congelare le linee. 50 anni fa il delitto Coco, quindi notizia di cronaca ma con la rilevanza nazionale, parliamo di terrorismo, il figlio, per lui non ci fu giustizia, il magistrato ucciso con la scorta dalle Brigate Rosse, in ricorda in prima il secolo XIX, che anche di spalla, anni di piombo e non solo, senza verità la pacificazione resta impossibile. Meno evidenza qui, quotidiano ligure, le vicende bancaria, BPM punta le nozze con MPS, anche Intesa e Biper su Siena, riparte il risico bancario e l'occhiello. Queste sono, poi ci sono notizie di cronaca locale e quelle di sport che hanno anche gli altri quotidiani. Andiamo al Libero. Libero apre con un tema tutto suo di cronaca. Libero, il mal di Maranza, città ricche sotto assedio, e poi a Milano in 8 tentano di stuprare una modella in pieno centro, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti. E poi dispersi della flotilla nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni. Questo è il titolo principale. E per quanto riguarda le vicende bancarie, Sandro Iacometti firma un editoriale dal titolo Un altro polo per il risparmio, vince l'Italia. Altri titoli, tornano i vampiri, la Fornero esalta il fronte protasse, chiede più gabelle. E poi una vicenda che riguarda i 5 Stelle, la scalata al Movimento 5 Stelle, un'intercettazione imbarazza Conte, firma Pietro Senaldi. E ancora Minetti, la testimone ritratta, il fatto ancora no, Travaglio, abbiamo gli audio, però lei si è rimangiata tutto. Spazio anche per la vicenda del senatore Forza Italia, il senatore Forza Italia mi ha stuprato, lui nega tutto, l'opposizione
chiede che la

Asci. Per quanto riguarda l'Iran torna a lanciare i suoi missili su Israele e c'è in prima Libero, ma con minore evidenza rispetto agli altri quotidiani. E siamo la Nazione, che poi Nazione, Giorno, il Resto del Carlino hanno la pagina nazionale in comune. Leggiamolo insieme. Nazione, quindi parliamo di Firenze, Il Giorno parliamo di Milano, Il Resto del Carlino parliamo di Bologna, e qui l'apertura è sulle banche. MPS e BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte dei Paschi una fusione da 50 miliardi, MEF guarda, il MEF, quindi il tesoro, il Ministero dell'Economia, guarda con favore all'operazione, l'istituto di Carlo Messina con Bipper si muove con una controofferta. Missili iraniani contro Israele dopo il raid su Beirut, la vendetta di Teheran in prima, ma con minore evidenza rispetto agli altri quotidiani. Anche qui Zelensky al vertice dei volenterosi, congelare il fronte, e ancora trasparenza sui salari, stop al segreto nelle aziende, l'entrata in vigore delle norme europee del decreto che adotta le norme europee sulla trasparenza sulle retribuzioni. Violenza sessuale, imprenditrice accusa un senatore, ha abusato di me nel suo ufficio e la russa ordina un'indagine. Silvestri, il parlamentare, il senatore, dice che è tutto falso. E anche qui poi notizie di spalla, notizie di cronaca per quanto riguarda la Nazione, appunto Firenze, Il Giorno, Milano e Bologna, Il Resto del Carlino. Il Tempo, andiamo a Roma, torniamo a Roma. Un'inchiesta, apre con un'inchiesta tutta del quotidiano romano. Ecco i soldi dell'Italia, Hamas. Rami Abdui fa il contabile dell'operazione Domino, è un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Annu. Questa è un'inchiesta esclusiva, titolo Al Tempo, prima puntata, di Alessandro Bertoldi. E poi c'è il direttore Capezzone che parla appunto di questa inchiesta, e abbiamo poi notizie secondo Il Tempo, pure Gori verso l'addio al PD di Elli. Poi ancora di Aldo Rosati, quelle strane intercettazioni tra gli avvocati amici di Giuseppe. Il movimento e quelle telefonate che riaprono il caso Conte e Movimento 5 Stelle. Ecco l'intercettazione tra Di Donna e Alpa in cui si organizzano per aiutare Giuseppi, appunto Giuseppi sarebbe Giuseppe Conte. Gazzetta del Sud, missili iraniani contro Israele, Medio Oriente, pace più lontana, il titolo di apertura della Gazzetta del Sud di Messina. E rappresaglia per i raid su Beirut, Tel Aviv minaccia risposta potente, Trump che dice a Teheran ora basta, tornate a trattare. Zelensky a Londra, al vertice con Starmer, Merz e Macron, congeliamo il fronte, l'Europa partecipi ai negoziati. Poi la Gazzetta del Sud sottolinea ennesima strage di migranti, recuperati 10 corpi nel Mediterraneo. Un barcone si è ribaltato a circa 45 miglia da Malta, intervento di una motovedetta italiana, ma purtroppo appunto ci sono dei morti. Meno evidenza, in basso la russa risponde certamente, quindi la vicenda del senatore Silvestro, accusato di abusi sessuali. Intesa prepara la controfferta. Quindi BPM propone MPS una fusione, e questi i titoli della Gazzetta del Sud. Andiamo alla Sicilia. Attacco sorpresa di Israele su Beirut, Iran risponde, missili su Tel Aviv. guerra per MPS, BPM si propone e anticipa Intesa, quindi vicenda del risico bancario. Vicende locali, le mani di Forza Italia sul sistema sanitario, siamo una squadra, le carte di un'inchiesta. E poi Schifani rassicura sul Super ZES, garantiti fondi alle imprese.
Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Taranto la svolta, la regione massimo per impegno per andare oltre l'Ilva. Parliamo dell'acciaieria che è una questione certamente locale, ma è una questione nazionale, come sappiamo. La BPP, innovazione e visione per far crescere il Sud. E poi c'è un'analisi, cosa pensano dei meridionali quelli del nord, a firma di Nicola Pollonio, e il commento: il silenzio cala sui braccianti con i diritti negati. Questi titoli principali della Gazzetta del Mezzogiorno, con turismo così cambio di centri storici pugliesi, solo movida e tavolate, e anche qui il problema del overtourism. Il Giornale di Sicilia, ci avviamo alla conclusione dei titoli, delle aperture dei principali quotidiani nazionali. Il Giornale di Sicilia: dall'Ucraina all'Iran, le guerre senza fine, tocca i 100 giorni il conflitto degli Stati Uniti contro Teheran che lancia missili su Israele. E poi, molto piccolo, il titolo: il piano di BPM, nozze con MPS, e poi senatore di Forza Italia nella bufera. Fotonotizia con Kimi Antonelli. Messaggero Veneto. Udine, la fiera si rilancia, due nuove esposizioni, è il titolo principale, quindi cronaca locale. Vediamo argomenti nazionali: BPM chiama MPS, polo da 50 miliardi, ma intesa con Biper punta al rilancio. Le due strategie per un gruppo di primo piano, altro titolo. E poi Zelensky vola a Londra, l'Europa vuole pesare di più, questo sulle crisi internazionali. E questi i titoli del Messaggero Veneto. Andiamo al Piccolo, che è il quotidiano di Trieste. Anche qui apertura su una questione locale: riforma porti, 13 milioni in bilico, rivisto l'impatto finanziario della legge di riordino delle 16 autorità messa a punto dal governo, e quindi si parla di Trieste e Monfalcone. BPM qui anche in evidenza, ma non come negli altri quotidiani. Ci avviciniamo alla fine della prima parte della rassegna stampa. Ancora il Mattino di Padova, che apre sulla nuova maturità, e anche qui Zelensky e BPM sono i titoli della prima parte della rassegna stampa. Quindi vi lasciamo, perché siamo ormai alle 9 e si avvicina il momento del notiziario di GR Parlamento, che sarà condotto da Danilo Cretara. Noi ci risentiamo subito dopo.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretare Studio. Attività parlamentari delle aule oggi ferma, Camera e Senato riapriranno i battenti domani. Sentiamo cosa ci attende con Francesca Cecchini.
3: Si riprende domani alle ore 10 nell'aula della Camera con la discussione in prima lettura del decreto in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, su cui il governo metterà la fiducia. Il testo scade il 29 giugno. Mercoledì il consueto question time, mentre giovedì alle ore 9 avranno luogo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Domani alle ore 8:30 presso le commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato si svolgeranno le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Primo punto all'ordine del giorno dell'Aula del Senato, domani alle 16:30, ratifiche di accordi internazionali. Seguirà l'esame dei disegni di legge in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, AIRE, e per l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'AIRE. Giovedì mattina il sindacato ispettivo, nel pomeriggio il question time. E il calendario del Senato potrà essere integrato con la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.
2: Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, un'imprenditrice, ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, ordina accertamenti ed opposizioni, fatti gravi. Al nostro giornale l'avvocato del senatore respinge ogni addebito. Elena Baiocco.
4: È rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico.
5: Risponde così Roberto Guida, legale di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, è accusato di aver violentato nel suo ufficio un agente di commercio, radici emiliane ma residente nel sud Italia, un attacco sessuale a freddo, senza consenso, il racconto shock, anticipato a Repubblica, della 52enne che afferma di denunciare ora l'episodio avvenuto nel febbraio 2025 perché intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso riferisce la donna che la mette in contatto con Silvestro. Al centro del loro primo incontro una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata, Silvestro respinge ogni addebito, ancora il difensore.
6: Pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
2: A Silvestro, che negando le accuse aveva commentato «Io sono un bel ragazzo, lei una signora normale», replica l'imprenditrice che lo ha denunciato. Parole squallide, non pensavo dopo la violenza di dover affrontare anche il dileggio. Quella sera, aggiunge, mi inviò l'indirizzo di un hotel e ribadisce le intimidazioni subite da un carabiniere collaboratore di Silvestro per non denunciare. E il caso Silvestro investe anche la politica, impegnata intanto sui dossier economici, sulla vicenda del senatore è attesa per gli accertamenti di Palazzo Madama. Vasco Pirri.
7: Ignazio La Russa domani vedrà i questori del Senato per accertamenti sulle accuse al senatore di Forza Italia che ha ricevuto la telefonata della capogruppo Craxi. Nella maggioranza parla la presidente della commissione femminicidio Martina Semenzato, noi moderati. Ipotesi di reato gravissima, ma no a giudizi affrettati. Rita Dalla Chiesa, Forza Italia, stigmatizza la frase di Silvestro «Io sono bello, lei normale», così come tutto il campo largo che rimarca anche la gravità delle accuse. Sui temi economici gli azzurri escludono nuove tasse anche su extraprofitti cari alla Lega, che intanto preme sul nucleare. Da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
0: Tra la proroga del taglio delle accise e 5 miliardi contro il caro bollette, Fratelli d'Italia conferma che il sostegno a famiglie e imprese è la priorità, a differenza della sinistra che propone patrimoniale e IMU.
7: Italia Viva attacca il governo per la pressione fiscale, mentre AVS insiste per un confronto sulla patrimoniale con 5 Stelle e PD, partito dove il presidente Bonaccini risponde all'addio di Pinapicerno: noi siamo europeisti. E sui vertici internazionali, da Più Europa, Riccardo Maggi.
8: L'isolamento a cui il governo Meloni ci ha relegati per fare gli interessi di Trump si danneggia l'interesse dell'Italia che si fa in Europa e con l'Europa.
2: Ballottaggi delle amministrative, urne riaperte nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno, 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne, si vota fino alle 15, nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. Settore bancario, grande movimento intorno a Monte dei Paschi. Dopo la proposta di BPM di una fusione alla pari, è arrivata l'offerta pubblica di acquisto e scambio Intesa San Paolo con Unipol e BPR. Si creerebbe un nuovo campione del settore. Paola Nania.
9: Ma non è esagerato definirla, immaginarla come una rivoluzione finanziaria che coinvolge i più grandi istituti del paese. Intanto c'è Monte dei Paschi, che qualche anno fa stava fallendo, invece è stata risanata fino ad acquistare un altro colosso bancario, Mediobanca, e poi attraverso Mediobanca possiede il 13% di Generali, vale a dire una delle più grandi cassaforti del risparmio italiano. Si capisce dunque come MPS sia molto appetibile sul mercato. Infatti ieri Banco BPM ha proposto ufficialmente una fusione alla pari, così si dice, con Monte dei Paschi. Il dato importante però è che BPM è gestita dai francesi di Crédit Agricole, vale a dire che il risparmio di Generali, allargando lo sguardo, potrebbe dunque finire nelle mani non italiane, francesi. Il governo sembra non gradire questa opzione. Infine arriviamo alla notizia Intesa San Paolo, da cui sono arrivati i dettagli di un'operazione enorme, un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e mezzo che riconosce un sovrapprezzo del 12,5% per ogni azione MPS. Accanto a Intesa c'è BPER, che è di proprietà di Unipol, che pagherebbe 3 miliardi e mezzo per essere della partita e rilevare gli sportelli del Monte dei Paschi. Si creerebbe così il secondo campione bancario. Come reagirà la borsa? Lo vedremo tra poco.
2: È tutto per il notiziario, grazie a Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Massimo Giacomini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
10: Le 9:08 minuti, eccoci di nuovo con la rassegna stampa. Prima abbiamo visto le aperture dei quotidiani, partendo dal Corriere della Sera. I temi principali in prima sono le vicende belliche, la guerra in Stati Uniti-Iran, gli attacchi israeliani contro il Libano, e poi la vicenda bancaria, MPS, il cosiddetto risico bancario. Partirei proprio da qui, cercando di capire che cosa sta accadendo nel mondo degli istituti di credito. E partirei con Repubblica, l'articolo di Giuseppe Colombo, che dice, e leggiamolo insieme questo articolo, un retroscena. Governo in ordine sparso, Meloni chiede italianità, la Lega per il terzo polo. È stato tutto tutto tranne che una mossa inaspettata. Giorgia Meloni era a conoscenza delle intenzioni di Carlo Messina. Sapeva che l'amministratore delegato di Intesa avrebbe riunito il CDA per lanciare l'offerta su MPS. In ambienti di governo si parla anche di una telefonata tra i due. Non è solo una questione di cortesia. La dinamica va oltre i buoni rapporti. L'aria che si respirava ieri sera a Palazzo Chigi, infatti, era quella della non ostilità all'operazione, per stare ai ragionamenti a taccuini chiusi del cerchio magico della Premier. In pubblico, invece, bocche cucite, niente comunicati o dichiarazioni, perché è la linea l'esecutivo estraneo al risico bancario. È anche una necessità, il perché è presto detto. Sul tavolo c'è anche la richiesta di aggregazione di Banco BPM al Monte, un'operazione sostenuta dalla Lega. Matteo Salvini l'ha detto ai suoi fedelissimi. I due istituti devono convolare a nozze, quindi no all'offerta d'Intesa. Il leader del Carroccio, tra l'altro, può contare su uno sponsor di peso, Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'economia ha sempre visto di buon occhio la fusione tra Piazza Meda e Siena, immagine plastica di quel terzo polo bancario da tempo auspicato anche come segnale di integrazione e rafforzamento del sistema bancario italiano. La posizione di Meloni però non combacia con quella dei leghisti, tutt'altro. A chi ha avuto modo di parlarle nelle ultime ore, la Premier avrebbe sottolineato una necessità: la tutela dell'italianità delle banche, un risultato che non è giudicato dall'offerta. Che non è pregiudicato dall'offerta d'Intesa. Al contrario, i dubbi sono concentrati sull'offerta di Banco BPM. Riguardano Generali, il bottino più succulento della nuova puntata del risico. È il grande forziere del risparmio italiano, uno dei più grandi investitori nel debito pubblico del paese. Il timore è che i francesi di Crédit Agricole, primi azionisti di Piazza Meda, possano finire per esercitare un controllo indiretto sul 13% della compagnia assicurativa. Più in generale, che la stessa diventi contendibile a player ritenuti ostili. Leggere Unicredit. Al contrario, l'operazione condotta da Intesa sarebbe ritenuta più sicura, capace cioè di coniugare la tutela dell'italianità del terzo polo con la salvaguardia del risparmio nazionale. Ecco perché qualcuno dentro al governo ha iniziato ad accarezzare l'idea del Golden Power contro Banco BPM. Uno scudo contro i francesi e la strada spianata Intesa. Idee, suggestioni, schieramenti di una partita che rischia di aprire una crepa dentro il governo. Questo retroscena su Repubblica, firma di Giuseppe Colombo. E questo era, se avremo tempo leggeremo anche Fubini, ma andrei a questo punto sulla politica con un'interessante intervista a Bonaccini. A pagina 15 del Corriere della Sera, andiamo a prendere insieme a voi, di Maria Teresa Meli. Non sottovaluto gli addì, ma difendo anche la dignità del PD. A Pina dico: noi siamo europeisti. Bonaccini, chi se ne va, non faccia la caricatura di questa comunità. Stefano Bonaccini riguarda appunto la vicenda di Pina Picernio, che ha lasciato il Partito Democratico, come sapete. Quando qualcuno se ne va non è mai una buona notizia, dice Bonaccini a Maria Teresa Meli, anche se non ne condivido le ragioni, sia perché il PD è fortemente europeista, sia perché a Bruxelles in questi due anni abbiamo votato allo stesso modo, nel gruppo dei socialisti e democratici, la quasi totalità dei provvedimenti. La domanda è: sui social comunque si era scatenata una canea contro Pina Picerno già da tempo, ma dall'attuale dirigenza del Partito Democratico non è mai arrivata una parola di solidarietà. La risposta di Bonaccini: accade spesso che per motivare la ragione della propria uscita si finisca per fare la caricatura della comunità di cui hai fatto parte fino al giorno prima. quella che ti ha sostenuto e magari valorizzato in ruoli di primo livello politico e istituzionale. Io rispetto tutte le scelte, dice Bonaccini, e mi rammarico quando le strade si dividono, ma difendo anche la dignità dei nostri elettori e militanti, che nella gran parte dei casi fanno politica e impiegano il proprio tempo senza avere mai chiesto nulla in cambio. Domanda: non teme che il PD possa diventare un partito identitario o, come dice qualcuno, corra il rischio di trasformarsi in una grande AVS? Questa discussione sul partito identitario è, se possibile, ancora più astratta di quella sul riformismo. Certo che un partito deve avere forti identità, vale a dire valori, progetto e programma, dice Bonaccini. Così come credo che un grande partito della sinistra debba essere riformista per cambiare la società, per renderla più giusta, attraverso le riforme. E per questo mi batto dentro il Partito Democratico assieme a tanti altri. Ma cerco anche di evitare che diventi una discussione autoreferenziale ed aceto politico che tra i cittadini nessuno capisce. Ciò non toglie che anche alcuni esponenti Dem stiano lavorando per costruire un soggetto di centro nell'alleanza dei progressisti. Questo non è forse il segno che il PD non è più il partito a vocazione maggioritaria delle origini, domanda Meli? La vocazione maggioritaria la si esercita avendo un progetto di società e chiamando a raccolta tutti coloro che sono disponibili a costruire un programma alternativo a questa destra, su cui chiedere consenso agli italiani. Per un paese migliore. Il PD deve catalizzare queste energie, cercando alleanze tanto a sinistra quanto al centro, così come nel civismo e nelle tante competenze e sensibilità che, altrimenti, rimarrebbero disperse. Non si tratta di delegare a qualcuno la rappresentanza di questo o quel pezzo di società. Ma guai pensare all'autosufficienza. Nel 2022 ci presentammo divisi e regalammo alla destra una vittoria a tavolino. Non deve più succedere, dice Bonaccini. Tra un po' i suoi colleghi parlamentari italiani affronteranno la partita della riforma elettorale. Secondo lei l'opposizione dovrebbe scegliere l'Aventino e la lotta dura contro il centrodestra o dovrebbe piuttosto cercare di migliorare la legge? Trovo surreale che col paese fermo, le imprese e le famiglie strangolate dal caro carburanti ed energia, il governo pensi alla legge elettorale. Temono di perdere e cambiano le regole del gioco. Ciò detto, più che migliorare l'obbrobrio che hanno concepito, serve bloccarlo e disinnescarlo. Vale per il premio di maggioranza con cui vorrebbero eleggersi da soli il prossimo Presidente della Repubblica, vale per le liste bloccate con cui vogliono impedire agli elettori di scegliersi i propri rappresentanti. Bonaccini, anche di recente ha dichiarato di non essere contrario alla reintroduzione delle preferenze, domanda Meli. Io sono favorevole a un sistema che preveda il sacrosanto diritto degli elettori di scegliersi i propri rappresentanti, che siano preferenze o collegi uninominali, che la destra però non vuole, per poter scegliere invece uno ad uno i parlamentari che dovranno obbedire, anzi rispondere agli elettori. Con la riforma elettorale targata centrodestra, voi dell'Alleanza dei Progressisti dovrete scegliere un candidato premier prima delle elezioni politiche. Le primarie in questo caso sembrerebbero inevitabili. Come se le immagina? È la domanda. Le primarie sono un metodo, ma io credo che la cosa più importante sia scegliere la leadership più competitiva in grado di unire un nuovo centrosinistra attorno ad un programma forte, credibile e alternativo. Ultima domanda di Maria Teresa Meli. Se si andasse a votare a marzo del prossimo anno e non in ottobre, l'Alleanza dei Progressisti non rischierebbe di trovarsi impreparata? Non avete ancora scelto un leader e non avete nemmeno un programma. Mancherebbero 9 mesi, dunque il tempo non manca, ma siccome dovunque vado sale la richiesta di avere un'alternativa da valutare a cui poter dare fiducia, occorre partire adesso. Prima per definire il programma e poi per scegliere la leadership per battere, dice Bonaccini, le destre. Questo era dal Corriere della Sera. Andiamo alle vicende della Lega, rimaniamo Corriere della Sera, perché c'è la vicenda Zaia, come sanno, come sapete. Lega in subbuglio, Salvini al bivio, accettare o no il modello di Zaia. di Marco Cremonesi. Per fare il vice governatore chiede un partito più nordista. Il leader convoca un vertice mercoledì. Brutte notizie sull'asse della trattativa tra Matteo Salvini e Luca Zaia, scrive Marco Cremonesi. Partita come discussione sul nominare l'ex governatore a vice segretario del partito, la posta in gioco si è fatta molto ingombrante. Zaia, giurano i suoi, non ha alcuna intenzione di accettare una nomina soltanto formale. La richiesta è sempre la stessa, la divisione della Lega sul modello CDU, CSU, Partito Territorio e Partito Nazione, ma così sul tavolo non ci sarebbe insomma più solo la nomina di un vice segretario. Due date sono da cerchiare in rosso, mercoledì, dopodomani dunque, il Consiglio federale leghista dovrebbe essere messo al corrente delle novità. Un appuntamento forse un po' frettoloso, perché Zaia vuole che sia messo nero su bianco un nuovo statuto del partito che preveda le due leghe sorelle stile CDU, CDU e CSU tedesche, due partiti distinti, uno nazionale e uno radicato nel nord, legati da un accordo federale, ma autonomi nella linea, nel simbolo, nell'identità. Zaia e con lui gli altri governatori, Federica, Fontana, Fugatti, ora stanno a guardare, in particolare il presidente del Friuli Venezia Giulia, potrebbe essere coinvolto nel pacchetto di testa della futura Lega. Ma se si arrivasse a una non scelta entro la data fissata per il ritiro leghista convocato da Salvini a Treviso, di sicuro sarebbe un problema. Per questo Salvini oggi si trova a un bivio: o cedere una parte del suo potere, parte cospicua per quanto riguarda il Nord, o trovarsi disarmato di fronte agli attacchi di Roberto Vannacci, che cresce al ritmo di qualche migliaio di iscritti al giorno. Un bel dilemma, un ridimensionamento o continuare la partita con i fedelissimi, archiviando le istanze di Zaia e di tutta la componente nordista. Perché tutto l'ex governatore vuole essere, dice un suo amico, tranne che una presenza rassicurante. Non farà mai il vice con una scrivania accanto a quella del segretario. Il tutto turba la Lega non poco, le voci sui nuovi addì si moltiplicano al massimo livello. Qualcuno parla addirittura di due parlamentari europei. Voci probabilmente prive di fondamento, ma significative di un clima che rimbomba anche nelle interviste degli ex. Per dire, il neo vannacciaio Gianangelo Boff sul Mattino di Padova ha commentato le frasi del presidente Alberto Stefani sull'ingratitudine di chi lascia la Lega. Parla lui, uno che prima, che alla prima conferenza stampa non ha nemmeno menzionato Zaia. Matteo Salvini ieri ha aggiunto un post scriptum alla newsletter della Lega: non ruberemo nemmeno 20 secondi del vostro tempo per parlare di chi ha deciso di tradire la fiducia del partito, dei militanti e degli elettori per inseguire poltrone e interessi personali. Questa è la vicenda che riguarda la Lega. Andiamo a un'altra questione, alle guerre, guerre al plurale, perché parliamo di Ucraina e parliamo di USA e Iran. Andiamo al fatto che la Premier, la Presidente del Consiglio Meloni, non ha partecipato al vertice che si è tenuto nei giorni scorsi a Londra. Allora andiamo alla Stampa di Torino, che cerchiamo insieme. Abbiamo la Stampa di Torino a pagina 8 abbiamo il caso Francesco Malfetano, la firma. I dubbi di Meloni: non parliamo per l'Unione Europea e strizza l'occhio a Donald per il G7. La Premier prova a evitare fughe in avanti per ammorbidire il rapporto con la Casa Bianca. La foto è sempre quella, cambiano i luoghi, le date, perfino gli umori, ma i protagonisti restano gli stessi. Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Volodymyr Zelensky. Stavolta non sono sul treno che sferraglia verso Kiev, ma a Londra, davanti al numero 10 di Downing Street, sventolano quattro bandiere: britannica, francese, tedesca e ucraina. Quella italiana no, scrive Francesco Malfetano. A Palazzo Chigi non si strappano le vesti, perché Giorgia Meloni continua a guardare con diffidenza al formato dei volenterosi, specie se declinato come E3. Lo considera incompleto, forse persino velleitario, soprattutto perché manca il convitato di pietra agli Stati Uniti. È da quel che bisogna partire per capire, è da qui che bisogna partire per capire la distanza che separa Roma dall'asse Londra-Parigi-Berlino. Da una parte chi prova a costruire un protagonismo europeo sul dossier ucraino, preparandosi a sedere al tavolo di un'eventuale mediazione di pace. Dall'altra l'Italia, convinta che senza Donald Trump ogni tentativo resti sospeso a mezz'aria. Non è un dettaglio. È la chiave di lettura di questi mesi. Zelensky continua a cercare una via per stanare Vladimir Putin a suon di droni e messaggi diplomatici. L'ultima mossa è stata la lettera aperta con cui ha proposto un confronto diretto al leader del Cremlino. Risposta no grazie e un attacco a ciò che resta della centrale di Chernobyl. Eppure Kiev insiste, anche perché la guerra corre il rischio di essere oscurata da altre crisi, a partire dall'Iran che ha assorbito gran parte delle energie diplomatiche della Casa Bianca. Per questo il Zelensky è arrivato a Londra per tenere accesi i riflettori, per ricordare che il conflitto resta aperto e ribadire che l'Europa deve sedersi al tavolo dei negoziati. L'Europa deve essere forte, ha scritto prima del vertice. Un messaggio che a Roma ascoltano, dubbiosi, perché a Palazzo Chigi, come la Farnesina, continuano a pensare che rappresentare l'Europa non possa essere un formato ristretto come gli E3. Come minimo bisognerebbe coinvolgere Italia e Polonia, oltre alla Commissione Europea ovviamente. In ogni caso Meloni non intende offrire aperture preventive, il principio resta quello fissato da mesi: nessun soldato italiano in Ucraina senza una pace stabile e duratura, una posizione che la Premier potrebbe ribadire già giovedì quando si presenterà prima al Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio Europeo. È lì che la politica estera tornerà a incrociare la politica interna. La maggioranza sta lavorando alla risoluzione parlamentare. Il tema ucraino continua ad essere uno dei più sensibili. La Lega resta particolarmente ostile a qualsiasi ipotesi che possa assomigliare a un coinvolgimento diretto. E sullo sfondo c'è anche la competizione dentro il mondo sovranista e il timore che Roberto Vannacci possa intercettare una parte di quello elettorale. Tradotto, ogni parola pesa, eppure il vero problema per Palazzo Chigi potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Staremo a vedere, il tempo è passato e siamo alla rassegna stampa dunque di oggi, lunedì 8 gennaio, termina qui. Ringrazio in regia Francesco Paradisi, io sono Massimo Giacomini e vi auguro una buona giornata, rimanete con noi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 9:28 minuti in questo momento. Nei giorni scorsi la Commissione parlamentare d'inchiesta della Camera sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'epidemia ha svolto l'audizione del professore Paolo Vinaes, ordinario di epidemiologia ambientale all'Imperial College di Londra. Ascoltiamola insieme.
2: Avviamo la seduta. L'ordine del giorno reca l'audizione del professor Paolo Vinaes, ordinario di epidemiologia ambientale all'Imperial College di London, al quale rivolgo un saluto e ringraziamento. Sarà sentito una forma di libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio sulle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica. Ringrazio nuovamente il professore ha una breve presentazione, do la parola al professore, dopodiché do la parola a maggioranza e opposizione per un po' di domande, parte credo la maggioranza, mi ricordava gli uffici, prego professore, do la parola.
3: Grazie.
2: Tra l'altro, scusi, l'abbiamo preso di passaggio, se non ricordo male.
3: All'incirca.
2: Quasi sì. Di passaggio, perché il professore vive a Londra, lavora all'Imperial College di Londra e quindi era in Italia e abbiamo colto l'occasione.
3: Esatto.
2: Prego.
3: Sono anche membro dell'Accademia del Lincei, per cui ogni tanto vengo a Roma. Questa è una delle occasioni. Dunque, vi ringrazio per questa opportunità. Credo che possa essere trasformata in qualcosa di interessante anche per guardare al futuro. Le mie sono opinioni personali, perché non sono stato coinvolto direttamente nella gestione, diciamo così, della pandemia, tranne che in Piemonte, dove ho fatto parte di una commissione diretta dal professor Ferruccio Fazio per conto del governatore Cirio. Dunque, a parte quel breve coinvolgimento nella gestione in Piemonte, io faccio riferimento molto all'esperienza dei miei colleghi di Londra, perché io non mi sono mai occupato di malattie infettive e continuo a non occuparmene, però mi sono fatto una cultura, anche perché al piano di sotto di dove lavoro, della scuola di sanità pubblica dell'Imperial College, c'è Neil Ferguson, che è stato consulente di vari governi. Credo che abbia convinto il governo francese molto precocemente a prendere provvedimenti, e poi io ho organizzato anche delle teleconferenze tra Neil Ferguson, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, in quanto io ero membro del Consiglio Supremo di Sanità, ero vicepresidente, però di fatto non sono stato coinvolto molto nella gestione del Covid. E la strategia con cui il Covid è stato affrontato un po' in tutti i paesi, con alcune differenze, è stata molto influenzata dalle idee di Neil Ferguson, che è un matematico che ha sviluppato i modelli di previsione, eccetera. E la sua idea originaria, questa è veramente una delle primissime. Grazie. Sì, sì. Primissime slide di Neil Ferguson. La sua idea era che non si trattasse tanto di mitigare quanto di sopprimere la pandemia agli inizi, ma ancora meglio, lui proponeva una strategia di stop and go, che abbiamo visto in qualche modo applicata sia in Italia che in Inghilterra, cioè calibrare le misure di soppressione come il lockdown sulla base della disponibilità di posti letto in terapia intensiva e sul numero di decessi attesi. Questa era un po' la filosofia. Poi non vi voglio tediare e non voglio fare una lezione, ricordo soltanto delle cose molto semplici, cioè che in assenza di misure di contenimento ci si aspettava un aumento esponenziale dei casi, per esempio nelle fasi iniziali il numero raddoppiava ogni 2 giorni e mezzo. Vorrei innanzitutto introdurre una distinzione tra le stime a priori, cioè i modelli previsionali, e le valutazioni posteriori. Questa distinzione è importante, perché vedremo che le valutazioni posteriori possono essere usate per convalidare oppure non convalidare quelle che erano le previsioni a priori. Per esempio, queste erano le previsioni molto molto iniziali, nella prima fase, i modelli predittivi sono tanti, 14, soltanto per gli Stati Uniti. Vedete che c'è un certo divario, i punti neri sono quello che è stato osservato e poi quel ventaglio sono i modelli predittivi, i risultati dei modelli predittivi. Però poi combinandoli in base a funzioni matematiche c'è una discreta convergenza, quindi i modelli predittivi tendono a essere convergenti in qualche modo. Questo è quello che abbiamo applicato in Piemonte, è un modello cosiddetto SAERS, cioè si basa su suscettibili, esposti, infetti, guariti e di nuovo suscettibili. Cerca di stimare qual è la proporzione di ciascuna categoria man mano che l'epidemia procede, fa diverse assunzioni, per esempio sui luoghi in cui può avvenire il contagio, la casa, i luoghi pubblici e così via. Quindi il colore nei quadrati che vedete esprime la probabilità di contagio. E tutto questo viene utilizzato per predire la curva epidemica e quindi per prendere misure di contenimento. E di nuovo in Piemonte, i miei colleghi matematici avevano fatto questo, cioè a seconda di assunzioni fatte sulla efficacia delle regole di distanziamento e sui mezzi personali di protezione, e a seconda delle assunzioni sulla efficacia di queste regole e della capacità di identificazione degli infetti, il famoso contact tracing che è stato attuato per esempio in Piemonte, ci siamo particolarmente concentrati su quello, si potevano costruire diverse curve, dove la curva peggiore era quella in cui sia i modelli di protezione sia i sistemi di protezione, sia le regole di distanziamento, sia la capacità di identificazione degli infetti tramite contact tracing erano a livello minimo, la curva superiore a sinistra, mentre invece le curve più benevole o più ottimiste erano quelle che prevedevano un'alta efficacia e adesione alle regole e un'alta capacità da parte del sistema di identificare gli infetti, la curva inferiore a destra. La situazione a luglio 2020 era questa, e cioè c'era un'alta proporzione di persone potenzialmente suscettibili, 90-97%, c'erano, come sapete, esami sierologici che erano stati effettuati in diverse popolazioni, soprattutto del nord, per cui risultava che tra il 3 e il 10% della popolazione era stata infettata e quindi quella ancora suscettibile era quella proporzione. La proporzione di infettati era molto inferiore al sud. C'è stato un momento di confusione sulla possibilità che il virus fosse meno clinicamente virulento, ma in realtà questo era basato sul fatto che i tamponi che erano stati effettuati avevano una minore carica virale grazie all'effetto del distanziamento sociale. In realtà non c'era una minore virulenza clinica del virus. C'erano anche stime fatte dall'OMS, dall'ICDC, eccetera, sul fatto che ci si attendeva in autunno un incremento dei casi e questo veniva considerato un segnale d'allarme. In base a questo sono state assunte diverse iniziative, come lo sapete perfettamente, a partire dal decreto del 7 settembre, non so perché è saltata la linea, decreto che prevedeva una serie di provvedimenti che sicuramente conoscete, distanziamento, mascherine, interventi sugli assembramenti, sulle scuole, sui locali, sugli stadi e poi monitoraggio e controlli. Ed è qui che è stata introdotta successivamente in realtà il sistema a zone, che è quello su cui mi concentrerò, e i rientri dall'estero in più. Io vorrei concentrarmi soprattutto su un paio di aspetti, cioè l'efficacia della chiusura delle scuole e l'efficacia del sistema zone, bianca, gialla, arancione e rossa. Questo è il piano del Ministero dell'ISS per la prevenzione e la risposta nella seconda ondata, piano che mi risulta, però ripeto, io sono stato solo parzialmente coinvolto in questo, diciamo tangenzialmente, non è stato pienamente attuato, c'è stata una contrattazione con le regioni nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, ma anche direttamente con i governatori. Non so entrare nei dettagli di tutto questo, ma la mia domanda è: servita la divisione in zone dell'autunno 2020? Allora, una piccola premessa: io tenderei ad attenermi all'aspetto scientifico, cioè che prove abbiamo, però non posso negare che c'è anche un aspetto extrascientifico e a questo dedicherò qualche parola alla fine. Allora, cosa sappiamo sull'efficacia della divisione in zone? Come sapete, intanto è stato prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021 e poi con una serie di diversi decreti sono stati rafforzati i provvedimenti, tra cui il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e il ricorso alla didattica digitale per le scuole di secondo grado. Per quanto riguarda l'istituzione delle quattro zone, bianca, gialla, arancione e rossa, queste corrispondevano a diversi livelli di criticità presenti nelle regioni. Questa distinzione era basata su 21 parametri che tenevano conto del monitoraggio, del livello degli indicatori di diffusione dell'epidemia, di capacità di accertamento diagnostico, di gestione dei contatti, per esempio il contact tracing, poi indicatori di risultati relativi alla stabilità della trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. C'è in qualche modo un ricordo, un riferimento ai criteri che ho citato prima di Neil Ferguson, per esempio sulla capacità della medicina d'urgenza di far fronte alle nuove ondate. E questa è un'analisi che è stata fatta dall'Associazione Italiana di Epidemiologia, che si trova pubblicata su Scienza in Rete, che fa vedere che essenzialmente nelle zone rosse la chiusura ha avuto un'efficacia nel contenimento del contagio. Sono le tre zone, gialla, arancione e rossa, si vede che nelle zone rosse c'è stato un decremento dei contagi e anche dei decessi. Quindi questa è la valutazione finale dell'articolo, di cui io sono anche coautore. Emerge che solo le regioni in zona rossa abbiano mostrato un declino significativo, in realtà anche in quelle arancioni c'è un declino che non è significativo, dell'incidenza di Covid-19 nelle quattro settimane successive al provvedimento. E poi c'è un articolo pubblicato da Stefano Merler, matematico modellista delle malattie infettive, sapete chi è, forse l'avete anche audito. Esatto. Articolo firmato anche da persone dell'Istituto Superiore di Sanità come Silvio Prusaferro, che fa vedere questo, cioè riferendosi in questo caso ai ricoveri, le zone ombreggiate si riferiscono al divario tra ciò che ci sarebbe atteso e ciò che è successo in termini di ricoveri ospedalieri. Come vedete, c'è stato un marcato risparmio dei ricoveri ospedalieri grazie agli interventi, alle chiusure, a seconda delle zone rossa, arancione e gialla. Quindi questo suggerirebbe che gli interventi sono serviti nel ridurre le ospedalizzazioni. Poi, secondo argomento, ci sono persone più vulnerabili, più che suscettibili direi vulnerabili. Beh, su questo c'è molta letteratura che può essere molto utile per le prossime epidemie. In generale le persone di classe sociale più bassa o che svolgevano lavori particolari, contatto con il pubblico, come facilmente potete attendervi, avevano un maggiore tasso di infezioni ma anche una maggiore mortalità. Scusate questa diapositiva in inglese, ma guardate soltanto l'ultima riga in fondo. Questo è un indicatore di deprivazione in Inghilterra e fa vedere. In Inghilterra i sistemi informativi hanno consentito di esprimere dei dati molto precocemente. Questo è un articolo del luglio 2020 e si vede che la mortalità era molto superiore, era due volte superiore nelle persone nelle aree più deprivate rispetto alle aree meno deprivate. Quindi molta più mortalità, diciamo così, tra i poveri o le classi sociali più basse. E lo stesso abbiamo visto in Piemonte, la linea superiore si riferisce alle persone con titolo di studio elementare o senza titolo di studio e questa è la mortalità che è molto superiore in questo tipo di persone rispetto alle altre. Quali sono i motivi? Maggiore esposizione a rischio, per esempio per motivi professionali, questo si è già visto all'emergere della pandemia in Cina. Maggiore frequenza di fattori di rischio come comorbidità, questo è molto importante anche per le future epidemie, obesità, ipertensione, comporta la necessità di pensare ad una strategia che coinvolge i medici di medicina generale, cioè identificare precocemente i vulnerabili, ma anche maggiore affollamento nelle abitazioni, e maggiore mobilità per motivi professionali. C'erano categorie che non potevano essere protette in modo particolare. Minore accesso ai servizi in termini di capitale sociale, di reddito, e anche un effetto cumulativo perché alcune delle differenze che si riferiscono alla comorbidità iniziano nell'infanzia. Secondo tema, chiudere o terzo, adesso no, non vi ricordo, chiudere le scuole è servito. Questo è un tema, lo riconosco, molto dibattuto. Io tenderei a dire di sì sul piano scientifico, ma poi discutiamo degli altri aspetti non scientifici. Ci sono un po' di prove, per esempio questo è uno studio a Hong Kong, non si può negare che Hong Kong non è una realtà paragonabile a quella italiana. E comunque a Hong Kong c'è stato una riduzione del 35% dei decessi e del 17% dei ricoveri secondo una simulazione, quindi questo è un modello cosiddetto.

Questa è un'analisi anch'essa, diciamo, criticabile, ma tutto nella scienza è criticabile, che riguarda 74 paesi, che mette a confronto la chiusura delle scuole rispetto a ciò che si sarebbe verificato senza la chiusura, e nella maggior parte dei paesi c'è stato un guadagno, quindi una riduzione di nuovo della mortalità o della infettività dei contagi, nella maggior parte dei paesi. In una minoranza invece non c'è stato un effetto. Ancora altre domande? Cosa dicono gli studi che sono stati condotti invece sulle morti evitabili grazie alle misure di contenimento e anche grazie ai vaccini? Diciamo, dunque, ci sono stati circa 7,1 milioni di decessi, anche se ci sono anche altre stime. Secondo l'OMS i decessi sono stati 15 milioni, se contiamo quelli indiretti, cioè le morti che si sarebbero evitate se non si fosse dovuto ricorrere agli ospedali e ai reparti ospedalieri per le persone affette da Covid. C'è stato notoriamente un ritardo nelle diagnosi, nei trattamenti a causa dell'intasamento degli ospedali a causa del Covid. Quindi l'OMS arriva a stimare 15 milioni per questi decessi indiretti. Allora, questa è un po' la mia opinione, questa è ancora una stima della relativa alla regione europea dell'OMS, ma una stima indipendente, non è dell'OMS, è una stima di ricercatori pubblicata su Lancet Respiratory Medicine, e cioè circa il 50% delle morti sono state evitate grazie ai vaccini in età pari o superiore ai 25 anni. In età superiore a 60 anni la stima è più o meno la stessa, e anche tra i 25 e i 49 anni, quindi sostanzialmente le dosi somministrate erano diverse, ma la proporzione di morte evitate è all'incirca questa, di 50%. Questa è invece una stima relativa agli Stati Uniti: 3 milioni di morti evitate grazie alla vaccinazione, 18 milioni di ospedalizzazioni evitate, 119 milioni di infezioni evitate, pur in un paese che non è andato benissimo dal punto di vista della gestione dell'epidemia. Un tema importante è quello del coordinamento tra riaperture e copertura vaccinale. Questo è uno studio di nuovo di Lancet, di nuovo indipendente, questo è dei miei colleghi dell'Imperial College, che in sintesi dice questo, cioè la tempistica delle riaperture va coordinata con la copertura vaccinale. Questo è stato un grosso problema in Cina, dove queste tempistiche non hanno corrisposto, e quindi l'articolo cerca di ottimizzare questa tempistica dicendo che le riaperture vanno effettuate in modo graduale e ragionato sulla base di copertura vaccinale che è stata ottenuta. Ma, diciamo, sembra abbastanza ovvio, però qui trovate delle stime numeriche. Diciamo che una rassegna non sistematica, un po' narrativa da parte mia della letteratura, mi induce a dire che sia i lockdown che le campagne di vaccinazione riducono efficacemente il numero di decessi, però il costo necessario per evitare un decesso per Covid con la vaccinazione è da 50 a 500 volte inferiore rispetto al costo di un lockdown, e questo è abbastanza come dire, intuitivo. Teniamo presente che gli ammalati vaccinati hanno una minore probabilità di contagiare. Su questo c'è stata un po' di confusione, ma questo è quello che dice la letteratura. Il vaccino è associato a una riduzione del 40% delle malattie gravi cardiocircolatorie, riduce i casi di Covid, di long Covid e anche gli effetti cardiocircolatori, l'ho già detto, anche a grande distanza di tempo. Questo è uno studio importante perché ha usato un Global Health Security Index paragonando molti paesi, è uno studio globale che ha paragonato gran parte dei paesi del mondo, e fa vedere che questo indice, che è un indice

0: Cioè, complesso, è molto predittivo della mortalità legata al Covid, dove l'indice include per esempio la preparazione, la preparedness, il fatto che ci fossero i piani vaccinali e poi naturalmente la comorbidità, quindi la situazione del paese. Tra l'altro c'è anche un articolo in cui si fa vedere che il trust, cioè la fiducia delle persone nelle istituzioni, è un indicatore predittivo degli esiti. Ma dunque, come dicevo prima, l'Italia, forse non l'ho detto, comunque l'Italia non è andata poi così male. Questo è il periodo marzo 2020, febbraio 2021, è andata peggio della Francia, del Canada e della Germania, in particolare del Giappone. Come sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, essendo io in Inghilterra faccio un confronto con l'Inghilterra e ovviamente con gli Stati Uniti. Com'è?
1: Ma di peggio.
0: Sì, sì, c'è di peggio. Dunque, io credo che ci sia un discreto consenso tra i ricercatori, ma di nuovo è una mia opinione personale. Cosa è andato male? Mancava il piano vaccinale all'inizio della pandemia. Adesso l'Italia non ha sottoscritto gli emendamenti del 2024 al regolamento sanitario internazionale e su questo voglio dire qualcosa dopo, ma c'è stata adesso in questo ultimo periodo l'approvazione del piano pandemico nazionale 2025-2029 che in realtà recepisce molte delle cose che sono state dette a livello globale. Questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, la frammentarietà dei sistemi informativi. Perché io ho coordinato un gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di Sanità esattamente sui sistemi informativi sanitari e non mi sembra che la situazione sia molto migliorata. C'è adesso una diffusione del fascicolo sanitario elettronico, però l'interoperabilità tra sistemi informativi è ancora scarsa. Quindi un'indicazione per future iniziative dovrebbe molto concentrarsi su questo e la capacità dell'Inghilterra di produrre dati molto precocemente e anche di condurre delle sperimentazioni cliniche randomizzate è stata basata sulla bontà dei loro sistemi informativi o dei nostri, se posso parlare come inglese. Questo è un problema ovvio, cioè la struttura, l'uso delle strutture sanitarie per il Covid-19 ha grandemente rallentato e posposto cure correnti che ha corrisposto probabilmente a migliaia di morti in più evitabili. Ma vengo alla fine. Finora ho espresso dei pareri personali possibilmente basati su prove scientifiche e qui li ripeto, cioè penso che i vaccini funzionano, che le misure non farmacologiche funzionano, che la chiusura delle scuole può funzionare in determinati contesti, ma c'è un grosso ma, che le scelte devono essere fatte dalla politica insieme ai ricercatori scientifici, ma anche insieme ai cittadini, perché sono in gioco aspetti valoriali. E questo riguarda per esempio la scuola, nel senso che sì, noi limitatamente alle nostre competenze diciamo che ci sono prove che la chiusura delle scuole può funzionare, però sappiamo benissimo che c'è un effetto a lungo termine sull'apprendimento, sulle capacità cognitive, eccetera, eccetera, e dare pesi a questi diversi aspetti non è assolutamente semplice e quindi un suggerimento per i politici è esplicitare questi aspetti valoriali, discutere insieme agli scienziati e ai cittadini su come assegnare pesi alle prove scientifiche e agli aspetti non scientifici, cioè apprendimento, problemi cognitivi, eccetera. Teniamo presente che l'impatto delle chiusure delle scuole è stato molto superiore nelle classi sociali più basse. Ma adesso non mi soffermerei invece sulla preparazione. Volevo dire soprattutto che la mancata firma dell'emendamento al regolamento sanitario internazionale riguarda soprattutto gli scambi tra paesi, quindi l'interoperabilità dei sistemi informativi tra paesi, il coordinamento delle misure da affrontare, da adottare alle frontiere, le misure di preparazione alle pandemie che hanno natura globale e quindi firmare questo genere di documenti con l'OMS a me sembra importante. E poi c'è una parte sulla comunicazione su cui non mi soffermo. La comunicazione sicuramente non è stata eccellente, non è stata eccelsa da parte delle istituzioni, si può fare meglio. Soprattutto i cittadini vanno preparati in anticipo su quelle che saranno le misure a seconda della gravità della pandemia e non possono essere messi di fronte al fatto compiuto, però va anche detto che ci si è trovati di fronte a uno stato di emergenza reale e soprattutto dobbiamo prepararci per il futuro, in particolare per la comunicazione. Vi rimando a due articoli, uno è un articolo di Lancet, che è la Lancet Commission, che ha cercato di fare il punto sulle cose che non hanno funzionato durante la pandemia a livello globale. E secondo è un documento che abbiamo preparato come Accademia dei Lincei, che ho coordinato io sulla preparedness, sulla preparazione, dove in realtà sono dette molte delle cose che ho detto oggi. Grazie, spero di essere stato abbastanza breve.
1: C'è qualcosa che parla, sì.
0: Ah no.
2: No, dicevo per lei.
0: Assurdo, scusate.
2: Bene, la ringrazio. Bene, do la parola alla maggioranza. Facciamo mezz'ora, 20 minuti.
3: Iniziamo.
2: 20 minuti. Sì, vediamo, 20 se minuti. Bisogno, andiamo altri 10.
3: Perfetto. Grazie Presidente, Professore. Allora io inizio dalla fine, a pagina 17 del grafico che ci ha esposto. Si evidenzia che l'Italia ha avuto una mortalità peggiore a quella di Francia, Canada, Germania. Lei come giustifica, qual è la causa di questa differenza fra Germania ed Italia, che è notevole ed importante, non è una differenza minima? Siamo nello stesso contesto europeo, parliamo di regioni similari come può essere la Lombardia con la bassa Germania ed altro. Allora, come giustifica questa situazione, dove evidenzia le maggiori carenze che ci sono state in Italia, che hanno determinato questa situazione?
0: Sì, si è discusso molto proprio del confronto tra Italia e Germania, ma mi sembra che i punti fossero essenzialmente due, cioè la medicina di base, perché la medicina di base in Italia era e continua ad essere un po' in crisi, anche per una crisi di vocazioni, c'è anche difficoltà a attrarre medici di base, e c'è comunque un problema strutturale che riguardava in quel periodo anche le comunicazioni, l'interoperabilità. In Piemonte io ho riscontrato una grande arretratezza nella comunicazione tra diversi elementi del sistema che includeva
3: il sistema. Non era preparato, non era moderno, diciamo.
0: Sì, assolutamente. Sì. Per fare un esempio che è un po', come dire, caricaturale, però c'erano medici di base che usavano il fax per comunicare in Piemonte. Quindi c'era un problema di, proprio, non vorrei esagerare con le espressioni, ma analfabetismo informatico.
4: Digitale.
0: E secondo problema, le terapie intensive, i pronti soccorsi, e c'è stato anche un iniziale problema di triage, ricorso a regole che implicavano tra l'altro notevoli problemi etici, come questo è emerso soprattutto nel Bergamasco, però. In generale la mancanza di preparazione che derivava dalla mancanza del piano pandemico e anche da debolezze strutturali in Italia rispetto alla Germania, dove questi problemi erano molto inferiori.
3: Diciamo che tutte le misure che furono adottate dal 2010 al 2019 sul sistema sanitario nazionale, con i tagli ripetuti, la chiusura di posti letto e la non modernizzazione del sistema territoriale, hanno determinato questo eccesso di morti in Italia, no?
0: Dunque, non stabilirei un rapporto causa-effetto. Perché sì, ci sono state ci sono carenze storiche, questo indubbiamente. Il carenze che io vedo soprattutto nelle medicine di base se la confrontiamo con quella tedesca, però questo è ormai risaputo ed è un problema al quale bisogna ovviare, e io credo che questa sede non serva tanto a stabilire delle colpe o delle responsabilità quanto a guardare al futuro e capire come rimediare a questi problemi.
3: Certo, però per capire dobbiamo capire dove sono state le carenze e quindi modificare, perché quando lei parla di pochi posti letto di rianimazione è chiaro che avevamo forse chiuso troppe rianimazioni che non andavano chiuse e saremmo trovati forse avremmo risolto in maniera differente, no?
0: Sì, sì, c'è un problema però anche di evocazione, come dicevo prima, perché è difficile, oggi come ben sappiamo c'è un problema di scuole di specializzazione e la vocazione dei medici, dei giovani medici, non si rivolge in particolare alla medicina di base e alla terapia intensiva, ma si rivolge verso altre specializzazioni, quindi devono essere fatte delle campagne di arruolamento.
3: Continuando sempre sulla parte finale, lei ha parlato di criticità nella comunicazione e sulla preparazione dei cittadini nell'affrontare una pandemia. Nel condividere in toto questa sua espressione, perché il classico di quel periodo era vedere il TG di ogni sera oppure, e quindi queste comunicazioni continue, lei cosa avrebbe cambiato nel sistema di comunicazione? Avrebbe coinvolto di più la parte scientifica, la parte comunicativa per dare delle notizie in maniera diversa ai cittadini, più morbida? Cosa avrebbe cambiato di quel sistema di comunicazione che forse era troppo duro e crudo, per dirle con parole semplici?
0: Ma dunque, prima di tutto non ho la presunzione di pensare che avrei fatto meglio personalmente. No, lo dico perché di fronte a una situazione di emergenza come quella della prima fase mi metto nei panni di Brusaferro, di Locatelli per esempio, e mi rendo conto che ci si è trovati di fronte a una situazione imprevista. Era un po' un primo approccio di comunicazione con i cittadini in condizioni di emergenza, però bisogna assolutamente trarre una lezione da quel tipo di comunicazione che non è stata molto efficace. Effettivamente questa insistenza tutte le sere al telegiornale sui numeri eccetera eccetera non aiutava particolarmente a capire e induceva anche uno stato di ansia in un certo senso. Quindi io credo che questo sia il momento, perché i momenti sono quelli interpandemici, i momenti per riflettere su che cosa fare in seguito. Allora bisogna assolutamente che il Servizio Sanitario Nazionale si doti di know-how, di capacità comunicative, di un ufficio apposito. In Inghilterra c'è un ufficio che è in realtà per il Parlamento, che ha lo scopo di tradurre le prove scientifiche in informazioni facilmente comunicabili al pubblico, e tra l'altro svolge anche un ruolo formativo, nel senso che aiuta le persone a comunicare. Ma questo io lo vivo anche nella mia università, io non sono mai mandato allo sbaraglio a comunicare i risultati della mia ricerca, quindi ci vuole un cuscinetto, probabilmente un ufficio intermedio che lavora per il Parlamento, lavora per le istituzioni, quindi anche per l'Istituto Superiore di Sanità, che peraltro ha il suo ufficio interno, che faciliti la comunicazione, che sintetizzi le prove scientifiche e le traduca in qualcosa di facilmente comunicabile, soprattutto in termini di diverse opzioni disponibili sia ai decisori sia al pubblico, proprio per evitare quella sensazione di imposizione che poi molti hanno avuto, perché ci sono sempre delle opzioni. Pensiamo alla chiusura delle scuole e non si può improvvisare, perché è un problema oggettivo, cioè abbiamo l'evidenza scientifica sull'efficacia delle chiusure, ma abbiamo anche una scarsissima evidenza sull'impatto a lungo termine in termini cognitivi e in termini di apprendimento. Quindi bisogna chiedere ai cittadini di saper pesare diversamente questi aspetti scientifici e valoriali. Non è un compito facile e bisogna farlo insieme ai cittadini con un linguaggio che sia comprensibile e fornendo delle informazioni che sono state rese comprensibili ai cittadini.
3: Parlando di lei, poc'anzi ha parlato di frammentarietà dei sistemi informativi e dei dati, e nel passato ha criticato la non disponibilità da parte del sistema italiano di poter usufruire, come accadeva in Inghilterra, dei dati e quindi poterli analizzare, quindi una libertà di verifica e analisi dei dati, a parte la gestione che ci è stata detta più volte qua in commissione da tanti realtà che abbiamo dall'Istituto Superiore di Sanità ed altri che abbiamo sentito di questa grande difficoltà nella gestione dei dati, nel racimolare i dati, anche perché ogni regione aveva un sistema differente e tutto. Ora, su questa analisi dei dati, che poi è fondamentale per realizzare i modelli, e questa, lei in Piemonte dove è stato, come ha visto la situazione e come ha visto questa situazione italiana di gestione della raccolta dati, che forse in quell'occasione andava centralizzata, no? Vista la situazione, piuttosto che restare frammentaria regione per regione.
0: Sì, sulla centralizzazione sono d'accordo, ma mi riferirei di nuovo alla, a quello che ho detto prima, cioè di per sé dare i dati alla popolazione o a chiunque ne faccia richiesta non è utile e può anche essere controproducente se questo non è preparato da diciamo, forse il termine di educazione non
3: scusi, forse mi sono espresso male, io non parlo di dare i dati alla popolazione.
0: Sì.
3: Lei nel passato ha detto che non c'era questa impedita anche per i ricercatori di verificare o no di popolazione, parlo di possibilità,
0: certo,
3: ai ricercatori di analizzare i dati.
0: Certo, sì, questo è un punto su cui ha insistito molto Giorgio Parisi, per esempio. Sì, beh, sono d'accordo, perché in Inghilterra, non voglio esagerare in anglofilia, però è possibile avere accesso a molti dati che sono in realtà disponibili nel web facendo richiesta diciamo sulla base di credenziali, e questo mi sembra opportuno, quindi non chiunque può avere accesso ai dati, però un numero enorme di persone, di ricercatori possono utilizzare, non so, UK Biobank oppure i dati correnti, quelli dei medici di base eccetera eccetera, che sono centralizzati, e li si può utilizzare facendo domanda attraverso le proprie credenziali, in genere sulla base di un progetto. Perché vuoi vedere i dati? Perché voglio verificare effettivamente quanto è stato l'aumento dei casi o se l'aumento dei casi è correlato a qualche variabile che mi interessa. Quindi in questo senso non c'è stata grandissima trasparenza, però questo è stato detto da molti e di nuovo riflette la situazione di emergenza che c'era in quel momento.
3: Lei nel passato non ha condiviso in toto questa divisione, questo DPCM che divideva le zone in rosso, giallo, verde, bianco e così via di seguito, e quindi è stato critico su questa divisione. Perché era critico in quel momento sulla divisione in zone del paese?
0: So che dire in una commissione non mi ricordo è piuttosto impopolare, però non mi ricordo. Io credo che la divisione in zone fosse un po' arbitraria, cioè si seguiva soprattutto l'andamento di R con T, e forse sarebbe stato, a parte il fatto che c'erano 21 indicatori, ma alla fine il tutto si riduceva spesso a R con T, era un po' meccanica la cosa, però non mi ricordo come mi fosse espresso.
3: Il fatto stesso che dice che era una cosa meccanica mi preoccupa, perché non c'era un ragionamento dietro, era solo un'analisi di numeri e basta, non c'era un ragionamento dietro, un passaggio, che non fosse
0: questo.
3: Solo una reazione emotiva piuttosto che un'analisi attenta.
0: No, emotiva forse no, meccanica nel senso che raggiunto un certo superamento della soglia, di RT in particolare, veniva presa una decisione, cosa che è difficile evitare di nuovo in condizioni di emergenza, quindi bisogna sempre pensare al al, scusate, come si dice, trade-off, al, alla necessità di mediare tra una regola che valga per tutti senza fare troppe eccezioni e le esigenze locali. Quindi forse la regola poteva essere più elastica o utilizzare più criteri. Lo stesso Neil Ferguson all'inizio diceva di usare l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e la mortalità. Ecco, forse, ma non mi ricordo più, avevo criticato l'idea di usare soprattutto R con T, ma mi spiace, non mi ricordo.
4: Le do un supporto alla memoria, se no poi tanto ci tornerei dopo. Rispetto ai 21 parametri, c'è stata una parte della critica del mondo scientifico e anche da parte sua, che credo che fosse quella che facesse riferimento al deputato Sancitto, a tre, diciamo, principali criticità. Uno, appunto, la prevalenza nei 21 parametri dell'R con T rispetto al peso che aveva rispetto agli altri parametri. L'altro era legato alla latenza temporale, cioè che quindi i 21 parametri sostanzialmente erano criteri non predittivi, erano criteri legati alle risultanze che arrivavano successivamente e quindi non avevano il carattere della predittività rispetto a quello che stava accadendo. E appunto il secondo e il terzo era quello della latenza temporale. Queste erano, diciamo, le critiche che ha fatto una parte del mondo scientifico e probabilmente ha fatto anche lei. Volevo capire esattamente meglio queste critiche, credo. Scusi se rubo un minuto, ma se no ci sarei tornato sopra. Se adesso le ricorda e se...
0: Dunque, sì, direi che continuerei a essere d'accordo con quelle critiche, considerato che si deve imparare dall'esperienza e il modello è quindi era perfettibile ed è perfettibile. Naturalmente i dati arrivavano in tempi tali per cui non si poteva utilizzarli facilmente per la predizione, quindi sarebbe stato più sofisticato innestare un modello predittivo su queste regole per le chiusure. Questo sarebbe stato veramente... La sensazione è che sia quello che hanno fatto i miei colleghi di Imperial College per l'Inghilterra. Hanno avuto poi grandi difficoltà con, con la politica, ma quindi si poteva fare meglio. E non si teneva conto della latenza, certamente, ma di nuovo è una critica che è stato giusto fare, soprattutto pensando al futuro.
4: Sì, deputato Sancitto, prego.
3: Lei è stato uno dei maggiori sostenitori della sintemia. Resta ancora di questo avviso oppure ha cambiato il suo approccio e le sue considerazioni?
0: Assolutamente favorevole all'uso del concetto di sindemia. Ricordo che vuol dire che...
4: Sì, diciamolo. Dico diciamolo perché non tutti sanno che cosa vuol dire, visto che ci seguono, quindi lo
0: sì, sì,
4: lo
0: vuol
4: spieghi,
0: dire questo.
4: Ecco.
0: Vuol dire che il virus si inserisce in una situazione di patologia che ne facilita l'attecchimento e anche gli effetti. Per esempio obesità, ipertensione, diabete, eccetera, facilitano sia la gravità della malattia clinica sia la mortalità, e questo è proprio assodato, è stato visto ovunque. La sindemia include anche la classe sociale, sono tre gli elementi: i meccanismi, perché il virus induce infiammazione evidentemente, ma l'obesità è anche una malattia infiammatoria, quindi meccanismi comuni, la presenza di altre patologie favorenti l'attecchimento e le complicazioni, eccetera. E poi il terzo aspetto è la classe sociale, la vulnerabilità nel senso di poco accesso ai servizi, affollamento nelle case, eccetera. Allora io sono ancora di questo parere, penso che è uno dei temi più importanti per le future pandemie, ma anche per il cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico ha alcuni aspetti simili alla pandemia da Covid e c'è sicuramente un problema di sindemia. Io lavoro in Bangladesh sul cambiamento climatico e vedo esattamente questo.
3: Sulla chiusura delle scuole, lei nel passato si è espresso con un po' di contrarietà sulla chiusura delle scuole, oggi ha chiarito che è un dibattito molto complesso fra effetti positivi ed effetti negativi. Ma ciò che abbiamo analizzato in quel periodo, al di là della chiusura delle scuole imposte dal governo centrale, poi nella seconda fase si diede mandato sia ai sindaci che ai presidenti delle regioni di chiudere, alcuni hanno chiuso per lungo periodo determinando danni importanti, perché abbiamo visto che anche nelle regioni del nord, dove non è avvenuto questo lungo periodo di chiusura delle scuole, non c'è stato questo alto tasso di mortalità rispetto a regioni del sud, quale la Campania, dove invece le scuole sono state chiuse per 6-7 mesi consecutivi. Allora io le chiedo una cosa, anche su questo punto di vista, non è stato dato secondo lei troppa libertà a sindaci o presidenti di regione di poter determinare la chiusura di scuole senza avere dalla parte loro un'analisi reale dei dati o scientifica dei dati stessi? Cioè, non è stato creato del danno a queste generazioni in queste regioni lavorando in questo modo e procedendo in questo modo?
0: Sì, io sono d'accordo con lei, perché in condizioni di emergenza si è costretti a improvvisare i rapporti tra istituzione e cittadini, soppesando in un modo appunto improvvisato e approssimativo diversi valori, che da un lato sono il rischio di contagiare, diciamo, i nonni in famiglia, dall'altro il rischio di danneggiare invece i ragazzi. Allora questo non può essere lasciato alla contrattazione locale. Questo forse può essere fatto se c'è una chiara visione a monte sugli aspetti scientifici e si è anche in grado di fare delle previsioni in termini di rendimento scolastico, impatti cognitivi. È molto complesso, dovrà essere fatto in futuro, assolutamente. Posso capire che nella seconda fase dell'epidemia ci sia stata un po' questa contrattazione a livello locale, però il livello locale è pericoloso, perché appunto si presta di più a una contrattazione. Parliamo anche di lobbies, perché ho visto anche questo io. C'erano gli addetti alle seggiovie che a un certo punto venivano davanti per quanto riguarda il vaccino o altre misure ad altre categorie sicuramente più esposte.
4: Ecco, l'unica cosa, cioè, giusto perché ci segue, diciamo che lo Stato, il governo adottava delle misure, le regioni e i comuni potevano adottare ordinanze più restrittive, cioè potevano modificare le ordinanze adottate dal governo solo in maniera più restrittiva e non meno restrittiva. Quindi diciamo che, per completare il ragionamento e integrarlo, alcune regioni e alcuni comuni si sono orientati per appunto adottare restrizioni maggiori rispetto a quelle adottate dal governo, ma non potevano allargare, ecco. Questo era solo per info, per chi ci segue, e per memoria anche mia. Prego.
3: Grazie Presidente della puntualizzazione. L'ultima domanda che vorrei fare: lei si è dichiarato favorevole al vaccino ma contrario all'obbligo vaccinale, e perché? Per una sua cultura o perché? Vorrei capire questo, perché l'ha confermato oggi anche nella relazione che ha fatto, dove ha detto che lei, secondo i suoi dati, il vaccino ha determinato degli effetti, ma lei è contrario all'obbligo vaccinale. Ho capito questo?
0: L'ho detto oggi?
4: No.
0: No, non l'ho detto e ho cambiato idea. Perché sì, avevo scritto un articolo insieme a Guido Forni, un grande immunologo, e insieme a un eticista, Luca Sabarino, in cui avevamo detto che non vedevamo la necessità dell'obbligo, riferendoci a paesi in cui l'obbligo non c'è, per esempio l'Inghilterra. Io ho cambiato idea, perché mi sembra che ci sia una china scivolosa in Italia e in altri paesi, e che la situazione rischi di diventare ingestibile. Questa è opinione strettamente personale, che il mio amico Guido Forni non condivide, per esempio, ma l'eticista condivide, e quindi
4: il suo amico Guido Forni ha anche che titoli ha Chi è Guido Forni? Lo
0: dico Guido Forni è un grande immunologo.
4: No, perché non è che tutti sanno.
0: Certo, è un grande immunologo in pensione, è stato anche uno degli anticipatori dei vaccini contro il cancro, okay. Ed è anche lui accademico del Lincei, era professore di immunologia all'Università di Torino. Lui continua a credere, credo, però dovreste chiedergli. Non vorrei attribuirgli qualcosa che magari neanche lui pensa più, ma mi sembra che lui sia ancora contro l'obbligo vaccinale.
4: Sì, il tempo è esaurito. Ma non crede che una parte della, cioè che il Covid, che gli obblighi vaccinali del Covid abbiano poi generato anche una forma di scollamento della fiducia di una parte dei cittadini, che proprio magari questo scivolamento sia stato determinato anche da quegli obblighi e dal rapporto che c'è stato, cioè che l'obbligo di fatto interrompe un po' il rapporto di fiducia tra la scienza e il cittadino, no? Cioè, mentre certo, un consiglio, una sollecitazione, un invito genera un rapporto di fiducia, l'obbligo chiaramente è una restrizione di per sé. E noi abbiamo assistito anche a una, dopo il Covid, a un'amplificazione sia comunicativa sia di cittadini, molto significativa, di cittadini che oggi hanno più timore e sono più contrari, diciamo, agli obblighi vaccinali. Non crede che possa essere questa una conseguenza proprio di quegli obblighi?
0: Certo, questa mi sembra un'ottima considerazione e io non sono a favore delle risposte dicotomiche, sì no. Credo che ogni argomento debba essere valutato con prove, con le prove disponibili. Per esempio, ci sono alcuni articoli che fanno vedere che il Green Pass, con tutte le proteste che ci sono state, anche di discriminazione, eccetera, però ha facilitato l'adesione al vaccino, per motivi puramente opportunistici. Quindi credo ancora una volta che nella fase interpandemica dobbiamo fare molta ricerca anche su questo argomento. Nel mio caso ha influito abbastanza a constatare che in Inghilterra si è ridotta la copertura vaccinale per diverse vaccinazioni a causa del fenomeno Wakefield, cioè questo signore che sosteneva che il vaccino provocava autismo. Poi la cosa si è rivelata falsa, lui è stato espulso dall'ordine dei medici, però c'è stata una riduzione dell'adesione ai vaccini in età scolare molto importante, al di sotto della soglia della immunità di gregge.
4: Grazie. Deputato Colucci, prego.
5: Professore, grazie per la sua illustrazione oggi. Le chiederei una precisazione: ci ha illustrato che gli ammalati vaccinati hanno una minore probabilità di contagiare. Ci può gentilmente illustrare in che misura consista la minore trasmissibilità del virus da parte di un soggetto vaccinato e se questo incida sulla carica virale e se incida sulla natura severa o meno della malattia che viene indotta e se produce poi un effetto protettivo successivo da parte del soggetto contagiato da un vaccinato ammalato che abbia appunto contratto una malattia probabilmente asintomatica. Grazie.
0: Dunque, la risposta è sì a tutte le domande, però non sono in grado di quantificare. Perché sono dunque 5 anni che non mi occupo più di Covid, quindi ho dovuto rinverdire le mie conoscenze. Per cui in termini qualitativi la risposta è sì, però non so associare una quantità o un numero alle sue domande.
5: Professore, ci sono stati alcuni studi recenti, ad esempio in Francia, che avrebbero dimostrato, ma le chiedo la sua conferma, l'incidenza della vaccinazione da Covid, il vaccino soprattutto credo mRNA, rispetto alla immunodeficienza che derivi ad esempio da terapie oncologiche. Lei ha mai studiato una relazione tra questi due elementi?
0: Mi spiace, questo è qualcosa che dovete chiedere a Guido Forni o qualche illustre immunologo.
5: Grazie, trarremo profitto dalla sua indicazione allora a questo punto. Allora mi soffermerei, se le consente, su quanto da lei esposto a pagina 2 delle sue slide, perché una parte invece è numerata, ed è il cosiddetto stop and go. E vorrei chiederle, lo stop and go può essere considerato una misura di contenimento? In quali paesi è stato utilizzato e quali effetti ha prodotto?
0: Nella opinione iniziale di Neil Ferguson era una modulazione delle misure di chiusura in base alla occupazione di posti letto in terapia intensiva, quindi in un certo senso è stato attuato anche per esempio l'istituzione delle zone gialla, arancione e rossa, nel senso che le chiusure venivano modulate in base all'andamento di R con T. Può essere interpretato in modi molto diversi, stop and go, però l'idea di Neil Ferguson non era quella di istituire delle chiusure fino a estinzione dell'epidemia, cosa che veniva ritenuta impossibile, ma modulare appunto le chiusure sulla base dell'occupazione del posto.
5: Quindi un concetto parzialmente diverso da quello del lockdown selettivo.
0: Cosa intende per lockdown selettivo?
5: Ad esempio il fatto che determinate realtà potessero essere aperte, altre chiuse, che potessero essere modulati gli orari e via dicendo.
0: È un concetto decisamente diverso.
5: Ha un contenuto diverso. E lei, professore, ha parlato della necessità di una strategia che coinvolga la medicina generale. È necessaria, lei ha detto, proprio per individuare precocemente le vulnerabilità. Ci può illustrare questo concetto? Anche in ragione di una maggiore resilienza del sistema sanitario nazionale italiano in caso di future pandemie.
0: Certo, faccio riferimento al concetto di sindemia a cui mi riferivo prima. Idealmente il medico di base dovrebbe conoscere i suoi assistiti anche in termini di pluripatologie, che oltre una certa età sono molto frequenti, e quindi di vulnerabilità non soltanto a virus o a future epidemie, ma anche in relazione a patologie croniche. In generale una persona che ha una patologia cronica, tanto più se è deprivata socialmente, ha una maggiore probabilità di avere una seconda o una terza patologia. Quindi un'attenzione rivolta a persone obese, persone con ipertensione, con diabete, eccetera, eccetera, è importante. È importante che i medici di medicina generale abbiano dei record aggiornati sui loro pazienti e che questo sia un elemento per la previsione dell'impatto di future pandemie, ma peraltro anche di altre patologie.
5: E questo concetto si lega in qualche modo alla necessità, io ritengo che sia assoluta la necessità di implementare la cosiddetta medicina territoriale e domiciliare?
0: Assolutamente sì. Dunque, io non ho le idee chiare sulle case della salute. Quella potrebbe essere la strada, anche se mi sembra che il sistema, scusate, è un'opinione molto personale, ma sia un po' farraginoso e non sia ancora chiaro quale sarà il ruolo delle diverse figure sanitarie o non sanitarie all'interno delle case della salute. Mi pare che ci sia un problema di coordinamento. Molti anni fa, quando ero nella commissione diretta da Ferruccio Fazio, avevamo contatto 11 livelli diversi di struttura del sistema sanitario regionale in cui dovevano rientrare le case della salute. Quindi idealmente è così, cioè l'idea di prossimità, medicina di prossimità. Sul piano organizzativo mi sembra che siamo ancora lontani. Sì.
6: Perché manca il personale da mettersi appunto.
5: Presidente, non si approfitti del mio tempo.
7: Del nostro tempo.
5: Al di là della battuta, professore, perdoni. Volevo soffermarmi su quanto lei scrive nella parte relativa alla preparazione e soprattutto alla mancata approvazione, anzi l'astensione da parte dell'Italia degli emendamenti al regolamento approvato dall'Assemblea Mondiale della Sanità. E volevo chiederle, quella astensione è stata ufficialmente motivata dal governo italiano nella necessità di riaffermare la sovranità degli stati nell'affrontare le questioni di salute pubblica, la sovranità sanitaria. Allora le chiederei, ma la globalizzazione che comporta la diciamo, frequenza degli spostamenti da parte delle persone e quindi anche gli spostamenti da parte dei virus, è compatibile con questo concetto di sovranità sanitaria?
0: La risposta è no, da molti punti di vista, perché è stato detto un numero infinito di volte il fatto che i virus non hanno confini, ma non solo i virus, ma soprattutto i virus attuali, altri hanno confini fortunatamente. Ci sono anche altri fattori di rischio che non hanno confini, l'inquinamento atmosferico e oggi soprattutto il cambiamento climatico. Le strategie che devono essere affrontate devono essere strategie globali. Come dicevo prima, io lavoro in Bangladesh e uno dei problemi principali sta proprio nel trovare strategie globali che evitino per esempio quella grande disuguaglianza che c'è tra gli emettitori di gas serra e le vittime che sono soprattutto nel sud globale, però attenendoci ai virus, abbiamo visto che il virus veniva dalla Cina e tutto ciò che è stato connesso con i trasporti internazionali, quindi questo concetto di sovranità lo posso anche capire sul piano psicologico, politico, etico, perché esistono diversi sistemi di pensiero e così via, però sul piano dell'intervento sanitario secondo me non ha senso.
5: E lei ci ha anche illustrato come fosse importante la trasmissione dei dati e anche la interoperabilità dei sistemi naturalmente di comunicazione informativi. E questa non è valida anche a livello internazionale? E quindi la sovranità nazionale come può conciliarsi con la interoperabilità dei sistemi informativi?
0: Assolutamente. Diciamo che nella migliore delle ipotesi funziona come la Brexit, cioè si fanno degli accordi internazioni, ma dunque l'interoperabilità italiana è un problema all'interno dell'Italia e lo è ancora di più per definizione con gli altri paesi, quindi non possiamo di volta in volta stabilire degli agreement con gli altri paesi per la trasmissione di dati. Non appartiene questo al 2026.
5: Nel paragone con la Germania che lei ha fatto, lei ritiene che la maggior disponibilità di terapie intensive in Germania abbia aiutato nella risposta al Covid?
0: Esattamente, i numeri indicavano che il numero di posti letto disponibili era enormemente superiore rispetto a quelli italiani.
5: Io non so se questo, professore, sia un tema di sua competenza, ma leggevo qualche giorno fa uno studio che ci dice che oggi le terapie intensive in Italia sono uguali a quelle che aveva l'Italia al momento del Covid. Lei ha questo dato, ci può illustrare questo?
0: Non lo so, mi spiace.
5: Ok, no, perché mi interessava capire se il sistema attuale fosse più resiliente in caso di future pandemie.
0: Sembra mi spiace, non ho seguito.
5: E invece, tornando al tema della partecipazione appunto all'accordo sanitario interpandemico, sembra che l'Italia non abbia di conseguenza partecipato neanche alle esercitazioni che sono state organizzate. Lei ci può dare lumi su questo aspetto?
0: No, non sono al corrente. Non è così, non lo so.
5: Io davvero sono interessato alla risposta del professore, presidente. Dice?
8: L'hanno riportato tutti i giornali
5: e l'hanno riportato con riferimento all'attuale situazione che vede, diciamo, l'antivirus e vede l'Ebola. E si è avuto addirittura il sospetto che in Italia ci fossero due casi, poi fortunatamente questo sospetto non è, ma l'OMS ha dichiarato un elevato pericolo rispetto appunto ad Ebola. E qual è la situazione attuale, professore?
0: Io ho letto le dichiarazioni di Ghebreyesus essenzialmente, esatto. Quindi sì, la situazione attuale è che mi sembra che Ghebreyesus manifestasse preoccupazione per lo stato di Ebola in Africa e per il fatto che non ci sono garanzie sul controllo della trasmissione. L'OMS sta facendo il possibile, l'OMS è anche sottodimensionato rispetto a questi problemi, l'abbiamo già notato in passato. Però al momento non mi pare che ci siano segnali di preoccupazione per quanto riguarda l'Italia.
4: Sì, cerchiamo perché... di rimanere sul Covid, perché cioè già abbiamo dei problemi abbiamo a fare la commissione Covid, se dobbiamo parlare anche di antivirus.
0: Ma non sono un luminare, io mi sono occupato sempre di cancro e di ambiente, cambiamento climatico, non di virus, ma comunque.
8: Ma io non so se la senatrice Zambito vuole... Grazie.
9: Grazie, professore.
10: Delle curiosità che, e delle precisazioni che chiedo sulla base delle sue affermazioni, che peraltro condivido. Sulle questioni che lei ha descritto abbiano influenzato il fatto che l'Italia è andata un pochino peggio rispetto ad altri paesi come la Germania e la Francia, lei ha fatto delle considerazioni. Io credo che l'impatto maggiore sia stato certamente la carenza di terapie intensive, perché negli ospedali, soprattutto in Lombardia, durante la prima ondata i medici dovevano decidere quale paziente curare, no? E quindi è chiaro che quello è l'impatto più importante. Ma non crede che ci siano stati magari altri fattori, tipo a me viene in mente che l'Italia è stata colpita per prima in Europa dalla pandemia. E poi anche la questione degli stili di vita, cioè le città ad alta densità abitativa, ecco, ci possono essere altri fattori che magari anche possono aver influenzato questo esito?
0: Assolutamente sì, l'Italia è stata colpita per prima in zone tra l'altro ad alta densità di attività produttive, di spostamenti, il Bergamasco. Aggiungerei una cosa, forse non è molto politically correct, però la propensione ad aderire alle norme alla fine è stata buona, perché io penso che la popolazione italiana si è comportata bene, abbastanza, però siccome il confronto è stato fatto anche con i paesi come Nuova Zelanda o Sud Corea o Giappone eccetera eccetera, indubbiamente lì c'è una cultura. Citavo prima un articolo molto interessante di Lancet in cui uno dei determinanti del successo delle misure intraprese era il trust, la fiducia nelle istituzioni, e forse l'Italia non brilla per la fiducia nelle istituzioni.
10: Sempre in riferimento alle cose che ha detto sui 21 parametri che aveva detto a suo tempo, e che poi magari oggi con i dati che ci ha portato col senno del poi ha visto che comunque tutto è perfettibile, ma comunque un risultato positivo quei parametri lo hanno portato, così come descritto nel lavoro di Merler. Ma inizialmente il sistema era basato su 21 parametri, poi successivamente è stato semplificato e è stato portato a 3 parametri. Lei pensa che magari gli indicatori principali, questi 3 indicatori principali, si basavano per l'appunto sull'incidenza dei contagi, l'R conti, ma anche e soprattutto sulla pressione ospedaliera? Lei pensa che magari l'esito che abbiamo visto dai dati di Merler possa anche essere dipeso dal fatto che con il tempo si impara e i parametri si migliorano?
0: Sicuramente c'è un altro aspetto che fa riferimento per esempio alla mia ricerca, cioè c'è sempre un divario tra il quesito di ricerca o l'impostazione della ricerca e la fattibilità. E raccogliere dati in modo accurato e attendibile per 21 parametri è diverso rispetto a raccoglierlo per 3 parametri. Quindi di nuovo, in tempi compressi di emergenza eccetera, è anche comprensibile che le regioni preferissero raccoglierne 3.
10: Perché le regioni non tutte erano capaci di raccogliere 21, direi. E questo tempo fu detto e Molto chiaramente. Allora, sono molto incuriosita per il fatto che lei ha detto qua di aver cambiato idea sull'obbligo vaccinale. Si va fuori tema, Presidente.
4: Sull'antivirus, ecco.
10: Lo sa che io sono molto sensibile a questo tema, perché vedo i dati per lavoro e i dati mi preoccupano moltissimo. Allora io volevo chiederle, qual è il fattore principale che l'ha indotta a cambiare idea? L'ha accennato, ma vorrei capirlo meglio, forse non sono stata abbastanza attenta, l'ha già detto, però insomma se me lo può spiegare.
0: Dunque, direi l'osservazione di quello che è successo in Inghilterra insieme a una certa tendenza generale, mi riferisco anche agli Stati Uniti, la crescita di un atteggiamento antiscientifico, il fatto che molte persone non si informano adeguatamente attraverso canali di comunicazione come i giornali o la televisione o la radio, ma attraverso i social media, c'è una notevole contaminazione dell'informazione. E però è anche vero quello che dice il Presidente, che l'obbligo quasi automaticamente fa scattare sfiducia nella scienza, perché sembra che la scienza non possa ricorrere ad altri strumenti che obbligare. Per cui io esprimo veramente una posizione dubbiosa, ma avendo visto quello che è successo in Inghilterra, in fondo anche negli Stati Uniti con questi focolai di morbillo, eccetera, mi sembra più prudente l'obbligo vaccinale, però dovrebbe essere assolutamente accompagnato da una notevole campagna, qui siamo molto deboli, di informazione, di miglioramento dell'informazione, miglioramento dei canali di informazione. A suo tempo avevamo parlato nel Consiglio Superiore di Sanità di istituire una specie di task force per dare linee guida su come migliorare l'informazione, come fornire informazione semplice, corretta, eccetera, ai cittadini. Non è assolutamente facile, perché si va controcorrente rispetto alla potenza dei social media, persino dell'intelligenza artificiale, quindi non è facile. Però visti tutti questi problemi, continuo a propendere più per l'obbligo che per il non obbligo.
10: Sì, anch'io devo dire la verità, ma anche perché insomma nessuno quando ero piccola metteva in dubbio quello che gli diceva il medico. Vaccina il figlio perché deve fare questo e quest'altro. Questi si recavano nel posto dove venivano fatte le vaccinazioni, i genitori, senza nemmeno farsi domande. E io credo che questa cosa oggi non sia più così. Prevalentemente perché c'è questo aumento delle teorie antiscientifiche che fanno danno. Allora, per quanto riguarda le teorie antiscientifiche che fanno danno, lei può suggerire un antidoto, un vaccino? Può suggerire qualcosa che possiamo fare per evitare che le teorie antiscientifiche diventino addirittura prevalenti? Perché io sono davvero preoccupata. Va bene, il mio lavoro fuori dal Parlamento è proprio quello della scienziata. Ora chiaramente il mio impact factor incommensurabilmente inferiore al suo, e quindi scienziata forse per me è anche un po' troppo, però diciamo che quello è il mio mestiere, per cui io sono davvero molto molto preoccupata per questo. Non ritiene che il motivo principale possa essere il fatto che la scienza corregge continuamente se stessa, e quindi magari non c'è fiducia nella scienza proprio perché l'evoluzione della scienza, che è alla base del fatto che appunto si possa definire scienza, influenzi negativamente la fiducia delle persone nella scienza stessa?
0: Rispondo molto brevemente. Primo, c'è anche un aspetto positivo nel fatto che è venuto meno il paternalismo medico, quindi è anche un bene che le persone siano, come dire, abbiano un atteggiamento di analisi E anche literacy, sì, come dire, e anche di contrattazione con il medico, in fondo è la loro salute. Secondo, non c'è un antidoto, di sicuro, ma non dobbiamo essere paternalisti, perché uno dei rischi è io veramente, scusate l'uscita emotiva, ma detesto i miei colleghi che esibiscono sempre grande certezza, come se loro conoscessero la verità, e invece la scienza è esattamente il contrario, cioè l'incertezza, gli intervalli di confidenza, eccetera. Quindi parte dell'educazione scientifica e della formazione scientifica deve includere anche questo, cioè non è la verità che viene gestita da una casta di tecnocrati, ma è qualcosa che viene prodotta in fieri e con livelli di incertezza, e quindi bisogna accettare anche questo dialogo con la popolazione, ma non essere paternalisti, perché essere paternalisti è controproducente. Potrei andare avanti per dei secoli.
4: No, la ringrazio molto, la ringrazio perché ho qualche domanda, e questa era una delle domande che le avrei fatto, cioè nel senso che alcuni suoi colleghi come lei, che abbiamo udito in commissione, pochi a dire il vero, e di questo la ringrazio molto perché sono stato molto colpito dal suo modo di esporre

0: molto autorevole, invece ha comunicato con certezza, affermando cose che poi dopo successivamente sono state smentite, e quindi questo è stato uno degli errori di comunicazione che alcuni suoi colleghi hanno riscontrato, e le chiedo se lo condivide, ma è pleonastica rispetto a quello che ha detto nell'ultima sua affermazione. Le volevo chiedere, faccio qualche domanda, anche breve risposta magari. Ho visto che lei sul tema della mortalità ha preso come riferimento nella sua slide l'eccesso di mortalità. Volevo chiedere se lei ritiene che a livello statistico, per misurare appunto la mortalità durante il Covid, le prestazioni più o meno nazionali durante il Covid, l'eccesso di mortalità sia il parametro più corretto per comprendere gli effetti della pandemia durante quel periodo. Glielo chiedo perché ho visto che ha preso l'eccesso di mortalità, sa che ci sono anche le statistiche sui morti complessivi, i morti, quindi volevo chiedere se secondo lei l'eccesso di mortalità è il dato più attendibile.
1: Sì, come sempre ci sono vari indicatori, c'è l'eccesso di mortalità rispetto alla media di 5 anni precedenti, oppure c'è l'eccesso di mortalità rispetto al trend, però il pregio è che c'è un confronto tra osservato e atteso, quindi c'è una stima dell'atteso che consente di tener conto, per esempio, del trend storico. Si sono verificati dei fenomeni negli anni precedenti al Covid che distorcevano un po' i confronti che venivano fatti, questo per coorte di nascita. C'era la coorte di quelli che erano passati attraverso la prima guerra mondiale, c'era stato un eccesso di mortalità in questa particolare coorte che falsava le statistiche sul Covid, quindi è necessario usare più indicatori.
0: Poi le volevo chiedere, il professor, se condivide un'affermazione del professor Vespignani, che in questa commissione ha riferito in merito alla pandemia in generale, anche se è stato udito rispetto alla prima ondata, che questo tipo di pandemie è inarrestabile e che tutte le attività che possono essere poste in essere, la tempestività della reazione delle nazioni e le misure che vengono adottate sono utili ad appiattire i picchi pandemici e quindi ad attenuare, diciamo, le conseguenze, ma che questo tipo di pandemie non è arrestabile. Questa è la, diciamo, la mia traduzione molto... No, Spignani ha detto che queste pandemie non si arrestano, non è possibile impedire che questo tipo di pandemie così violente nella diffusione entri in uno stato, ma è possibile appiattire le curve attraverso l'adozione di una serie di misure. Questo è quello che ha detto Spignani.
1: Dipende dalla sua definizione di inarrestabile, perché indubbiamente un appiattimento c'è stato, un contenimento c'è stato, non c'è stata una soppressione. Quindi in questo senso sono d'accordo con Vespignani, però a Ciderba abbiamo evitato metà dei morti, quindi sì, non capisco, mi sembra un'affermazione metafisica.
0: volevo chiedere, questo è stato chiesto. Questo, vabbè, l'ha già detto. Le volevo chiedere, lei a febbraio del 2020, se si ricorda dov'era, che cosa faceva, e rispetto alla possibilità che questa pandemia si espandesse e la pericolosità di questa pandemia, quando la scienziato l'ha percepita, quando è che, sia a gennaio, a febbraio, quando è che ha detto... Qua rischiamo che... Quando ho avuto la percezione del rischio?
1: Sì. No, mi ricordo bene il momento.
0: Ecco.
1: Esatto, perché dunque io vedevo Neil Ferguson in quel periodo. Neil Ferguson era molto preoccupato e produceva dei tabulati che erano assolutamente impressionanti, perché facevano proiezioni che riguardavano...

0: che stimavano migliaia e migliaia di morti in Inghilterra. E a quel punto,
1: questo in che data?
0: Io direi fine gennaio, primi di febbraio, però non
1: okay.
0: Potrei essere no, più preciso. Sì.
1: Fine gennaio, primi
0: quello
1: febbraio.
0: Che ho fatto io pressoché immediatamente è stato di organizzare una teleconferenza tra Neil Ferguson, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli.
1: E questo in che data?
0: Appunto.
1: Inizio febbraio?
0: Su questo devo essere preciso, quindi glielo dirò in seguito.
1: Me lo può riferire? Cioè, non adesso.
0: Sì,
1: si recupera la data.
0: Sì, sì, certo, della... certo.
1: Ovviamente.
0: E abbiamo esaminato insieme i tabulati e mi sembra che in quel periodo Neil Ferguson fungeva da consulente almeno per il governo francese e quindi l'attenzione intorno al Covid è nata direi allora. E però devo recuperare l'informazione.
1: Grazie, sarebbe un'informazione molto preziosa. E quindi lei a inizio febbraio ha iniziato a preoccuparsi, cioè nel senso ha...
0: Sì.
1: Vorrei che mi spiegasse meglio il tema dei dati, perché dei dati, nel senso che il tema dei dati è stato affrontato anche da una parte della comunità degli statistici, cioè che hanno sostenuto che i dati in quel periodo non sono stati divulgati durante, diciamo, tutto il periodo della pandemia e quindi tutta la comunità statistica non ha potuto, tra virgolette, fornire il proprio contributo anche rispetto a possibili suggerimenti a chi in quel momento era nella fase decisoria rispetto a quello che ha detto precedentemente. Quindi è possibile attraverso lo chiedo perché io non sono uno scienziato, uno statistico, quindi non so, ci sono delle piattaforme, degli strumenti, sono esistenti, esistono già, sui quali è possibile scaricare, immettere i dati in possesso in modo che siano, non per tutti, ma chiaramente per il mondo scienziato e statistico, accessibili e utilizzabili? Cioè, come funziona questa cosa?
0: In generale o in riferimento al Covid?
1: In generale, in riferimento al Covid. Cioè, allora la comunità statistica disse i dati non sono trasparenti, non siamo sicurati, non siamo stati coinvolti, potevamo fornire un supporto anche da esterno per il dibattito, nella ricerca, nella scienza. Voglio capire come funziona oggi, cioè come funzionano la comunità scientifica, ecco. Cioè, perché mi sembra un punto importante che tutti gli scienziati possono fornire un contributo anche esterno, cioè che non restino solo all'interno, ma che possono fornire. Volevo capire come funziona, se ci sono degli strumenti, delle piattaforme già oggi, come funziona.
0: Assolutamente sì, ci sono delle piattaforme internazionali, c'è stata una crescita enorme negli ultimi 5-6 anni, dati delle ricerche di qualunque natura, delle ricerche mediche vengono postate su piattaforme. C'è tutto il problema della confidenzialità, GDPR, che è un problema non facile, però risolvibile, e quindi tutti noi, non so, io ho messo in piedi una ricerca negli anni 90 con 500.000 persone raccolte in Europa, che continua ad andare avanti, che era una ricerca sul cancro, e questi dati sono accessibili su richiesta da parte dei ricercatori, che devono motivare la loro richiesta superando GDPR e così via. Lo stesso vale per UK Biobank, che adesso viene utilizzata da tantissime persone, e questa è una grande ricerca di 500.000 persone in Inghilterra. Quindi gli strumenti esistono, esiste la mentalità. Io faccio parte del comitato etico del Centro Internazionale per Ricerca sul Cancro dell'OMS e quindi noi valutiamo proprio questi aspetti, cioè come immettere sulle piattaforme dei dati che poi diventeranno accessibili non a chiunque, ma a soggetti qualificati che presentano delle domande, delle richieste di accesso per ricerche specifiche. In genere c'è però una soglia preliminare di qualità dei dati, quindi non tutti i dati vengono immessi sulle piattaforme. Questo è il problema che riguarda il Covid a suo tempo, cioè quanto i dati fossero di qualità sufficientemente buona. Però esiste assolutamente la possibilità e questo va fatto. Tra l'altro ci sarà un problema di sorveglianza, dovrebbe esserci un problema di sorveglianza delle nuove infezioni emergenti, che deve essere fatta soprattutto nelle zone ad alta biodiversità, quindi nei paesi in via di sviluppo, dove sono più facili i fenomeni di spillover, e lì esistono delle organizzazioni internazionali che fanno campionamenti, per esempio nelle acque, sugli animali, eccetera, e immettono questi dati su piattaforme in modo che siano disponibili a tutta la comunità, come, se non, come fenomeno di allarme precoce, di monitoraggio.
1: Bene, la ringrazio, non ci sono altre domande, chiudo la seduta, basta, non ci sono altre domande, chiudo la seduta e ringrazio il professore per essere stato qua con noi, grazie.
0: Grazie a voi.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretare, studio per un notiziario flash. Aule parlamentari ferme, le assemblee riapriranno domani in mattinata alla Camera per la conversione del decreto su disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale. Il Senato si riunirà invece nel pomeriggio di domani per ratificare accordi internazionali e a seguire con l'esame del disegno di legge in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in paesi che non appartengono all'Unione Europea e non aderiscono all'associazione europea di libero scambio. Terrorismo e anni di piombo. L'8 giugno del 1976 Francesco Coco, magistrato, veniva assassinato insieme agli addetti alla sua tutela, il brigadiere Giovanni Saponara e l'appuntato Antioco Deiana, in un sanguinario attentato a Genova. Nel 50° anniversario della scomparsa, il presidente della Repubblica Mattarella rinnova sentimenti di partecipazione e vicinanza ai familiari delle vittime, ai loro colleghi, a quanti ne hanno tenuta viva la memoria, perché i valori di cui furono interpreti continuano a ispirare le istituzioni e la società civile del nostro paese. Mattarella ricorda che Coco fu il primo magistrato a cadere per mano del terrorismo delle Brigate Rosse. Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova, Coco contrastò con fermezza il ricatto delle BR durante il sequestro del magistrato Mario Sossi, opponendosi alla liberazione dei detenuti pretesa dai terroristi, ergendosi a difesa dell'ordinamento democratico della Repubblica. Lo ricorda anche il presidente della Camera. Coco servì le istituzioni con rigore. Nel ricordare il suo sacrificio e quello dei suoi agenti di scorta, rinnovo la vicinanza. La loro testimonianza continua a richiamarci al valore della legalità, della giustizia e della difesa delle istituzioni democratiche, scrive Lorenzo Fontana. Economia, banche, è in corso il consiglio d'amministrazione di MPS, lo apprende la DN Kronos da fonti finanziarie. Ci dovrebbe essere un primo esame della proposta di matrimonio presentata da Banco BPM e, stando a quanto dicono le fonti, sul tavolo per una prima valutazione ci dovrebbe essere anche l'OPAS presentata da Intesa San Paolo con Unipol e BPR. Se mi chiedete se vogliamo acquisire Generali, la risposta è no, ha detto l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina durante la call con gli analisti sull'OPAS su MPS. Era l'ultima notizia di questo notiziario flash. Grazie a Francesco Paradisi alla parte tecnica, Danilo Cretare al microfono. Un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:03. La Commissione Affari Costituzionali della Camera il 5 giugno scorso ha svolto l'audizione di esperti costituzionalisti nell'ambito dell'esame di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie che riguardano la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Ve la proponiamo, buon ascolto.
2: D'ora la parola a Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza. Prego, a lei.
3: Grazie Presidente, grazie alla Commissione per l'invito e al Ministro di essere qui anche di venerdì, quindi apprezzabile doppiamente. Dunque cercherò di rinvio al testo scritto naturalmente per uno svolgimento di osservazioni più articolate e cercherò di andare rapidamente per punti cercando di evitare di ripetere, ma credo che inevitabilmente ci saranno punti su cui la mia esposizione si sovrappone a quella di chi mi ha preceduto. Devo dire che ho ricevuto con una certa preoccupazione l'invito, data consapevole della complessità della materia, e altrettanta preoccupazione avevo nello sfogliare la corposa documentazione che ha accompagnato l'invito. Naturalmente si trattava di una documentazione che doveva concernere quattro istruttorie che la Corte aveva indicato dovessero dimostrare la migliore efficienza che il livello regionale è in grado di garantire per le funzioni richieste e conseguentemente per la tutela dei diritti ad esse connessi. Quindi queste istruttorie avrebbero dovuto contenere dati economici, demografici, di bilancio, statistiche sui numeri legati alle funzioni da trasferire, secondo quanto richiedeva la Corte, in ragione della necessità di ottemperare a quanto richiesto sia nella sentenza ma anche precedentemente dalla Banca d'Italia, che la sentenza della Corte cita. E invece, iniziando a sfogliare questa documentazione, ho potuto constatare, tra l'altro dopo una lunga esplorazione perché non è presente un indice in questo dossier, che tutto ciò, o almeno larga parte di ciò, non è presente. Ciò lo ritengo preoccupante alla luce della delicatezza delle implicazioni derivanti da questo procedimento a carico del bilancio dello Stato, sugli assetti della macchina pubblica complessivamente intesa e la garanzia dei diritti connessi. Ora, in mancanza di tali elementi, quindi, le mie riflessioni riguarderanno la coerenza di quanto predisposto in questa trattativa, in questo procedimento, con il disposto sia della legge, il disposto costituzionale e naturalmente la lettura offerta dalla Costituzione di questi due livelli intrecciati. Quindi, come non mai, il livello costituzionale e quello legislativo vanno letti congiuntamente all'interpretazione che ne ha offerto la Corte Costituzionale, che naturalmente ha pronunciato, come sappiamo, una corposa sentenza che contiene numerosi dispositivi sia di accoglimento e anche di interpretazione di rigetto. Quindi diciamo un assetto diversificato che, ricordo a me stessa, implica che cosa? Non si tratta solo di un caso, di un precedente molto autorevole di cui tener conto in questa materia, si tratta di un giudicato costituzionale che può ritenersi violato ogni qualvolta vengano non solo riprodotte le norme che sono state dichiarate incostituzionali, ma anche quando vengano ripristinati gli effetti che quelle norme intendevano produrre. E quindi, in casi simili, già in passato la Corte ha ritenuto un'attività normativa di questo tipo porsi quasi in modalità antagonistica col suo ruolo, ed ha quindi utilizzato, oltre ai parametri già precedentemente utilizzati, costituzionali, anche il parametro dell'articolo 136 che prevede gli effetti, appunto, di giudicato per le sentenze di accoglimento. Poi c'è l'effetto invece di interpretazione, ossia per i dispositivi interpretativi di rigetto, quando la Corte dichiara che la questione è infondata nei sensi di cui in motivazione, lì sappiamo che questo significa che la disposizione viene salvata, tra virgolette, fatta salva fin tanto che le verrà attribuito quel significato. È un modo, come sappiamo, per la Corte di assumersi un po' la responsabilità di non ampliare lo squarcio che si presenta nell'ordinamento, nel tessuto legislativo, quando si pronuncia l'accoglimento, mostrando un senso di responsabilità e in forza del principio di leale collaborazione tra istituzioni. Le interpretative di rigetto sono spessissimo pronunciate rivolgendosi ai giudici per richiamarli a un'interpretazione corretta del dettato legislativo. In questo caso l'interpretativa di rigetto, i dispositivi interpretativi di rigetto sono rivolti esplicitamente al legislatore, specificamente al legislatore, perché proceda in questo cammino riorientandolo a una lettura costituzionalmente conforme. E quindi è particolarmente apprezzabile che la Corte abbia voluto, come dire, garantire una complessiva tenuta del percorso perché potesse essere proseguito, e quindi non accogliendo tutte le questioni, ma naturalmente, come tutte le sentenze interpretative di rigetto, qualora non venissero, rimanessero inascoltate, sono suscettibili di essere seguite dall'interpretativa di accoglimento, e cioè utilizzando il metodo delle doppie pronunce la Corte tenta l'interpretazione costituzionalmente orientata. Se non viene ascoltata, essa è chiamata a riesaminare questioni analoghe e potrà accogliere le stesse questioni. Ora, e quindi vediamo, entriamo nel dettaglio. Ora, la Corte, come è stato già richiamato più volte, aveva richiesto aveva innanzitutto censurato la possibilità di attribuire intere materie anziché specifiche funzioni relative alla materia. Questa parte è coperta da giudicato, come dicevo, preclude quindi l'attribuzione indiscriminata generica di funzioni normative e amministrative, che io trovo nelle bozze per quanto riguarda, almeno nella mia lettura, alla materia delle professioni di rilievo regionale. Non emerge quali siano le funzioni specifiche richieste dalle regioni, perché l'intera materia è investita da una richiesta peraltro molto generica di funzioni normative e amministrative. La Corte aveva poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 della legge, che prescrive che l'iniziativa regionale, nella parte in cui non prescrive l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, e nella documentazione, come dicevo, mancano riferimenti che giustificano puntualmente le richieste in riferimento a quelle peculiarità che ho già richiamato, e addirittura l'identità dei contenuti tra le quattro bozze fa interroga su come sia possibile che abbiano identiche situazioni quattro regioni così, tutte e quattro così diverse tra loro. E passo a un punto più specifico: la documentazione allegata utilizza come metodo istruttorio quello delle griglie di valutazione della sussidiarietà, che a mio avviso queste griglie sono riempite dalle regioni, spiegando spesso che le funzioni che richiedono sono necessarie perché consentiranno alla regione di meglio svolgere quelle funzioni. Però tutto ciò a me sembra troppo generico o tautologico. Ora mi sono interrogata: questa metodologia è stata elaborata da una task force per la sussidiarietà nominata dalla Commissione europea per stabilire quando un'iniziativa legislativa dell'Unione potesse essere intrapresa o invece lasciata ai singoli stati? Ho provato a esaminare qualche esempio di questi documenti, che oggi vengono definiti impact assessment, per comprendere, appunto, perché ho colto lo sforzo da parte del governo di utilizzare una metodologia appunto già nota, già impiegata, per consentire alle regioni di avere un quadro di riferimento nell'ambito del quale fare l'istruttoria. Ma in realtà questi impact assessment hanno una funzione del tutto diversa, perché si tratta di procedure sulla sussidiarietà e proporzionalità degli atti dell'Unione che prevedono il coinvolgimento atto per atto dei parlamenti nazionali, che poi si pronunceranno in quanto all'esercizio dei poteri normativi dell'Unione in materie che non sono espressamente attribuite all'Unione, quindi per ogni atto normativo nel quale l'Unione voglia allargare per un atto normativo le proprie competenze, diciamo così. Ora, l'impiego della griglia nella procedura in esame, della griglia di sussidiarietà, ha uno scopo opposto, a me appare finalizzato all'effetto opposto, ovvero spogliare stabilmente di competenze il legislatore nazionale a vantaggio degli organi regionali, che diverrebbero competenti nelle funzioni e materie richieste. Quindi assolutamente una finalità capovolta. E quindi è anche diversa da quanto era richiesto dalla Corte, cioè compiere un'istruttoria approfondita che fondasse le richieste delle regioni, dimostrando la loro necessità di meglio delle funzioni per meglio garantire i diritti e servizi a un minor costo per il bilancio dello Stato. E un altro aspetto che noto è che manca la relazione tecnica della Ragioneria Generale dello Stato, che era prevista dalla legge e che non trovo nella documentazione. Un ulteriore punto: la sentenza aveva cercato di ricondurre nelle sedi del circuito.
2: Ti segnalo che siamo a 9 minuti.
3: Allora cerco di accelerare ulteriormente, salterò tutto e rinvierò al testo prescritto. Cito solo l'aggiornamento delle quote di compartecipazione regionale al gettito dei tributi, al variare del gettito della spesa. La Corte aveva detto non dovesse essere determinato con decreti, ma che interministeriali nelle intese fossero previste forme di coinvolgimento delle Camere. Questa indicazione non la trovo. Mi sembrerebbe un prerequisito. Poi si prevedeva nella legge che dovessero essere individuate le leggi statali da intendersi abrogate all'entrata in vigore delle intese. Questo elenco delle leggi statali si è scelto di non redigerlo. C'è il problema del mancato rispetto del requisito della previa consultazione degli enti locali. Naturalmente ci sono per due regioni non è rispettato questo requisito per una serie di ragioni che argomento meglio nel testo scritto, e poi voglio ricordare anche le condizioni dal punto di vista procedurale, la presenza di condizioni apposte nel parere della conferenza unificata, condizioni che non sono nella disponibilità del governo, diciamo, realizzarle, rende anche questo parere in qualche misura rischia di inficiare la legittimità della procedura, così come l'assenza del parere degli enti locali per due regioni. E infine, per quanto riguarda la materia, ci sono problemi specifici che riguardano le diverse materie coinvolte. Ci sono ostacoli concernenti alla materia professioni che la Corte aveva indicato tra quelle su cui si riserva di svolgere uno scrutinio più stretto, richiamando anche sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e ci sono problemi che derivano anche nella materia sanitaria, come nella materia della protezione civile, la difficoltà di immaginare ordinanze di protezione civile in deroga alle leggi dello Stato senza diritti che vengano colpiti, toccati da queste ordinanze di protezione civile. Quindi la materia NOLEP, in realtà, incontrando i diritti dei cittadini, prevedeva la previa previsione dei LEP per quella materia prima dell'attribuzione delle funzioni. Grazie.
2: Grazie alla professoressa Calvano. Do ora la parola in collegamento ad Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa. A lei.
4: Grazie Presidente, ringrazio dell'invito, ringrazio il Ministro, i parlamentari presenti per il loro ascolto. Allora, anch'io partirò, dal fatto che sulla questione che andiamo ad affrontare abbiamo, una guida di riferimento che è data dalla sentenza 192 del 2024, che è ampiamente intervenuta appunto sulla legge 86, ridefinendone la portata, appunto, sia, come è stato poc'anzi detto, attraverso alcune dichiarazioni di incostituzionalità, sia attraverso alcune statuizioni di rigetto, che però hanno comunque dato una interpretazione appunto delle norme coinvolte. Penso anche al fatto che la Corte, proprio dal punto di vista procedurale, ha ricordato come il Parlamento in realtà non sarà costretto a prendere o lasciare rispetto alle intese raggiunte, ma potrà appunto intervenire con modifiche che poi presumibilmente appunto determineranno quindi la necessità di riprendere appunto il confronto tra le regioni e il governo. Questo mi pare un elemento importante, considerata la sede appunto nella quale siamo, e quindi l'attività che la Camera e poi eventualmente il Senato appunto potranno svolgere. Nella sentenza 192 del 2024, appunto, la Corte peraltro evidenzia, come rispetto alla autonomia cosiddetta differenziata, sia l'attuazione del 116 terzo comma della Costituzione, appunto la situazione sia tale da determinare sempre una certa allerta della Corte stessa, proprio per la eccezionalità che questo tipo di autonomia ha rispetto alla ordinaria autonomia di cui tutte le regioni godono per trattare già in modo differenziato appunto le diverse questioni che appunto sono le diverse materie che sono loro attribuite. Tant'è vero che la Corte appunto in quella stessa sentenza prefigura poi anche la possibilità di una impugnazione delle singole leggi, questo appunto sempre nell'ambito di un giudizio in via principale. Si potrebbe appunto discutere anche della eventuale impugnazione della stessa intesa già in sede di conflitto. In ogni caso, appunto, la Corte, e cioè diciamo la Corte, si invita ad una particolare cautela ed una particolare attenzione. È chiaro che i punti centrali, ecco, per l'attuazione dell'articolo 116, già da prima, ma a maggior ragione a seguito della sentenza 192, diventano appunto la determinazione dei LEP, la individuazione appunto delle funzioni da trasferire e il finanziamento di queste. Dal punto di vista appunto dei livelli essenziali delle prestazioni, sappiamo che questo, come dire, è un po' una croce del nostro ordinamento, nel senso che appunto c'è una difficoltà enorme nel determinarli al di fuori appunto della materia appunto sanitaria. Sostanzialmente appunto sembra che non se ne venga a capo. Da questo punto di vista, la legge 86 del 2024 cercava appunto almeno di individuare alcune materie, come dire, cosiddette non LEP, le quali appunto avrebbero potuto così trovare una attuazione anche in assenza di questa determinazione. Qui la Corte appunto, proprio con uno di quei passaggi in cui non giunge alla dichiarazione di legittimità costituzionale, quindi corregge comunque il legislatore, evidenziando come in realtà non esistano materie del tutto non LEP, perché bisognerà andare a vedere comunque, quando si decide di trasferire una funzione, appunto se effettivamente questa comunque determina un'incidenza sui diritti civili e sociali, nel qual caso appunto dovrà essere comunque garantito il livello essenziale. Questo elemento deve quindi deve essere valutato anche assieme a quello che in realtà è il primo punto, il punto centrale della sentenza appunto 192, che appunto avevamo evidenziato anche in sede di formulazione del ricorso e che la Corte ha accolto, cioè il fatto che diciamo il paniere, ecco, di cui è l'articolo 116 terzo comma, che comprende oltre alla possibilità di trasferimento, di diciamo riconoscere forme ulteriori di autonomia per tre materie di competenza esclusiva dello Stato, quella per tutte le materie di competenza concorrente, non determina che le regioni si possano prendere tutto questo, ma che debbano appunto motivare attentamente, come dire, evidenziando come questo appunto migliorerebbe l'efficienza, quelle funzioni, tant'è vero che appunto l'articolo 116 dice concernenti le materie, quindi appunto le singole funzioni che in ragione delle specificità della singola regione possono venire in considerazione. E da questo punto di vista, appunto, qui noto non soltanto una scarsità delle motivazioni circa le particolari appunto specificità, ma anche una sorta di smentita di questa specificità nel fatto che per quattro regioni con generiche motivazioni analoghe si è richiesto il trasferimento delle stesse materie. Materie che appunto, come già ricordato, sono appunto tre non LEP e poi appunto la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Allora, si tratta peraltro di tutte materie.
2: Segnalo che siamo arrivati a 8 minuti, come d'accordo.
4: Grazie, sì, grazie. Tutte le regioni hanno incompetenza concorrente. Quindi, come dire, già le regioni possono intervenire su queste materie. Quello che qui si vorrebbe fare, appunto, è dare ulteriori forme di autonomia su questo. E appunto per fare questo manca un'adeguata motivazione legata alla specificità. Sui singoli aspetti mi pare particolarmente critica la questione delle professioni, che appunto la Corte Costituzionale ha proprio evidenziato come specifico ambito nel quale appunto la differenziazione è particolarmente difficile, perché appunto si tratta di materia in grande parte appunto regolata a livello di Unione Europea. Faccio notare che recentemente mi è capitato di difendere la regione Toscana in relazione alla impugnazione della legge sul turismo, che prevedeva anche una disciplina delle professioni nell'ambito appunto dell'esercizio della potestà concorrente. In tale occasione il governo appunto ha impugnato tutte le norme appunto sulle professioni, e da questo punto di vista, a differenza che per la parte più strettamente relativa al turismo, la Corte Costituzionale ha in larga parte accolto appunto le censure, proprio appunto sottolineando come lo spazio appunto delle regioni sia circoscritto già appunto a livello di competenza concorrente, proprio appunto per la presenza della normativa europea. Anche appunto sulle altre, come dicevo, non vi sono particolari motivazioni. Sulla protezione civile mi sembra che appunto si rischi di rafforzare le difficoltà di coordinamento a livello centrale e a livello regionale, sto per finire, che abbiamo visto in materia di ordinanza, già durante la pandemia. Problemi individuerei anche, infine, soltanto lo accenno, poi se mai mi chiedete, in merito ai finanziamenti, soprattutto perché appunto la clausola di invarianza finanziaria sembra inserita come una mera clausola di stile, senza che sia approfondito appunto e motivato come appunto tale invarianza si verificherebbe. Grazie.
2: Grazie a lei. Do ora la parola a Guido Rivosecchi, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Padova. La avviserò quando arriviamo a 8 minuti. Grazie.
5: Dicevo, ricorderei che, stando ai principi costituzionali, scopo dell'autonomia è quello di consentire l'autogoverno degli enti per rispondere ai diversi bisogni dei territori. Quindi l'autonomia si lega indissolubilmente alla differenziazione, nei limiti previsti dalla Costituzione. Anche il regionalismo differenziato va inquadrato in questa prospettiva, perché il titolo quinto del 2001 ha introdotto una clausola di asimmetria per consentire alle regioni di richiedere ulteriori competenze laddove fallisce il regionalismo simmetrico, nei limiti di sistema. Quindi, davanti a questi schemi di intesa preliminare, occorre chiedersi se sono rispettati i limiti previsti dalla Costituzione e se sono uno strumento utile per il rilancio del disegno costituzionale di autonomia. La mia risposta è negativa, in quanto, a mio avviso, questi schemi di intesa presentano profili critici, da un lato per eccesso e dall'altro per difetto, per eccesso, perché se li valutiamo alla luce della giurisprudenza costituzionale ci sono alcune materie, è stato ricordato e non ci torno, ad esempio le professioni, per le quali la sentenza 192 riduce lo spazio della differenziazione possibile e quindi i trasferimenti in questa materia potrebbero porsi in contrasto con limiti di sistema di derivazione europea a partire dalla libertà di circolazione e dalla libertà di accesso alle professioni. Ma sono schemi di intesa inadeguati anche per difetto, perché in altri ambiti materiali, faccio l'esempio della previdenza complementare, non aggiungono molto a quanto già le regioni possono fare, ai poteri e alle funzioni di cui già tutte le regioni dispongono, avvalorando in questa seconda prospettiva un uso congiunturale del regionalismo differenziato che, più che rivolto a prevedere ulteriori condizioni di autonomia, è volto a consolidare con la fonte rinforzata funzioni di cui già le regioni dispongono. Faccio una considerazione sul procedimento e qualche rapida considerazione sui contenuti. Sul procedimento, il ruolo del parlamentare e del Parlamento, mi rivolgo ai parlamentari, in questa sede è centrale, perché il Parlamento è chiamato a controllare che l'iniziativa della regione interessata sia sostenuta da adeguata istruttoria e da un effettivo dialogo con gli enti locali. I pareri dell'ANCI e dell'UPI lamentano un inadeguato coinvolgimento degli enti locali. Ricordo che la norma costituzionale prescrive che gli enti locali, nella forma del Consiglio delle Autonomie Locali o di altri organi rappresentativi delle autonomie locali, rendano un parere formale. Questo parere deve essere reso ex ante in base all'articolo 116 e l'omesso coinvolgimento degli enti locali non è sanabile in via successiva per pacifica giurisprudenza amministrativa, e questo, se accertato, potrebbe essere causa di illegittimità del procedimento. Vengo rapidamente ai contenuti, sottolineando alcuni aspetti critici rispetto alle considerazioni che sono già state svolte. Protezione civile. Si introduce un regime analogo a quello vigente per le emergenze nazionali. Per questa parte, come per altre parti, non ci torno, la richiesta di differenziazione delle quattro regioni presentata in blocco non è legata a specifiche esigenze territoriali. Ci sono anche norme interessanti che potrebbero, magari se modificate, costituire un modello su cui ragionare per riformare il codice di protezione civile di tutte, valevole per tutte le regioni. Punto critico è il potere di ordinanza, perché il presidente della regione, al presidente è affidato un potere di ordinanza col quale può derogare non solo alle leggi regionali, come previsto diritto vigente, ma anche alle leggi statali, sia pure con alcuni limiti, fra l'altro ricorrendo a una procedura d'urgenza nell'emergenza, in base alla quale questo potere di ordinanza, non necessariamente, visti i termini meramente ordinatori, sarà convalidato in via successiva dall'autorità statale. Quindi noi potremo avere ordinanze dei presidenti di regione che derogano alla legislazione statale, i cui effetti e gli atti adottati sulla base di queste ordinanze sono fatti salvi anche in caso di mancata approvazione. Questo potrebbe essere in contrasto con il principio di legalità, con l'esigenza cioè che il potere di ordinanza, come dice la Corte Costituzionale, sia tipizzato nella procedura e nei contenuti. Soprattutto questo potere di ordinanza potrebbe intervenire in ambiti materiali in cui vi è l'intreccio di materie, quindi incidere anche sui diritti civili e sociali, e questo richiede in via preventiva la determinazione dei livelli essenziali. Soprattutto attribuire un potere di ordinanza così differenziato ai presidenti di regione, magari regioni confinanti, pensiamo di fronte all'emergenza, può pregiudicare l'eguaglianza dei diritti e la solidarietà tra i territori, aspetti su cui insiste la sentenza 192. Per le altre funzioni trasferite in materia di protezione civile, molte sono già già nella disponibilità delle regioni, e se fosse approvato, segnalo, il disegno di legge del governo in materia di protezione civile attualmente all'esame del Senato, l'atto Senato 1779, molti di questi trasferimenti sarebbero inutili, perché per esempio questo disegno di legge prevede l'istituzione di una sezione contrattuale regionale per la contrattazione in materia di protezione civile, fermo restando i limiti dell'ordinamento civile nella contrattazione stessa e nelle assunzioni. Quanto alle professioni ho già detto, la previdenza complementare integrativa è fatta più di norme con le quali viene promossa un'attività di fondi pensionistici complementari, che anche qui esistono già funzioni regionali che regolano questi fondi, non solo nelle speciali ma anche nelle ordinarie, cito il caso significativo del Veneto. Più problematica la materia della tutela della salute. Nella materia della tutela della salute gli schemi d'intesa intervengono in punto di tariffe di rimunerazione dei servizi, assunzione del personale e gestione di fondi sanitari. Anche qui c'è da interrogarsi su quanto siano adeguati, sia diciamo così per eccesso, cioè quanto rispettino i limiti di sistema, ma anche per difetto, perché per esempio la legislazione finanziaria vigente dello Stato già prevede la possibilità per le regioni di fissare importi tariffari superiori ai massimi, sia pure a carico dei bilanci regionali. Addirittura una disposizione contenuta nella legge di bilancio per il 2025 consente di farlo anche non a carico dei bilanci regionali, se le regioni rimostrano di aver garantito i LEA e l'efficienza del servizio, come confermato da una recentissima giurisprudenza costituzionale. Quindi certamente queste misure possono avere un effetto negativo sul Servizio Sanitario Nazionale, perché innescano delle spirali eccessivamente aperte al mercato, ma il punto è che sono già misure contenute nella legislazione statale e non ha senso replicarle nelle intese, rimanendo al tema oggetto della presente audizione. Anche per quanto riguarda,
2: siamo arrivati a 8 minuti.
5: Mi avvio alla conclusione, Presidente. Anche per quanto riguarda le altre norme contenute negli schemi di intesa in materia sanitaria, cioè quelle che rimuovono vincoli di destinazione sulle risorse trasferite dallo Stato alle regioni in materia sanitaria, anche qui segnalo che la recente giurisprudenza costituzionale consente alle regioni di utilizzare le risorse trasferite senza tenere conto del vincolo di destinazione, purché le risorse siano impiegate in maniera efficiente in altre politiche sanitarie, se le regioni dimostrano di garantire i livelli essenziali e di avere reso efficiente la spesa. Quindi risparmi di spesa già le regioni, anche su questo c'è giurisprudenza recente costituzionale consolidata, e si ha quasi l'impressione che per questo profilo gli schemi d'intesa siano stati superati dai recenti sviluppi della legislazione finanziaria statale. Ma il profilo maggiormente critico, sul quale concludo, Presidente, è quello relativo al finanziamento. È quello relativo al finanziamento perché gli schemi d'intesa non forniscono elementi sufficienti per l'individuazione delle risorse per il finanziamento delle funzioni. La clausola di invarianza finanziaria è formulata in maniera identica in tutti gli schemi d'intesa, prevede che siano le regioni a finanziare le funzioni trasferite nei limiti delle risorse disponibili senza ulteriori oneri, tuttavia non sono fornite indicazioni riguardo all'effettività del rispetto di questi principi. E in mancanza della relazione tecnica della Ragioneria Generale dello Stato, che costituisce il punto di riferimento per la quantificazione degli oneri e il rispetto dell'obbligo di copertura, il rispetto della clausola di invarianza finanziaria rischia di non essere affermato in maniera adeguata, cioè certa, rigorosa e documentata, come richiede la giurisprudenza costituzionale. Peraltro la Corte Costituzionale, concludo subito, Presidente, ha stigmatizzato l'inattuazione dell'articolo 119, che dovrebbe essere una condizione preliminare anche per l'attuazione del regionalismo differenziato, perché almeno per alcune delle funzioni trasferite, pensiamo al personale della protezione civile, alla remunerazione delle tariffe del pensionale sanitario, certamente questi schemi d'intesa comportano una spesa ulteriore che dovrà essere fronteggiata, dalle regioni reperendo ulteriori risorse, quindi agendo sulle entrate regionali, presumibilmente aumentando la pressione fiscale. Quindi il nodo del finanziamento rimane il nodo essenziale del regionalismo differenziato, e il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse trasferite costituzionalmente previsto rischia ancora una volta di essere eluso, e a questo principio di corrispondenza anche questi schemi di intesa non danno risposte sufficienti e adeguate. Grazie Presidente.
2: Grazie Professor Ivosecchi. La parola per eventuali interventi o in presenza o da remoto. Abbiamo una prenotazione dell'onorevole Colucci, a cui darei la parola, e poi l'onorevole Saracino. Prego Colucci.
6: Grazie Presidente, un caro saluto agli auditi che ringrazio. E vorrei chiedere una loro riflessione sul tema della distinzione tra le materie LEP o LEA e le materie non LEP, perché queste intese si baserebbero sul presupposto che oggetto di trasferimento siano funzioni riferite a materie non LEP. Ora, a me sembra di dubitare che soprattutto le funzioni in materia sanitaria, quelle che attengono ad esempio alle tariffe, possano essere considerate materie che non incidano sui diritti sociali e civili dei cittadini, così come ad esempio quelle relative alle professioni, che peraltro impingono anche direttamente sulla disciplina unionale. Ecco, vorrei chiedere se a loro avviso anche questo aspetto configuri elementi di criticità sul fronte non solo politico, ma soprattutto, tema che è di loro specifica competenza, sul fronte costituzionale. Grazie.
2: Grazie onorevole Colucci. Onorevole Saracino, grazie, poi non Presidente. Ho altre richieste, per cui passerei la parola in seguito ai nostri auditi.
7: No, io rapidissimo, visto che ormai in ogni audizione sono abbastanza chiari i danni che noi avremmo nei confronti del Paese, soprattutto dal punto di vista economico e sociale, domande sono due. La prima, riferimento anche all'ultimo intervento, rispetto al finanziamento del provvedimento, se si possono essere ravvisati in qualche modo anche dei danni all'economia e alle finanze dello Stato centrale. Questo è un primo punto secondo me molto importante, visto che ancora ad oggi abbiamo difficoltà a comprendere tutto questo come si regga dal punto di vista finanziario, ma soprattutto visto che ormai abbiamo capito, ormai chiaro a tutti, quali sono i danni, come dicevo prima, dal punto di vista delle diseguaglianze che aumenteranno, i divari che aumenteranno. Mettiamo che tutto questo vada avanti e venga approvato. Sono comunque rispettati i limiti previsti dalla Costituzione e dalla sentenza che c'è stata? Se non dovesse essere tutto rispettato, che cosa potrebbe accadere in termini concreti?
2: Grazie onorevole Saracino. Se volete rispondere tutti e tre, andiamo in ordine, a partire dalla professoressa Calvano, poi Pertice e Ivosecchi. Devo chiedervi una sintesi, diciamo, rispetto dei tempi, perché purtroppo oggi è una giornata molto densa, molto intensa, abbiamo tantissime audizioni. Grazie. Guardi, noi diamoci una regola, dunque, adesso siamo a 40, per cui abbiamo 20 minuti massimo totale, per cui diciamo 5 minuti a testa con piccolo sforo.
3: Allora, grazie per le domande all'onorevole Colucci, che saluto. La distinzione LEP non LEP a me era sembrata sin dall'inizio una sorta di assurdo giuridico, e mi ero permessa di segnalarlo a commento della sentenza 192, come riferimento lo troverà nel testo scritto se vuole. Perché i livelli essenziali già di per sé rappresentano in qualche misura una sorta di tentativo di rimediare alla rottura dell'assolutezza del principio di uguaglianza, che deriva inevitabilmente dal fatto che il regionalismo significa di per sé l'articolazione pluralistica e quindi una differenziazione era insita già di per sé nell'attribuzione di potestà legislative alle regioni, che ciascuna avrebbe legiferato a suo modo. Ma l'individuazione di materie non LEP, soprattutto diciamo in un meccanismo, l'idea di un meccanismo non LEP è viziata ad origine, offre il fianco il LEP alla utilizzazione di questo escamotage delle materie non LEP, quindi dimostra anche la fallacia del meccanismo LEP, oltre al fatto che lo dimostra la tardiva attuazione o l'assoluta inattuazione, possiamo dire a questo punto dopo 25 anni. La Corte poi aveva chiarito esplicitamente che i trasferimenti nelle materie non LEP non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti diritti civili e sociali, e che se invece lo Stato intendesse accogliere una richiesta regionale in queste materie dovevano essere fissati brevemente i LEP. E quindi io per questo dicevo prima, come si può pensare che la materia protezione civile sia una materia non LEP? Abbiamo vissuto la pandemia, il ricordo della pandemia è ancora fresco, sappiamo in quanti casi le ordinanze di protezione civile hanno incontrato dall'altro lato la compressione di diritti, anche di diritti fondamentali. Ci possiamo immaginare che i LEP vengano fissati successivamente a valle, che si scopra a valle che possono essere lesi diritti, ad esempio se si limita la circolazione nel territorio della regione per via di una valanga, per la via di un nubifragio, eccetera. Cioè, mi sembra chiaro che ci debba essere una previsione a monte della necessità di non comprimere diritti, o di quanto si possano comprimere, o quanto si debba garantire, per esempio in termini di approvvigionamenti delle protezioni civili regionali. Immaginiamo tende da campo, ospedali da campo, ecco, questo tutto ciò deve essere previsto a monte, non può arrivare a valle. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Saracino, naturalmente i rimedi nell'ambito delle violazioni che derivano da queste bozze, che sono violazioni peraltro paradossalmente della stessa legge Calderoli, della stessa legge 86 del 2024, non solo della sentenza della Corte e della Costituzione, perché la legge fissava un procedimento con determinate garanzie che non vengono rispettate. Lo dicevo prima, la relazione della Ragioneria dello Stato non c'è l'elenco delle leggi dello Stato che si dovranno intendere abrogare all'entrata in vigore delle intese, con la conseguente, possiamo immaginare, il caos normativo che potrà derivare dalla mancata individuazione della disciplina che rimane in vigore e di quella che da intendersi superata. E quindi i rimedi che potranno essere pensati saranno

0: chiamato a sollevare il conflitto d'attribuzione, chi potrà essere? Diciamo, nell'ambito del procedimento alcuni soggetti hanno già fatto avvertire la loro, come dire, lesione delle loro prerogative. C'è da chiedersi se questi soggetti siano o meno, possano essere o meno considerati legittimati in quanto espressione più di autonomie locali che di poteri dello Stato, perché noi sappiamo che la via dei conflitti richiede o un conflitto tra i poteri dello Stato o tra Stato e Regioni, forse le altre regioni. E quindi qui c'è una riflessione che però purtroppo non ho il tempo di portare avanti, eventualmente nel testo scritto aggiungerò qualcosa per risponderle meglio, grazie.
1: Grazie professoressa Calvano, la parola al professor Pertici, collegamento.
2: Sì, grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Colucci e l'onorevole Saracino per le loro domande. Sulla prima questione, effettivamente, appunto, come accennavo, la distinzione materie LEP non LEP è apparsa da parte della legge 86, diciamo è apparsa immediatamente, appunto, come artificiosa, e le regioni, appunto, che hanno impugnato la legge 86 lo avevano fatto presente. Si tratta di uno di quei casi in cui la Corte, pur non essendo giunta a dichiarare l'incostituzionalità nel caso dell'articolo 3,3 della legge 86, lo ha fatto appunto in virtù di un'interpretazione, diciamo, si conforme a Costituzione della norma. E in particolare, appunto, ha affermato al paragrafo 15.2 che, appunto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, cioè della necessità di determinare il relativo LEP e costo standard qualora si trasferisca una funzione attinente ad un diritto civile o sociale, l'articolo 3,3 va interpretato in senso conforme a Costituzione. Nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come no LEP, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengano a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Qui appunto si torna alla distinzione tra materie e funzioni, che invece appunto queste intese mi sembrano trascurare, e quindi la Corte ci dice: andiamo a vedere quale funzione concretamente viene trasferita nell'ambito della protezione civile piuttosto che appunto delle professioni o della previdenza complementare, e appunto guardiamo se questo trasferimento, questo, diciamo, sì, riconoscimento di maggiore autonomia, appunto attenga a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se appunto vi è attinenza con questi, comunque devono essere rispettati i livelli essenziali delle prestazioni, a prescindere, diciamo così, dall'ambito materiale nel quale ci si muove, quindi per esempio quello della protezione civile o delle professioni. Circa invece appunto la questione degli, quindi da questo punto di vista sicuramente ci sono significativi rischi, proprio perché queste intese non si sono poste sufficientemente questa questione, così come non si sono poste sufficientemente la questione dei finanziamenti, e qui appunto ringrazio l'onorevole Saracino perché mi consente di tornare su un punto che, sul quale ho dovuto andare un po' rapido. Qui appunto mi pare che quello dicesse anche il professore Rivosecchi, c'è una carenza nella individuazione delle risorse. Ora, tra l'altro, direi in qualche modo in violazione dello stesso articolo 5 della legge 86 del 2024, che appunto prescrive al comma 1 che l'intesa stabilisca i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che sono determinate con DPCM, e al comma 2 che appunto la medesima intesa individui le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali. Ecco, diciamo, da questo

0: punto di vista non mi pare che vi siano un'individuazione sufficientemente precisa. A fronte di questo, come avevo già accennato, appunto, si fa riferimento a clausole di invarianza qui messe soltanto come clausole di stile, perché appunto da cosa, cioè come si realizzi questa invarianza non è in alcun modo dimostrato. È chiaro che appunto in assenza di ulteriori specificazioni, qui ci possono essere delle risorse che potrebbero essere destinate alla perequazione e che forse invece rimangono in alcune regioni a offrire dei trattamenti superiori per alcuni, quando altri cittadini soffrono. Questo è un po' in contrasto con quel principio di unità al quale la Corte ci richiama nel paragrafo 4 della sentenza. Preciso peraltro che appunto qui bisognerebbe che si passasse da una completa attuazione del federalismo fiscale e dall'attuazione appunto del fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 68 del 2001. Grazie
1: professore. La parola adesso al professor Guido Rivosecchi.
2: Grazie, ringrazio e saluto l'onorevole Colucci per la domanda, che tocca un punto centrale: la distinzione tra materie LEP e non LEP. Io rimango alle questioni poste dagli schemi d'intesa. Certamente anche nelle materie qualificate come non LEP, le funzioni trasferite potranno intervenire in ambiti materiali di confine dove vi è l'intreccio di materie, per cui il problema della preliminare determinazione dei livelli essenziali per garantire l'eguaglianza dei diritti costituzionali rimane e si pone, come negli esempi che faceva l'onorevole Colucci, in materia sanitaria, ad esempio, oltre che nella stessa materia della protezione civile, che rimane comunque, anche se qualificata materia non LEP, una materia poliedrica che può intercettare diversi ambiti materiali poi in concreto. Per la questione che poneva l'onorevole Colucci delle tariffe, certamente la questione della remunerazione differenziata, delle tariffe è una questione centrale, come dicevo, che pone già la recente legislazione finanziaria statale, perché indubbiamente può innescare dei meccanismi competitivi tra regioni che attirano gli operatori sanitari nelle regioni che offrono una remunerazione maggiore. Quindi questa possibilità di fissare le tariffe liberamente al di sopra dei massimi può indubbiamente incidere sul nucleo essenziale del diritto e può porre problemi rispetto ai limiti di sistema. In questa, come in altre materie, si pongono i problemi che sottolineava anche l'onorevole Saracino, cioè un problema di tenuta complessiva a cui giustamente faceva riferimento l'onorevole Saracino, anche rispetto a possibili costi ulteriori di questo trasferimento delle funzioni a carico dello Stato. Perché l'altro punto su cui gli schemi di intesa sono carenti, dimostrare che questa clausola di invarianza finanziaria, poi nell'applicazione concreta delle intese non abbia ricadute anche per le funzioni che continuano ad essere gestite dallo Stato, continuerebbero a essere gestite dallo Stato per le altre regioni. E qui devo sottolineare il nodo centrale del finanziamento, ancora una volta, perché noi abbiamo un diritto vigente in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto legislativo 68 del 2011 che prevede l'autonomia tributaria delle regioni, il trasferimento di tributi alle regioni, l'attuazione della perequazione regionale in un unico fondo che è ancora segmentata in diversi fondi settoriali e non consente di dare attuazione piena ai principi costituzionali, tutto questo diritto vigente. E diamo merito a chi l'ha scritto, decreto legislativo 68 del 2011, per chi è autonomista, per chi crede nel valore costituzionale dell'autonomia, è preliminare, attuare questi principi che sono diritto vigente. Però questi principi, per effetto di una legislazione finanziaria statale intervenuta successivamente, che sono diritto vigente, non sono principi costituzionali da attuare, non trovano applicazione perché per effetto delle ultime leggi di bilancio l'applicazione dei principi sull'autonomia finanziaria regionale e sulla perequazione, che sono il nodo essenziale per evitare che i costi ricadano anche sullo Stato, come giustamente era osservato, sono stati posposti al 2027. Quindi da un lato si procede all'attuazione del regionalismo differenziato, dall'altro si congela l'autonomia finanziaria regionale e la perequazione, posponendo il diritto vigente, ripeto, che dovrebbe fornisce garanzie adeguate o potrebbe fornirle se fosse applicato, da una legislazione finanziaria statale che pospone tutto questo meccanismo al 2027. Diritto vigente che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 2013 e la Corte Costituzionale stigmatizza l'inattuazione dell'articolo 119 perché è questa inattuazione che non consente di assicurare che le funzioni trasferite siano finanziate dalle regioni secondo i principi costituzionali e che siano garantiti gli obblighi di perequazione che sono indispensabili per assicurare i doveri di solidarietà e per garantire l'autonomia finanziaria regionale. Grazie.
1: Grazie, grazie a tutti e a tutti. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti. Dichiaro chiusa l'audizione.
3: Presidente, potrei fare un supplemento? Mi rendo conto dell'assoluta irritualità.
1: Abbiamo i tempi molto stretti, onorevole. Se è una domanda velocissima a una singola persona, Flash. Ok.
3: È sollecitata dalla professoressa Calvano, l'azionabilità davanti alla Corte. Professoressa, vorrei chiedere, forse anche agli altri, ma questo dipende dal Presidente, se sia ammissibile proporre davanti al giudice ordinario una azione di accertamento affinché poi il giudice ordinario possa eventualmente sollevare la questione di legittimità. Perdonatemi,
4: Ma un'azione di accertamento rispetto a quale diritto? Perché l'azione di questo escamotage per portare la questione alla Corte lo conosciamo in materia elettorale. Non so se lei adesso fa riferimento alla materia, una delle tre, protezione civile, o ha qualche esempio specifico in mente.
3: Sì. Ai molteplici aspetti che avete così sapientemente segnalato, ecco, se sia possibile fare un'azione di accertamento sulla violazione di diritti fondamentali, di diritti sociali e civili con riferimento alle materie di cui abbiamo parlato, affinché poi il giudice possa
4: proporre
3: la questione.
4: Si può sicuramente immaginare un cittadino che vedendosi leso in un diritto, per esempio, alla salute in relazione alle modifiche che entreranno in vigore, a valle dell'entrata in vigore della differenziazione, delle leggi di differenziazione, e in applicazione delle leggi di differenziazione vi siano, come dire, contraccolpi sulla garanzia di diritti, possa sollevare in via incidentale la questione di costituzionalità. Questo ritengo sia assolutamente possibile, però ecco, dobbiamo immaginare bene l'esempio.
0: Certo.
2: Posso, Presidente? Aggiungo una battuta.
1: Siamo in una
2: di
1: gestione anarchica.
2: Autogestione. Aggiungo una battuta di pochi secondi, Presidente, grazie davvero. Concordo con quanto diceva la collega, perché è vero che l'azione di accertamento è stata sperimentata solo in materia elettorale, però riguarda, visto che la Corte l'ha ammessa per il diritto di voto ex articolo 48, tutti i diritti costituzionali. Quindi la risposta alla domanda dell'onorevole Colucci è sicuramente affermativa, anche se io ritengo che la via principale per assicurare la giustiziabilità eventuale delle intese sia il ricorso in via principale da parte delle regioni contro interessate o il conflitto di attribuzione tra enti, perché le intese, non ce lo dimentichiamo, contrariamente alla legge 86 del 2024, hanno valore parametrico nel giudizio di costituzionalità, quindi sono a tutti gli effetti impugnabili e giustiziabili. Grazie Presidente, mi scuso per l'incursione.
1: Grazie, grazie mille. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro veramente chiusa l'audizione. Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Buongiorno, sono le 12:02. Oggi ricordo che le aule parlamentari sono ferme e i lavori delle assemblee riprenderanno domani. Ascoltiamo adesso un'occasione della 21ª edizione del Festival dell'Economia di Trento dal titolo Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. La giornalista Martelli ha dialogato con Bria, economista dell'innovazione, e Casalino, direttore generale per la politica industriale, Ministero del Made in Italy. Buon ascolto.
7: Buongiorno a tutti e benvenuti, io sono Silvia Martelli, sono una giornalista del Sole 24 Ore e oggi ho il piacere di moderare questo panel sul nuovo fondo per la competitività inserito nel bilancio europeo 2028-2034. Per darvi un attimo di contesto, si tratta di una dotazione di oltre 400 miliardi di euro che punta a diventare il secondo pilastro del bilancio, quindi l'idea è quella di superare la frammentazione attuale degli strumenti e creare un unico fondo che sia in grado di sostenere l'intera catena dell'innovazione. Ma non solo, il fondo si propone anche come un punto di coordinamento per le risorse finanziarie e per gli strumenti di venture capital a livello europeo. Cosa significa però concretamente passare da una molteplicità di programmi a un unico grande fondo? E soprattutto, può davvero questo cambiamento colmare il gap europeo in termini di innovazione, di industrializzazione e di capacità di scalare le tecnologie? Quindi oggi cerchiamo di rispondere a queste domande e lo faremo con l'aiuto della dottoressa Francesca Bria, membro del board del European Innovation Council, del dottore Stefano Salvadeo, Senior Vice President nel Dipartimento di Finance, Accounting and Tax di Energy Dome, un'azienda innovativa nel settore del Long Duration Energy Storage, e infine con Paolo Casalino, il Direttore Generale per la Politica Industriale delle Imprese del Made in Italy. Benvenuti e grazie per essere qui. Allora, dottoressa, io vorrei partire con lei per fornire un po' un quadro generale della situazione. Quindi partirei dal fatto che il rapporto Draghi e la bussola per la competitività della Commissione Europea sottolineano la necessità di rafforzare un approccio un po' più coordinato agli investimenti in innovazione e in competitività. Quindi in questo contesto le chiedo quali sono oggi i principali punti di forza e di debolezza dell'Europa, sia nella capacità di innovare sia in quella di trasformare l'innovazione in industria e in crescita su scala.
8: Buongiorno, è un piacere essere qui. Ma sì, innanzitutto partirei dal contesto generale, e nel senso che il rapporto Draghi ha centrato una delle questioni, io credo, più importanti oggi in Europa, ovvero che il gap della competitività che vediamo fra Europa, Stati Uniti e Cina è soprattutto un gap di innovazione, quindi un gap di investimento nelle nuove tecnologie, nella scienza, nelle catene del valore ad alto contenuto tecnologico, e quindi diciamo che possono dinamizzare un po' l'ecosistema industriale e la capacità industriale europea. Chiaramente viviamo in una fase, in un ordine geopolitico, questo insomma se ne è parlato molto, di rottura rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, ovvero rispetto a 30 anni di iperglobalizzazione in cui avevamo, diciamo, poi soprattutto la nostra economia, quella europea, molto orientata all'export, con una sicurezza rispetto a quelle che erano le regole internazionali, quindi il diritto internazionale, un ordine basato sulle regole che sempre di più diventa un ordine in cui abbiamo catene del valore estremamente frammentate e direi anche militarizzate, quindi catene di approvvigionamento di materie critiche e di energia, anche adesso insomma con la guerra in Medio Oriente, ma anche con la guerra in Ucraina vediamo comunque una crisi energetica sempre più importante, anche proprio storicamente. Credo che ci troviamo in un momento in cui non solo i prezzi dell'energia in Europa sono più alti, ma anche in cui abbiamo un'incertezza molto forte su le fonti di approvvigionamento, le terre rare, le materie critiche. Una guerra commerciale sia, diciamo, estremamente importante fra Stati Uniti e Cina, ma anche una guerra commerciale a livello planetario. E direi tengo a sottolineare anche una diversa ribilanciamento dei poteri, ad esempio fa Stato e mercato, no? Mentre prima comunque soprattutto in Europa c'era sempre l'intenzione di lasciare che il mercato si regolasse in qualche modo da solo, cioè lasciare la dinamica del mercato e del free trade, no? Come diciamo prima connotazione. Vediamo adesso in cui abbiamo un momento in cui ci sono interruzione delle catene di approvvigionamento dei chip. Abbiamo appunto una guerra sulle terre rare, per cui abbiamo visto che se la Cina blocca le licenze sull'accesso alle terre rare o alle materie critiche, da cui poi dipende tutta la catena del valore tecnologico, ne risente la manifattura delle imprese in tutto il mondo. E quindi, ecco, direi, come disse Mark Carney, il primo ministro canadese a Davos, una rottura importante su cui non si torna indietro. Ora, per dare due dati chiari su dove è l'Europa, soprattutto sull'innovazione tecnologica, che è, diciamo, il settore in cui insomma di cui ci dobbiamo occupare in maniera molto forte, perché tutta la nuova industria è basata su un forte contenuto tecnologico. L'Europa importa l'80% delle tecnologie digitali che utilizza, sulle tecnologie appunto che diciamo dirompenti, sullo stack tecnologico abbiamo ad esempio il 70% del cloud che utilizziamo, che è un po' il sistema operativo dell'economia digitale, è in mano a tre grosse imprese big tech americane. I chip, i microprocessori, che sono, diciamo, la base per creare tutto il resto dell'economia industriale, vengono fabbricati in Taiwan, soprattutto in Asia, con proprietà intellettuale americana. E l'Europa, diciamo, che ha dei campioni come ad esempio la ASML olandese, è però, diciamo, sottoposta all'export control americano. Quindi, diciamo, ci sono delle vulnerabilità estremamente importanti. Abbiamo un, diciamo, vulnerabilità sulla produzione di software, il cloud, i chip, l'intelligenza artificiale, i modelli, insomma tutte le nuove tecnologie che rendono competitivo il sistema industriale. Abbiamo, diciamo, no? Dobbiamo in qualche modo, io credo, tornare a produrre, creare più tecnologia, più scienza in Europa, e soprattutto colmare il gap che vediamo appunto sia di investimenti che direi anche di saper passare dalla ricerca, perché sì, tu mi hai chiesto quali sono i vantaggi dell'Europa. Io credo che i vantaggi siano innanzitutto che abbiamo una ricerca e una scienza di alto livello, anche di prim'ordine a livello mondiale, però facciamo fatica di passare dalla ricerca scientifica, quindi dal deep tech, anche magari a volte a trasformarla in brevetti, però direi a trasformare una importante capacità scientifica in innovazione, in prodotti, in start-up e poi direi in scale-up e grosse imprese che riescono a scalare sul mercato. Innanzitutto il mercato unico europeo, e quindi poi magari parleremo di assenza di mercato dei capitali in Europa, che diventa sempre più importante, perché ovviamente si sta parlando di tecnologie che hanno bisogno di investimenti importanti sul lungo periodo, ma anche di rischio, perché sono, no, tecnologie, ne abbiamo qui una presente, Energy Dome, in cui tra l'altro, insomma, quando io ero presidente di Cassa Depositi e Prestiti abbiamo investito subito in questa startup e tecnologia, perché è estremamente importante. Però bisogna crederci e bisogna avere una leva e degli investimenti importanti per poi fare in modo che le imprese europee riescano a scalare sul mercato europeo e anche a competere globalmente, quindi che diventino dei campioni tecnologici e sul deep tech su scala mondiale. Quindi direi che la cosiddetta sovranità tecnologica europea diventa un imperativo, perché da lì ne deriva la competitività industriale, la sicurezza nazionale, perché molte di queste tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale di cui tanto si parla, sono tecnologie dual use, quindi anche usate nella difesa, e poi la difesa della democrazia, perché comunque se l'Europa ha una cosa molto chiara sono delle regole e un quadro normativo e un quadro, diciamo, regolatorio che protegge le persone, che protegge anche le imprese e che dà in qualche modo anche una certezza sullo sviluppo di queste tecnologie anche molto dirompenti, che però rimanga in linea con quelle che sono i bisogni ambientali, la ridistribuzione della ricchezza, le questioni sociali, le questioni del lavoro del futuro, perché insomma ci si interroga, no, su queste tecnologie che cosa porteranno nel futuro. Quindi io credo che l'Europa in realtà ha questa grossa vulnerabilità, ha il potenziale di mobilitare molte più risorse in maniera coordinata, cambiando il rapporto che c'è anche fra Stato e mercato, quindi fra un intervento più strategico dello Stato nell'economia e della capacità appunto di aiutare le nostre imprese a proteggersi, a scalare su scala globale, e poi a farlo mettendo in condizione i lavoratori, le comunità e i cittadini di sentirsi più sicuri e più protetti, perché abbiamo una visione del futuro che garantisce che tutto ciò non sia allineato con la democrazia e con i diritti fondamentali sia delle persone che dell'ambiente.
7: Grazie mille, dottoressa. Direttore, ad oggi la maggior parte delle politiche e dei fondi per la competitività restano a livello nazionale, e quindi le chiedo, dal punto di vista italiano, come si valuta la proposta di un unico grande fondo europeo?
9: Sì, innanzitutto grazie dell'invito, evento io direi veramente essenziale, perché forse si parla ancora troppo poco del fondo per la competitività, perché è una grande sfida che arriverà, è una grande sfida per tutti, lo dirò magari dopo meglio, è una sfida a cui il sistema Italia deve prepararsi, il sistema imprenditoriale, della ricerca, dell'innovazione e anche chiaramente la pubblica amministrazione. Correttamente lei ha detto che molti fondi sono a livello nazionale in questo momento, in questo settore, magari come dire, io direi che sono anche gestiti a livello nazionale, ma sono principalmente poi europei, se pensiamo al PNRR, se pensiamo alle politiche di coesione, se pensiamo incentivi alle imprese, abbiamo diverse risorse veramente puramente nazionali, però direi che molta parte, quello che fa andare avanti un po' anche gli investimenti, è mista Europa-Italia. Per quanto riguarda il cuore della domanda, chiaramente l'Italia, noi l'abbiamo detto anche con il ministro Urso più volte in Consiglio Competitività, ha valutato e valuta positivamente, molto positivamente, l'istituzione di un fondo per la competitività, perché è un fondo che supera le frammentazioni del passato. Tanti diciamo programmi frammentati, in alcuni casi di successo, in alcuni casi un po' delle piccole bolle, quindi un primo elemento, un fondo che guarda all'autonomia strategica dell'Europa, un fondo che guarda al rafforzamento della base industriale, un fondo che è così, entro magari in un paio di elementi che mi interessano tanto, io sono anche l'inviato PMI per l'Italia, un fondo che guarda anche alle PMI, anzi se dovessimo dire una delle linee di attività che stiamo provando a rafforzare nel negoziato è proprio la dimensione PMI, quegli articoli dal 26, se non vado errato, in poi fino al 30-31, che ci dicono come le PMI debbano essere integrate nelle catene del valore, debbano essere supportate con gli strumenti che chiamiamo di advisory, di consulenza, e quindi anche qui, per non essere troppo tecnico, ma andare sui grandi temi, e la sfida è proprio questa, cioè abbiamo fino ad ora avuto rappresentante di European Innovation Council, Horizon Europe, con una storia trentennale, quarantennale, l'abbiamo conosciuto, abbiamo provato come Sistema Italia a prendere il massimo, possiamo fare ancora meglio, il Fondo Competitività è del tutto nuovo, quindi significa che la sfida è conoscerlo, far avvicinare le piccole e medie imprese, perché guardate, le piccole imprese ai fondi europei, specialmente le micro, non pensano, quindi avremo una esigenza di avvicinare questo strumento alla realtà poi del territorio. Siamo in una fase decisiva, direi, del negoziato, perché la Presidenza ci ha comunicato che immagina entro giugno di avere un orientamento generale parziale e poi attorno al mese di dicembre provare, se si riesce, a chiudere tutto il quadro finanziario, quindi da cui determineremo, dette le cifre, anche quanto varrà. questo fondo. È evidente che se dovesse valere quei 250 miliardi circa previsti, più le interconnessioni che sono chiare con Horizon, altri 150 miliardi, quello che prima ho definito una grande sfida sarà esattamente così, 400 miliardi, veramente tante risorse da mettere a terra in maniera efficace.
7: Grazie direttore. E dottor Salvadeo, lei lavora per un'azienda che è altamente innovativa nel settore energetico. Le chiedo se ci racconta un pochino nel concreto com'è la vostra esperienza con i fondi europei attuali.
10: Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. La nostra esperienza finora è stata positiva.

0: perché come ricordava la dottoressa Bria poco fa, noi abbiamo avuto finora un forte supporto dal sistema italiano e dal sistema europeo. In particolare mi riferisco all'AEC, che è attualmente anche socio azionista di Energidom, e negli anni scorsi ci ha garantito un contributo, un grant da circa 2,5 milioni per un progetto di ricerca. Abbiamo nel capitale Cassa Depositi e Prestiti, che ci hanno sostenuto fino ad ora, permettendoci di arrivare ad un certo livello di sviluppo. Oggi noi siamo circa 140 dipendenti, prevalentemente in Italia e con attività internazionali, sia negli Stati Uniti con progetti attivi, sia in India con progetti attivi, e stiamo guardando con molto interesse anche all'Australia. Abbiamo avuto anche il sostegno in termini di venture debt da parte di AB. AB ci ha supportato nella realizzazione del primo nostro impianto industriale in Italia con un venture debt di circa 25 milioni di euro e abbiamo negoziato proprio in queste settimane un ulteriore top up di circa 10 milioni. Quindi la lettura che do è che l'Europa e il sistema Italia sono stati molto bravi ad accompagnare la crescita di Energidom fino ad oggi. Il salto che dobbiamo fare, e penso che sia l'argomento di oggi, è quello di aiutare società come Energidom a fare scale up. Noi dobbiamo oggi competere a livello globale, spesso purtroppo ci troviamo a competere all'interno dell'Europa con un sistema di legislazioni ancora frammentato, con decisioni da prendere in ogni singolo Stato che non aiutano un'impresa che voglia essere una leader a livello internazionale. Questo è il nostro auspicio per contribuire alla transizione energetica. Quindi, riassumendo, ad oggi rispetto a qualche anno fa sono stati fatti dei passi da gigante per aiutare le start-up e le PMI innovative a crescere e a finanziarsi. Sono d'accordo che molte volte alcuni progetti europei sono poco conosciuti, quindi c'è comunque una barriera d'accesso nella cultura e nella conoscenza di questi progetti e di riuscire a partecipare e ad essere assegnatari di questi progetti. Quello che dobbiamo impegnarci tutti insieme, ognuno per il proprio ruolo, è riuscire a dare all'Europa la possibilità di essere uno dei tre attori a livello mondiale. Quindi Stati Uniti, Europa e Cina, purtroppo in questa ultima amministrazione americana abbiamo dovuto mettere in discussione alcuni assunti, alcune assumption che erano un po' scolpite nella pietra, dove gli Stati Uniti erano sempre al fianco dell'Europa. Oggi pensare di avere il 70% del cloud che è gestito da società americane, o il 90%, non so il dato esatto, dei software che usiamo comunemente ogni giorno in un cloud, in una nuvola, probabilmente a Seattle o giù di lì, fa pensare e deve far pensare. Noi siamo una società deep tech, quindi non siamo una società della new economy, della digitale. Proprio per questo per noi è importante avere un accesso al mercato dei capitali a livello europeo per poterci rafforzarci e mantenere una sorta di indipendenza rispetto alle altre economie mondiali. Che non vuol dire non lavorare in quelle economie, ma avere una matrice e un DNA europeo. E concludo dicendo che il tessuto produttivo e il tessuto dei professionisti, dei lavoratori che troviamo in Europa difficilmente lo riusciamo a trovare in altri paesi. Un ingegnere italiano è molto più preparato per il nostro tipo di attività rispetto a un ingegnere americano, senza offesa per nessuno. Quindi non vorremmo e non vogliamo disperdere queste competenze, e per questo è necessario uno sforzo da parte di tutti.
1: Grazie dottore. Vorrei entrare un po' adesso nel merito del funzionamento di questo fondo e del potenziale impatto sui diversi settori dell'economia. E quindi dottoressa Bria, le chiedo come potrà aiutare la competitività europea, soprattutto dal punto di vista del digitale e del venture capital?
2: Sì, innanzitutto appunto collegandomi alle cose dette, io credo che per dare un po' la scala di quelli che sono i numeri adesso, già adesso, e poi entrare nel merito magari della sfida del fondo di competitività che io anche ritengo un'occasione storica per l'Europa, anzi visto appunto la competizione che c'è, comunque la scala di investimenti che vediamo in altre aree geografiche, che ritengo non solamente Stati Uniti e Cina, perché di solito no, si tende a fare sempre il paragone e dire guardiamo Stati Uniti e Cina e l'Europa come in qualche modo terza via all'innovazione che deve competere rispetto a Stati Uniti e Cina. In realtà il panorama è molto più complesso e vediamo anche i cosiddetti middle powers, anche altre economie come ad esempio gli Emirati Arabi o l'India, il Brasile, Sud Corea, Giappone, che sempre di più investono in maniera strategica e tantissime risorse nella frontiera dell'innovazione. Quindi parliamo di intelligenza artificiale, quantum, nuova energia, energia pulita, perché tra l'altro si parla di tecnologie che senza che sono molto estrattive in qualche modo, ma che hanno la necessità di rinnovare la base energetica. Senza l'energia pulita, tra l'altro, di cui l'Europa ha un mix estremamente pulito, cioè di energia pulita per il grid europeo, che deve permettere poi potenziare tutto gli investimenti in queste tecnologie, non si riesce a competere. Quindi gli Emirati Arabi pensiamo che hanno un fondo di 100 miliardi di investimento solo in intelligenza artificiale quantum, gli Emirati Arabi, e l'Europa ovviamente insomma si deve dotare di un mix di strumenti simili, non avendo tra l'altro un fondo sovrano europeo, quindi un safe asset che possa permettere all'Europa di fare questi investimenti o di fare debito comune, di fare investimenti su larga scala, che permettono di supplire al fatto che non c'è ancora un mercato dei capitali integrato. Perché qua si parlava del problema delle piccole imprese o delle start-up che hanno frammentazione legislativa, adesso c'è il 28esimo regime su cui si sta lavorando molto per semplificare, no, la creazione dell'impresa e operare in Europa come un mercato unico. Non abbiamo il mercato dei capitali, quindi se facciamo forti investimenti in start-up o scale-up, anche backed con fondi pubblici, magari la scale-up poi deve fare l'exit negli Stati Uniti, nel mercato dei capitali americano. Oh, no? E quindi comunque diciamo c'è una perdita di valore, quindi il discorso io credo veramente importante è catturare il valore di queste rivoluzioni in Europa, fare in modo che il talento possa tornare in Europa quando è fuori per creare queste imprese che possono crescere, e farlo appunto dotandosi di capitali. Ora, ad esempio, lo European Innovation Council, di cui io faccio parte del board, del management, adesso ha 70 miliardi di asset under management, che mi sembra una cifra importante, con diciamo abbiamo 70 grosse imprese oltre i 100 milioni di euro di capitalizzazione, con investimenti per cui c'è un effetto leva di 4 per 3, anche 5 per rispetto al capitale pubblico e la leva privata. Quindi diciamo possiamo dire che il deep tech europeo ha un ritorno sugli investimenti che è anche più importante di quello che vediamo magari addirittura a volte anche negli Stati Uniti. Perché? Perché come dicevamo prima, la ricerca europea è eccellente. Detto questo, il gap dov'è? All'inizio, perché il problema qual è? Accompagnare queste imprese dai laboratori della ricerca, quindi dalle università, dai nostri grossi centri di eccellenza, fino diciamo poi alla commercializzazione, la creazione dei POC, agli investimenti, quindi le prime fasi degli investimenti, e poi farle crescere e farle scalare. Sullo scale up abbiamo assolutamente un problema, perché mentre diciamo abbiamo anche con lo European Innovation Fund abbiamo fatto degli investimenti importanti sulla parte early stage, la parte di scala di queste imprese è molto ancora molto sotto capitalizzata. Quindi lì adesso lo European Innovation Council ha lanciato un fondo di 5 miliardi, che sembra non troppo grosso rispetto appunto ad altre zone geografiche, ma a mio avviso estremamente importante, perché si investe con gli investitori istituzionali europei più grandi e si riesce anche a mobilitare capitale istituzionale, investimenti in equity, investimenti a rischio, e quindi iniziare a creare un mercato dei capitali di rischio integrato europeo in cui mobilitare le risorse europee, perché dobbiamo, io credo, dirlo in maniera molto chiara, nel rapporto Draghi questo è chiarissimo, 300 miliardi l'anno di asset europei che lasciano l'Europa per i mercati azionari, soprattutto quello statunitense. Come mobilitiamo le risorse, i private asset che abbiamo in Europa, che sono trilioni di euro di fondi non solo pubblici, perché io credo che sia importante dire che lo Stato e gli Stati a livello europeo devono agire insieme in maniera sempre più coordinata sulle politiche industriali e investire in maniera chiara e strategica, però la questione, io credo, chiave è mobilitare il capitale privato e soprattutto il capitale istituzionale, quindi i fondi pensione, le casse di previdenza e gli asset privati che non investono in Europa e quindi nel talento, nelle nostre piccole imprese, nelle imprese innovative e nelle tecnologie necessarie alla competitività dell'Europa e, lasciatemelo dire, alle infrastrutture che servono all'Europa per competere, ma invece tendono a investire fuori perché la redditività è più alta. Io credo che la vera sfida del fondo della competitività è come intercettare questo capitale, come fare partnership vera fra l'industria, il capitale privato e l'investimento a lungo termine del pubblico, e come avere il coraggio di fare delle scommesse chiare laddove l'Europa ha un vantaggio. Quindi se l'Europa ha un vantaggio sull'energia pulita, sulla manifattura avanzata però diciamo di qualità, appunto tentare sul deep tech di fare questo salto, io credo che bisogna fare delle scelte, non investire a pioggia ma investire dove abbiamo un vantaggio competitivo per poi riuscire a crescere. Chiudo dicendo, le risorse per la prima volta ci sono, quindi io credo che, perché un po' si lamenta sempre che non investiamo abbastanza, però rispetto a prima l'Europa adesso mobiliterà, non ho neanche toccato il tema difesa e dual use, che chiaramente insomma investendo in difesa si investe anche nel quantum, nell'intelligenza artificiale, nelle tecnologie abilitanti, nella base industriale europea. Per la prima volta le risorse da mobilitare saranno tantissime. Io credo che l'Italia debba essere un motore industriale in questa fase e essere in grado di fare sistema per intercettare il più possibile queste risorse e indirizzarle laddove ci sono le capacità, laddove appunto ci sono poi le capacità per far crescere i nuovi campioni europei della scienza e della tecnologia di cui abbiamo bisogno.
1: Grazie dottoressa. Direttore, invece qual è il potenziale del fondo nel settore industriale e manifatturiero?
3: Sì, grazie mille. Fondo, io tendo sempre ad abbinarlo poi ad Horizon Europe, quindi vedo un unico grande pot del quello che si chiama Heading 2, capitolo 2 del prossimo QFP, che poi ha altri piccoli stream di budget, ma tendenzialmente direi questi due. Allora, direi, è stato un po' detto prima, io vorrei ribadirlo, il fondo è essenziale, non potrà far tutto da solo evidentemente, però è essenziale per aiutare la base industriale europea, quindi le imprese di varia taglia a navigare le quattro transizioni che affrontano in questo momento, quelle due storiche di cui si è sempre parlato, quella digitale e quella verde, poi si è aggiunta quella demografica e purtroppo inizia a diventare anche difficile confinare e determinare la transizione geopolitica, perché quotidianamente abbiamo differenti eventi nel mondo che nel momento in cui si è provato a livello di potere pubblico, anche la stessa impresa, a identificare la risposta da dare a un evento esterno che può avere impatto sui costi, sulle catene del valore, ne arriva subito un altro, quindi difficilissimo anche fare foresight e previsione. Però un fondo che ha questo obiettivo, è stato detto, un fondo che ha l'obiettivo di rafforzare la base industriale europea, creare questa parola vuota, deve dare declinazione, autonomia strategica esiste se c'è indipendenza tecnologica, quindi evidentemente questi grandi obiettivi. grandi obiettivi che il fondo va a realizzare tramite le sue quattro finestre più l'azione PMI, quindi transizione verde, decarbonizzazione, una finestra per noi forse ancora poco dotata, i 26 miliardi della prima finestra per il governo italiano, l'abbiamo detto in Consiglio Competitività, sono un po' pochi, rispetto poi alle altre finestre, la digital leadership, spazio difesa che è stato evocato, che comprende anche la sicurezza essenzialmente, e poi una finestra, la terza, trasversale tra bioeconomia, salute ed altri ambiti, però molto importanti perché l'innovazione si fa anche in questi ambiti. Nell'ultima finestra ci sono le materie prime critiche, ci sono nelle varie finestre i semiconduttori, le tecnologie di frontiera, quindi abbiamo veramente un fondo che risponde a tante sfide. C'è all'interno del fondo competitività, per tornare quanto è stato detto dalla dottoressa Bria, anche tutta la parte di InvestEU che dovrebbe poi favorire questa attività su startup, scale up, integrandosi evidentemente con la dimensione nazionale. C'è un importante tentativo che ha fatto il MIMIT, che sta iniziando a portare i primi frutti con la legge concorrenza, l'articolo 33, provare a stimolare fondi pensione e assicurativi a investire nell'ecosistema delle start-up, e questa è solo una delle misure. Se volessimo dire ancora qualcosa in più, molto brevemente, uno sugli strumenti e uno un po' sull'approccio con Horizon Europe. Sugli strumenti, anche qui vanno fatti conoscere, perché noi avremo per esempio all'articolo 20 le cosiddette azioni mirate. Cosa significa? Io ho bisogno, senza bando, ho bisogno di sviluppare delle gigafactory di intelligenza artificiale in Europa, i governi decidono, anche non tutti, alcuni, in cooperazione rafforzata, prendiamo delle risorse e le mettiamo a terra in maniera rapida. Quindi un po' un top down importante in questa fase in cui l'Europa deve essere assertiva. Oppure abbiamo altri esempi, e per motivi di tempo ne farò solo uno. Quindi la partecipazione delle PMI assieme a un front runner, quindi un soggetto, una grande impresa che tira la filiera, che prendiamo il caso, ne faccio uno anche qui, ma potremmo averne tanti, crescere insieme Leonardo Elicotteri, quindi un capofila che vuole una filiera europea, una filiera che fa de-risking, una filiera sicura, e questo è il senso dei tech front runner, sono gli articoli dal 16 al 20, così andando un po' a memoria, oppure i value chain builder. Quindi abbiamo nuovi strumenti, nuove sfide da far conoscere. Per chiudere, l'importanza del raccordo con Horizon Europe, perché abbiamo la ricerca applicata, come si diceva, che deve trasfondersi in competitività, e poi su EIC una breve parola. Noi abbiamo l'Italia che su Horizon Europe si colloca come quinto paese per ricezione di fondi, purtroppo su alcuni parti di EIC, il Pathfinder in particolare, è quindicesima, quindi c'è anche una sfida che di meglio, in generale sì, sugli accelerator meglio, Pathfinder meno, però c'è una sfida di migliorare le performance in Horizon e di sfruttare al meglio i 250 miliardi circa di ECF.
1: Grazie. E dottor Salvadeo, invece nel settore green ed energy qual è il potenziale del fondo?
0: Io vedo questo fondo con due grandi potenzialità. La prima è permettere alle aziende giunte ad un livello di industrializzazione e commercializzazione, come può essere Energy Dome, di fare scale up. Noi oggi dobbiamo raccogliere importanti capitali propri, quindi con investitori privati, per continuare a crescere. E ovviamente, se non riusciamo a farlo in Europa, saremo costretti a guardare al mercato degli Stati Uniti. Il mercato degli Stati Uniti, che per noi è comunque cruciale, perché oggi rappresenta il principale mercato di sbocco commerciale. Ma un conto vuol dire rimanere europei lavorando negli Stati Uniti, l'altro è dover diventare statunitensi, perché non c'è un ecosistema di capitali sufficiente in Europa. A tal proposito, un esempio proprio di queste settimane, abbiamo partecipato all'Innovation Fund europeo per un progetto in Irlanda, e questo progetto non è stato considerato sufficientemente innovativo, come se la nostra tecnologia fosse già matura. Purtroppo nel settore della transizione energetica non basta un impianto funzionante full scale per dire che la tecnologia è matura. Per fare un esempio, negli Stati Uniti il nostro primo cliente di lancio del nostro prodotto, del nostro progetto, ha ricevuto dal Dipartimento dell'Energia statunitense federale un contributo per acquisire un impianto tecnologico, non perché fosse il nostro, ma perché era innovativo. Quindi il mercato dei capitali in qualche modo è importante che venga sostenuto, e leggo con molta favore questa iniziativa. Il secondo tema, che riguarda anche gli investitori privati, è il de-risking, cioè oggi una tecnologia innovativa è di per sé rischiosa, ci possono essere tante piccole cose che vanno storte, che possono rallentare i progetti, quindi il de-risking può essere fatto in due modi: o direttamente, quindi dando degli strumenti all'impresa per accedere al mercato del credito, per accedere al mercato assicurativo ad un minor costo, oppure può essere fatto per gli investitori privati, fondi pensione, fondi delle casse previdenziali, fondi infrastrutturali privati a lungo termine, che hanno un contributo in termini di protezione del rischio, che non vuol dire sollevare l'impresa dal rischio imprenditoriale, perché quello ce lo prendiamo volentieri, vuol dire sollevare i terzi che decidono di investire in un'attività più rischiosa, dove probabilmente il ritorno in dividendi sarà molto più là nel tempo, andando a creare comunque uno scudo di protezione davanti a potenziali problematiche, potenziali dilazioni temporali che ci siano. Questo del risking, lavorando noi su commessa, soprattutto all'estero, è un aspetto molto importante, e se posso spezzare una lancia a favore del sistema europeo italiano, SACE ci sta sostenendo in maniera molto proattiva, tant'è vero che sul primo progetto negli Stati Uniti è grazie a SACE che siamo riusciti a accedere al mercato assicurativo americano, SACE e due banche italiane che ci hanno sostenuto. Quindi tante cose si sono mosse, tanti aspetti positivi ci sono, ora dobbiamo riuscire a fare lo scale up, quindi a permettere ad aziende come Energy Dome, e ce ne sono tante, credetemi, di fare il salto, di rimanere europee potendo competere sui mercati internazionali, e non costringere queste aziende, come citava prima il rapporto Draghi, a dover utilizzare i mercati americani e statunitensi, perdendo quindi il DNA europeo, che ad oggi, a mio modesto avviso, è un valore aggiunto.
1: Grazie, facciamo un ultimo giro velocissimo prima di lasciare qualche minuto per le domande del pubblico. E, direttore, torno subito da lei, perché il fondo prevede dei criteri ben precisi per supportare il Made in Europe e allo stesso tempo è stato proposto l'Industrial Accelerator Act, e quindi le chiedo se si tratta di un passo verso un'autonomia industriale europea o più di una risposta difensiva alla competizione globale.
3: Ah sì, allora io parlerei dell'IA, perché la preferenza europea nell'ICF è semplicemente un corollario di una visione più complessiva che sta nell'atto per l'accelerazione. L'Italia, il ministro Urso l'ha già detto in Consiglio Competitività, è d'accordo, perché fa due cose: protegge i settori strategici e rafforza la base industriale europea. Però non deve essere confuso con chiusura al mondo. Non è chiusura al mondo, anche perché le percentuali abbastanza basse di contenuto di Made in Europe, tranne nel caso dell'auto, ma nel caso dell'auto già i componenti europei in un'auto che sta in Europa sono il 65%, se inseriamo il 70% non è tanto, in altri, quindi non è chiusura al mondo, questo vorrei ridirlo. Sicuramente sì, la preferenza europea può aiutare a stimolare la domanda in Europa, e ne abbiamo bisogno, e forse si può fare anche di più, perché se prendiamo il settore del cemento, parlando con le nostre associazioni, il 5% inserito nell'atto è poco, perché negli appalti pubblici ormai già l'80% del cemento è europeo, quindi noi dobbiamo dare un piccolo differenziale, vedere dove siamo oggi e provare a fare una stima di base industriale al 2030, quindi per dare un'incentivazione. La stessa cosa può valere per l'acciaio, che deve essere non solo green ma anche made in Europe. In futuro abbiamo certezza del bisogno di proteggere anche i prodotti chimici, è un altro degli esempi di settori che non ci sono e che devono essere inserite. E poi abbiamo necessità, così per essere molto rapidi e non prendere troppo tempo, che sia un atto efficace, quindi un approccio al momento forse troppo ampio. Abbiamo bisogno che la preferenza europea sia qualificata sui 27 paesi, inserendo alcuni partner affidabili. Se vogliamo lanciare un ultimo messaggio, mi pare che sia anche molto importante la sezione riguardante lo screening degli investimenti, che non verrà fatta solo su criteri di sicurezza nazionale, quindi Golden Power, ma anche su criteri industriali. quindi non ci si chiude al mondo, arriva un'impresa europea o non europea, però deve produrre in Europa a determinate condizioni, deve stimolare l'occupazione in Europa, deve comprare, quindi avere componentistica europea, deve investire in ricerca e innovazione e soprattutto non deve portare fuori dall'Europa tutta la proprietà intellettuale, quindi accordi di IPR. Sarebbe troppo lungo illustrare tutto, però è un passo importante per un'Europa più solida, sicura, con una base industriale più forte, che purtroppo in molti settori stiamo perdendo.
1: Grazie. E dottor Salvadeo, di recente voi avete firmato una partnership con Google e quindi le chiedo ad oggi quanto sono decisive le relazioni transatlantiche per gli innovatori europei?
0: Sì, abbiamo firmato un framework agreement con Google per lo sviluppo di soluzioni di storage per l'energia a servizio delle loro capacità, a servizio delle loro necessità di energia elettrica per lo sviluppo dei data center e intelligenza artificiale. Come dicevo prima, per noi gli Stati Uniti sono un mercato fondamentale per due ragioni. Uno, è il principale mercato di sbocco oggi della nostra tecnologia. Se facciamo una statistica, su 5 progetti ad oggi in corso di realizzazione, 3 sono negli Stati Uniti, sia come investimenti diretti di Energy Dome, sia come vendita di soluzioni. È un mercato su cui dobbiamo competere. Per fare un esempio, dagli Stati Uniti noi abbiamo ricevuto, oltre questo accordo con Google che è stato negoziato, abbiamo ricevuto sia un contributo a fondo perduto, un grant per la realizzazione del primo impianto dal Catalyst, quindi da un'iniziativa privata, in associazione poi con European Investment Bank, per la realizzazione del primo impianto full scale in Italia. E abbiamo poi ricevuto, come dicevo prima, il nostro cliente ha ricevuto, un contributo per l'acquisto della nostra tecnologia. Quindi per noi gli Stati Uniti è un mercato di sbocco fondamentale, industriale, commerciale. Dobbiamo capire se dovrà essere anche un mercato di sbocco per l'accesso al mercato dei capitali. Di certo tutta la ricerca e sviluppo, i brevetti eccetera eccetera sono basati in Italia, radicati in Italia e fortemente collegati a un tessuto di ricerca con le università italiane e con il nostro personale. Non possiamo nascondere come negli Stati Uniti, al netto di tutte le tensioni geopolitiche che ci possano essere, è un po' più facile accedere al mercato dei capitali, è un po' più facile avere anche un supporto di iniziative sia private sia pubbliche. Dire che è più facile avere supporto di pubblico negli Stati Uniti fa un po' sorridere se pensiamo un po' agli Stati Uniti come il libero mercato, però hanno scelto quei 4-5 settori in cui vogliono essere competitivi e stanno mettendoci tante risorse. Quindi noi oggi siamo davanti a un Series C, quindi a una nuova raccolta di capitali, la stiamo gestendo in maniera globale, con potenziali lead investor sia europei che statunitensi. Speriamo di avere presto anche un sostegno di questo nuovo fondo, che sarebbe molto molto importante per rafforzare l'essere europei e poi competere negli Stati Uniti. Essere europei non vuol dire ignorare poi il mercato statunitense. A mio avviso è un mercato da cui non si può derogare, è un mercato in cui dobbiamo operare. Sarebbe bello poterlo fare con dei campioni europei che vadano negli Stati Uniti a conquistare fette di mercato grazie alla nostra imprenditorialità, alle nostre tecnologie e al supporto del sistema Europa, così come lo ricordavamo prima, gli Stati Uniti l'hanno fatto, hanno supportato le loro aziende e hanno conquistato fette di mercato importanti in settori strategici. Noi dovremmo scegliere 3 settori strategici per l'Europa e esportare questo modello.
1: Grazie. Dottoressa, l'ho lasciata per ultima perché penso che ci potrà dare un bel pensiero conclusivo per questo panel, perché come abbiamo detto lei è membro del board del European Innovation Council, che è lo strumento principale a sostegno appunto dell'innovazione promosso dalla Commissione Europea e quindi punta a rendere competitive a livello globale le start-up e le tecnologie strategiche europee. Le chiedo, dal suo osservatorio, il Council sta funzionando?
2: Il council sicuramente funziona anche un po', io credo, per cambiare la narrativa. Io prima vi ho dato un po' di dati sui 70 miliardi di asset under management, il numero di imprese, il follow on con, diciamo, il ritorno di redditività che è molto chiara. Io vedo anche un cambio rispetto a come gli investitori europei stanno diventando anche un po' più patriottici rispetto al bisogno dell'Europa di fare un salto di qualità sugli investimenti, sulla capacità industriale, quella tecnologica, quella scientifica e sulla difesa della democrazia. Perché, ripeto, a volte diciamo si parla di sbocchi sul mercato, io sono assolutamente d'accordo con le cose dette, dopodiché bisogna anche essere molto chiari sul fatto che le catene di approvvigionamento strategiche, tecnologie come l'intelligenza artificiale, il quantum, le biotecnologie che entrano insomma prepotentemente in il futuro della traiettoria appunto delle società, degli stati, non sono solo un mercato neutrali, ma sono delle diciamo tecnologie che vengono usate con fini geopolitici e strategici.

0: gli investitori europei devono crederci e lo fanno se c'è uno Stato e gli Stati europei che investono, mettono le risorse sul lungo periodo e fanno delle scelte chiare dove l'Europa deve andare, e così da mobilitare il capitale privato, da fare in modo che le start-up, io questo veramente ci tengo, il talento europeo ha la possibilità di crescere qui e quindi di fare scalare la propria impresa, crescere sia sul mercato unico europeo che a livello internazionale, e dare la possibilità, ecco, di cambiare un po' il panorama. Ad esempio sull'intelligenza artificiale l'Europa sta costruendo 19 AI factories, 4 e 5 gigafactories, abbiamo infrastrutture di ricerca così importanti che, se ancorate poi agli investimenti e alla capacità, a un ecosistema di filiere più tradizionali con il deep tech e quindi le start-up, le scale-up e la nostra industria piuttosto che compra, cioè che lavora con Energy Dome piuttosto che Google, no? Cioè mi verrebbe da dire, perché Energy Dome non ha più spazio nel mercato europeo e si pensa a queste soluzioni per avere i data center di nuova generazione? A volte manca anche la conoscenza tecnologica. Tu vuoi dire che saremo contenti
1: di trovare e fornire i sistemi anche per i data center europei,
0: perché è la nostra industria che deve anche rivolgersi,
1: anche perché poi abbiamo Energy Dome, c'è il vantaggio che la filiera può essere veramente europea, perché la nostra è una innovazione di processo. I principali fornitori possono essere europei. Ad oggi, nell'impianto realizzato in Italia, i principali fornitori sono europei, tranne specifiche nicchie del prodotto, però quindi è importante. Saremo ben felici di rafforzare l'Europa anche in questo modo, quindi sicuramente che con questo fondo potranno fare grandi cose.
0: Esatto, si può fare questo, e magari a volte, ripeto, manca chi investe, quindi la parte di finanziamenti non ha le conoscenze specifiche sulla parte tecnologica. Quindi nello European Investment Council facciamo anche molto questo, no? Creare investitori specializzati che sanno vedere le opportunità che vengono dal deep tech, che vengono dalle tecnologie, per quindi orientare gli investimenti lì. Io credo che veramente la fiducia e avere una narrativa che fa vedere che l'Europa non è solo in ritardo, non è solo in mancanza competitiva, ma invece è il posto dove, devo dire la verità, io lavorando nell'intelligenza artificiale, molto spesso adesso parlo con gli scienziati che lavorano per le grosse imprese big tech negli Stati Uniti, che ci chiedono come facciamo a tornare in Europa, perché magari vorremmo sviluppare l'intelligenza artificiale al servizio dell'umanità e della democrazia e non al servizio di sistemi distopici che concentrano la ricchezza e magari ci portano sempre di più verso un autoritarismo invece che verso potenziare i sistemi democratici. Il vantaggio dell'Europa è questo: abbiamo un continente bellissimo, democratico, dove si stanno mobilitando le risorse e dove c'è posto per il talento, la ricerca, la scienza e l'indipendenza anche della scienza. Quindi ecco, vorrei finire con una nota di positiva: si sta facendo tanto, le opportunità ci sono, noi dobbiamo far di più per farle conoscere e per spendere bene le risorse in degli anni assolutamente fondamentali per un'Europa unita che è più sicura, competitiva e anche democratica.
2: Grazie mille. Ci sono delle domande dal pubblico? Prego.
3: Vuole un microfono?
2: Sì, glielo stanno portando, sì. Grazie.
4: Salve, io sono Raffaele Giaffreda della Fondazione Bruno Kessler e da un po' di anni lavoro anche con progetti finanziati dalla Commissione Europea. Una delle cose che mi chiedevo per questo fondo per la competitività è se o meno sia un qualcosa che possa essere declinato anche non solo ad ampio raggio sul deep tech, ma che possa essere declinato anche in base alle esigenze settoriali e a quelle che poi possono essere un po' le caratteristiche degli Stati membri, perché effettivamente abbiamo una caratterizzazione a livello europeo che ci differenzia un po' dal resto del mondo, proprio per questa biodiversità, se vogliamo, industriale che abbiamo tra le varie nazioni. Quindi vi chiedo se ci sarà la possibilità di settorializzare per appunto settori produttivi. Abbiamo

0: visto il manifatturiero di qualità in Italia, non abbiamo parlato dell'agroalimentare, anche qui si parla di politiche industriali che possono aiutarci a mantenere questo vantaggio competitivo che abbiamo sul settore, però sono tutte iniziative che devono essere un po' più calzate a pennello per quelle che sono le esigenze del comparto europeo piuttosto che competenze più generaliste. Ecco.
1: Prego.
2: Sì, posso prendere io, perché in effetti noi proprio questo che stiamo chiedendo in negoziato europeo. Devo dire che è già partito così il fondo, diciamo il fondo competitività non è Horizon Europe, sono due cose diverse, molto più vicino al mercato e certamente prende tutti i settori. Se parliamo di agroalimentare, l'agroalimentare, che sia innovazione, ricerca o anche competitività, sarà diviso un po' tra il fondo competitività, una parte la farà la politica agricola comune nelle sue differenze, no? Cioè, però poi lei ha toccato un elemento essenziale, perché l'Italia è per una parte geografica vicina e per alcune anche strutture e imprese di eccellenza anche del sud, peraltro, no? Vicina ad alcuni paesi, per un'altra parte vicina ad altri paesi europei, quindi diciamo è un mix per cui una delle cose che noi stiamo chiedendo nel negoziato è che sia finanziata, per esempio, non solo l'innovazione di rottura ma anche quella incrementale, quella piccola, che siano garantite opportunità di accesso a tutte le piccole e medie imprese, enti di ricerca in ogni territorio d'Europa, il che non significa sposare la linea dei paesi dell'est Europa che vorrebbero dei ring fence, quindi dei contenitori di soldi solo per alcune aree, non è questo, però significa che non possiamo andare soltanto a finanziare i migliori, perché altrimenti non avremo fatto quello che il fondo competitività deve realizzare. Non so se ho risposto diciamo che l'obiettivo noi lo stiamo indicando, poi in concreto se sarà stato fatto o meno lo vedremo nei programmi di lavoro quando poi usciranno i bandi, ma sicuramente per tutti i settori.
1: Grazie direttore. C'era forse un'altra domanda? Sì, prego.
3: Buongiorno, mi chiamo Carla, non parlo tanto bene l'italiano ma spero di farmi capire. Sono dottoressa in economia aziendale e ho la specialità in gestione e controllo, più o meno. Sono arrivato un po' tardi perché vengo dell'Austria, quindi quello che ho capito, per assicurare una vera indipendenza economica, l'accesso a questi fondi per la competitività richiede una solida pianificazione strategica. La domanda è: in che modo il fondo prevede di supportare la sostenibilità finanziaria e le governanze delle piccole e mediane aziende affinché non perdano il controllo delle proprie operazioni nella fase di crescita?
2: Cioè, la domanda qual è? Cioè, come si fa in modo che un'impresa possa accedere al fondo senza perdere il controllo della propria...
3: Può assicurare il fondo affinché non perdano il controllo delle proprie operazioni durante la fase di crescita? Perché la fase di crescita, perché secondo me è la più importante, sempre iniziare.
2: No, io provo a dare una mia interpretazione di questo. In realtà qualunque business model, anche di imprese più piccole, alcune volte nelle imprese grandi abbiamo i business plan, sono scritti, nelle imprese piccole sono la testa dell'imprenditore, quindi il business model c'è sempre, altrimenti l'impresa esce dal mercato. La, tra virgolette, buona impresa non dipende dal fondo competitività, quindi la traiettoria di crescita, poi ci sono i rappresentanti dell'impresa che potranno confermare o meno, in una traiettoria di sviluppo può inserirsi un finanziamento che sia nazionale, regionale, statale o europeo, che aiuta a fare un pezzettino di questa traiettoria di crescita. Quindi la traiettoria di crescita è sempre endogena, interna all'impresa, e alcuni strumenti possono aiutarla in una fase. Non so se...
4: Sì, secondo me, riprendendo quello che ho detto all'inizio dell'intervento, nella fase di crescita fino ad arrivare alle dimensioni che oggi è Energidoma, quindi quella dell'industrializzazione e della commercializzazione, il sistema europeo ha funzionato molto bene, perché AC, AB, CDP sono nella compagine sociale o ci hanno supportato attraverso dei finanziamenti di venture debt, ma in modo molto corretto e, mi permetto di dire, molto anche leggero da un punto di vista di governance. ovviamente hanno diritto e dovere di controllare come i soldi vengono spesi. Le PMI devono fare un salto culturale, nel senso che le piccole e medie imprese devono essere gestite in modo corretto, quindi Energidom, anche quando non era obbligata, si è dotata di una società di revisione indipendente, a emettere report periodicamente. Quindi secondo me, replicando quello che è stato fatto benissimo per accompagnare il sistema innovativo europeo fino a una dimensione, possiamo dire di medie dimensioni, per fare il salto, ci sarà e non c'è nulla da inventare, secondo me, perché l'ha già fatto l'Europa. Se pensiamo a 10-15 anni fa, le start-up europee, le PMI innovative erano qualcosa di quasi difficile soltanto da immaginare. Oggi chi vuole iniziare un'attività imprenditoriale innovativa ed ha un'idea valida, secondo me può trovare i giusti interlocutori e le giuste risorse. Ovvio che magari il business plan di una società che inizia non sarà strutturato, non sarà di 60 pagine, però l'approccio deve essere organizzato. Cioè, nell'azienda, nella piccola media azienda, la parte che io chiamo sempre la parte quella un po' più triste, amministrazione, finanza e controllo, deve avere la sua dignità e deve aiutare il business a svilupparsi interloquendo con gli stakeholder e gli shareholders.
3: Più capitale intellettuale.
4: Scusi?
3: Più capitale intellettuale.
4: Sì, è che il capitale, la vera sfida è lasciare il capitale intellettuale e la proprietà in Europa.
1: Grazie, siamo giunti al termine. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ringrazio di cuore i nostri panelist. Buona giornata.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Buongiorno, sono le 13 in questo momento. Ricordiamo che le aule parlamentari sono ferme, riprenderanno i lavori domani. Ascoltiamo adesso un'audizione. La Commissione parlamentare per la semplificazione, nell'ambito dell'indagine sui rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione, con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi, ha svolto l'audizione di rappresentanti di INPS e di INAIL. Buon ascolto.
7: La Commissione prosegue il ciclo di acquisizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione, con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Partecipano all'audizione odierna in rappresentanza di INPS la dottoressa Isotta Pantellini, direttore centrale risorse strumentale e centrale unica acquista, in collegamento in videoconferenza la dottoressa Maria Grazia San Pietro, direttore centrale organizzazione. Buongiorno. In rappresentanza di INEL l'avvocato Vito Zammataro, avvocato generale INEL, e il dottor Alfredo Nicifero, direttore centrale acquisto. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto il nostro invito. Avverto che dopo la relazione potranno essere fatte le domande da parte dei commissari, a cui seguirà una replica. Quindi, se così l'ordine, iniziamo con la dottoressa Pantellini, proseguiremo poi con la dottoressa San Pietro e poi passiamo ad INAIL. Grazie.
8: Grazie Presidente, grazie a tutti, buongiorno, sono Isotta Pantellini, sono direttore centrale risorse strumentali, centrale unica acquisti dell'INPS. E ringrazio per questa occasione volta a portare all'attenzione di tutta la Commissione quello che è il risultato di un lavoro che costantemente INPS porta avanti quotidianamente con un'attenzione specifica in materia di semplificazione e trasparenza. E abbiamo fatto due focus, Uno in particolare per quanto riguarda i contratti pubblici e gli appalti che mi riguardano più da vicino, l'altro sarà invece oggetto di dibattito e di esame da parte della collega San Pietro, che riguarda le convenzioni tra pubblica amministrazione e pubblica amministrazione anche cittadini. Abbiamo inteso presentare con alcune slide riepilogative quello che è il nostro excursus, anche ai fini di dare un impatto grafico e sintetico, speriamo gradito a tutta la Commissione. La prima parte riguarda, anche come evidenziato nei punti della Commissione bicamerale, la semplificazione e digitalizzazione negli appalti pubblici. IMSS, come noto, rappresenta un polo, un hub di welfare previdenziale e un ente pubblico nazionale fondamentale per non solo il panorama italiano ma anche nel contesto europeo, e per questo ha un tipo di approccio e di platea, diciamo, qualificata, e gestendo rapporti giuridici amministrativi con cittadini, imprese, lavoratori e pensionati. Quindi ha effettivamente una platea molto ampia di soggetti con cui si interfaccia, e per questo l'osservatorio sulla complessità normativa è di particolare rilievo, sia nella resa, nella fruibilità del linguaggio tecnico, e quindi nella semplificazione e nell'accessibilità del dato, sia per quanto riguarda i servizi, sia in particolare per quanto riguarda la materia che più mi riguarda da vicino, ossia la contrattualistica pubblica, che ha un osservatorio, se vogliamo, differente rispetto alla platea istituzionale degli utenti, che è il mercato. Il mercato che è fatto di operatori economici che anch'essi però richiedono, secondo il nuovo codice dei contratti pubblici, il rispetto dei principi di fiducia, trasparenza, accessibilità e quant'altro. Quindi fiducia pubblica, trasparenza, semplificazione costituiscono dei poli di riferimento fondamentali con il decreto legislativo 36 del 2023, che ha portato, come vedremo poi nel prosieguo dell'excursus, delle innovazioni fondamentali per quanto riguarda non solo la procedimentalizzazione del ciclo di vita degli appalti, che è stato completamente digitalizzato dal 1 gennaio 2024 e quindi ha portato delle innovazioni fondamentali sia per le stazioni appaltanti qualificate che per gli operatori economici, nonché per i cittadini. Parliamo della direzione centrale, un piccolissimo focus di presentazione della direzione centrale risorse strumentali centrale unica acquisti, che è stazione appaltante qualificata, quindi al massimo livello sia per lavori, servizi e forniture, pur rispettando l'obbligo di approvvigionamento su Consip, gestisce autonomamente dal 2022 al 2025, in questo periodo di riferimento, 546 procedure di gara in via autonoma per un valore contrattualizzato di circa 2 miliardi di euro, 2022-2025, questo è il triennio di riferimento, con procedure aperte, ristrette e negoziate. Non abbiamo conteggiato le adesioni a accordi quadro o a convenzioni quadro di Consip o affidamenti diretti sul libero mercato. Questo per dare un'immagine e anche una figura, un'importanza di quella che è l'impatto non solo negoziale ma anche direi sociale della contrattualistica in IMSS. Torniamo a quello che avevo accennato in precedenza, cioè la riforma del codice dei contratti pubblici, che ha portato della innovazione dei principi di carattere fondamentale, quali in primis la interoperabilità, cioè quelli che erano appalti gestiti fino a veramente poco tempo fa con le buste di ceralacca e con le offerte tecniche che venivano aperte dalla carta appunto e desigillate a una necessaria configurazione su piattaforma telematica. Al momento INPS gestisce le proprie procedure con la piattaforma acquisti in rete di Consip, che è gratuita e che viene gestita con una convenzione appunto MEF-INPS. Questa banca dati però presenta, come vedremo nello sviluppo, alcuni punti di caduta. In particolare, siccome la riforma è comunque entrata in vigore, l'interoperabilità dal 1 gennaio 2024, è stato necessario per qualsiasi banca dati anche dover interoperare con la banca dati di ANAC, con tutta una serie di banche dati delle pubbliche amministrazioni, e questo indubbiamente da un punto di vista di semplificazione può essere un punto di attenzione, direi così, se non di criticità per alcuni aspetti. Sempre il codice dei contratti pubblici nella riforma ci ricorda il principio del once only, cioè la fondamentalità, cioè è fondamentale che a cittadini e imprese non venga richiesto lo stesso dato più volte. E quindi questo è già di per sé nel enunciato giuridico un fondamentale principio di semplificazione. A questo risponde anche il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che è stato creato nell'ambito della banca dati di ANAC, e dove troviamo tutto ciò che attiene al panorama dei controlli. Controlli che sono per ogni stazione appaltante qualificata un punto, non dico dolente, ma indubbiamente attenzionato, perché oggi per avere una aggiudicazione efficace bisogna aver completato tutti i controlli, cosa che invece nel vecchio codice non era, quindi si poteva rimandare a un momento successivo, per cui oggi tutta la parte, e questo è proprio nell'ottica del miglior rapporto di imprese e pubblica amministrazione e di conseguenza con cittadino, tutta la parte relativa ai numerosi controlli, regolarità fiscale, regolarità amministrativa, certificazione antimafia e quant'altro, deve essere completa ed efficace. Quindi l'interoperabilità sicuramente è stata intesa dal legislatore come riduzione di oneri amministrativi, quindi riduzione di tempi, oneri, duplicazioni, migliorando l'efficienza della pubblica amministrazione. Quindi, come già accennato in precedenza, il ciclo di vita digitalizzato introdotto dal nuovo codice dei contratti pubblici ha imposto alle stazioni appaltanti l'utilizzo di piattaforme certificate per la gestione dell'appalto pubblico. Piattaforme certificate che si stanno affacciando sia nel mondo del mercato privato che, come dicevamo, quella di acquisti in rete. INPS, che è all'avanguardia, direi, per quanto concerne la digitalizzazione, l'informatizzazione, sappiamo insomma essere direi in misura veramente esponenziale rispetto anche all'utilizzo di strumenti, poi vedremo, farò un piccolo accenno, di intelligenza artificiale. Stiamo cercando di sviluppare una piattaforma nostra proprietaria, autonoma, al fine di rendere un migliore servizio anche alle imprese, perché abbiamo notato in questo lasso di tempo, dicevo, dal 1 gennaio 2024 ai nostri giorni, dei rallentamenti, dei blocchi. Spesso notiamo su acquisti in rete il messaggio malfunzionamento, la piattaforma è in corso di aggiornamento, proprio perché c'è un'opera di manutenzione e di adeguamento che spesso porta anche a dei ritardi nell'espletamento delle procedure di gara, al differimento dei termini e quant'altro. Quindi INPS sta non solo cercando di creare questa piattaforma e di collaudarla, speriamo per la fine dell'anno, così come stiamo lavorando su il portale Business Partner, che vuole essere il nostro nuovo albo fornitori completamente telematizzato. Noi abbiamo un albo fornitori anche adesso che è gestito online, ma che però con queste nuove funzionalità potrà essere maggiormente rispondente a quelli che sono i criteri del codice dei contratti pubblici, perché laddove l'articolo 109 è stato espunto, o meglio abrogato dal correttivo per quanto riguarda il rating d'impresa, INPS intende è anche classificare gli operatori non solo per cluster relative alle fasce di rilevanza economica, ma anche per, o secondo meglio, un criterio di qualità nell'erogazione dei servizi anche alle pubbliche amministrazioni e alle imprese. Quindi avere davvero uno strumento che consenta di selezionare i migliori operatori economici, questo soprattutto nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti. Quindi questo che ho cercato di descrivere come processo di innovazione tecnologica punta ad avere una collaborazione qualificata, trasparenza e generazione di valore per acquisti futuri affidabili e innovativi, perché secondo INPS il valore si misura anche nella qualità degli appalti che vengono gestiti e che vengono affidati, in termini non solo di rispondenza d'impresa, ma anche per i servizi erogati ai cittadini. Veniamo ad un altro dei punti che è stato attenzionato dalla Commissione, che è di particolare rilevanza secondo INPS, che è sempre rivolta a non solo tutela delle prestazioni di welfare, ma anche e soprattutto di attenzione alla tutela e alla garanzia dei contraenti più deboli, soprattutto nei contratti e negli appalti ad alta densità di manodopera. INPS, come abbiamo visto, gestisce una mole molto rilevante in termini di importo. È una delle stazioni appaltanti dopo Consip che gestisce un volume d'affari veramente importante. Quindi, secondo noi, l'attenzione ai costi della manodopera, oltre a essere imposta dal codice, perché non ci siamo inventati niente, ce lo impone il codice, però c'è modo e modo di tradurre poi in pratica quello che il legislatore impone. Quindi, laddove ci sia l'obbligo di riassorbimento della manodopera dell'operatore uscente nell'appalto, vengono previste apposite clausole sociali che sono volte a garantire la stabilità occupazionale del personale uscente, ma sempre nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia europea, ossia della libera organizzazione da parte dell'imprenditore. Poi, altre clausole sociali sono quelle rivolte alla promozione delle pari opportunità e di genere e all'inclusione lavorativa di persone con disabilità o soggetti svantaggiati. Quindi prevediamo sia requisiti di partecipazione che condizioni di esecuzione che sono rivolte sia nei confronti degli appaltatori che dei subappaltatori, perché il codice impone le stesse tutele e garanzie anche nei confronti del personale dei subappaltatori. E in questo senso abbiamo di recente emanato delle linee guida che sono pubblicate, perché ecco, l'aspetto è anche questo da rilevare, come INPS comunica e ostende alla collettività i propri strumenti di semplificazione. Ovviamente abbiamo il sito dell'amministrazione trasparente che risponde al decreto legislativo 33 del 2013, dove pubblichiamo non solo tutte le procedure di gara, abbiamo avvisi, bandi e fatturazione, gare online, dove c'è un repository con tutte le gare pubblicate, in corso e anche quelle aggiudicate. Ma sempre su amministrazione trasparente cerchiamo di dare la massima pubblicità a quelle che sono delle le proposte innovative e anche di indirizzo alla nostra stazione appaltante e ai colleghi anche che lavorano sul territorio. Ritorno alle linee guida per l'introduzione di parametri premiali nell'affidamento di contratti pubblici finalizzati alla promozione di parità di genere occupazionale, che, come detto, prevede nei disciplinari di gara l'introduzione di criteri premiali, quindi non parliamo di criteri relativi alla partecipazione, ma una premialità in sede di offerta tecnica se e qualora gli operatori economici abbiano particolari certificazioni che rispettino e che consentano il rispetto della tutela della genitorialità, l'inclusione lavorativa e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Quindi, come abbiamo detto, la clausola sociale rappresenta uno strumento operativo per favorire qualità del lavoro, sostenibilità sociale e soprattutto creazione di valore pubblico. Quindi il public procurement di IMSS veramente si rivela, scusate sono andata troppo avanti, come leva strategica per promuovere la sostenibilità sociale e l'inclusione. Oggi si parla tanto di ESG, cioè Environmental, Social and Government, cioè questi criteri che sono imposti non solo dal legislatore comunitario ma anche dal legislatore nazionale diventano per noi non solo un focus ma anche uno strumento di promozione per la rendicontazione di sostenibilità e la valutazione dei rating sempre anche rivolti agli operatori economici. Non da ultimo i criteri ambientali minimi, abbiamo un tool anche questo sviluppato a livello informatico per monitorare il rispetto dei criteri ambientali minimi su i settori che sono attenzionati dal decreto del Ministero dell'Ambiente. Non va avanti. Eccoci. Quindi, in conclusione, secondo quello che è l'indirizzo di IMSS, spero di non avervi tediato troppo, ma penso che il mondo degli appalti sia effettivamente di particolare rilievo e importanza. E cerchiamo sempre, ovviamente la stazione appaltante ha l'obbligo di, come diciamo anche spunto regolatorio, di rispettare quelli che sono i bandi tipo ANAC, e quindi nel rispetto dei bandi tipi del bando tipo ANAC cerchiamo di rispettare questo linguaggio che sia fruibile e comprensivo a tutti. Mi sembra che sia saltata però una slide, vado a braccio, dove avevamo evidenziato quelle che sono le possibili criticità, o forse no, vado a braccio, le possibili criticità, come dicevamo, della piattaforma Consip. Interoperabilità, once only. Quando andiamo a fare i controlli, e credo che questo poi sarà anche oggetto dell'esposizione del collega di INAIL con cui ci confrontavamo prima, nel momento in cui si vanno a fare i controlli, il fascicolo virtuale dell'operatore economico restituisce delle informazioni non complete, parziali, e quindi nell'obbligo del rispetto dei 30 giorni ci troviamo molto spesso in difficoltà, perché una certificazione fondamentale come l'antimafia non si attinge da lì, ma bisogna richiederla direttamente con la banca dati del Ministero dell'Interno, gestita dal Ministero dell'Interno. Quindi è un'interoperabilità parziale e l'esito della certificazione antimafia deve essere richiesta direttamente su questa piattaforma. Quindi anche la regolarità fiscale con Agenzia delle Entrate, e la certificazione relativa al lavoro dei disabili, questo l'abbiamo comunque esposto nella nostra memoria. Ci sono alcune certificazioni che in sede di controllo non vengono attinte dalla banca dati unica, e questo sicuramente deve essere oggetto di attenzione e di possibile risoluzione in termini non solo informatici. Noi abbiamo, come dicevo, cercato di implementare strumenti di intelligenza artificiale sempre nel rispetto del codice etico che stiamo adottando, perché la nostra vuole essere un'intelligenza artificiale non solo di tipo di collazione in qualche modo, cioè di automazione di attività ripetitive che sicuramente aiutano soprattutto in sede di esecuzione del contratto, perché non ci dimentichiamo che il codice dei contratti pubblici ha anche un'attenzione a quella che è l'esecuzione dell'appalto e del rispetto dei termini di pagamento dei fornitori, quindi anche e soprattutto rivolto all'esterno e al mercato. Quindi l'intelligenza artificiale vuole essere anche uno strumento generativo in qualche modo per avere dei benchmark di riferimento anche di altre stazioni appaltanti, di creare uno dei wallet in qualche modo di documentazione di gara che sia sempre più rispondente agli standard anche europei, però sempre nel rispetto dei criteri etici, con la centralità del nostro operatore, perché secondo noi l'intelligenza artificiale è un ottimo ausilio ma non sostituisce, e la centralità è sempre quella umana. Quindi chiarezza delle regole, accessibilità dei diritti, strumenti di semplificazione, brevissimo accenno ovviamente legge 241 e accesso civico generalizzato, le imprese adesso esercitano i loro diritti direttamente su piattaforma digitale chiedendo l'accesso alla documentazione amministrativa degli altri operatori concorrenti, e utilizzando anche, laddove vengano opposti segreti commerciali, industriali o parti oscurate, anche con l'accesso civico generalizzato, INPS si è trovato più volte a gestire questa partita. Quindi rispetto di tutto ciò che viene previsto dal codice, dagli strumenti normativi, e questa è la nostra conclusione. Confermiamo il nostro impegno verso un'amministrazione sempre più semplice, trasparente e accessibile. Digitalizzazione vuol dire interoperabilità, ma che deve essere un'effettiva interoperabilità delle banche dati, con rispetto del principio del once only, sempre nell'ottica di rispettare e ridurre gli oneri amministrativi e migliorare i servizi. Il nostro public procurement è una leva strategica per promuovere la qualità del lavoro, per l'inclusione e la tutela dei lavoratori anche più svantaggiati e delle categorie a maggior rischio. Abbiamo una particolare attenzione alla sostenibilità, ai criteri ESG e anche alla responsabilità sociale degli operatori economici con le certificazioni che prevediamo in sede di gara. Quindi chiarezza delle regole e comprensibilità degli atti sono secondo noi elementi essenziali per garantire l'effettivo esercizio dei diritti e rafforzare la fiducia nell'azione pubblica nel rispetto dei principi costituzionali e del codice dei contratti pubblici. Grazie.
7: Grazie a lei. Un chiarimento. Lei parlava di una piattaforma di proprietà in costruzione.
8: Sì.
7: Era utile comprendere se questa piattaforma, già nella fase di costruzione, abbia le caratteristiche della interoperabilità con altre piattaforme, non dell'INPS, ma di altri enti dello Stato.
8: Grazie Presidente. Necessariamente la piattaforma deve rispettare quelle che sono le linee guida AGID, perché deve avere poi la certificazione finale di AGID. Quindi siamo ancora, le confesso, con work in progress, e non può che essere interoperabile intanto con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, perché è essenziale ai fini dell'adempimento della pubblicità legale, quindi per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi nella Gazzetta dell'Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale Italiana. Quindi questo passaggio, anche con l'acquisizione del codice di gara del CIG, è fondamentale, quindi è necessario interoperare con ANAC, e stiamo anche piano piano cercando di avere collaborazioni anche con le altre amministrazioni, ma è un work in progress. Non è facile, le confesso.
7: Lo so, purtroppo questo è il vulnus del nostro paese, non soltanto nel nostro paese. In questo momento quante piattaforme utilizza INPS?
8: Utilizziamo l'unica piattaforma di acquisti in rete per il caricamento delle procedure di gara, come le dicevo, però poi all'atere per la gestione dei controlli amministrativi, la banca dati del Ministero dell'Interno, quindi delle prefetture territorialmente competenti per quanto riguarda l'antimafia, Agenzia delle Entrate, e anche poi contatti con il Ministero del Lavoro per quanto riguarda la certificazione sui lavoratori disabili.
7: Grazie. Ci sono domande da parte dei... oppure facciamo parlare la dottoressa San Pietro, poi magari se l'onorevole Nishita, l'onorevole Matera, l'onorevole Naturale vogliono fare qualche domanda, alzano la manina dal remoto. Prego, dottoressa San Pietro. Va bene, nel mentre che lei risolve questo problema, diciamo, facciamo parlare invece l'avvocato Vito Zammataro, avvocato generale INAIL. Prego, avvocato.
9: Grazie Presidente, buongiorno a tutti, sono appunto Vito Zammataro, avvocato generale dell'INAIL. In linea generale ci associamo a quanto detto già dall'INPS, dalla collega dell'INPS, su una prospettiva di carattere generale, anche se la materia specifica di dettaglio per la materia appalti. Volevo inquadrare un po' la tematica in un ambito un po' più generale sui rapporti di trasparenza e semplificazione che sono state attuate in linea nei confronti di tutta l'utenza INAIL in particolare, quindi sia nei rapporti nello specifico con le imprese sia con i nostri assistiti. E sotto questo profilo volevo rappresentare un quadro generale per quanto riguarda i rapporti in materia di accesso e di trasparenza. L'INAIL si è dotata già da tempo, da oltre un decennio, di specifici regolamenti che sono estremamente puntuali e chiari e che nel corso degli anni non hanno dato particolari problematiche con l'utenza, in quanto sono stati particolarmente apprezzati e lo vediamo quotidianamente sia nei riscontri puntuali che abbiamo. Per quanto riguarda il regolamento sull'accesso, e quindi che è stato particolarmente avvertito proprio per dare quel senso di partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione, quindi quell'accesso senza creare particolari barriere, sia per quanto riguarda il linguaggio tecnico, sia per quanto riguarda la effettiva accessibilità ai documenti. E in particolare il regolamento viene costantemente monitorato attraverso delle FAQ puntuali che vengono pubblicate periodicamente in occasione di emersione di particolari problematiche o in occasione di interventi legislativi puntuali che possono creare delle perplessità. Quindi questa pubblicazione di FAQ nel nostro sito si è rivelata particolarmente utile. Per quanto riguarda poi in termini generali, per quanto riguarda la chiarezza del linguaggio e la trasparenza delle clausole contrattuali, in INAIL attraverso la preposta direzione, programmazione e comunicazione, in stretta sinergia con l'avvocatura, monitoriamo puntualmente ogni pubblicazione dell'INAIL per quanto riguarda circolari e varie, in maniera da garantire un linguaggio chiaro e comprensibile a tutta l'utenza, in quanto si rivolge non solo a datori di lavoro di particolare esperienza, ma anche a tutta una platea di lavoratori che sono veramente di particolare, diciamo, varietà. Quindi il linguaggio chiaro e puntuale per noi è sempre stato un focus sul quale ci siamo attenzionati. Per quanto riguarda, tornando all'accesso e alla trasparenza, per quanto riguarda in particolare l'accesso civico e l'accesso generalizzato, questi sono altri due punti focali di particolare attenzione che l'INAIL ha sempre puntualmente attenzionato. Anche per quanto riguarda l'accesso tradizionale previsto dalla 241, e anche per quello il nostro regolamento è particolarmente puntuale, e questo è un riscontro noi l'abbiamo sotto l'aspetto processuale, cioè il contenzioso su questa materia è assolutamente irrisorio, e quindi questo è un riscontro puntuale che noi avvertiamo nella bontà dell'approccio che abbiamo avuto nello specifico. Per quanto riguarda poi alcune precisazioni, qui vengo magari all'aspetto più peculiare, che è quello della materia degli appalti, di cui si occuperà nello specifico con delle indicazioni particolari il collega Nicifero, volevo a livello generale rappresentare la necessità di un maggiore raccordo, forse proprio in tema di trasparenza, previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 33/2013, che richiama e rinvia all'articolo 28 del codice degli appalti 36/2023. Questo raccordo forse dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione e di monitoraggio, perché l'articolo 37, come sappiamo, disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e rinviando all'articolo 28 che appunto nello specifico parla di trasparenza nei contratti pubblici. Ecco, qui si fa forse occorrerebbe precisare la terminologia, perché si parla di dati, mentre l'articolo 37 e tutta l'impostazione del decreto parla di documenti. Quindi anche la problematica sollevata dalla collega dell'INPS, che molte volte non si ritrovano puntualmente delle informazioni chiare e puntuali, scaturisce forse dalla sinteticità dei dati che vengono trasmessi e non magari la puntuale trasmissione e pubblicazione di documenti, che noi stiamo cercando in ogni caso di rendere visibili attraverso la nostra sezione di amministrazione trasparente dell'Istituto. Quindi forse un maggiore raccordo su questi due articoli, anche se poi vi è nell'articolo 28 il rinvio all'ANAC con le delibere, che tra l'altro molte sono state già pubblicate, ma già nel giugno del 23, la 261 e la 264, che sono state importanti e propedeutiche proprio per l'entrata in vigore l'1 gennaio del 24 degli obblighi previsti dal regolamento. Forse una maggiore attenzione e puntualizzazione su questo tema potrebbe essere necessaria. Anche noi, ma questo poi magari ne parlerà il collega, stiamo ipotizzando una piattaforma personalizzata dell'INAIL, perché abbiamo anche avvertito i problemi che già sono stati illustrati dalla collega dell'INPS per quanto riguarda la funzionalità della piattaforma acquisti in rete. Quindi questa è per quanto riguarda una tematica generale, e quindi magari lascio la parola al collega Nicifero per una puntualizzazione più dettagliata delle questioni riguardanti la materia degli appalti. Grazie.
7: Grazie a lei. Nel mentre la dottoressa San Pietro è riuscita a risolvere il problema? Ah, perfetto.
10: Sì, Presidente.
7: Perfetto, allora diamo la parola al dottore Nicifero e poi facciamo concludere lei. Grazie.
11: Grazie Presidente. Ringrazio tutta la Commissione per l'opportunità che ci viene offerta, ma io credo che ci integriamo perfettamente anche nei contenuti dell'esposizione senza esserci preventivamente accordati, no? Perché è stata fatta una presentazione di carattere generale, ma poi siamo costantemente allineati con l'INPS, in parte anche con la collega, in particolar modo con la collega con cui ci confrontiamo ripetutamente, ma anche come politiche svolte dagli enti previdenziali in materia di appalti, ma in generale su tutte le tematiche che riguardano la semplificazione. Quindi io mi preferirei fare degli approfondimenti più nello specifico su eventuali proprio proposte emendative che nascono anche dall'esperienza fatta in questi 15 anni ormai di applicazione del codice del vecchio codice dei contratti pubblici, 10 anni del codice dei contratti pubblici, e poi anche le nuove applicazioni della recente approvazione del nuovo contratto e anche delle ulteriori modifiche recentemente intervenuta a partire anche dal 2024, anche con la stratificazione delle disposizioni e dei suggerimenti dell'ANAC. Quindi abbiamo ipotizzato, poi anche abbiamo consegnato un documento al quale poi ci riportiamo, una serie di interventi di semplificazione sia a favore degli operatori economici, che spesso sono tenuti ripetutamente, no? A presentare per ogni gara sempre la stessa documentazione, ad attestarsi sempre di fronte ad ogni procedura di gara, e quindi questo appesantisce l'attività per gli operatori economici, ma anche da parte semplificazione da parte dell'operatività concreta delle stazioni appaltanti, della stazione appaltante INA, proprio perché una maggiore snellezza nei controlli in fase di aggiudicazione, in fase di verifica della documentazione prodotta, in fase di accesso delle stazioni appaltanti prima di eventuali ricorsi, ovviamente comporta una, come dire, un procedimento di aggiudicazione più snello, una velocità e anche una maggiore, come dire, possibilità anche per l'operatore economico di intraprendere da subito la propria attività e anche essere remunerato in tempi migliori, proprio perché semplificando i controlli, divenendo, diciamo, a tele procedimenti che non dico che abbassano il livello di attenzione, ma che lo semplificano, come magari si vedrà poi nel dettaglio nel documento, secondo noi comporta, come dire, un vantaggio per tutto il sistema economico. Questo era il quadro generale in cui ci siamo mossi in questa riflessione. Ecco, per esempio abbiamo ipotizzato una semplificazione dei controlli in tema di fase, proprio in fase di controllo in sede di aggiudicazione. Infatti sosteniamo che fine dell'aggiudicazione delle procedure di gara, come previsto dall'articolo 17 del codice dei contratti, si prevede che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifichi preventivamente il possesso dei requisiti in capo all'offerente. Ma la totale uniformità dei requisiti generali, che di volta in volta devono essere presentati per ogni gara, comportano a livello di sistema generale di appalti pubblici, i controlli si moltiplicano enormemente in capo all'operatore economico. Quindi, ma anche dal lato delle stazioni appaltanti, come dicevo prima, che compiono ripetutamente le medesime verifiche ogni volta che devono aggiudicare una gara. Quindi la proposta di semplificazione è proprio semplice e concreta. L'estensione anche agli appalti dei servizi e della fornitura di un modello analogo a quello delle attestazioni rilasciate alle società organismo di attestazione alla SOA vigente nell'ambito dei lavori pubblici. Quindi sono due sistemi, diciamo, differenti, quello dell'appalto della fornitura di beni e servizi e quello dei lavori pubblici. Già nell'ambito dei lavori pubblici è prevista l'attestazione SOA, la rilasciata appunto da questa società organismo di attestazione, che permette una drastica riduzione dell'attività in capo ad entrambe le parti interessate ai controlli. Ciascun operatore economico, quindi equiparando le modalità di controllo, si doterebbe mediante un'unica fase di controllo dei requisiti di una certificazione rilasciata da un organismo di attestazione sottoposto al controllo dell'ANAC, che attesterebbe il campo di attività e le classi di fattura da cui l'operatore è abilitato a partecipare. D'altra parte, la stazione appaltante si limiterebbe a verificare che l'operatore economico sia effettivamente in possesso di questa attestazione che lo qualifica e lo specifica per questa gara. Quindi la modifica che noi proponiamo richiede preliminarmente una fase di studio degli atti regolatori da parte dell'ANAC, quindi per la definizione delle categorie di qualificazione dei servizi e forniture, dei regolamenti per le stazioni appaltanti, eccetera, e poi successivamente di poter estendere questo tipo di controllo sulla base delle nuove regole predisposte, equiparando quindi questo sistema, quello che già esiste per i lavori pubblici, a quello esistente per le verifiche in capo agli appalti per servizi. Semplicemente un'operazione, ripeto, molto semplice anche da attuare. Basterebbero delle regole da parte dell'ANAC per estendere questa normativa. Un'altra ipotesi di semplificazione è quella sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sul solo offerente primo classificato. In sostanza, quando noi andiamo ad aggiudicare un contratto, una gara, dobbiamo fare una serie di verifiche. Normalmente si potrebbe concentrare l'attenzione, come sosteniamo noi, soltanto sul secondo classificato, anziché estendere il controllo, come prevede l'ANAC nel loro bando, nel bando tipo, fino addirittura a 5 operatori economici. Sicuramente è un'ipotesi che allinea da subito il sistema della regolamentazione, della trasparenza anche di tutti gli operatori economici che partecipano alle gare, anche se di fatto in quel momento la gara non l'hanno vinta, però ovviamente appesantisce la fase dei controlli, no, che devono operare le amministrazioni, ma anche in capo poi agli operatori, che devono riprodurre tutta la documentazione e fornire tutti i chiarimenti che magari, se non sono vincitori o comunque se non hanno un interesse immediato ad impugnare la gara perché sono il terzo o il quarto classificato, come dire, la loro attività è estremamente complicata, mentre si potrebbe, come ripeto, concentrare questa fase di controlli in capo al vincitore della gara e casomai al secondo classificato, diciamo così, colui che non ha presentato un'offerta anomala. E poi casomai, nel momento in cui ci fossero dei problemi, poter estendere in una fase successiva il controllo al terzo, al quarto e così via, anziché farlo d'amblè immediatamente in questa fase iniziale. Per cui la proposta sarebbe quella di intervenire sul codice in modo da prevedere in capo alla stazione appaltante soltanto i controlli sul concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
10: Non si sente più.
11: Rendendo derogata nel caso di specie, in nome del principio di specialità della materia dei contratti pubblici, eccetera, la disposizione di carattere generale con la finalità deterrente delle false attestazioni, di cui l'articolo 71, comma 1 del DPR 445 del 2000, sollecitando l'ANAC a modificare il suo bando tipo. E poi adesso non entro nel merito, ma presentiamo proprio una proposta emendativa con la norma da modificare. Poi, questa magari la tengo per ultimo perché vediamo se c'è tempo, una ipotesi anche abbastanza, come dire, proprio operativa. Ecco, lo stesso, semplificazione della procedura di gara in materia di accesso agli atti di gara. Ovviamente ormai noi registriamo un'attenzione molto, molto forte di tutti gli operatori economici, no? Rispetto alla fase dell'aggiudicazione. Chiaramente sono tutti molto agguerriti di fronte ad ogni procedura di aggiudicazione. Tutti gli operatori economici avviano una richiesta di accesso agli atti per verificare se effettivamente sono state rispettate le disposizioni normative, sono state applicate correttamente. Ora, cosa accade? Che nell'attuale codice dei contratti si confrontano due esigenze: il diritto di accesso agli atti dei concorrenti e la tutela dei segreti tecnici e commerciali degli operatori economici. Ora, tale conflitto richiede una valutazione caso per caso da parte della stazione appaltante, perché l'accesso agli atti prevede che la stazione appaltante renda disponibile l'offerta dell'aggiudicatario a tutti i partecipanti alla procedura di gara. Quindi l'offerta dell'aggiudicatario deve essere resa disponibile, esposta nella piattaforma di cui parlava la dottoressa Pantellini, a tutti i partecipanti alla gara. E poi le offerte dei primi cinque in gradatoria reciprocamente tra loro, a sensi dell'articolo 36, comma 15, comma 2 del codice. Quindi tutto questo materiale deve essere esposto. Però cosa accade? Che spesso anche gli altri concorrenti hanno, come dire, una ritrosia a far esporre all'interno delle piattaforme le loro offerte tecniche, perché ritengono che ci siano delle informazioni importanti che addirittura possono violare il segreto industriale, la riservatezza economica, no? A questo punto cosa fanno? E nel momento in cui bisogna esporre questi atti, chiedono l'oscuramento di questi atti, quindi che la loro offerta tecnica non venga pubblicata in modo trasparente, limpido, e chiedono l'oscuramento di alcune parti. Quindi, e questo comporta una difficoltà proprio operativa, un'interlocuzione da parte della stazione appaltante con l'operatore economico per dire sì, ma fino a che punto possiamo oscurare questi dati? No, non è vero, non sono oscurabili, sono dati assolutamente accessibili. Questo presuppone una interlocuzione, casomai una pronuncia di vieto, concessione dell'oscuramento degli atti, il ricorso da parte dell'interessato qualora ti ritenesse che invece sia indispensabile oscurare gli atti. Quindi in tutto questo contesto noi le criticità che abbiamo rilevato sono le criticità principali riguardano le richieste di oscuramento eccessivamente ampie e generiche, assenza di criteri normativi dettagliati per l'individuazione delle parti coperte da riservatezza. Di fatto, se esistono dei principi di carattere generale, non esistono delle regole più specifiche per il mondo degli appalti, elevato rischio di contenzioso ogni volta che il soggetto si oppone alla ostensione delle proprie offerte tecniche, riduzione dell'effettività dell'accesso, in quanto per effetto del differimento previsto al comma 5 l'offerta tecnica non può essere prodotta prima del decorso dei 10 giorni per consentire, no, eventualmente di valutare se è necessario opporsi o non opporsi. Proposte di semplificazione, semplice, netta netta e chiara. Introdurre delle regole chiare per individuare le parti oscurabili dell'offerta tecnica, proprio all'interno magari anche del bando tipo che dovrebbe produrre, dovrebbe suggerire. Anche.
7: Voi avete una interlocuzione, immagino, con il garante della privacy?
11: Con il garante della privacy, certo, certo.
7: Dovrebbero esserci delle linee guida in ordine all'oscuramento dei dati.
11: Però
7: funziona, certamente funziona per le sentenze emesse da parte dei tribunali amministrativi o comunque laddove si ritiene anche dei tribunali ordinari. E quindi con voi come si interfaccia il garante?
11: Diciamo appunto, noi ci atteniamo alle regole di carattere generale.
7: La domanda è questa: non ci sono linee guida alle quali potete attenervi e quindi chiedete una norma che dica espressamente quali possono essere i dati sensibili, oscurabili e quelli che no, oppure questa interlocuzione è insufficiente, nel senso che, perché il garante è demandato comunque ad emettere delle linee guida, cioè la norma si può fare, ma è già il garante che deve fare questo lavoro, ha già una potestà, come dire, non dico legislativa, ma di indirizzo rispetto ai dati di riservatezza.
11: Il tema noi lo affrontiamo sia con le disposizioni e i pareri del garante, però anche con quello che dovrebbe essere su questo tema specifico le regole dettate dall'ANAC. Quindi anche l'ipotesi di ridurre il numero dei soggetti dei quali occorre rendere ostensibili i dati, cioè questo potrebbe essere un risultato, cioè in base al bando tipo dell'ANAC si prevede che possano essere resi disponibili i dati in contraddittorio tra di loro dei primi 5 operatori, ma basterebbe renderlo sempre ostensibile per i primi due, per il primo classificato e per il secondo, eventualmente per ridurre tutta questa fase del contenzioso. È chiaro che le regole in teoria ci sono, però poi nel momento in cui l'istituto le applica in un certo modo, in modo molto aperto possiamo dire, e l'operatore economico ritende

0: attenzione anche al garante della privacy.
1: Su questo faccio solo una piccola aggiunta. In effetti non si ravvisano al momento delle chiare regole fissate neanche dal garante. È tutto in mano alla giurisprudenza. Da ultimo evidenzio una sentenza del giudice amministrativo un TAR Catania del 12 settembre 25 numero 2625 che ha ravvisato proprio questa esigenza di chiarezza e quindi ha demandato anche a delle regole ben precise e non demandare invece volta per volta all'attività giudiziaria.
2: Posso,
0: prego.
2: È un tema molto sensibile in materia appunto di sensibilità del dato, quindi volevo anche dare il contributo di IMSS. Molto spesso in sede di offerta tecnica ci troviamo non solo di fronte a dati sensibili e o riservati, ma il problema molto spesso è quello relativo al segreto tecnico commerciale, cioè la stazione appaltante si trova a dover essere peritus peritorum, ad essere consulente del lavoro, a essere commercialista e quant'altro. Quindi, molto, come dicevo, molto spesso è qualificare la proposta, ad esempio tecnologica dell'operatore, migliorativa in sede di offerta tecnica, se effettivamente costituisce o possa costituire un segreto tecnico commerciale e come tale essere soggetta ad oscuramento a termini del codice dei contratti pubblici. Quindi non è solo un discorso di riservatezza, ma anche, come dire, di configurazione. Se c'è il brevetto, a quel punto la stazione appaltante alza le mani e si ferma, ma quando non c'è il brevetto diventa complesso.
1: Infatti quando c'è il brevetto la soluzione è facile, quando invece magari si tratta di un know-how non brevettabile ma che comunque caratterizza e peculiarizza la proposta, allora sì che lì sorgono grossi problemi interpretativi di cui è stato appena esposto la problematica.
0: Molto utile questo confronto anche perché esatto, anche perché noi audiremo anche il garante la privacy, vediamo di trovare un punto di caduta, se deve essere legislativo magari avanziamo una proposta, diversamente il garante stesso può essere più incisivo.
3: Ma in quanto mi perdono Presidente, il garante è in combinato disposto con l'ANAC,
0: con
3: diciamo,
0: l'ANAC,
3: come
0: sì,
3: collaborazione.
0: L'ANAC la useremo il giorno
3: specifico.
0: 18, quindi è
4: il garante il primo luglio.
0: Il garante è il primo.
3: Anche perché
0: è tutto molto
2: stretto giro.
3: Più che altro io so anche gli operatori economici che come dire, elevano i propri scudi di fronte a situazioni che sono indipendibili, ma veramente semplici.
0: Dal nostro sito saranno pubblicati i resoconti, quindi potete avere accesso direttamente a quelle che saranno le audizioni di ANAC e del garante. Bene, allora se abbiamo risolto il problema tecnico diamo la parola alla dottoressa.
3: Se ci fosse tempo avrei un altro paio di situazioni.
0: Noi alle 9:30 dovevamo finire.
3: Tanto vedo il nostro documento.
0: È stato molto interessante, ma purtroppo alle 9:30 quando inizia il lavoro d'aula le commissioni si devono fermare.
3: Assolutamente.
0: Prima l'aula, poi le commissioni.
3: Assolutamente.
0: Prego dottoressa. Un deposito magari e poi magari. Bene, grazie. Prego.
3: Le lascio due copie, una anche a lei Presidente.
0: Grazie.
5: Considerato l'incidente e il tempo trascorso, in realtà io sarò molto breve. Mi riallaccerò, Presidente, salutando lei e tutte le persone presenti, scusandomi per non essere in presenza questa mattina, ma sono in una commissione per un concorso molto importante, che è quello per la selezione di dirigenti informatici che lavoreranno in istituto, e non avevo possibilità di farmi sostituire e quindi per questa ragione insomma non sono presente in audizione questa mattina. Mi riallaccio all'ultima cosa che diceva, vale a dire al rapporto con l'autorità garante per la protezione dei dati. Sotto il profilo delle convenzioni che sono sostanzialmente un prodotto seguito dalla direzione centrale e organizzazione che rappresento, il rapporto col garante è assiduo e costante. Io devo dare atto assolutamente di questo, però in logica di proposte per la semplificazione è utile in questa sede atto qualificata osservare che per l'istituto sarebbe importante tutte le volte in cui è necessario stipulare convenzioni rinvenire sempre nell'ordinamento

0: momento una base giuridica che consenta lo scambio e il trattamento dei dati. Quello che diceva la dottoressa Pantellini è una regola in istituto da molti anni, il principio del once only. Noi ci stiamo muovendo da tanto tempo per evitare che i dati nella sostanza vengano richiesti più volte dalle pubbliche amministrazioni, peraltro anche nel rispetto del DPR 241 del 90, quindi la pubblica amministrazione non dovrebbe chiedere più volte i dati se questi sono già in possesso di un'altra pubblica amministrazione. Bisogna però che in quanto titolari del trattamento siamo dotati sempre di una base giuridica che ci consenta di metterli a disposizione anche di altre pubbliche amministrazioni. Ricordo che per le convenzioni l'istituto si muove nel solco della legge del testo unico per il pubblico impiego e che prevede la possibilità di stipulare convenzioni per il raggiungimento di finalità istituzionali. Su questo solco ci muoviamo, stipulando convenzioni con pubbliche amministrazioni, con ministeri e anche con soggetti privati, rappresentanti di lavori, di lavoratori e rappresentanti di datori di lavoro. La presentazione che è stata in parte presentata dalla collega Pantellini reca dalla pagina 14 in poi una serie di numeri importanti che dicono quante convenzioni l'istituto stipula in un anno. Io dico solo a titolo esemplificativo che il consiglio d'amministrazione dell'istituto di norma delibera su testi convenzionali due volte al mese, quindi una volta ogni 15 giorni, e che nel solo anno 2025 sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione 33 provvedimenti riconducibili a iniziative di collaborazione con enti, istituzioni e soggetti privati. Tra enti e istituzioni ricomprendo anche i ministeri, regioni ed enti locali che hanno chiesto il supporto dell'istituto per l'erogazione di politiche localmente intraprese, prevalentemente politiche attive, la Corte dei Conti, le procure della Repubblica con finalità antifrode e soggetti privati, diverse centinaia, per i quali noi stipuliamo, insomma, il Consiglio d'amministrazione dell'istituto delibera convenzioni quadro, quindi testi di convenzioni a cui i soggetti interessati possono intervenire con semplici atti di adesione e direttamente dal sito dell'istituto. Io mi fermerei qui, considerato anche che il tempo mi sembra terminato. Vi ringrazio molto e comunque la direzione di organizzazione che rappresento resta a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto necessario. Grazie.
1: Grazie a tutti voi. Io invito invece i colleghi, qualora avessero delle domande da porre, a mandarle per iscritto in maniera tale che possiamo girarle e possiamo avere questa interlocuzione, visti i tempi, e purtroppo dobbiamo chiudere l'audizione odierna. Quindi ringrazio ancora una volta i nostri ospiti e quindi chiudiamo così l'audizione. Buona giornata a tutti.
2: Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Ore 14, buongiorno e bentrovati da Giovanna Serpico. Oggi l'attività parlamentare delle aule è ferma per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Camera e Senato ricominceranno a lavorare domani. Ci racconta su quali provvedimenti si discuterà Francesca Cecchini.
2: Si riprende domani alle ore 10 nell'aula della Camera con la discussione in prima lettura del decreto in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, su cui il governo metterà la fiducia. Il testo scade il 29 giugno. Mercoledì il consueto question time, mentre giovedì alle ore 9 avranno luogo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Domani alle ore 8:30 presso le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato si svolgeranno le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Primo punto all'ordine del giorno dell'Aula del Senato, domani alle 16:30, ratifiche di accordi internazionali. Seguirà l'esame dei disegni di legge in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, AIRE, e per l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'AIRE. Giovedì mattina il sindacato ispettivo, nel pomeriggio il question time. E il calendario del Senato potrà essere integrato con la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno.
1: Intanto la Premier Giorgia Meloni è al lavoro sui dossier internazionali in vista del prossimo Consiglio europeo. Il servizio è di Carla Macrellino.
3: Atteso tra poche ore un confronto diretto tra Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro belga Bart De Wever in una call in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno sui dossier internazionali più delicati in politica estera, ambito considerato fondamentale dalla Presidente del Consiglio, che riceve il plauso del Times, il quotidiano britannico, le riconosce una straordinaria longevità, la definisce prima donna a guidare l'Italia con un indice di gradimento intorno al 40%, di gran lunga, si legge, la politica più popolare del paese, con stime crescita del suo partito. Risultati, scrive ancora il Times, che leader come Starmer o Merz potrebbero solo sognare. Il riconoscimento ad un impegno che il governo prosegue per una de-escalation della crisi in Medio Oriente e anche in Ucraina, nel contrasto al caro energia, per rafforzare la competitività europea e gestire l'immigrazione. Tutti i dossier sul tavolo dei 27 a Bruxelles, preceduto dal G7 in Francia. Temi che saranno al centro delle comunicazioni della Premier in Parlamento giovedì, prima alla Camera, poi in Senato, e tra i due impegni la consueta colazione al Quirinale col capo dello Stato. Dopodomani a Roma Giorgia Meloni parteciperà all'assemblea della Confcommercio.
1: E a proposito di Confcommercio, arrivano le previsioni. L'economia italiana regge, ma la crescita resta moderata. Lorenzo Opice.
4: E il turismo a trainare l'economia italiana. Tensioni internazionali e rischio energetico non fanno registrare per il momento una frenata della crescita.
5: L'economia italiana mostra una capacità di tenuta superiore alle aspettative.
4: A parlare il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Certo, l'incertezza rimane elevata, ma non si traduce in sfiducia generalizzata. Sul versante consumi permane l'ottimismo. Le intenzioni di acquisto delle famiglie a maggio rimangono elevate, in particolare per l'acquisto di elettrodomestici 29%, mobili 24,5%, ristrutturazioni delle abitazioni 23%. Ancora Sangalli.
5: L'occupazione è ai massimi storici, l'inflazione di fondo è sotto il 2%. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura.
4: Per l'anno in corso si stima una crescita del PIL dello 0,9% e dei consumi dell'1,2%. Previsioni ottimistiche rispetto a Istat, Fondo Monetario e OCSE, che parlano invece di crescita intorno allo 0,7%.
1: E la crisi in Medio Oriente pesa sui mercati finanziari europei, che restano deboli. Milano gira in positivo più 0,3% grazie alla battaglia per il controllo di Monte Paschi. Il titolo dell'istituto senese vola in borsa dopo l'offerta di fusione lanciata da BPM e la controofferta di Intesa. Ci racconta tutto Giuseppe Di Marco.
6: Quella di Banco BPM su MPS è una lettera d'amore, la nostra è un'offerta con una procedura ben precisa. Così l'amministratore delegato di Banca Intesa a Messina nel corso di una conference call con gli analisti sull'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi. Un'offerta, quella di Banca Intesa, da 30,6 miliardi e che consiste in 1,6 titoli di nuova emissione più una componente in denaro pari a un euro. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management, cioè la gestione del risparmio, da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha aggiunto Messina. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER, di cui possiede quasi un quinto del capitale, una combinazione con la rete acquisita. Messina poi afferma che Banca Intesa non ha nessuna intenzione di mettere becco nella gestione di Generali. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro dicembre ed è subordinato alla concessione delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
1: E il tema economico del risico bancario, insieme alle questioni estere e il caso Silvestro, il senatore denunciato per violenza sessuale, tutti argomenti nel confronto politico. Il punto con Lucio Bondì.
7: A chiedere le scuse del senatore Azzurro era stato anche il suo partito. Saranno le indagini a verificare le accuse, dice Stefania Craxi, che però definisce totalmente sbagliate le precedenti dichiarazioni di Silvestro. Eppure la Lega bolla come offensivo aver collegato la credibilità della presunta vittima alla sua avvenenza. Una frase, quella del senatore, su cui il PD chiede l'intervento della commissione femminicidio. Il caso Silvestro non spegne comunque gli altri fronti di scontro, con Fratelli d'Italia che nel sostenere la linea del governo mette l'accento sull'articolo del Times. Marta Schifone.
8: Lontani i tempi in cui l'Italia usciva sui giornali per le continue crisi di governo. Un vero cambio di passo.
7: Per le opposizioni l'assenza di Meloni da Londra è invece la prova della nostra irrilevanza. Strategia sbagliata per AWS anche sull'economia. Angelo Bonelli.
9: La destra difende i super ricchi, ma i pensionati, il ceto medio, chi li difende? Non è una bestemmia chiedere un contributo ai miliardari?
7: Infine il risico bancario. Settore vivace, commenta soddisfatto Antonio Tajani, non tocca a noi fare il tifo, ma le opposizioni ricordano lo stop del governo a Unicredit. Stavolta stia fuori, chiede più Europa, e i 5 Stelle accusano l'esecutivo di aver permesso un far west.
1: La visita del pontefice in Spagna, oltre 5 minuti di applausi per il discorso di Leone XIV al Parlamento spagnolo, prima volta di un papa in aula. Prevost ha parlato di pace, un'aspirazione politica, una vera e propria esigenza morale, ha detto, che si tutela anche attraverso il linguaggio. Nelle sue parole anche la situazione dei migranti che richiede, ha spiegato, una risposta che metta al centro le persone. Nessuna nazione, ha concluso Leone, può affrontare da sola una sfida di questa portata. Poi Prevost ha incontrato i vescovi nella sede della Conferenza Episcopale di Madrid e ha denunciato gli abusi come piaga della Chiesa. L'8 giugno del 1976 il magistrato Francesco Coco veniva assassinato insieme agli addetti alla sua tutela in un sanguinario attentato a Genova. Nel 50° anniversario della scomparsa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova sentimenti di partecipazione e vicinanza ai familiari delle vittime, ai loro colleghi e a quanti ne hanno tenuto viva la memoria. Mattarella poi ha ricevuto al Quirinale i vertici della Marina Militare. Valentino Russo.
10: Alla Marina Militare, presidio di indipendenza, di sicurezza, di prestigio, va l'augurio più sentito di buon vento.
11: L'omaggio del presidente Mattarella alla Marina Militare è l'occasione per tornare a sottolineare l'importanza del dominio marino e subacqueo in un quadro di fragilità internazionale.
10: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite.
11: La Marina, prosegue il capo dello Stato, continua ad assicurare presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati perché, avverte, appare essenziale difendere le regole di cooperazione e di diritto costruite dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
10: Per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
1: Era l'ultima notizia, ringrazio in regia Patrizio Gotti e un buon proseguimento di giornata da Giovanna Serpico.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare per la semplificazione in merito all'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione, con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi, ha svolto un'audizione del garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Ascoltiamo.
12: Partecipa all'audizione odierna il garante per la sorveglianza dei prezzi, il dottor Benedetto Mineo, che è accompagnato dal dottor Massimo Greco, direttore generale dell'unità di missione a supporto del garante per la sorveglianza dei prezzi. Saluto e ringrazio i nostri ospiti e ricordo che allo svolgimento della relazione potranno seguire delle domande da parte dei componenti della commissione alla quale sarà possibile replicare. Quindi ringrazio ancora una volta gli ospiti e do la parola al dottore Mineo per la sua relazione. Grazie.
13: Grazie Presidente, onorevoli senatori, deputati, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per l'invito nell'ambito dell'indagine conoscitiva dedicata ai rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento ai temi della semplificazione, della trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Il tema oggetto dell'indagine investe profili che, pur non coincidendo integralmente con le attribuzioni istituzionali del garante, presentano significativi elementi di raccordo con le attività di monitoraggio, analisi, trasparenza informativa svolte nell'ambito dei mercati al consumo. La semplificazione e la trasparenza dei rapporti contrattuali infatti non riguardano esclusivamente la conoscibilità delle clausole giuridiche che disciplinano il rapporto tra operatore economico e consumatore, ma anche l'accessibilità, la confrontabilità e la comprensibilità delle informazioni economiche relative ai prezzi, alle tariffe e alle principali componenti di costo dei servizi offerti. Sotto tale profilo appare opportuno evidenziare come numerose scelte di consumo quotidiani, quali ad esempio l'acquisto di carburante per autotrazione, di un biglietto aereo, di un servizio di trasporto marittimo, si concretizzino sotto il profilo giuridico nella conclusione di rapporti contrattuali tra operatore economico e consumatore. In tali contesti, la disponibilità di informazioni chiare e confrontabili sui prezzi e sulle relative componenti economiche costituisce un elemento essenziale per consentire al cittadino di orientare consapevolmente le proprie scelte di acquisto e di valutare le condizioni economiche che precedono la conclusione del contratto. Le attività informative di monitoraggio svolte dal garante attraverso il portale Osservatorio Prezzi e Tariffe si inseriscono pertanto in questo quadro, contribuendo a rafforzare la conoscibilità dei mercati e a rendere maggiormente comprensibili i presupposti economici sottesi alle decisioni di consumo. In questa prospettiva, la disponibilità di strumenti informativi accessibili e affidabili rappresenta un elemento essenziale per ridurre le asimmetrie informative e rafforzare la tutela del potere d'acquisto, soprattutto nei confronti delle fasce della popolazione maggiormente esposte agli effetti delle variazioni di prezzi. Le attività svolte dal garante attraverso i monitoraggi pubblicati sul portale si collocano proprio in questa direttrice, mettendo a disposizione dei cittadini elementi informativi utili alla comprensione dell'andamento dei prezzi e delle relative componenti economiche in diversi settori di mercato. Nel corso degli anni tali attività hanno riguardato numerosi settori caratterizzati da particolare impatto sulla spesa quotidiana delle famiglie e delle imprese attraverso monitoraggi continuativi e approfondimenti specifici dedicati, tra gli altri, ai prezzi dei carburanti, ai costi della ricarica elettrica per autovetture, ai servizi di trasporto aereo e marittimo, nonché all'andamento dei prezzi dei principali prodotti alimentari e delle relative filiere. Gli approfondimenti pubblicati sul portale consentono ai cittadini di disporre di informazioni sull'evoluzione dei prezzi, sulle principali componenti di costo e sulle dinamiche dei mercati che incidono sui beni e servizi di maggiore rilevanza per i consumi delle famiglie. Con specifico riferimento al settore agroalimentare, ad esempio il progetto filiera agroalimentare, cioè l'analisi dei prezzi all'origine, all'ingrosso e al consumo, consente inoltre di offrire una lettura integrata dell'evoluzione dei prezzi lungo le diverse fasi della filiera, contribuendo a migliorare la comprensione delle dinamiche economiche che incidono sulla formazione dei prezzi finali sostenuti dai consumatori. La pubblicazione di dati e analisi sull'andamento dei prezzi dei carburanti, dei biglietti aerei, dei collegamenti marittimi e di altri servizi di largo utilizzo consente infatti ai cittadini e alle imprese di disporre di informazioni economiche utili anche ai fini delle proprie scelte di acquisto e quindi contrattuali. La disponibilità di tali informazioni contribuisce quindi a migliorare la confrontabilità delle offerte economiche e la comprensione delle dinamiche che incidono sulla formazione dei costi finali sostenuti dai consumatori. Ciò assume particolare rilievo in mercati caratterizzati da elevata variabilità dei prezzi o da strutture tariffarie complesse, nei quali la disponibilità di dati aggregati, analisi periodiche e strumenti informativi accessibili può contribuire a ridurre le asimmetrie informative fra operatori e cittadini. Tali strumenti informativi assumono inoltre particolare rilievo per quei consumatori maggiormente attenti alla spesa quotidiana e più esposti agli effetti dell'incremento dei prezzi, contribuendo a orientare le decisioni di consumo in modo maggiormente consapevole. In tale contesto assume particolare rilievo anche l'attività svolta attraverso la Commissione di Allerta Rapida di Sorveglianza dei Prezzi, quale sede stabile di raccordo tecnico e istituzionale tra amministrazioni, autorità indipendenti, sistema statistico, rappresentanze dei consumatori e sindacali, guardie di finanza e soggetti competenti nei diversi settori economici. La Commissione quindi rappresenta uno strumento particolarmente utile ai fini della condivisione, integrazione e lettura coordinata delle informazioni disponibili sui mercati, favorendo una lettura integrata delle dinamiche economiche e delle relative ricadute sui cittadini e sulle imprese. In questa prospettiva il coordinamento informativo e la circolazione di dati comparabili, accessibili e comprensibili costituiscono elementi essenziali anche per rafforzare la trasparenza economica dei mercati e supportare scelte di acquisto maggiormente consapevoli da parte dei consumatori. Il tema della semplificazione informativa assume oggi una rilevanza crescente anche alla luce della progressiva digitalizzazione dei mercati e dei servizi. In tale ambito assume particolare rilievo il lavoro realizzato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi attraverso l'interconnessione delle banche dati, finalizzata alla costruzione di uno strumento informativo coordinato per la mappatura del mercato dei carburanti. La disponibilità di dati interoperabili e integrati tra amministrazioni consente infatti non soltanto di rafforzare le attività di monitoraggio e analisi dei mercati, ma anche di favorire forme più avanzate di trasparenza amministrativa, supportare le attività istituzionali delle amministrazioni competenti e agevolare le attività di controllo svolte dalla Guardia di Finanza. La crescente disponibilità di informazioni economiche e contrattuali rende quindi sempre più importante assicurare strumenti che consentano ai cittadini di orientarsi con semplicità all'interno di contesti caratterizzati da elevata complessità tecnica e da una crescente articolazione delle offerte commerciali. In tale scenario, la trasparenza economica e la semplificazione informativa non rappresentano esclusivamente strumenti di tutela individuale, ma anche fattori in grado di favorire il corretto funzionamento dei mercati, incrementare la confrontabilità delle offerte e rafforzare la fiducia dei cittadini nei rapporti con operatori economici e istituzioni. Mentre ringrazio nuovamente la Commissione per l'attenzione, resto a disposizione per eventuali domande e integrazioni. Grazie.
14: Grazie direttore. Ci sono delle domande? Prego la senatrice Naturale.
15: Grazie Presidente, io ringrazio il dottor Mineo, sicuramente è molto interessante quanto viene fatto circa l'analisi dei prezzi che almeno noi dal di fuori, non riuscendo a seguire quelli che sono i lavori appunto della commissione di allerta rapida di cui adesso ha parlato, dove ci sono tanti attori che lavorano in questo ambito, quindi il MIMIT si interessa della, diciamo, della supervisione dei prezzi, però le soluzioni su come gestire ad esempio per quanto riguarda l'ambito ortofrutticolo, per quanto riguarda appunto le criticità che denunciano sempre gli agricoltori sulla mancata, sul mancato allineamento tra quelli che sono i costi di produzione e quello che è il prezzo finale, voi gestite anche questo quadro, anche quindi dei costi sostenuti alla base per la formazione poi del prezzo, o vigilate solo sul prezzo finale? E in che modo riuscite a comunicare questi aspetti con i consumatori, visto che parlava di dare trasparenza ai consumatori su questo importante lavoro che però a mio avviso non arriva sui territori? Quindi magari se mi può chiarire meglio, proprio come semplice consumatore, alla fine cosa devo guardare per identificare meglio un prodotto che abbia un prezzo congruo, oppure ci sia una discrepanza di qualunque altro genere che voi magari rilevate, e che appunto come si fa a saperlo? Poi c'è un portale prezzi e tariffe, ma appunto è lì che bisogna andare a verificare come si compone questo portale. Grazie.
14: Grazie senatrice. Ci sono altre domande a parte del senatore Cataldi, dell'onorevole Iaria? No? Allora prego, può rispondere direttore.
13: Bene, chiaramente quello che noi affrontiamo e che abbiamo affrontato nel tempo sono i diversi mercati, quindi diversi mercati dove ci sono delle esigenze appunto di monitoraggio e di trasparenza. Quindi ne ho elencati alcuni di quelli che abbiamo affrontati negli ultimi anni. Lei invece in particolare si soffermava sul mercato del fresco. Il mercato del fresco, che è un mercato di per sé parecchio volatile sull'andamento dei prezzi. Lì abbiamo messo in campo diverse azioni. Una di queste è il progetto filiera di cui si parlava appunto all'interno della mia relazione, in cui vengono monitorati, quindi vengono messi insieme Ismea per i prezzi all'origine, Istat per i prezzi al consumo e BMT per i prezzi all'ingrosso. Bene, vengono mensilmente, poi trimestralmente viene fatta una relazione, fatte delle riunioni e vengono fatte appunto dei report sull'andamento del prezzo dello stesso prodotto in queste tre fasi. Questa è una cosa che prima non veniva effettuata, oggi viene effettuata e periodicamente viene portata nella commissione di allerta rapida, quindi all'attenzione di tutti i vari attori che partecipano alla commissione. Ecco, un altro elemento un'altra azione che abbiamo effettuato per la verifica dei mercati del fresco è non soltanto la rilevazione dei prezzi al consumo da parte dell'Istat, quindi in buona sostanza sono i prezzi della grande distribuzione, ma abbiamo messo in piedi, ora è il secondo anno di azione che effettuiamo, un monitoraggio dei mercati rionali. Quindi vengono monitorati tre mercati per ognuno dei capoluoghi di regione, quindi chiaramente sono stati utilizzati e sono stati verificati i metodi statistici, vengono presi uno al centro della città, uno in periferia e così via per monitorare, e vengono confrontati anche con i mercati al consumo, e quindi i risultati di questi approfondimenti vengono pubblicati.
14: Prego,
13: ho dimenticato un'altra cosa. In effetti molti delle informazioni, noi abbiamo appunto un numero verde, non più che un numero verde, abbiamo un'email dove arrivano giornalmente delle indicazioni da parte dei consumatori oppure delle richieste di monitoraggi, e queste vengono alcune verificate direttamente da noi, altre passate alla Guardia di Finanza.
15: Volevo chiedere in definitiva, quindi queste valutazioni servono alla formazione del prezzo o è sempre la legge di mercato che decide? Valutazioni quali quelle dell'ISMEA, anche del costo medio di produzione, vengono valutate quindi in considerazione poi del prezzo finale, e come vengono valutate, ogni quanto e se incidono effettivamente?
13: Effettuiamo dei monitoraggi. Le porto un esempio, quello del decreto legge 33, che sono stati dati particolari e sono state sottolineate particolari azioni che il garante poteva effettuare. Ecco, in questo caso vengono confrontate con algoritmi e quindi vengono viste se ci sono anomalie, e confrontiamo il prezzo il prezzo medio che si effettua sui distributori di benzina, quindi ogni giorno su 20.000 distributori di benzina, con l'andamento del Platts, quindi del prezzo, il prezzo del raffinato a livello internazionale. Ecco, se ci sono delle variazioni anomale, queste vengono segnalate alla Guardia di Finanza. Però questi sono particolari mercati, per il resto si fa un monitoraggio e sul monitoraggio si vede se si porta all'attenzione degli operatori.
14: Grazie, io ho compreso dove voleva arrivare la senatrice, cioè se il garante dei prezzi ha un potere interdittivo, ma alla risposta che ha dato il dottore Mineo ritengo di no, nel senso che loro passano a chi di competenza, all'autorità competente, in questo caso alla Guardia di Finanza ad esempio, le informazioni che derivano da questo. Ho inteso correttamente? Perfetto.
15: Quindi per la definizione di un prezzo, parliamo del grano, che tanto insomma, è una criticità importante, insomma, gli agricoltori, i cerealicoltori si lamentano di questo. Dice, quindi voi potete incidere su quella che è la qualità del grano italiano, la valutazione quindi di un prezzo, o segue quindi come i carburanti un discorso, un osservatorio globale e quindi senza incidere sulle produzioni locali? È questo quindi la supervisione che fate quando vi riunite insomma in queste commissioni di allerta prezzi? Quando il prezzo crolla, l'allerta prezzi incide in qualche maniera per indicare alla politica cosa fare, perché il consumatore non ne viene a conoscenza del vostro lavoro, di questa commissione, quindi voi incidete sui ministeri affinché si possano muovere con delle azioni utili a coprire questo gap che poi si viene a creare nel crollo dei prezzi, ad esempio?
13: Il monitoraggio e chiaramente portiamo all'attenzione lo studio delle attività. Nel caso che diceva lei specificatamente, quello del grano è più una competenza del MASAF e delle Camere di Commercio, dove c'è le commissioni d'ingrosso. Sì.
14: Se non ci sono altre domande, chiudiamo così l'audizione. Ringrazio il dottore Mineo e il dottore Greco per la loro partecipazione. Avviso i colleghi che sospendo per un minuto e riprenderemo con l'ufficio di presidenza per delle importanti comunicazioni. Grazie.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La politica nel pallone.
0: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
1: Settimanale di Emilio Mancuso.
2: Kimi Antonelli superstar nella domenica dello sport azzurro che ci ha fatto sognare fino a sera con Flavio Cobolli che ha lottato alla pari con Zverev, campione slam per la prima volta. Avrebbero meritato di vincerlo entrambi il Roland Garros, sia Flavio Cobolli sia Sasha Zverev. In questa domenica tra Formula 1 e tennis trova spazio anche il calcio giovanile con il trionfo dell'Under 17 agli europei. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Emilio Mancuso e benvenuti ad una nuova puntata della politica nel pallone, puntata numero 797. Collegato con noi, lo ringraziamo, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Buon pomeriggio presidente, bentornato alla politica nel pallone.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: E grazie davvero per essere con noi. Il giorno dopo, la finale thrilling della Roland Garros. Ha dormito bene? Sogni particolari questa notte, presidente?
3: No, quelli li avevo fatti tutti nei giorni precedenti e si erano avverati tutti. Oggi abbiamo un nuovo top ten, abbiamo recuperato e rilanciato un altro giovane, Matteo Arnaldi, e abbiamo ritrovato al meglio un nostro atleta di punta come Matteo Berrettini, quindi insomma torniamo da Parigi con lo zaino pieno di buone notizie. Certo, se ci avessero detto chi vuoi giocare la finale con Zverev su un set secco al quinto set, insomma qualche puntatina l'avremmo fatta, nel senso che quinto set pensavamo che iniziasse finalmente un match alla pari, mentre all'inizio era nettamente favorito Zverev. E purtroppo Flavio ha avuto questo problema muscolare che ha pregiudicato lo svolgimento del quinto set. Io vedevo Zverev più stanco di lui, vedevo Zverev che nei due momenti del match in cui è stato messo sotto pressione, la prima volta che sul suo servizio è andato 30 pari, abbiamo breccato. E quando nel quarto set siamo arrivati al tie break è di nuovo entrato in crisi, e quindi mi aspettavo, auspicavo un testa a testa nel quinto set con un finale più lieto di quello che abbiamo visto, ma naturalmente questo non scalfisce minimamente la grandissima prestazione che Flavio ha fatto e il suo esordio in una incontro così importante, la finale di uno slam, e lo proietta non solo nei primi 10 giocatori al mondo, ma insomma verso una carriera ancora più prestigiosa di quella che aveva fino alla settimana scorsa.
2: Presidente, agli occhi di chi ha commentato questa partita, probabilmente, non so se Angelo Binaghi è d'accordo, probabilmente non aver chiuso il quarto set quando Cobolli è stato al servizio per chiuderlo il quarto set, quelle energie spese in più in quel momento per allungarlo al tie break, vincere quel tie break straordinario, poi sono invece pesate alla fine nel quinto.
3: Ho pensato, certo, in quel game Flavio ha servito molto male, ha messo una prima palla su 6, mentre il tedesco dopo è andato a servire sul 5 pari, ne ha messo 5 su 5, ma non credo che questo alla fine possa aver inciso, anche perché ha prolungato lo sforzo anche dell'avversario, tutto sommato trasformarla in una gara di corsa ci avrebbe aiutato.
2: L'ha vinta davvero Zverev la partita?
3: L'ha vinta sul crampo, che i due crampi che sono venuti al nostro giocatore. Senza quelli saremo ancora in campo e secondo me con Cobolli con qualche chance in più rispetto a Zverev.
2: A Cobolli, presidente, anche i complimenti di Alcaraz.
3: Credo che il suo primo tifoso ieri fosse naturalmente Jannik, suo compagno di squadra, insieme a tutti gli altri nostri ragazzi della Davis. Ma insomma, è facile voler bene a un bravo ragazzo, a uno straordinario bravo ragazzo come Cobolli, ci mancherebbe altro. Credo che sia il più ben voluto di tutto il circuito.
2: Ci dovremmo abituare alla curva azzurra di Cobolli?
3: Ma perché no? Abbiamo la curva arancione di Sinner, adesso avremo anche quella di Cobolli, sperando che nel frattempo rientri quella di Musetti ed esploda definitivamente quella di Arnaldi e Dardi, e poi chissà, magari ne arriveranno altre, quelle di Cinà, di Vasani.
2: Cosa c'è nella valigia di Angelo Binaghi, che ha lasciato Parigi oggi? È tornato a Roma e ci sono tutte le questioni da affrontare per le prossime settimane.
3: Beh, c'è tanta soddisfazione, tanto entusiasmo, che ci serve per affrontare tutte le problematiche che ci sono, che aumentano ogni volta che si vince. Però insomma, credo che lo sforzo che i nostri giocatori fanno in campo, che insomma oramai è conclamato, indubitabile, debba essere supportato da un altrettanto sforzo, che è uno sforzo di altrettanta entità, che noi dirigenti dobbiamo fare per continuare a far crescere il nostro sforzo.
2: Presidente, vincendo così tanto, continuando a vincere, c'è il rischio che si diventi più antipatici?
3: No, più antipatici di noi non è possibile, perché abbiamo già raggiunto il massimo oramai da qualche anno. Quindi quello è un rischio che per fortuna non c'è.
2: Notizie di Jannik Sinner dal presidente Binaghi?
3: Nessuna nuova buona nuova, a parte che mi fa piacere che è stato visto nella mia regione, in Sardegna, perché naturalmente ci dà lustro, fa bene perché è la più bella regione d'Italia, e gli fa anche bene perché fisicamente, perché si sarà sicuramente riposato.
2: Alcaraz compra le barche, ci pare che Sinner possa comprare casa nella sua regione, presidente, in Sardegna.
3: Sì, sì, è molto meglio anche per noi, perché la barca ti stanca, lo dice uno che insomma da quelle parti ci ha vissuto, mentre a casa al mare ti riposi, ed è quello che serve ai nostri giocatori.
2: E poi il mare della Sardegna oggettivamente è un mare veramente meraviglioso, un'isola meravigliosa. Cosa è successo, presidente, davvero giovedì 28 maggio nella fornace dello Châtrier, in quella giornata dove tutti abbiamo tanto tanto sofferto? Agassi è stato molto duro, ha dichiarato non ha scuse per essersi fermato, deve cambiare qualcosa anche nel team. Secondo il presidente Binaghi ci saranno cambiamenti anche nel team?
3: Ma ci mancherebbe altro, ma io non credo che Agassi abbia detto cose del genere. E cosa è successo? È successo che aveva vinto troppo e giocato troppo, e quindi io credo che se non fosse successo quel giovedì là, sarebbe successo qualche giorno più tardi. Purtroppo, o per fortuna, abbiamo visto che Jannik fosse in queste condizioni anche a Roma, ma per fortuna la pioggia ci è arrivata in aiuto quando stava giocando e soffrendo con Medvedev. Non è un robot, non è Iron Man ancora, è tutto assolutamente normale quello che è successo. Si sta riposando, tornerà più forte di prima, anzi secondo me bisogna guardarlo in positivo, significa che c'è ancora un lato fisico da poter migliorare. Qualche anno fa erano due le questioni, la prima è un problema sul servizio che è stato ampiamente risolto, la seconda era cercare di, con l'età, di robustire il fisico. Entrambe sono due cose che nel tennis, se uno ci si applica, si possono migliorare almeno fino a 30 anni. Se non di più, una è stata ampiamente superata, che il servizio è diventato addirittura una delle sue armi più letali, e questa del fisico, dell'adattamento al caldo, per lui che è nato sulle nevi a Sesto Pulseria, sta a significare che abbiamo ancora margini di progresso. Siamo numero uno del mondo nettamente alla stragrande, ma per fortuna abbiamo ancora dei margini di miglioramento. Jannik sicuramente non se li lascerà sfuggire e riuscirà a lavorare su questi aspetti e a diventare ancora più forte di quanto lo sia già adesso.
2: È vero, presidente, che Jannik non avrebbe voluto giocare Roma, e a convincerlo è stato il presidente Binaghi?
3: È la più grande fesseria di questo mondo. Jannik non ha mai messo in dubbio un secondo di giocare a Roma, nonostante, secondo me, se quel torneo si fosse giocato in un altro posto al mondo, chissà se l'avrebbe giocato oppure no. Quello che è successo a Roma, cioè il fatto che abbia giocato il torneo e che alla fine lo abbia anche vinto con un grande sforzo fisico, è un atto d'amore nei confronti del nostro paese, del nostro movimento e del nostro grande torneo. E quello che è successo a Parigi è la conferma di quello che io sto dicendo.
2: Presidente, il Roland Garros bisogna in un modo o nell'altro portarselo a casa. Il prossimo anno bisognerà concentrarsi davvero con l'operazione Roland Garros.
3: Beh, meno male che c'è stata Francesca Schiavone nel 2010, perché dopo io di finali qua in singolare ne ho già viste altre 5 tutte perse. La seconda della Schiavone, la Errani, la Paolini, quella maledetta dello scorso anno di Jannik contro il Matchball e quella di oggi. Però insomma mi sembra che se ci guardiamo indietro negli ultimi anni ne abbiamo vinto tante altre di cose.
2: Non c'è dubbio.
3: Ne abbiamo anche a sufficienza.
2: Anche di più. Ha parlato di qualche tema caldo ieri con il ministro Bodi in tribuna autorità a Roland Garros, magari del progetto Grande Slam, punto interrogativo?
3: No, abbiamo fatto un tifo sfegatato per Flavio.
2: Sentirsi dire dai francesi che hanno come modello l'organizzazione del tennis italiano è un enorme motivo di soddisfazione, immaginiamo.
3: Sì, soprattutto per chi ha incominciato a fare il dirigente in una situazione di disastro totale, partendo proprio dal vedere a fondo quali fossero le cose migliori che facevano i francesi e cercando di copiarle velocemente nel miglior modo possibile. Succede nella vita, nel tennis, le cose adesso si sono capovolte, sono loro che vengono da noi per cercare di copiare quello che noi facciamo.
2: La vita è bella anche per questo. Ai francesi, presidente, cosa possiamo invidiare? Il Grande Slam?
3: Sì, solo quello.
2: Il boom di Cobol potrebbe avere un effetto trainante ulteriore verso le finals? A che punto siamo con la biglietteria?
3: Biglietteria delle finals, siamo in crescita del 20% anno su anno sul record assoluto dello scorso anno. È una cosa bestiale, assolutamente ingestibile, incontrollabile. E quindi meno male che abbiamo realizzato negli ultimi anni quel migliaio di posti in più per ogni sessione, che significano almeno 15.000 posti e 15.000 appassionati in più che vedono soddisfatta la loro voglia di vedere i nostri giocatori. Speriamo che ci arrivi anche Flavio Cobolli e magari anche qualcun altro, qualche altro italiano oltre a Bolelli e Valazzori. Sarà una grande festa e un grande successo come è stato negli ultimi anni.
2: Cosa c'è nel cassetto dei sogni del presidente Binaghi? Una finale tutta italiana a Torino?
3: Se la dovessi scegliere lavorerei in uno slam, però insomma è molto difficile. Noi l'abbiamo già avuta nelle donne con la Vince e la Pennetta quando il movimento femminile era all'apice in assoluto, ma probabilmente aveva anche una forza d'impatto inferiore a quella che oggi ha il nostro sistema maschile. Non abbiamo mai avuto la numero uno del mondo, non abbiamo mai avuto 8-10 giocatori in grado di arrivare in fondo in uno slam. È una cosa naturalmente molto difficile, è una per averla bisogna anche che ci siano delle coincidenze molto importanti, che in quell'edizione New York ci furono, però è indubbio dire che oggi ci sono molte più probabilità di averla, questa finale tutta italiana di uno slam, di quanto ci fosse quell'anno quando la Vince e la Pennetta arrivarono in finale gli US Open.
2: 2015, ricordiamolo, con il presidente del Consiglio Matteo Renzi che arrivò dall'Italia insieme al presidente Binaghi e all'allora presidente del CONI Giovanni Malagò. Tornando a Torino, presidente, sesta edizione, se non abbiamo fatto male i conti, la mole continuerà ad illuminare il tennis?
3: È inutile discuterne adesso, purtroppo siamo ancora bloccati con il finanziamento del finals, dal quale dipendono oramai un'infinità di cose, tra le quali anche la conferma di Torino o la scelta di un'altra sede per le prossime edizioni.
2: E quindi bisogna risolvere assolutamente questo problema. Vista la straordinaria attrazione del tennis italiano, ma perché non costruiamo a Roma e Torino un palazzetto da 20.000 posti? Punto interrogativo.
3: Ma perché sono opere che normalmente per realizzarle tra la programmazione, la progettazione, le autorizzazioni e la realizzazione ci vuole un arco temporale diciamo di 8-10 anni. In Italia almeno. Incominciamo a fare in modo che la copertura del tetto del centrale di Roma si faccia con i tempi che sono stati previsti e che quindi dal 2028 non solo possiamo avere il centrale coperto, ma addirittura 2500 posti in più che finalmente fanno uscire il nostro torneo dalla eccezione, dal permesso, dalla deroga rispetto alle normative ATP che ci veniva concesso ogni anno. Rientriamo finalmente nelle norme previste dall'ATP.
2: Con il presidente di Lega Simonelli e l'amministratore delegato della Lega di Serie A De Siervo, persone di grande qualità, c'è stato, mi pare, un comune intento di lavorare con un unico obiettivo, il bene del calcio e il bene del tennis. E dunque questa è la strada tracciata, corretto?
3: Sì, assolutamente. Io ringrazio a entrambi, sono due ottimi dirigenti. Con De Siervo addirittura c'è una lunga conoscenza, perché De Siervo ci ha permesso a noi di realizzare il canale Super Tennis, che è l'hub intorno al quale gira lo sviluppo del tennis italiano, quindi credo che gli dobbiamo tanto in termini di riconoscenza, e noi vogliamo essere riconoscenti, vogliamo non dimenticarci mai di nulla, delle cose belle e delle cose brutte, e questa sicuramente è una delle più belle che abbiamo fatto in questi 25 anni.
2: E fa bene il presidente Binaghi a sottolinearlo. Poi Luigi De Siervo è un grande dirigente che conosce come pochi il mondo della comunicazione. Presidente, la ringraziamo tanto per essere stato con noi. Complimenti ancora al tennis italiano che continua a farci sognare e complimenti al presidente Binaghi e ai suoi uomini, con il direttore generale Martinasso e tutto il suo staff, insomma, che state facendo davvero un lavoro egregio e veramente importante. Grazie presidente Binaghi.
3: Grazie a voi. Arrivederci.
2: Un altro graditissimo ospite, il dottor Giuseppe Bitti, presidente e amministratore delegato di Kia Italia. Buon pomeriggio, presidente Bitti, e ben arrivato alla Politica nel Pallone. Grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Partiamo da Roland Garros, ne abbiamo appena parlato a lungo con il presidente Binaghi. Il giorno dopo, il day after, la finale tra Cobolli e Zverev. Avrebbero meritato di vincerla entrambi questa finale. 4 ore e 16 minuti di incredibile battaglia tennistica. Come l'ha vissuta?
4: Beh, io l'ho vissuta con grande passione. Io sono appassionato di tennis, Kia è presente nel tennis da tanti anni, quindi, e poi io credo che questo sia assolutamente un momento magico per il tennis italiano. No, perché siamo arrivati ad avere 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, quindi, e con una finale sostanzialmente equilibrata, dove poi chiaramente l'esito è andato come è andato, ma credo che sia stata comunque una grandissima giornata di tennis, una grandissima giornata per Cobolli, e credo che il risultato alla fine ci stia, ma comunque un momento importantissimo per il tennis italiano.
2: E non c'è dubbio, con questo nuovo grande interprete del tennis italiano come Flavio Cobolli, che da oggi, non ce lo dimentichiamo, entrerà nel club dei primi 10 giocatori del mondo, è numero 4 della race. Tanti giocatori italiani, tantissimi giocatori italiani che fanno parlare il mondo dello sport e il mondo del tennis. E c'è anche un giocatore a cui voi siete molto legati, che è Lorenzo Musetti, strettissimo con il mondo del tennis. Non c'era Roland Garros perché è infortunato, speriamo di rivederlo presto in campo, perché è davvero un giocatore incredibile, uno dei pochissimi con il rovescio ad una mano, un gesto tecnico straordinario, un giocatore che insieme a Cobolli, insieme a Sinner e a tutti gli altri sta facendo davvero sognare i tifosi del tennis, ma non solo.
4: Assolutamente, che Lorenzo, con Lorenzo l'ha avuto anche già, diciamo, ha fatto un piccolo percorso quando lui era ancora ragazzo, era stato un episodio di partnership, ma poi abbiamo consolidato, quindi è testimonial chi ha dalla fine dello scorso anno, e devo dire che è un grandissimo giocatore, di una grande eleganza, grandi doti tecniche, il rovescio a una mano che ricorda Federer, insomma, quindi ci siamo tutti. Ma io credo che al di là di quella che è la partnership tra chi è Musetti, io credo che sia da sottolineare il momento straordinario, perché nessuno ha la qualità e il numero di giocatori così forti come abbiamo noi in questo momento al mondo. Quindi io credo che abbiamo dei giocatori che sono, cioè, Berrettini, sappiamo benissimo qual è il potenziale di Berrettini, l'abbiamo anche visto, ci sono dei problemi fisici, ma poi credo che sia servito a trainare tutti i giovani per arrivare dove sono arrivati, quindi Arnaldi, per non parlare, ovviamente ci dimentichiamo che è il numero uno, che è Sinner, quindi credo che sia assolutamente un momento straordinario per il tennis. E quindi Kia è da tanti anni nel tennis, perché è sponsor degli Australian Open da 25 anni, Nadal, io mi ricordo quando Nadal ha firmato l'accordo con chi a livello mondo non aveva neanche 18 anni al Salone dell'Auto di Parigi, ed è tuttora partner e lo sport.

0: Garros dico Nadal Garros perché insomma è il re della terra, 14 volte vincitore a Roland Garros. Su Netflix una serie interamente dedicata alla carriera e alla vita del più grande giocatore della storia sulla terra battuta.
1: E devo dire che questa serie si vede assolutamente quanto un percorso, un tracciato quasi parallelo, uno sportivo da un lato e quella che poi è stata la grande crescita di Kia. Quindi se è una partnership che non si è, che assolutamente è rinnovata anche quando Nadal ha deciso di lasciare le competizioni, e nell'ultima Australian Open ho avuto la fortuna di essere presente. C'è stato un momento di grande commozione, perché dove è stato veramente attribuito a Nadal il riconoscimento per tutto quello che ha fatto in questa carriera, insomma, con Alcaraz che rappresenta il futuro e con Djokovic che rappresenta un po', forse diciamo una fase intermedia tra i due. Quindi devo dire che è stata veramente una partnership di grande intensità, ma con dei grandi valori umani dietro. Quindi credo che sia assolutamente stata una partnership fondamentale con quello che è stato sicuramente il più grande interprete del tennis per la battuta. Insomma, i 14 titoli chiaramente lo testimoniano assolutamente.
0: Un rapporto stretto anche con il mondo dello sport e con il mondo del calcio, con i mondiali che scatteranno tra pochi giorni, giovedì 11 giugno in Messico alle 21 in Italia. La gara inaugurale del mondiale di calcio Messico-Sudafrica, un mondiale purtroppo senza l'Italia, lo sappiamo, ma sarà comunque un mondiale di calcio e dunque un appuntamento particolarmente importante.
1: È importante perché qui da tantissimi anni il nostro gruppo è sponsor dei mondiali di calcio. Chiaramente è un evento di una portata assolutamente unica nel panorama degli eventi sportivi, e quindi il fatto di esserci è sostanzialmente un'affermazione di quella che è l'importanza che il nostro gruppo riveste nel mondo dell'automobile. È chiaro che non esserci per noi italiani rappresenta un po' sicuramente un momento non particolarmente brillante, però io spero che in futuro, insomma, quella che è un po' la situazione del calcio italiano migliori, che quindi che saremo in grado di esprimere quelli che sono i livelli che ci competono. Insomma, siamo tra i paesi che hanno vinto più campionati mondiali, quindi credo che sia giusto ritornare al più presto dove ci compete. L'evento che parte però è di grandissimo prestigio e di grandissima importanza, quindi per noi è un onore come marchio essere ancora presenti in Italia.
0: E ci sarà anche l'Iran, dopo tutte le incertezze degli ultimi mesi dovute alla guerra che gli Stati Uniti stanno combattendo proprio in quel paese. La nazionale di calcio dell'Iran ha ottenuto i visti necessari per entrare proprio negli Stati Uniti, partecipare al mondiale. La notizia è stata confermata anche da diversi giornali, tra cui il New York Times. È confermato in pratica quello che avevamo anticipato con l'ambasciatore Zampolli. Sono state respinte le richieste di decine di membri dello staff che segue la nazionale. L'ambasciatore Zampolli si era speso in prima persona, lo sappiamo, per un eventuale ripescaggio dell'Italia. Così non è stato, però tutto quello che avevamo raccontato in queste settimane poi si è verificato. Un torneo, presidente Bitti, in tre nazioni, Stati Uniti, Canada e Messico, e dunque un torneo globale con 104 partite.
1: Un torneo globale, ma io credo che e spero che, vista quella che in generale è la situazione molto tesa a livello internazionale, io credo che lo sport possa avere un ruolo importante proprio per fare in modo che si superino quelle che sono le difficoltà che sono obiettivamente in questo momento molto, molto, molto importanti. E quindi io spero che un evento globale così importante possa un po' servire da catalizzatore anche per risolvere determinate crisi internazionali che veramente sono estremamente pesanti in questo momento. Quindi io mi auguro che dai mondiali si possa avere qualcosa di fuori di buono a livello proprio internazionale.
0: La situazione internazionale che condiziona inevitabilmente anche l'economia mondiale, la vita di tutti i giorni, condiziona la vita un po' di tutti noi, tematiche molto importanti. Ne approfittiamo della sua presenza, ne abbiamo parlato in passato anche con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. La conversione all'elettrico, la transizione italiana si dice che è un po' più lenta, mi corregga se sbaglio, nel caso dell'Italia. Entro il 2030 dovrà essere a zero emissioni almeno il 45% delle nuove auto aziendali. Riusciremo a farlo?
1: punto di vista tecnologico non c'è assolutamente problema, perché le

0: case automobilistiche hanno investito in questi anni per sviluppare le tecnologie che porteranno, lei ha parlato del 2030, ma quello che in Europa dovrebbe essere nel 2035, diciamo un cut-off quasi al 100%, adesso è diventato al 90%, però con verso un'elettrificazione totale. Quindi dal punto di vista tecnologico diciamo non ci sono problemi. Noi vediamo però in Italia che la transizione alla tecnologia totalmente elettrica, quindi di auto a batteria, è più lenta rispetto al resto d'Europa. Per tutta una serie siamo intorno al 6 o 7%, quando in alcuni paesi d'Europa ormai si supera il 25 o il 30%. Ci sono dei problemi di carattere strutturale, ci sono dei problemi ancora di scarsa convenienza per le famiglie italiane per convertirsi all'elettrico. Il costo delle ricariche, che in Italia obiettivamente quando parliamo di ricariche pubbliche è molto elevato, quindi sostanzialmente anche se lasciamo perdere diciamo quello che è il caro carburanti di questi ultimi mesi, ma in generale una ricarica pubblica di un'auto elettrica costa più di un'auto ad alimentazione tradizionale. E quindi è chiaro che ci sono, però indubbiamente la strada è questa, anche se è importante supportare le scelte dei guidatori che decidono di acquistare un'auto nuova su quelle che possono essere delle tecnologie diciamo intermedie. Chi magari non è pronto ancora all'auto a batteria può sicuramente però acquistare un'auto ibrida, infatti la domanda degli ibridi sta crescendo, e poi noi proprio in quest'ottica abbiamo sviluppato una tecnologia qui in Italia che unisce i vantaggi della motorizzazione full hybrid a quello che è diciamo l'alimentazione a GPL. Quindi sostanzialmente abbiamo creato un sistema che si chiama Trifuel e che permette di avere una riduzione delle emissioni, di avere tutti i vantaggi in termini di utilizzo e quindi di piacevolezza di guida che un motore full hybrid ha grazie alla motorizzazione elettrica che muove la vettura ai bassi regimi con dei costi di esercizio estremamente limitati, e quindi questo permette di avere un'auto moderna, un'auto ibrida, ma facendo anche fronte a quelli che sono fenomeni come il caro carburanti che in questo momento sta sicuramente affliggendo le famiglie italiane, non solo. Quindi questa è una visione diciamo per supportare una transizione verso una mobilità sostenibile con delle tecnologie che sono un po' più diciamo attuali almeno per la maggior parte di quelle che sono poi le categorie di utilizzatori che noi adesso vediamo.
1: Grazie davvero al Presidente Bitti per essere stato con noi, tante tematiche molto importanti che naturalmente approfondiremo e seguiremo con grande attenzione perché riguardano la vita davvero di ognuno di noi. Grazie Presidente Bitti.
0: Grazie a tutti, buon pomeriggio.
1: Andiamo a salutare un altro graditissimo ospite, l'avvocato Alessandro Belluzzo, avvocato internazionale che segue anche diversi tennisti professionisti. Avvocato, intanto buon pomeriggio, benvenuto alla politica nel pallone, possiamo dire professionista dei tennisti? Va bene così?
2: Buon pomeriggio a voi. Certo, assolutamente. Ho cercato di applicare quello che faccio per i miei clienti, che sono famiglie, imprenditori nel mondo, anche per gli sportivi, e con la mia passione del tennis ovviamente ho cercato di fare altre cose in più per i tennisti.
1: L'abbiamo chiamata perché conosce bene, molto bene Flavio Cobolli, e ieri c'è stata questa finale straordinaria con Sasha Zverev, abbiamo detto avrebbero meritato di vincere entrambi il torneo, però purtroppo, come è successo anche l'anno scorso, a vincere uno solo.
2: La fortuna è quando frequenti questo ambiente bellissimo del tennis, che conosci tutti questi ragazzi che hanno veramente sempre qualcosa di speciale, e devo dire che Flavio si vede che è uno sportivo nato, che poteva fare il calciatore voleva, è diventato un tennista e ha dimostrato che, essendo uno sportivo nato anche nel tennis, è un tennista di successo, e questo è solo l'inizio, perché ieri secondo me ha vinto anche lui nel modo di aver giocato la partita, ma anche dopo la partita, come sempre è stato veramente uno sportivo di elite.
1: Una gran finale, un'altra perla, per così dire, in questa racchetta azzurra che è sempre più preziosa, caro avvocato.
2: Il sistema sta funzionando, quando c'è un leader a cui tutti si ispirano, il sistema funziona, si vede in campo, fuori dal campo, il gruppo c'è, le persone ci sono, finalmente abbiamo una squadra che è stata capace di dimostrare che è una squadra, sia nelle competizioni più importanti, dalla Coppa Davis ovviamente alle altre competizioni di circuito, ogni volta c'è un italiano nel tabellone che fa la differenza, e devo dire che essere arrivato in finale a Roland Garros è stato un obiettivo che qui ci avremmo voluto per Sinner ovviamente, ma avere un altro azzurro ha fatto ancora più capire che ci siamo come squadra e saremo sempre più forti. Uomini e donne l'hanno dimostrato, dimostreranno ancora di più.
1: Ma che bella figura Coboli, ha visto, sorridente, è davvero un bel ragazzo, poi peraltro, che piace di sicuro tanto alle donne, un bel personaggio che arricchisce ulteriormente questo mondo straordinario del tennis italiano.
2: Assolutamente, perché una cosa che sto sempre dicendo ai ragazzi che approcciano il tennis, ai ragazzi che sono in carriera o a quelli che sono post carriera, il tennis è una professione, bisogna approcciarla come tutte le professioni e bisogna imparare dallo sport a come si sta in campo, a essere anche fuori dal campo, perché lo sport insegna delle cose molto importanti, ti insegna a prendere decisioni veloci, ti insegna la preparazione, la determinazione, ti insegna a stare bene, e se queste cose puoi essere capace di applicarle anche fuori dal campo, ti consente poi di fare una vita che va oltre la carriera, e quindi non serve diventare ricchi, ma bisogna diventare wealthy, cioè capaci di divertirsi e avere tutti gli obiettivi possibili nella propria vita, anche professionale, essere in grado di crearsi un dopo carriera, e si vedono di bellissimi esempi anche di persone appunto che poi sono diventati giornalisti, persone che hanno fatto imprenditori. L'importante è un percorso, e una cosa che sto insegnando anche all'università, European School of Economics, una cattedra che si chiama Sports is Health, Health is Wealth, cioè la capacità di essere wealthy, di fully enjoy life. È una cosa che spero e che credo che sia la dimostrazione che anche il tennis, che ha maturato come sport, possa maturare anche per lo sport, e i campioni, non solo alcuni, ma tutti possono fare questo percorso. Me lo auguro per gli italiani e non solo, e anche una nota per Zverev, il campione che finalmente secondo me si è liberato dagli incubi e che anche ieri ha dimostrato di essere un campione fuori dal campo, le belle parole che si sono dette, insomma, bisogna imparare dal tennis, non solo tecnicamente, ma anche moralmente.
1: Lo sport, possiamo dire, può essere anche lezione di vita quotidiana.
2: Deve essere.
1: Davvero, davvero, davvero importante. Avvocato, grazie per essere stato con noi, ci risentiremo di sicuro, perché il tennis continua a far parlare di sé, i tennisti italiani continuano a restare sul tetto del mondo. Speriamo di riabbracciare presto Lorenzo Musetti, che ci manca tanto, Berrettini stesso, speriamo che possa tornare a giocare il più velocemente possibile.
2: Tutti bene a Wimbledon. Ci vediamo a Wimbledon con tutti.
1: E ce lo auguriamo. Lo stesso Arnaldi, Darderi, Bellucci, insomma, di tennisti italiani ce ne sono davvero tanti.
2: E
1: grazie davvero.
2: Le donne devono farle questa cosa. Quindi forza Italia e viva il tennis. Grazie a voi.
1: Grazie all'avvocato Alessandro Belluzzo per essere stato con noi. Grazie avvocato.
2: Grazie a voi.
1: Si chiude qui, gentili ascoltatori, la puntata di oggi della Politica nel Pallone, in redazione Paola Galanti, in sala di regia Edmondo Cotta, da Emilio Mancuso. Grazie per essere stati al nostro ascolto, a risentirci.
3: Avete ascoltato
4: La Politica nel Pallone.
3: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
4: Settimanale di Emilio Mancuso.
3: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
5: Buon pomeriggio, sono le 15:02. Alla Camera si è tenuta la conferenza dedicata al lavoro nei giorni scorsi, l'intervento del deputato Scotto. Buon ascolto.
6: Come funzione pubblica CGIL nazionale, Confederazione nazionale, abbiamo voluto organizzare questo incontro, per il quale ringrazio anche l'onorevole Arturo Scotto per l'ospitalità, per rilanciare, perché di questo si tratta, la nostra vertenzialità sulla previdenza in generale, nello specifico sul lavoro pubblico, sotto lo slogan, l'avrete visto, basta penalizzare il lavoro pubblico. Come CGIL funzione pubblica sappiamo bene che ogni volta che parte la retorica sui servizi pubblici, la PA e il lavoro pubblico, sempre segue la scure dei tagli ai servizi e la scure sul personale. È accaduto così nei primi anni 2000 con la riforma Brunetta e la retorica dei fannulloni, qui è seguito un blocco contrattuale decennale, blocco del turnover, eccetera. Così è stato da ultimo, per esempio, sulla tornata contrattuale 22-24, che noi come Funzione Pubblica CGIL non abbiamo sottoscritta. E tornando al focus pensioni, la retorica di cui si è imbevuta, diciamo, la campagna elettorale ultima su cancelleremo la legge Monti-Fornero in tema di pensioni, in particolare sul lavoro pubblico, si è trasformata in un vero e proprio accanimento terapeutico sul sistema pensionistico pubblico e all'interno di questo quello delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori pubblici. Allo stesso modo continua, diciamo, questa retorica su merito e performance. Peccato che appunto dietro questa retorica siamo ancora in un sistema che con più o meno, diciamo, di blocco del turnover, di tagli al personale, di blocco del salario accessorio. Ecco, se solo si fa, come proveremo a fare questa mattina, un elenco degli interventi sul sistema previdenziale pubblico e da ultimo con la legge di bilancio del 2026 anche in tema di previdenza complementare, insomma, vengono i brividi. Io farò veramente solo un elenco per titoli, poi lascerò la parola la nostra segretaria nazionale CGIL Lara Ghiglione, che questa mattina è in collegamento, poi alla mia sinistra Ezio Cigna, che è responsabile della previdenza pubblica per CGIL nazionale, ci racconterà proprio nello specifico che cosa significano sulla pelle delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori gli interventi pubblici, gli interventi di questo governo, e poi darò la parola al nostro segretario nazionale Federico Bozzanca. Sono quattro ormai leggi di bilancio di questo governo e siamo partiti con un attacco progressivo che poi si è realizzato e compiuto nell'ultima legge di bilancio, che ha sostanzialmente superato tutte le forme di flessibilità poche, fatte male, tutto quello che sappiamo, ma ad oggi sono sostanzialmente azzerate. È stata innalzata la soglia per la pensione anticipata contributiva, quella che consente l'accesso alla pensione con 64 anni di età e 20 di contributi, ed è arrivato ormai a 3,2 volte l'assegno sociale, cioè sostanzialmente un requisito che solo redditi medio-alti, forse il lavoro autonomo, riesce a raggiungere. Da ultimo un aumento generalizzato dei requisiti legati all'aspettativa di vita, che hanno ripreso, come sappiamo, a decorrere in mezzo, diciamo, anche ad interventi piuttosto approssimativi, diciamo, che si sono e che noi abbiamo denunciato come CGIL nazionale in questi ultimi mesi, interventi che allontanano all'infinito, diciamo, l'attesa pensionistica delle lavoratrici e dei lavoratori. E poi l'intervento sul quale poi ci concentreremo con un'analisi che abbiamo già presentato e che oggi rilanceremo in maniera assolutamente più puntuale, che consiste nell'intervento più pesante, più ingiusto, più discriminatorio, un intervento che anche, diciamo, sostenuti dalla nostra consulta giuridica di CGIL nazionale, un intervento che non ha precedenti, neppure la legge Monti-Fornero si era spinta ad intervenire in maniera retroattiva, con una lesione, diciamo, dei diritti acquisiti delle lavoratrici e dei lavoratori, in questo caso dei settori pubblici. Sto parlando del taglio alle aliquote di rendimento sulla quota retributiva delle pensioni per chi ha iniziato a lavorare, diciamo, fino al 31 dicembre 95, chi ha fino a 15 anni di versamenti in quel periodo lavorativo. Qui parliamo di tagli che vanno da un minimo di 900 circa euro per una retribuzione di 30.000 euro, poi vi faremo vedere alcune simulazioni, fino a un taglio che supera annuo, un taglio della pensione futura che supera i 6.000 euro annui ed è inversamente proporzionale all'anzianità contributiva. Come se non bastasse, diciamo, l'intervento sul legame fra requisiti pensionistici e aspettativa di vita, per i lavoratori pubblici e solo e soltanto per i lavoratori pubblici sono state incrementate in maniera graduale a regime dal 2028 le finestre di uscita, che saranno di 9 mesi, quindi altri 9 mesi per ottenere la liquidazione della propria pensione, quindi bisognerà ovviamente restare al lavoro, mentre per tutti i settori privati sono rimasti 3 mesi. Sono stati coerentemente dal loro punto di vista con l'incremento della ripresa dell'incremento del legame con l'aspettativa di vita, sono stati ridotti i coefficienti di trasformazione del montante contributivo e CGL nazionale con Cine ci ricorda sempre che siamo l'unico paese europeo ad avere questa doppia penalizzazione che non solo allontana il traguardo pensionistico ma riduce contemporaneamente il montante che si riceverà. Poi c'è la grande questione che ormai si protrae da quasi un ventennio del sequestro del TFS, del TFR, del pubblico impiego, perché non sappiamo come altro chiamarlo, nonostante le sentenze della Corte di Cassazione che già nel 2023 avevano inquadrato il tema, detto delle cose precise, dichiarando incostituzionale il protrarsi, diciamo, del differimento sulla liquidazione del TFR, e da ultimo la sentenza di marzo del 2026, sempre della Corte di Cassazione, che nel ribadire i principi già affermati, questa volta ha fatto di più, perché ha assegnato un termine al legislatore, che è il 14 gennaio 2027, entro il quale bisogna risolvere, altrimenti ci penserà la Corte. Su entrambe queste questioni, sulla questione sequestro TFS e TFR, sul taglio dell'aliquota di rendimento, poi anche qui CGL ci dirà, però noi abbiamo avviato una vertenzialità specifica sin da subito, vorrei dire, con dei ricorsi pilota su entrambe le questioni. Sono state riviste le norme sul trattenimento in servizio dei lavoratori pubblici, che sono state sostanzialmente portate al limite di vecchiaia a 67 anni, quindi da 65 a 67, ma è anche la qualità dell'intervento che lascia oggettivamente perplessi, perché la possibilità di restare in servizio è rimessa pressoché totalmente alla pubblica amministrazione, e lo scambio tra appunto possibilità di rimanere in servizio sì, no, è tra questa e la capacità assunzionale delle singole amministrazioni, quindi meno assunzioni in cambio di questa possibilità. All'ulteriore incremento del requisito pensionistico legato all'aspettativa di vita, all'interno di questo, a proposito di lavoro pubblico, di comparto sicurezza, c'è un'ulteriore penalizzazione, perché i lavoratori del comparto sicurezza, per noi polizia penitenziaria e vigili del fuoco, dovranno a regime aggiungere altri 3 mesi rispetto al proprio requisito pensionistico. Riduzione della rivalutazione delle pensioni percepite dalle pensionate e dai pensionati, quindi il taglio della perequazione automatica delle pensioni, sulla quale poi anche su questo Ezio ci dirà. Nessun intervento, questa è una battaglia di CGL, di Funzione Pubblica CGL, ma in verità di tutta la Confederazione, nessun intervento sui lavori gravosi e esuranti, e per noi di Funzione Pubblica abbiamo una serie di lavoratrici, lavoratori e di professioni, in particolare nell'area sanitaria, sociosanitaria ed educativa, che attendono da anni un intervento di sostegno, di finanziamento in questo senso. Finisco con gli interventi sulla previdenza complementare che stanno nella legge di bilancio per il 2026, che se da un lato, diciamo, ampliano una serie di possibilità in tema di prestazioni, però mettono in campo, uno scambio, diciamo, ecco, non molto nobile e ben traducibile, diciamo, per chi sa leggere questo tipo di provvedimenti, in tema di portabilità del contributo datoriale, cioè la quota di salario che i datori di lavoro devono, in forza dei contratti nazionali, degli accordi nazionali vigenti, quindi una quota di salario differito che è una conquista della contrattazione nazionale, ebbene questa quota di salario differito potrà essere, su scelta del lavoratore, messa a disposizione del sistema degli intermediari finanziari, quindi banche e assicurazioni. Per chi sa qualcosa, tutti, chi sa far di conto, sa benissimo che non è esattamente la stessa cosa, diciamo, mettere il proprio risparmio previdenziale in un fondo di previdenza negoziale o in un prodotto finanziario offerto da un intermediario qualunque. In tema di previdenza complementare, poi molti non lo sanno, però il pubblico impiego, diciamo, ha una penalizzazione che ormai è storica, perché nasce con la previdenza complementare il pubblico impiego, perché la contribuzione poca, scarsa e ferma ormai da più di 20 anni non è calcolata, diciamo, sull'intera retribuzione annua lorda, ma solo su una parte del salario. L'ultima cosa che dico, poi do la parola subito a Ezio, riguarda l'autonomia differenziata. Gli schemi di autonomia differenziata approvati dal Consiglio dei Ministri a gennaio di quest'anno e poche settimane fa in conferenza delle regioni determinano un danno, come dire, complessivo, secondo noi, secondo CGL, diciamo, al sistema paese, soprattutto al sistema dei servizi pubblici del nostro paese, all'interno di uno dei due schemi approvati per le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. C'è una parte, l'articolo 10, nello specifico, dedicato alla previdenza complementare e alla possibilità già prevista, purtroppo per noi, dall'articolo 117 della Costituzione per le regioni di mettere in campo, di agire sulla previdenza complementare. Il Veneto, per esempio, è stata una delle prime regioni in Italia ad intervenire su questo. Bene, ora le regioni potranno istituire fondi di previdenza complementare per i propri lavoratori pubblici e all'interno, diciamo, di questa cosa potranno avere un ruolo negoziale. Noi riteniamo che questa previsione negativa, proprio perché all'interno di un progetto di autonomia differenziata che non condividiamo, rischia di creare differenze e discriminazioni molto molto pesanti. Io finisco qui. Ezio, a te.
7: Sì, grazie alla Funzione Pubblica, grazie a Simona per aver organizzato questa iniziativa, e la dico così, per lanciare o rilanciare il tema delle pensioni per una categoria, cioè i lavoratori pubblici, che oggettivamente sono sotto attacco. Lo dico con la convinzione che, nonostante il governo ci abbia promesso in questi anni che si sarebbe andati in pensione prima, noi ci troviamo nel paradosso, ormai la verità è chiara, di andare in pensione più tardi, lo diceva bene Simona, ma anche di andare in pensione più poveri, perché in realtà, diciamo, quel meccanismo duplice di come leghiamo le pensioni all'attesa di vita ci produce un allungamento della vita del lavoro e un abbassamento di quello che sarà la pensione futura. Allora, io, per il tempo che ho a disposizione, credo anche per l'intervento che mi seguirà della segretaria confederale di Raghiglione, mi concentrerò su un'analisi che abbiamo provato a fare come Osservatorio Previdenza della CGL nazionale, perché se dentro la cornice generale nella quale il tema delle pensioni rischia di peggiorare per tutti e tutti, ecco, per i dipendenti pubblici, in particolare per gli enti locali, la sanità, le gestioni degli ufficiali giudiziari e degli insegnanti, si rischia davvero di andare in pensione fino a 49 anni. Quindi gli interventi che si sono susseguiti in questi anni, che questo esecutivo ha messo in campo, hanno un filo comune, cioè, nonostante gli slogan di provare a mandare in pensione tutti, lo ricorderete, con 41 anni, noi ci troviamo di fronte a un comparto, a un contesto largo, perché riguarda circa 700.000 persone nei prossimi anni, che si troveranno costretti, se non vogliono avere un taglio sulla pensione, a lavorare fino a 49 anni e 2 mesi. Quindi abbiamo provato a fare un'analisi che provasse a capire cosa significa quel taglio alle aliquote di rendimento fatto con la legge di bilancio del 2023 e confermato con la legge di bilancio successiva, e scopriamo che per una retribuzione media, come diceva Simona prima, di 30.000 euro, aver iniziato nell'83 significa avere circa 927 euro di pensione annua in meno, ma quella pensione poi ho un'attesa di vita, cioè verrà pagata fino a un'attesa di vita media. Vuol dire che per una retribuzione di 30.000 aver iniziato a lavorare nell'83 vuol dire arrivare a un taglio circa di 17.000 euro. Se mi avvicino sempre di più con l'inizio dell'attività lavorativa a cavallo del 95, quindi sappiamo che oggi siamo in un sistema misto e la revisione delle aliquote di rendimento colpisce proprio quelle lavoratrici e lavoratori che hanno meno di 15 anni al 95, quando io mi avvicino sempre di più al 95 come inizio dell'attività lavorativa, il taglio si fa sempre più alto se mi colloco in pensione con la pensione anticipata, tant'è che nelle simulazioni che abbiamo fatto, se ho una retribuzione da 30.000 euro come quello di prima, ma ho iniziato nel 94, il taglio allora annuale sarà di circa 6.000 euro e per quella pensione vuol dire lasciare lì 117.000 euro per una lavoratrice o lavoratore che guadagna 30.000 euro all'anno. Ovviamente il taglio aumenta per retribuzioni più alte, se prendiamo una retribuzione da 50.000 euro e aver iniziato a cavallo del 95 significa lasciare lì 10.000 euro all'anno fino a 195.000 euro per l'intera vita di quella pensione. Stiamo parlando di numeri enormi, di numeri sulla quale probabilmente le lavoratrici e i lavoratori non hanno ancora la consapevolezza di quello che gli succederà, perché sappiamo bene che chi ha iniziato a cavallo del 95 negli anni 90 si collocherà in pensione molto più tardi e quindi sarà costretto, se vorrà evitare il taglio delle aliquote di rendimento, ad andare in pensione con la pensione di vecchiaia. Ma lo farà in un contesto nella quale questo esecutivo, con l'ultima legge di bilancio, nonostante le tante promesse dopo la denuncia che la CGIL aveva fatto già a gennaio del 25, non ha bloccato l'adeguamento dell'attesa di vita. Risultato per tutti e tutti l'allungamento dell'età e della contribuzione necessaria per andare in pensione, che per i pubblici, in particolare per gli enti locali, la sanità, gli insegnanti e le gestioni degli ufficiali giudiziari, vuol dire sommare all'attesa di vita che cresce anche i requisiti del taglio delle aliquote di rendimento e, come diceva Simona prima, e delle finestre di pensione che in questo comparto, in questo segmento, si allungheranno fino a 9 mesi. Il risultato è che se si vorrà non avere il taglio delle aliquote di rendimento per quei numeri che appena prima vi citavo, bisognerà continuare a lavorare fino all'età della pensione di vecchiaia, perché se si va e si accederà alla pensione di vecchiaia, le aliquote di rendimento rimarranno quelle previgenti, quelle che nel 1965 erano state introdotte. Abbiamo provato a fare delle simulazioni, perché i numeri probabilmente sono quelli che fanno capire più a noi, ma anche più alle lavoratrici e ai lavoratori e a chi rappresentiamo. E nei 3 casi, che sono dei casi tipici di lavoratori pubblici che hanno iniziato con una carriera, diciamo, continua, ma anche in un'età, diciamo, precoce, con 19, 20 e 21 anni, quindi soggetti che iniziano nel mercato del lavoro negli anni a cavallo degli anni 90, scopriamo che non solo avranno un requisito per la pensione anticipata legata ai fattori di cui vi dicevo prima, con l'allungamento delle finestre, se vorranno andare in pensione dovranno andare a 44 anni circa e 5-7 mesi a seconda della condizione di inizio dell'attività, ma se non vorranno avere il taglio e quindi accedere a 67 anni, saranno costretti a raggiungere, nei 3 casi che abbiamo simulato, addirittura fino a 49 anni e 2 mesi di anzianità contributiva. Cioè, noi ci siamo trovati in un contesto, nelle ultime 4 leggi di bilancio, in un esecutivo che aveva promesso a tutti che saremmo andati in pensione a 41 anni, e io oggi vi sto dicendo, e le analisi lo dimostrano, che nel pubblico, nel segmento che stiamo analizzando in questa analisi, significa che se non vuoi avere il taglio della pensione devi lavorare fino a 49 anni e 2 mesi. Sono numeri impressionanti, sono numeri che sicuramente noi incroceremo nei luoghi di lavoro, negli ospedali, negli enti locali, perché anche qui la salvaguardia che l'esecutivo ha trovato nel contesto della legge di bilancio del 2024 riferita al personale sanitario, che indicava e indica se coloro che perfezionano il requisito della pensione anticipata, lavorando 3 anni in più, non avranno il taglio delle aliquote di rendimento, significa comunque un danno enorme. Perché? Perché se ho riscattato la laurea, ho iniziato a lavorare presto, significa che comunque prima di 46 anni e 6 mesi o 47 anni di contributi, io in pensione non ci potrò andare se non con un taglio della pensione attraverso la revisione delle aliquote di rendimento. Quindi siamo in un contesto nella quale sicuramente il tema delle pensioni è trasversale a tutti gli ambiti di lavoro, ma nel contesto pubblico, in particolare di queste gestioni, c'è un attacco forte e diretto. A questo, lo diceva bene Simona, c'è un tema che ovviamente di natura previdenziale, è un salario differito che si chiama TFR e TFS, un vero sequestro anche alla luce dell'ordinanza ultima che veniva citata, che indica al governo un intervento, speriamo immediato, ma un vero intervento, non quello fatto nell'ultima legge di bilancio del 2026, dove si è prodotto paradossalmente una beffa per le lavoratrici e i lavoratori pubblici, dove si perde addirittura per ogni liquidazione sulla pensione di vecchiaia 750 euro di deducibilità, che invece la norma precedente garantiva nel differimento a 12 mesi della prestazione. Quindi credo che i numeri di questa analisi, che poi distribuiremo, saranno oggetto anche di una campagna comunicativa con lavoratrici e lavoratori pubblici, perché riteniamo che questi numeri diano la reale contezza di quello che noi oggi affrontiamo poco, nel senso che sono condizioni minime, nel senso che iniziamo adesso a vedere dal 2026 le persone che hanno quelle caratteristiche di pensionamento, tant'è che abbiamo iniziato insieme allo SPI, insieme all'FLC, a fare le cause, quello che diceva prima, perché noi riteniamo che questa sia una norma incostituzionale. Il nostro Collegio Legale Nazionale ritiene che sia una norma incostituzionale. Perché? Perché il taglio non è da qui in poi, il taglio si basa e si fonda su posizioni contributive che si erano già consolidate nelle posizioni assicurative di lavoratrici e lavoratori pubblici, di posizioni lavorative che hanno anche dato un affidamento tra lo Stato e il cittadino. Perché è pericolosa questa cosa e non riguarda solo i dipendenti pubblici? Perché è la prima volta, nemmeno la legge Monti-Fornero si era spinta tanto, che si interviene, pensateci, non sul diritto alla pensione, ci vai dopo, ti sposto il traguardo pensionistico, ma per la prima volta si interviene sulla misura della pensione. Quindi quell'affidamento, che è un principio costituzionale tra il cittadino e lo Stato, viene a mancare. Quindi noi riteniamo che le cause, molte che stiamo patrocinando in tutta Italia, sono elementi di forzatura giusta che noi dobbiamo continuare a fare. Chiudo su un aspetto che credo sia rilevante anche per le cose che diceva prima Simona, che mai come adesso, nel pubblico impiego ancora di più, ma lo dico anche in termini generali, il tema delle pensioni deve essere strettamente collegato al tema del lavoro, perché la prima vera riforma delle pensioni è alzare i salari. Quindi io credo che questo è un elemento centrale anche di come il sindacato, di fronte alle controparti, anche quando sono le controparti pubbliche, si deve posizionare rispetto a come si adeguano i contratti collettivi. Il tema dei salari oggi, in un sistema contributivo con le caratteristiche che abbiamo nel nostro paese, diventa un elemento essenziale per crescere ovviamente anche sul tema delle pensioni in termini di tasso di sostituzione. Quindi io vi ringrazio e spero che poi l'analisi possa essere ancora più chiara di quanto sono state le mie parole. Grazie ancora.
8: Grazie a te, Ezio, perché poi i numeri, come spesso accade, parlano da soli. Io darei la parola, se ci sente, a Lara Ghiglione, segretaria nazionale CGIL, e poi l'onorevole Arturo Scotto.
9: Allora, intanto vi ringrazio molto per aver organizzato questa conferenza stampa, se vogliamo, di denuncia rispetto a quello che sta accadendo, ma soprattutto anche per evidenziare quello che è il percorso che stiamo portando avanti insieme. Mi scuso di non essere lì con voi, ma quando Federico mi ha avvertita, insomma, di questa conferenza stampa, avevo già un impegno fuori Roma, in Sicilia, e quindi ho comunque chiesto a Federico se era possibile collegarsi, perché credo che sia davvero importante che la Confederazione sia di pieno sostegno e che proviamo a camminare insieme in questo percorso, perché quello che sta accadendo alle lavoratrici e lavoratori del pubblico è una cartina di tornasole e un precedente pericolosissimo. Precedente pericolosissimo perché qui stiamo trattando e parlando di diritti acquisiti che vengono erosi o comunque dal tentativo di erosione di diritti acquisiti dai quali continuiamo a doverci difendere sostanzialmente, e quindi è come dire, un atteggiamento di mancanza di rispetto, di riconoscimento di quello che è anche il lavoro pubblico con tutto quello che comporta in termini anche di servizi delle cittadine e dei cittadini, che non può passare inosservato. Quindi noi dobbiamo continuare a muoverci diciamo in percorsi paralleli, quindi vertenziali, di denuncia, e far comprendere anche a chi non è un dipendente pubblico i rischi che si corrono se si lascia andare diciamo verso la deriva questo governo, con alcune decisioni appunto molto lesive che sta acquisendo. Ezio diceva una cosa giustissima: non si può slegare la riflessione, l'impegno sulla previdenza da quello che riguarda il mercato del lavoro. Anche quando abbiamo proposto i nostri referendum su lavoro e cittadinanza, quei referendum parlavano anche del tema della previdenza, perché più il lavoro è instabile, precario, mal retribuito, in part-time, e più ovviamente questo avrà delle ricadute drammatiche dal punto di vista previdenziale. Quindi queste due vertenze, quella per i salari e quella per la stabilità del lavoro e la qualità del lavoro, e la vertenza generale sulla previdenza, sono per noi ovviamente un tutt'uno, soprattutto perché a 31 anni dalla riforma Dini almeno più di due terzi delle posizioni previdenziali sono nel contributivo. Quindi il percorso lavorativo ha un impatto enorme dal punto di vista previdenziale. E noi sappiamo che ci sono delle categorie che da questo punto di vista sono particolarmente penalizzate. Penso al lavoro delle donne. Non distingo tra part-time involontario e part-time volontario, per il semplice fatto che quando il part-time è richiesto dalle lavoratrici, è richiesto a causa dell'assenza di servizi pubblici a sostegno della genitorialità e degli impegni familiari, quella non è una scelta. E ecco che ritorna il tema importante degli investimenti nel pubblico impiego, che, come dicevo, si tiene tutto e tutto si tiene insieme, perché anche la possibilità di poter lavorare a tempo pieno è fortemente legata agli investimenti che il governo fa o non fa nei servizi pubblici. Penso appunto quelli educativi, ma penso anche al tema dei trasporti, tutto quello che può favorire la piena partecipazione delle donne alla vita economica del paese. Anche i giovani hanno una penalizzazione enorme, infatti nella nostra piattaforma abbiamo più volte ribadito la necessità di una previdenza, di una pensione contributiva di garanzia, proprio perché sappiamo che le giovani generazioni, sia nel pubblico che nel privato, per il tempo nel quale appunto rimarranno precari nella loro carriera lavorativa, rischiano di avere pensioni poverissime, non povere, perché il tema delle pensioni povere purtroppo è già un tema attuale che rischia ancora di più di peggiorare. Quando parlavo di denuncia verso un governo che ci ignora completamente. Io appunto la delega alla previdenza per la CGIL nazionale non vedo la ministra Calderone da 3 anni. Le ultime volte che l'ho incontrata e abbiamo sottoposto e ripresentato la nostra piattaforma unitaria sono stati incontri totalmente inutili, e capisco l'imbarazzo di un governo e di un ministro e dei ministri che hanno promesso in campagna elettorale Male Monti e poi hanno finito per addirittura peggiorare quella legge Fornero che in campagna elettorale sembrava essere, diciamo, il tema fondamentale, no? I famosi 41 anni promessi dalla Lega. sono riusciti a peggiorarlo, questo lo denunciamo sempre, anche azzerando di fatto tutte quelle meccanismi di flessibilità in uscita che permettevano di dare delle risposte. Io vi cito il tema delle donne, perché anche nel pubblico impiego, insomma, credo che sia un tema molto sentito. Noi abbiamo da subito evidenziato i limiti di Opzione Donna, soprattutto dal punto di vista della penalizzazione economica, ma era un provvedimento a costo zero che permetteva comunque alle donne di scegliere. La cattiveria di averla voluto azzerare e di aver voluto azzerare tutte le altre forme di flessibilità in uscita è veramente molto grave, anche rispetto alle promesse appunto fatte durante la campagna elettorale. Dal 2027 si andrà in pensione più tardi, prima un mese, poi tre mesi dal 2028, poi altri tre mesi dal 2029 e ulteriori diciamo così incrementi saranno poi stimati successivamente. Siamo rispetto agli altri paesi europei, anche qui rispetto anche ad altre graduatorie, agli ultimi posti rispetto appunto a quanto si sta alzando l'età e il requisito dell'età. Pensate a quello che è successo in Francia per i 63 anni, no? Quindi noi voglia, cioè, l'abbiamo superati da ormai decenni. E a questo oltretutto si accompagna al peggioramento dei coefficienti di trasformazione, quindi si va in pensione più tardi e più poveri, con un impatto, come dicevo, gravissimo per giovani, donne e pubblico. Il taglio di rendimento per le pensioni anticipate di enti locali, sanità, ufficiali giudiziari, insegnanti è urla vendetta, diciamo così, no? Perché definisce anche una forte discriminazione che tende a svalutare l'importanza del lavoro pubblico e il ruolo che il lavoro pubblico ha nella vita di tutte le persone che noi rappresentiamo. Come dicevo, precedente pericoloso, norme retroattive, ingiuste, lesive di diritti acquisiti, costituzionalmente illegittime. Questa vertenza quindi è una vertenza di tutta la CGIL, è una questione che appunto non riguarda solo chi lavora nel pubblico, ma anche tutte e tutti noi che abbiamo diritto a un pubblico di qualità dove le persone si sentano riconosciute per la qualità e il valore del proprio lavoro, no? Con tutta la storica che peraltro ha accompagnato il periodo dell'emergenza sanitaria, che sembrava dover cambiare la mentalità di un paese che comunque continua a investire pochissimo nella qualità dei servizi a discapito di chi ovviamente ci lavora. È una battaglia quindi di dignità del lavoro pubblico. Serve da questo punto di vista una forte solidarietà da parte di tutte le lavoratrici e i lavoratori, un patto tra generazioni che è un elemento importante proprio perché i giovani rischiano di essere particolarmente penalizzate e continuare a evidenziare quanto queste riforme, che poi non sono riforme, questi provvedimenti spot che incidono sulla previdenza pubblica anche con delle escursioni pericolose nella previdenza complementare, che addirittura si sta estendendo anche al terzo pilastro, debbano invece essere motivo di una riflessione più profonda e di una riforma organica della previdenza, perché non si può più agire a spot e cambiare, anche perché in ballo, e chiudo, c'è la tenuta del sistema previdenziale, il sistema previdenziale a ripartizione per il quale chi oggi lavora fa entrare nelle casse le risorse per chi è già in pensione. Se viene meno questo principio, non si investe nel lavoro dei giovani e nella speranza di poter avere una previdenza, una pensione dignitosa, noi rischiamo che il meccanismo che sino adesso, diciamo, si è retto non abbia più questa possibilità. Per questo penso fondamentalmente che la nostra capacità deve essere anche quella di comunicare i rischi di un peggioramento che non riguarda appunto solamente un settore di lavoro, ma che riguarda tutte e tutti noi. Quindi vi ringrazio molto per il lavoro che state facendo, che stiamo facendo insieme. La Confederazione è a vostra disposizione ovviamente per andare avanti.
8: Grazie Lara, grazie alla nostra segretaria
6: nazionale CGIL, anche per aver sottolineato le differenze di genere che ci sono nel lavoro e nel sistema pensionistico, che tra l'altro proprio oggi, sulle quali oggi abbiamo fatto proprio una comunicazione specifica sui nostri social di Funzione Pubblica CGIL. Onorevole Arturo Scotto.
10: Ma io intanto voglio ringraziare la Funzione Pubblica della CGIL per questo invito e per questo rapporto che è stato presentato. Ora Ezio mi mandava i dettagli, ci lavoreremo sopra insieme all'ufficio legislativo. Saluto il segretario e tutte le compagne e i compagni che hanno organizzato e animato questa iniziativa. Dico poche cose. Quello che emerge in maniera molto chiara, lo diceva anche Lara prima, è il tradimento, forse quello più grande, il tradimento politico di una campagna elettorale dove al centro c'era la parola più forte, più potente, lo slogan più forte, più potente, abolizione della legge Fornero. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo assistito a una capitolazione delle istanze della Lega in nome del rigore di bilancio, nonostante le denunce anche della CGIL fossero state molto chiare nei mesi precedenti, e nessuna possibilità e nessuna apertura rispetto anche a un'iniziativa emendativa che potevamo provare a mettere in campo. L'ultima legge di bilancio ci consegna un aumento dell'età pensionabile e nessuna prospettiva di modificarlo. Dovranno trovare i soldi. Avete tutti quanti ascoltato le dichiarazioni di Giorgetti delle ultime settimane, in cui mette l'accento rispetto ai rischi di recessione, rispetto alla necessità di dover tirare la cinghia. Ci troviamo di fronte a una situazione pericolosissima. Secondo tradimento riguarda il comparto sicurezza. Quello che viene scritto nel documento, credo che siamo al quarto, quinto decreto sicurezza. La legislatura ha avuto un esordio brillante da parte della Presidente del Consiglio. Se dovesse toccare a noi la prima misura che metteremo in campo, il salario minimo, la loro prima misura è stato il reato di rave party. Grande emergenza nazionale, grande emergenza della sicurezza. Eppure però, nonostante la polizia penitenziaria sia stata per molti aspetti trattata da milizia personale del ministro Del Mastro, e i vigili del fuoco vengono elogiati ogni volta che c'è una catastrofe naturale, dal punto di vista previdenziale sono le due categorie più penalizzate. Terzo tema, la truffa del TFS-TFR, lo diceva bene Cigna. È bloccato in commissione il disegno di legge che abbiamo firmato anche noi come Partito Democratico dell'onorevole Colucci, rimbalza dalla commissione alla Ragioneria dello Stato e al MEF da mesi, ma non c'è nessun tipo di possibilità di sbloccare nemmeno un intervento parziale, con un imbarazzo anche molto forte. Lo abbiamo visto qualche mese fa, fu promosso un convegno dai sindacati, risposte molto molto limitate, abbiamo detto sediamoci a un tavolo, lavoriamo insieme, niente da fare. Infine le altre due questioni che io credo siano decisive, che si collegano ovviamente ai numeri esorbitanti, catastrofici, dell'aumento dell'età pensionabile che slitta fino a 49 anni e 2 mesi e della cifra enorme pagata dalle lavoratrici e dai lavoratori del pubblico impiego. Primo riguarda inevitabilmente la questione della qualità del lavoro. E entriamo dentro la fase di discussione di questo cosiddetto decreto primo maggio. Siamo, come dire, nel pieno della manomissione delle parole, avrebbe detto caro figlio. non c'è nulla sulla precarietà. Quelli precedenti avevano introdotto l'eliminazione delle causali sui contratti a tempo determinato, il collegato del decreto lavoro aveva liberalizzato il lavoro somministrato, i voucher, e potrei continuare, cose che sapete meglio di me. Qui non c'è nessun ripensamento, non si torna indietro, gli incentivi sono vincolati sicuramente a contratti a tempo indeterminato, ma non si specifica se sono a tempo pieno o meno, e quindi la cosa che diceva Lara sui rischi di incremento di part-time involontari sono molto seri, molto, molto forti. E poi c'è questa retorica del salario giusto, dove c'è il TEC come riferimento senza che venga specificato cosa ci mettono dentro, con il rischio che persino il riferimento ai contratti comparativamente più rappresentativi, su cui abbiamo spesso sbattuto la testa con questa maggioranza, rischia di determinare un dumping, e dalla finestra rientrano dalla porta i contratti firmati dalle organizzazioni pirata o dalle organizzazioni non rappresentative. Tant'è, e questo lo dico e concludo, perché questo è legato naturalmente alla grande questione che noi affrontiamo. Nel pubblico impiego c'è la grande partita del piano sul lavoro e l'occupazione che noi abbiamo proposto e su cui facciamo fatica ogni volta. Fino ad oggi sicuramente tutti gli interventi sono stati parziali, senza una visione, senza un piano. Abbiamo ancora migliaia e migliaia di precari nella giustizia, nell'ufficio del processo, in una condizione drammatica, o nel Ministero degli Interni, qui con Andrea li abbiamo visti tante volte. Ma c'è un nodo: questo salario giusto senza il salario minimo rischia di essere un caciocavallo appeso, perché noi rischiamo di trovarci di fronte a uno svuotamento del TEC e a una legittimazione alla fine del fatto che si possa lavorare sotto una determinata soglia. Loro continuano a dire che il salario minimo rischia di mettere in discussione il principio della contrattazione. La nostra proposta di legge è legata alla contrattazione, i minimi tabellari sono legati ai contratti comparativamente più rappresentativi. Non si può immaginare di introdurre una norma come l'articolo 7, con tutte quelle ambiguità, con tutti quei vuoti, senza avere anche il riferimento dei minimi tabellari per tutti. Su questo terreno io credo che si apra una battaglia molto molto forte, e nei prossimi giorni io credo che bisognerà farlo sentire, perché al netto del fatto che non mettono una risorsa fresca, quel miliardo circa di cui parlano sono soldi che già c'erano, postati in legge di bilancio e in altre leggi, non c'è la formazione, ci sono come al solito gli incentivi alle imprese, ma non c'è nessun segnale sul versante del lavoro. Io credo che su questa battaglia possiamo lavorare insieme.
8: Grazie onorevole Scott, grazie del suo contributo. Federico Bozzanca, segretario generale nazionale, sì, di FPCGL.
11: Grazie, grazie davvero brevemente, perché io credo che i numeri e le norme descritte rendano bene l'idea di un profondo accanimento nei confronti del lavoro pubblico a cui abbiamo assistito in questi anni. Un profondo accanimento che, come veniva detto prima di me, non solo allunga l'età pensionabile, ma renderà le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego più poveri rispetto anche al passato. E questa scelta è una scelta che necessita assolutamente di un intervento che corregga una situazione ormai assolutamente insostenibile. Noi abbiamo scelto di fare questa conferenza stampa proprio dentro la Camera, nel Parlamento, perché ringraziamo particolarmente l'onorevole Scotto di aver dato la possibilità a noi di tenere questa conferenza stampa, e lo ringrazio anche per le parole, gli impegni insomma anche che ha preso come parlamentare, perché noi crediamo che bisogna intervenire da subito con delle norme che invertono questa tendenza. È arrivato il momento di mettere tutti i gruppi parlamentari, noi abbiamo invitato tutti i gruppi parlamentari, mettere tutti i gruppi parlamentari di fronte ai numeri che abbiamo denunciato e di fronte alla necessità, diciamo, di intervenire con provvedimenti che sul versante delle aspettative di vita, sul versante della riduzione delle aliquote.

0: chiamato peraltro anche alla Corte Costituzionale recentemente, cosa che veniva citata prima. Noi crediamo che questa vertenza sulla previdenza debba avere, diciamo, l'obiettivo di cambiare il quadro legislativo innanzitutto. Riteniamo utile aprire un'interlocuzione con i gruppi parlamentari, riteniamo utile aprire un'interlocuzione col governo, con i ministri interessati sicuramente, ma riteniamo utile e assolutamente necessario anche rendere pubblica questa situazione, perché purtroppo ancora si sa troppo poco di quelli che sono gli effetti di tutti questi provvedimenti. Per noi rendere pubblica questa cosa significherà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, fare assemblee nei posti di lavoro dei settori pubblici interessati e dire con forza quello che sta accadendo, anche non solo nei settori pubblici, nei comuni, negli enti locali, nei servizi, nel Servizio Sanitario Nazionale, nei ministeri, negli enti pubblici economici, ma anche in tutto quel pezzo, lo ricordava per ultimo anche l'onorevole Scorto, del comparto sicurezza, che è stato anche da questo governo profondamente colpito anche sugli aspetti previdenziali. E io voglio evidenziare questo elemento, perché poi si fa un gran parlare, no, della straordinarietà del lavoro di chi opera nei servizi pubblici, ma poi a conti fatti quello che registriamo è un continuo attacco a tutti i settori, un attacco indistinto a tutti i settori che noi rappresentiamo. E quindi con forza noi daremo visibilità a queste questioni, alle cose che stiamo denunciando. Ma aggiungo due cose per noi fondamentali, che sono chiaramente strettamente legate anche alla questione previdenziale. La prima, lo diceva Ezio bene nel suo intervento, il tema salariale, il tema delle rivendicazioni salariali non è slegato dalla questione previdenziale, perché a salari bassi corrisponderanno inevitabilmente, ancor peggio con i provvedimenti che sono stati realizzati, corrisponderanno pensioni basse. Quindi noi, cioè, il nostro forte impegno deve essere quello di rinnovare i contratti e di incrementare i salari delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici. E noi chiediamo per questa stagione contrattuale anche di fare in fretta, di rinnovare i contratti con urgenza, proprio per dare una risposta immediata in termini economici a lavoratrici e lavoratori che, ricordiamo, nella scorsa tornata contrattuale hanno perso oltre 10 punti di potere d'acquisto. E questo naturalmente non è stato indifferente, non sarà indifferente per le loro pensioni aver perso 10 punti di potere d'acquisto. L'altra questione assolutamente necessaria, che chiaramente, diciamo, non è tanto legata alla condizione dei futuri pensionati e delle future pensionate, ma è legata al sistema e che dobbiamo, diciamo, affermare con forza, è che nei prossimi anni ci saranno centinaia di migliaia di pensionamenti nei settori pubblici. E se non si interviene in tempo con una politica occupazionale che risponda alle necessità del sistema, noi rischiamo intanto di peggiorare le condizioni di lavoro di chi vive oggi nei servizi pubblici, perché quando si è in pochi si lavora peggio, spesso, in tanti settori. Ma in alcune realtà, in alcuni settori, si sta compromettendo l'esistenza stessa di determinati servizi fondamentali, perché quando dentro un ambulatorio mancano i professionisti della sanità, quando dentro un nido mancano le educatrici, eccetera, eccetera, eccetera, si sta inevitabilmente tagliando un servizio alle cittadine e ai cittadini di questo paese, e noi questa cosa non la possiamo permettere, non la permetteremo. Grazie.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Buon pomeriggio, sono le 15:54. Al Senato nei giorni scorsi si è tenuta la conferenza Giustizia, diritti e dignità della persona. L'iniziativa è del senatore Antonio De Poli. Buon ascolto.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti al Senato della Repubblica Italiana in questa sala che è la sala Caduti.

0: Di Nasseria, come vedete ai vostri fianchi, è la sala che è in memoria di tutti i caduti delle missioni italiane all'estero, missioni di pace. In questo momento credo che sia una parola che abbia un'importanza talmente straordinaria che non ha colori di appartenenza, ma quei valori che appartengono alla vita di ognuno di noi, e credo che questa sia una considerazione importante. Bene, oggi siamo qui per una conferenza stampa che riguarda di giustizia, diritti e dignità della persona. Una conferenza stampa che presenta il disegno di legge per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, che chiaramente, ecco, quindi ringrazio tutti gli intervenuti, dall'amico Angelo Bertoglio all'amica Elena Zennaro, a Rita Musella, a Monica Di Monte, a Claudia Campagnola. Dopo Angelo darà anche tutte le valutazioni specifiche per ognuno dei relatori qui presenti. Grazie per tutti voi per essere qui con noi oggi a questa presentazione di questo disegno di legge che ritengo fondamentale, importante per la dignità, la vita di ognuno di noi, per una battaglia di civiltà, di giustizia e di umanità. E vedete, un paese come l'Italia è una nazione che noi riteniamo una nazione forte, importante, però si misura anche come protegge le persone più fragili, nel caso specifico quelle che sono le vittime di reato. Per troppo tempo forse abbiamo lasciato le vittime sole davanti al dolore, davanti a una burocrazia italiana che tutti noi purtroppo conosciamo, e tante volte davanti anche ai tempi lunghi di una giustizia che a volte non rende subito e non dà subito la risposta a chi in quel momento si trova in una grande difficoltà. Ecco, il disegno di legge vorrebbe superare tutto questo con l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, che è una figura indipendente, che è una figura che finalmente può difendere concretamente le persone che hanno subito violenza. E credo che questo sia un aspetto importante. Non è una figura singola, ma come vedete anche all'articolo 2 della nostra proposta di legge, il Garante è un organo collegiale composto da 3 membri che sono nominati dal Presidente della Repubblica, su indicazione anche del Consiglio dei Ministri, con il passaggio all'interno chiaramente del Parlamento, sia Camera che Senato. Quindi riteniamo una figura talmente importante, perché sono 3 componenti, ma talmente importante che abbiamo messo assieme dal Presidente della Repubblica come figura garante che nomina questi componenti a quello che è il Consiglio dei Ministri, a quello che è il Parlamento. Quindi tutto l'organo, tutti gli organi costituzionali, che proprio per dare un'impostazione ben chiara, precisa e di garanzia e di importanza. Ecco, credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali che abbiamo di fronte. Ecco, questo io mi fermo qui, non voglio essere lungo, però ecco, ritengo che le cose fondamentali le abbiamo scritte nel titolo di questa conferenza stampa: giustizia, diritti e dignità della persona. La persona al centro rispetto a quello che rappresenta nel suo percorso di vita, cioè che rappresenta tutti noi. Quindi grazie ancora e darei subito la parola ad Angelo Bertoglio, Presidente dell'Associazione Vittime Riunite d'Italia.
1: Grazie al senatore Antonio De Poli, grazie di cuore all'amico Antonio per essere stato promotore e primo firmatario di questo disegno di legge, che è un disegno di legge aggiornato, che è un disegno di legge che parla di quello che è lo stato delle vittime nel 2026 in questo paese e parla di quello che deve essere in Italia, in un paese dove c'è un garante quasi per tutto, giustamente. Se c'è un garante per Caino, riteniamo giusto e doveroso che ci sia anche un garante per Abele. Perché non può esserci Caino senza Abele e viceversa. Oggi purtroppo siamo ancora senza un garante per la tutela e il sostegno delle vittime. Quindi noi oggi abbiamo questo onore di essere qui presenti alla presentazione di questo disegno di legge che deve portare, come dice proprio il titolo, giustizia, diritti e dignità alla persona, alle vittime, ai familiari delle vittime, perché purtroppo non possiamo più permettere che vada avanti così. Questo lo vediamo tutti i giorni nei telegiornali, lo vediamo tutti i giorni nei giornali. E apro e chiudo una parentesi, perché è una notizia proprio di questo periodo, nell'ultima settimana è uscita questa notizia di questo vigilante in metropolitana a Milano, Ilario Esposito, che neanche a farlo apposta ho scoperto che conosco da più di 30 anni, che per salvare delle ragazze, aiutare delle ragazze in orario notturno, ha semplicemente come deterrente cercato di impaurire, perché poi ragazzi è inutile che ci prendiamo in giro, anche gli uomini in divisa hanno poche possibilità per difendere le persone, perché un uomo in divisa, io mi permetto di dirlo in questa sala, vittime per la difesa e l'onore dell'Italia di un altro territorio, le cadute di Nassiriya, sono spesso le prime vittime in questo paese, e noi li lasciamo lì in mezzo alla strada, abbandonati a se stessi, mentre cercano di difendere la tutela italiana dei diritti dei cittadini contro chi fa e delinque. Ecco, noi pensiamo che questo serva perché questo ragazzo, per aver cercato di fare il suo lavoro, dove l'ATM dice che il protocollo non era seguito, sempre tutto opinabile, rischia di perdere il lavoro, anzi è stato licenziato. C'ha 4 figli e vive con l'ex moglie. Quello stipendio non è fondamentale, è di più. E rischia di perdere il lavoro solo perché non ha girato la testa dall'altra parte, in un orario notturno, in metropolitana a Milano, per cercare di aiutare e salvaguardare queste ragazzine che erano molestate da una baby gang. Ecco, questo ci deve far riflettere. Se oggi ci fosse un garante, ecco, io credo che Ilario si poteva appellare a questo garante. Per questo è uno dei tanti motivi, dopo lo sentirete anche nelle testimonianze delle vittime. Io mi voglio fermare qui perché non sono io che devo parlare, ma sono i professionisti che devono dare 2 punti di vista. Lo farà Rita Musella, avvocato, che porterà diciamo la prospettiva dei benefici legali che le vittime possono avere con l'istituzione di questo garante. Lo farà la dottoressa Monica Di Monte, psicologa, psicoterapeuta, con i benefici anche psicologici che possono avere le vittime con l'istituzione di questo garante. Lo farà Elena Zennaro, dove spiegherà anche la scelta, la decisione che da oggi in avanti l'associazione farà, portando in tutta Italia questo disegno di legge con iniziative, e lo svelerà lei, se no svelo tutto io, ma soprattutto lo farà anche Claudia Campagnola, un'amica, un'attrice, un'ambasciatrice, la testimonial della nostra associazione, che si presta in moltissime iniziative proprio per portare la voce di Abele, la voce delle vittime, e lo farà in un modo secondo me meraviglioso, con 2 piccoli monologhi, uno adesso in apertura e uno in chiusura. Quello in apertura è dedicato al piccolo Tommaso Onofre, il piccolo Tommy di Parma, rapito e ammazzato molti anni fa, ma ancora nel cuore di tutte le famiglie italiane, e qui mando un abbraccio alla mamma Paola e al fratello Sebastiano, e lo farà con un monologo dedicato alle donne vittime che lei porta in giro per l'Italia, con uno spettacolo istantaneo di donna, cercando di portare questo messaggio quotidianamente. Io qui mi taccio e passo la parola a Claudia.
2: A Tommaso. Ci sono storie che il tempo non riesce a chiudere. Non perché manchi una fine, ma perché ciò che resta aperto è la coscienza di tutti. Tommaso è una di queste storie, o meglio, Tommaso è un nome. E i nomi dei bambini non dovrebbero mai diventare domande senza risposta. Non siamo qui per ricostruire i fatti, non siamo qui per giudicare, siamo qui per ricordare. Per ricordare che prima di tutto c'era un bambino vero. Attorno a Tommaso c'era una famiglia, c'erano legami fragili e complessi. C'era Paola, una madre, una figura che porta con sé un peso che le parole non spiegano. C'era Sebastiano, un fratello, un bambino tra i bambini che cresce con un'assenza che non ha scelto. E c'era un padre, forse discusso, ma comunque un padre. Ricordare Tommaso non significa semplificare, significa riconoscere quanto può essere difficile proteggere, capire, intervenire in tempo. Quando un bambino non cresce, non si ferma solo una vita, si ferma una promessa. La promessa che l'infanzia sia un tempo protetto, che la casa sia un luogo sicuro, che gli adulti sappiano essere guida anche quando tutto è fragile. La memoria non è solo commozione, la memoria è responsabilità, è attenzione quotidiana, è il coraggio di vedere prima che sia tardi. Ogni volta che pronunciamo il nome di Tommaso dovremmo farlo piano, con rispetto per chi non c'è più e per chi resta a portare domande e silenzi. Questo ricordo abbraccia anche Sebastiano, perché nessun fratello dovrebbe crescere nell'ombra di una perdita così grande e perché ogni bambino merita protezione, ascolto, cura. Tommaso, anche se non ti abbiamo conosciuto, scegliamo di ricordarti ogni santo giorno di ogni anno da 20 anni. Non come un caso, non come un titolo, come un bambino e come una responsabilità che resta. Ciao Tommy, piccolo grande uomo partito troppo presto per la terra degli eterni.
1: Grazie Claudia.
2: Grazie a voi.
1: E io inizierei con Rita Musella, con la prospettiva dei benefici che possono avere le vittime con questa istituzione del Garante.
3: Buongiorno a tutti, ringrazio Angelo per la parola e ringrazio il senatore De Poli per averci dato la possibilità di intervenire oggi e di presentare questa proposta di legge. Il mio compito è provare a restituire in pochi passaggi il senso profondo di questa proposta, raccontandovi non soltanto ciò che prevede, ma anche perché per noi è necessaria e quale vuoto intendiamo colmare. Intervengo come avvocato e come responsabile Avri per la Lombardia e mi muovo da una consapevolezza che ormai penso sia evidente un po' a tutti. Il sistema della giustizia oggi, così come è strutturato, non è ancora in grado di garantire alla vittima di reato un percorso che la informi, che la orienti nell'accesso di un sostegno psicologico, nell'accesso di un sostegno economico e legale, senza lasciarla sola tra uffici, tra procedure, tra tempi lunghi e risposte frammentate. E credo che la nostra, non sia una valutazione astratta, ma sia ciò che realmente emerge dalla pratica. Sono tantissime le vittime che trovano il coraggio di denunciare, che chiedono aiuto, che si affidano alle istituzioni e fanno tutto ciò che il sistema chiede loro di fare, ma dopo questo passaggio si trovano senza un accompagnamento effettivo, si trovano senza un punto di riferimento, si trovano senza strumenti di protezione immediatamente accessibili. Si trovano di fatto sole, come ci ha ricordato prima anche il senatore De Poli, nel comprendere che cosa accadrà dopo, nel cercare un sostegno, nel cercare protezione, nel cercare un aiuto, sole soprattutto in un momento in cui lo Stato dovrebbe essere vicino loro. E parlo per esperienza diretta, perché si rivolgono spesso a me persone che dopo aver denunciato si trovano poi a non sapere che cosa succeda il giorno dopo, nessuno spiega loro in modo chiaro quali strumenti possono attuare, quali tempi devono attendere e quali diritti possono esercitare immediatamente. Io ho visto persone costrette a rivolgersi contemporaneamente a servizi sociali, a centri antiviolenza, a forze dell'ordine, senza che tra tutti questi soggetti ci fosse un vero coordinamento. Ho visto familiari di vittime di reati gravi costrette a muoversi tra interlocutori diversi, spesso senza informazioni chiare e con il rischio di ricevere il trauma ancora una volta, senza ottenere poi un concreto avanzamento nella tutela. È ancora più grave, secondo me, ho visto casi in cui la tutela cambiava a seconda del territorio in cui appunto la si richiedeva, quindi situazioni analoghe gestite in modo diverso con dei livelli di supporto anche profondamente disomogenei. Ecco, in tutte queste situazioni il problema non era certamente la mancanza normativa, l'assenza normativa, perché le norme di fatto esistevano ed esistono, le norme ci sono. Il problema qual era? Il problema era che mancava qualcuno che rendesse poi di fatto quelle norme davvero accessibili, davvero comprensibili e davvero utilizzabili. Mancava un punto di riferimento e questa proposta, la nostra proposta di legge, nasce esattamente per colmare quel vuoto, per introdurre un presidio, e il presidio è proprio il garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, una figura di fatto istituzionale autonoma, indipendente, nata e pensata per stare accanto alle vittime in un momento delicato, lungo tutto il percorso, quindi da quando di fatto subiscono il reato a fin dopo il processo, un punto di riferimento stabile, riconoscibile e accessibile. È una figura che ha il compito di garantire che i diritti della vittima non restino soltanto sulla carta come è stato fino ad oggi, ma trovino una concreta attuazione finalmente, e soprattutto una figura che offre protezione, ma non nel senso di sostituirsi alle autorità competenti, perché non è questo quello che chiediamo, ma nel garantire che la vittima non venga esposta ad ulteriori rischi. Pensiamo appunto alla vittima, ho fatto l'esempio prima, no? Che procede con una denuncia e non riesce poi ad accedere a tutta una serie di servizi di supporto economico, legale, psicologico. Ecco, in quel momento non è il giudice che può fare la differenza, il giudice non può intervenire, perché non è una questione di decisione processuale, ed è proprio qui che è importante che si inserisca la figura del garante. Il cuore della nostra proposta di legge lo troviamo nell'articolo 4, perché è lì che si comprende davvero la portata concreta dell'istituzione del garante per le vittime. Quali sono nel nostro immaginario tutti i compiti, o alcuni diciamo compiti, che il garante deve svolgere? Beh, innanzitutto deve vigilare sulla effettiva attuazione di tutti i diritti delle vittime, perché oggi non c'è nessuno che vigila sull'attuazione o meno di questi diritti. Deve verificare se le tutele che la legge prevede vengano poi realmente applicate, deve monitorare i servizi territoriali e il loro funzionamento, individuare delle criticità, delle disfunzioni, delle carenze del sistema, se ci sono, coordinare finalmente i diversi soggetti coinvolti, quindi territori, servizi, le istituzioni, e promuovere protocolli operativi per rendere uniformi le prassi. Questo per noi è molto importante, così come anche semplificare l'accesso ai diritti, anche segnalando poi se ci sono degli ostacoli burocratici. Quindi deve essere un punto di riferimento per le vittime che renda il sistema molto più accessibile. È un intervento che chiaramente non va a cambiare l'esito del processo, ma cambia profondamente il modo in cui la vittima attraversa quel percorso. Il destinatario di questa proposta sono evidentemente le vittime di reato, così come definite dall'articolo 3 della proposta di legge. L'articolo 3 è molto importante, secondo me, perché compie una scelta precisa. Non chiude la tutela dentro un elenco rigido di reati, ma guarda alla realtà della persona offesa. Quindi è vittima chi subisce un'offesa rilevante alla propria dignità, alla propria integrità fisica o psicologica, anche quando il danno assume delle forme magari meno visibili, quindi violenza psicologica, relazionale e digitale. Questa è una novità nel nostro sistema di legge. La tutela poi si estende anche ai familiari, perché certi reati non feriscono soltanto una persona, lo sappiamo bene, ma travolgono interi nuclei di vita. E quindi penso sia una definizione molto ampia, concreta, aderente alla realtà, perché riteniamo che nessuna vittima debba restare esclusa solo perché il suo dolore non rientra in una categoria rigida. Questo è un passaggio centrale, perché per tutelare davvero dobbiamo capire e riconoscere correttamente chi ha bisogno di tutela. Il garante, abbiamo visto, non entra nel processo penale, ma si pone accanto al processo, e si pone accanto al processo perché? Perché interviene proprio lì dove oggi il sistema mostra proprio la sua fragilità più profonda, quindi non nella decisione, ma nel cammino che la vittima è costretta ad affrontare. Perché una giustizia, lo sappiamo tutti, no? È una giustizia è davvero tale non soltanto quando giudica, ma anche quando riesce a non lasciare da sole le persone che chiedono in quel momento tutela. Io credo che il senso di questa legge sia proprio questo: fare in modo che la vittima non resti sola davanti al sistema, ma trovi finalmente un punto di riferimento, un percorso e una presenza da parte dello Stato. Grazie.
1: Grazie all'avvocato Rita Musella. Chiederei la possibilità dei tre video, delle tre testimonianze.
4: Buongiorno, mi chiamo Carla De Conti, ho 60 anni. Per 17 anni sono stata una commerciante. L'ultima attività è stata la tabaccheria, e proprio in questa tabaccheria si sono svolti la maggior parte degli episodi criminali che mi hanno vista vittima. Furti non andati a segno, rapine, tre, di cui una mano armata. Mi hanno aspettato in negozio e mi hanno aspettato anche a casa quando rientravo dal lavoro. Gli episodi criminali sono stati talmente tanti che alla fine io, esausta, non denunciavo neanche più. Ero arrivata ad avere 11 denunce. E poi alla fine mi sembrava solo una perdita di tempo per me e per il funzionario che avevo davanti andare a denunciare. C'è stato anche un momento in cui, sola, abbandonata da tutti, mi sono sentita persa. Ho pensato che l'unica soluzione fosse quella di togliermi la vita. Una sera sono uscita, la corda era la mia compagnia, però non so se sono stata coraggiosa oppure codarda, e nel momento stesso in cui dovevo fare l'ultimo sforzo ho desistito, e alla fine sono ancora qua. È stata la mia fortuna quell'attimo che mi ha portata a riflettere, però la vita comunque è andata avanti, ma non è stato facile. Sono solo una piccola goccia nel grande mare della solitudine e delle vittime, nel grande mare delle ingiustizie. Siamo in tanti, io sono un piccolo puntino nero, però quel piccolo puntino nero potrebbe essere aiutato da un garante per le vittime, la figura che manca, la figura che mi avrebbe aiutata a sentirmi meno sola, la figura che può servire nel momento stesso in cui ci sarà un aiuto legale, un sostegno, anche solo una parola di conforto, perché a volte veramente ci si sente solo ed esclusivamente soli. Nessuno ti aiuta, nessuno si prende il tempo di ascoltarti, di fare qualcosa di concreto al di là delle pacche sulle spalle. Io mi sono sentita anche sola nel momento stesso in cui ho chiesto ed ottenuto il porto d'armi da difesa. Ottenere il porto d'armi è stata la mia ancora di salvezza, la mia rivalsa, ma per me una rivincita, per lo Stato un fallimento, perché arrivare ad armarsi è solamente ed esclusivamente un fallimento per lo Stato, che anziché portare all'esasperazione una donna come me, dovrebbe creare una persona che ci possa dare sostegno, un garante per le vittime, una persona di riferimento per chi come me si sente solo, si è sentito solo e abbandonato da tutti. Non è facile rialzarsi, non è facile pensare che ci sia un domani quando perdi tutto, soldi, casa, la dignità, il lavoro. Ti trovi ad affrontare tutto da sola, e voglio che questo mio essere qui oggi a parlarne possa essere d'aiuto a tutte le vittime. Non c'è una vittima di serie A, una vittima di serie B. Ognuno ha il suo modo di essere, ha il suo limite. Il mio l'ho raggiunto dopo l'ultima rapina, ma questo non vuol dire niente. C'è chi come me è vittima di reato diverso e comunque ha bisogno di sostegno, ha bisogno di qualcuno che l'aiuti a non sentirsi sola come sempre mi sono sentita io, abbandonata da tutti. Grazie.
5: Buongiorno a tutti. Ringrazio sentitamente il senatore De Poli che ha abbracciato e fatto suo e la proposta di legge pensata dal nostro presidente Angelo Bertoglio dell'Associazione Nazionale Vittime Riunite d'Italia, insieme alle avvocate Elena Zennaro e Rita Musella. Ecco, io No, non sono potuta essere con voi a Roma. Sono una vittima di violenza sul luogo di lavoro. Mi chiamo Anna Capponi e sono un'ex vigilessa del comune di Teramo che, per aver denunciato il proprio comandante per violenza sessuale, oggi non lavora più, è stata licenziata e da vittima è diventata calunniatrice. Ecco, questo brevemente. Passando all'approvazione del disegno di legge per l'istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle vittime di reato, penso che non è soltanto un atto opportuno, ma è un atto dovuto. Il nostro ordinamento infatti presenta una simmetria strutturale che non è più sostenibile. Da un lato l'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2013 numero 146, convertito in legge 21 febbraio 2014 numero 10, ha istituito il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dotandolo di poteri ispettivi, di vigilanza e di intervento. Dall'altro lato non esiste però alcuna autorità nazionale indipendente dedicata alle vittime di reato, nonostante l'Unione Europea abbia imposto agli Stati membri obblighi precisi e vincolanti. Nel mio caso specifico, ma come quello di tutte le persone che sono incappate in un errore giudiziario o comunque da vittime di reato sono state lasciate sole dalle istituzioni e da tutti. Ecco, penso che questo disegno di legge merita attenzione da tutto il governo, da tutte la politica, da tutte le istituzioni, perché non ce lo impone soltanto la direttiva 2012/29/UE. Che istituisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ma lo rivendicano a grandi linee tutte le associazioni numerose, che comunque anche loro nel piccolo possono fare poco, perché senza fondi, senza poter fattivamente fare qualcosa e rivolgersi ad un garante, questo non è pari opportunità, non è pari dignità tra persone, e essere vittima, come lo sono io ancora tutt'oggi, è cercare di portare avanti con le proprie forze, facendosi sentire delle istituzioni che sono sorde ancora sugli errori che si sono stati fatti e orrori nella vita di una persona. Ecco, chiedo quindi attenzione massima e ringrazio tutte le persone che si sono spese ad oggi per far sì che questa proposta di legge, disegno di legge, venga approvata dal nostro governo. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon lavoro.
6: 3 anni fa mi hanno accoltellato, ma oggi non sono qui per raccontare quel momento. Sono qui perché dopo 3 anni il problema non è finito. Il sangue si ferma, le ferite si chiudono, ma nessuno ti spiega cosa succede dopo. Nessuno ti prepara al fatto che la testa resta lì, che quando esci guardi le persone in modo diverso, che la sicurezza, quella che prima davi per scontata, smette di esistere. In Italia sopravvivere a una violenza è possibile, tornare a vivere è molto meno probabile. E non è solo una questione fisica, è la solitudine, è la burocrazia che rallenta tutto, è il dover chiedere aiuto quando in realtà dovrebbe arrivare automaticamente. Io oggi non sono qui come vittima, sono qui come una persona che è rimasta in piedi, e proprio per questo vi dico, con rispetto ma con chiarezza, il sistema oggi non basta. Non basta intervenire nel momento dell'emergenza, non basta riconoscere il problema solo quando accade. Perché la violenza non finisce quel giorno, continua nei mesi, negli anni, nella testa di chi l'ha vissuta. E allora le domande sono semplici: cosa succede il giorno dopo? Chi accompagna davvero una persona nel tornare a vivere? Per questo oggi non posso, non porto solo una storia, porto delle richieste. Primo, un supporto psicologico immediato e automatico per le vittime di violenza, non su richiesta, non dopo mesi, ma subito. Un percorso concreto e guidato che non lasci le persone sole tra uffici e pratiche e silenzi. Terzo, un riconoscimento continuo non solo nel momento dell'evento, ma in tutto il percorso che viene dopo. Non serve un minuto di silenzio, serve un sistema che funzioni anche quando le luci si spengono. Io oggi sono qui, ma potevo non esserci. E questo da solo dovrebbe bastare per non ignorare più quello che succede dopo.
0: Pronto? Ecco, volevo salutare anche la collega Vincenza Aloisio che ci ha raggiunto qui, che è qui con noi. Grazie per essere qui con noi.
1: Dopo aver sentito Carla De Conti, Anna Capponi e Marco Russo, apro una parentesi su Marco Russo, l'ultimo ragazzo che avete sentito, stava andando a lavorare alle 7 del mattino a Milano, lui lavora sui tetti dei grattacieli della City Life. Ha visto una signora in difficoltà alle 7 del mattino che la stavano derubando e la stavano picchiando, è intervenuto. La signora è riuscita a scappare e a non avere nulla di grave e lui si è preso 3 coltellate e oggi è invalido. E grazie a Dio è riuscito comunque in qualche modo a tornare a lavorare, bisogna anche dire la verità, insomma l'azienda è stata vicina, cosa non scontata, ed è proprio per questo che la dottoressa Monica Di Monte gli chiedo se ci dice quali potrebbero essere i benefici per le vittime con l'istituzione del garante dopo queste parole che abbiamo sentito.
7: Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il senatore De Poli per questa opportunità, per aver accolto, diciamo, ed essere sensibile a quelle che sono le richieste delle vittime, delle tantissime vittime che vengono abbandonate. Un grazie anche in sentito ad Angelo Bertoglio, presidente Avri, io sono responsabile per il Veneto di questa associazione. Allora, faccio una premessa: ho ascoltato, perché non l'ho vista, i video di queste vittime, e tutte le volte che io li ascolto mi prende una cosa qui allo stomaco, perché che cosa percepisco subito? L'assenza di dignità, nel senso che gliel'hanno tolta, ok? C'è scritto, no, giustizia, diritti e dignità. Per me la dignità è fondamentale, cioè la dignità è costituzionale, è un elemento valoriale che fa parte dell'essere umano e che nessuno dovrebbe toglierci. Quindi no, parto da qui per dire che noi siamo tutti qui per sostenere la presentazione di questa legge, che speriamo davvero passi, perché è fondamentale che si costruisca una figura a garanzia di tutte quelle azioni che in rete devono essere portate, no? Verso la persona da tutelare, verso chi subisce un reato. Il nostro sistema ha compiuto passi avanti importanti nell'ambito, per esempio, della prevenzione. Sentite tutti, no? Parlare che è importante prevenire prima di agire sulla malattia psicologica, fisica, quindi in qualsiasi ambiente adesso si operi, le attività di prevenzione sono, diciamo, piuttosto elevate, ma non è sufficiente, perché quando si commette un grave reato, allora noi siamo di fronte a delle vittime che non possono rientrare, no, nell'ambito della prevenzione. Bisogna agire su di loro per contenere quelli che sono i danni, le conseguenze di questo reato. Sia che queste vittime subiscano o abbiano subito direttamente, sia che abbiano subito indirettamente, cioè ci sono per esempio vittime di violenza, le vittime donne che fortunatamente restano vive, ma con una percezione per esempio del pericolo elevatissima e con un senso di inadeguatezza fortissimo, perché sappiamo bene che ancora i riflettori sono accesi su queste donne in maniera poco delicata e poco dignitosa, mi permetto di dire. Quindi è necessario partire da un presupposto chiaro. La vittima di un reato grave subisce un trauma profondo che compromette la vita psicologica, sociale e relazionale della persona. Quindi ci sono delle ricadute sul sociale pesantissime di cui lo Stato deve farsi carico. E ci sono diversi fattori, no, che concorrono in questa compromissione, dall'entità del reato subito: più il reato è violento e traumatico, più il disagio psicologico può diventare grave e persistente, a volte cronico, alla condizione economica della vittima. Minori risorse significano spesso minore accesso a cure continuative e quindi al sostegno legale, ma io parlo di quello in particolare psicologico. All'età della persona colpita ci sono le fasce cosiddette fragili: i bambini, gli adolescenti, gli anziani sono quelli che davvero sono più vulnerabili e sono quelli da sostenere maggiormente. Mi vengono in mente gli orfani di femminicidio, che restano magari con i nonni, ma nell'assoluto abbandono istituzionale. Quindi questi nonni che vengono poi un po' descritti come dei supereroi, che però, data l'età e data anche la capacità di sostegno e di accoglienza di questi bambini, non possono e non devono fare tutto da soli. Alla tenuta soggettiva della persona, perché ogni mente reagisce al trauma in maniera diversa. Quindi le conseguenze sulla salute psicologica, oltre che fisica, possono essere devastanti, dalla depressione, quindi l'area quella patologica di cui parliamo spesso, ma che è l'ultima magari di tutta una filiera di problemi, di disturbi che vanno dai disturbi d'ansia, la percezione di isolamento sociale, il senso di abbandono, la perdita della fiducia negli altri, le fobie sociali. I minori, per esempio, presentano questa caratteristica psicologica e le difficoltà relazionali e il discontrollo emotivo. E tutto questo si aggrava quando, finita la fase emergenziale, la vittima che viene un po', mi permetto di dire, oggettificata, quindi diventa un oggetto che viene portato sotto i riflettori perché bisogna raggiungere degli obiettivi, immediatamente dopo viene gettata in un isolamento istituzionale gravissimo. Nel quale il disorientamento è proprio la prima percezione e il primo segnale che qualcosa non va. Apro una parentesi: tutte le vittime che accoglie Avri e che ho avuto anch'io l'occasione di ascoltare sono vittime che tuttora lo sono, ma nessuno lo sa. Noi stiamo gridando a voce alta che è un'ingiustizia gigantesca, no? Si parla molto di quanto è importante tutelare quelli che sono andati in carcere e che hanno tutta una serie di benefit che la vittima non ha. E questa è un'altra sottolineatura che, a mio parere, va fatta. Quindi che, considerando la prevenzione, ci sono stati agite delle forme di tutela. Per esempio, adesso alla fine del 2024 si è identificata la figura del safeguarding nelle attività sportive, quindi nelle associazioni, che garantisce la tutela sui minori contro ogni forma di abuso, di maltrattamento, di violenza. Il codice rosso, che è stato perfezionato, la direttiva europea 2012-29, che parla, con un decreto legislativo poi in Italia del 2015, dei diritti fondamentali delle vittime: diritto all'informazione, diritto alla protezione, diritto all'assistenza. Quindi, come diceva Rita Musella, è tutto pronto, però bisogna fare tutto da soli. Nella mia pratica clinica mi occupo di vittime e credetemi, è un delirio attivare una rete che possa gestire proprio in un concerto, quindi coordinatamente, tutte queste azioni. È un delirio, credetemi. Passano dai 6 mesi a addirittura un anno prima di poter veramente veder realizzata tutta una serie di sostegni a favore di queste vittime. E vado via velocemente, quindi manca una vera presa in carico strutturata, come si diceva poc'anzi, che sia diciamo tempestiva, continuativa e altamente coordinata, cioè manca un protocollo nazionale che garantisca automaticamente, per esempio, il supporto psicologico, che è secondo me un diritto a queste vittime di reati gravi. In molti paesi questo è stato raggiunto, sono paesi europei, noi siamo un po' indietro, dobbiamo accelerare i tempi se vogliamo davvero dire che siamo un paese civile e un paese che davvero sostiene la dignità dei cittadini, mi viene da dire italiani, cioè quelli che comunque, no, sono dentro un sistema anche retributivo per cui hanno diritto ad avere qualcosa indietro. Quindi con il disegno di legge sull'istituzione del garante dei diritti delle vittime dei reati gravi si vuole creare una figura indipendente, concreta, operativamente concreta, un punto di riferimento stabile per le vittime e per le famiglie. E questo a livello psicologico è importante, perché sapere a chi rivolgersi ti fa sentire sicuro, non ti fa sentire perso in un oceano di non so dove andare, non so a chi chiedere, non so, no, ci sono le liste d'attesa e quindi non si può accedere poi al servizio psicologico, quello pubblico, insomma un mare romagno di difficoltà. E quindi per me il protocollo deve prevedere un supporto psicologico specialistico da attivare immediatamente, un'assistenza legale gratuita e tutto quello che accompagna, per esempio, la riabilitazione nel sociale dei bambini, l'accompagnamento nelle scuole, quindi vedo gli educatori, no, che possano rientrare in questa rete di sostegno, di supporto, che non c'è. Tuttora non c'è. E basta, io vorrei concludere dicendo appunto che mi auguro che questa legge finalmente, no, possa, come dire, venire guardata, osservata e anche che passi velocemente, perché le vittime non possono più aspettare e le vittime sono tutte uguali di fronte a un sistema che deve tutelare i loro diritti, che deve tutelare e proteggere la loro dignità, che ripeto è un valore costituzionale, e che deve partire da una giustizia che si prenda cura di loro. Grazie.
1: Grazie alla dottoressa Monica Di Monte. Io aggiungerei anche che in quello che dicevi credo che sia anche il caso di incominciare a pensare, glielo diremo al senatore De Poli che si è assentato un attimo, che forse per chiudere un bel pacchetto di iniziative e di proposte sarebbe anche quello di pensare a, so che ce ne sono diversi, di disegni di legge per il gratuito patrocinio per le vittime, oltre che legale anche psicologico. E pensate che anni fa ho avuto il piacere e l'onore di aver incontrato il ministro della giustizia in Svizzera, e in Svizzera da 34 anni c'è una legge che nel momento in cui una vittima diventa vittima in alcuni reati, tra cui quelli di cui stiamo parlando, lo Stato ti incanala in un percorso dove ti prende per mano e ti garantisce subito, immediatamente, un'assistenza, un supporto legale e psicologico. Nella tremenda e pericolosa Svizzera da 34 anni accade questo. Noi ancora su questo ci stiamo dibattendo, ci stiamo discutendo e ne stiamo parlando. Qui io credo che sarebbe un grande segnale quello di fare qualcosa di simile, garantire un gratuito patrocinio. Chi è vittima non decide di essere vittima. Lo diventa perché qualcuno si sveglia una mattina e decide di farti qualcosa di male, di efferato. Quindi questo potrebbe assolutamente essere un altro passo da fare oltre al garante. Io passo la parola a Elena Zennaro, amica, responsabile nazionale dei rapporti istituzionali con gli enti locali, con le istituzioni, che anche lei ha da dirci qualcosa.
8: Grazie Angelo. Grazie a tutti e buongiorno. Beh, avete visto dai vari interventi come stiamo presentando un passaggio decisivo per la nostra cultura, per il nostro ordinamento. Andiamo a colmare un vuoto strutturale che fa sì che appunto ci siano le leggi, lo diceva la collega Musella, ci siano le varie iniziative, molti di voi anche presenti in sala le fanno, partecipano, le creano attivamente con le proprie associazioni, ci sono appunto tutte le associazioni del terzo settore, le istituzioni, i CAV, però molto spesso manca il raccordo, manca un collegamento tra tutte queste iniziative. Quindi oggi andiamo a parlare, abbiamo affrontato un tema che riguarda non solo le vittime, ma andiamo ad affrontare il tema della credibilità delle istituzioni, perché se non c'è una tutela effettiva delle vittime, non c'è credibilità, le persone si sentono, come abbiamo sentito, sole, disorientate, perché prive di informazioni, perché non hanno dei punti di riferimento. L'esigenza di un'autorità nazionale, indipendente, stabile e riconoscibile, pensate, nasce già nei primi anni 2000, se ne parla in tutta Europa, se ne parla nelle varie direttive che sono state fatte, se ne parla perché si sente il bisogno di realizzare un'azione efficace e concreta. Lo si sente dai problemi transfrontalieri, dai problemi di essere tutelati in ogni momento, in ogni territorio. Si sente il bisogno di andare a colmare quel gap che c'è tra la norma e la realtà. Quindi a cosa serve il garante così come lo abbiamo delineato nel disegno di legge oggi presentato? Serve per rendere effettivi i diritti, serve per coordinare la rete che c'è ma è frammentata, una rete che comprende le regioni, gli enti locali, le associazioni. Serve, il garante potrebbe diventare, deve diventare un'infrastruttura che va a connettere tutti questi organi, tutte queste istituzioni, che va a creare dei protocolli che facilita la comunicazione tra i vari livelli di governo, per restituire quindi fiducia nelle istituzioni, senso di protezione. La funzione di un raccordo istituzionale la vediamo nei vari livelli, lo vediamo nell'importanza di andare a dialogare con Parlamento e governo, e un garante lo potrebbe fare. Un garante potrebbe collaborare con le regioni e potrebbe rappresentare l'Italia in un network europeo, internazionale. In altre parole, il garante, come lo vogliamo noi, non è una mera figura simbolica, un organo lasciato lì, l'ennesimo garante, no, è un nodo strategico nella tutela delle vittime, è uno strumento di governance capace e potente, e per far sì che tutto questo si realizzi il prima possibile, noi ringraziamo enormemente il senatore Antonio De Poli, perché ovviamente è il primo firmatario, perché ci dà questo spazio, perché sostiene da sempre AVRI, ma faremo molto di più, come anticipava proprio il nostro presidente in apertura. Andremo già nelle prossime settimane, comune per comune, a presentare l'iniziativa, a presentare il disegno di legge, ma anche a sensibilizzare i vari comuni, i vari consigli comunali, in modo che possano adottare delle delibere dove riconoscono l'importanza della figura e riconoscono la necessità che venga istituita il prima possibile. Angelo, vogliamo dare già una data?
1: La prima data, il primo appuntamento successivo a questa mattina potrebbe essere sabato 30 maggio.
8: Dove?
1: A Padova, a casa ovviamente del senatore, ma anche perché su Padova sia il senatore sia perché tu sei corregionale su Chioggia, la dottoressa di Monte e di Padova, ma ci sono anche molte vittime che comunque sono vicine all'associazione che noi sosteniamo in quel territorio. Io credo che da Padova, da Sant'Antonio di Padova, in tutti i sensi, sia l'aspetto politico-parlamentare che quello religioso, possa essere il miglior modo per partire e lanciare questa campagna che vogliamo lanciare in tutta Italia. Perché, ripeto, io sono circa 18-19 anni che mi occupo di tutela e sostegno delle vittime, e molti di questi anni li ho passati con Rita, con Monica, con Elena, con Claudia, con Cinzia Petetta, che è qua anche lei questa mattina, assessore del Comune di Senigallia, futura referente delle Marche per la nostra associazione, a breve si libera dagli impegni istituzionali. Abbiamo sentito tante parole. Abbiamo sentito tante parole, abbiamo scoperto in questi anni che fa figo parlare di tutela delle vittime, qualcuno per prendere qualche voto in più in qualche elezione, qualcuno per andare in televisione. Abbiamo visto addirittura persone intraprendere un percorso che dal tutela, dal sostegno, dall'impegno civico, dalla, come si può dire, militanza per i diritti dei cittadini e delle vittime, si sono trasformati in influencer e in apparizioni televisive gettonate per parlare di vittime. Io mi ricordo che una volta sono stato invitato in un convegno a San Marino, se non sbaglio, mi chiamavano, allora scusi dottore, come ci organizziamo per lei, come arriva, cosa fa? Io ho detto, ma io vengo, sono vicino, quindi vi raggiungo. E il disturbo cos'è? Qual è il suo gettone? Scusi? Il mio gettone di cosa? La sua partecipazione al convegno. Ho detto, io vengo con la mia macchina, vengo con i miei mezzi, al limite se vogliamo mangiarci. Ah no, perché noi siamo abituati a dare un gettone a questi professionisti che vengono. E tu guardate, se al mio tavolo c'è qualcuno che prende un euro, non vengo io. Perché è assurdo che c'è gente che si fa pagare per andare a parlare di tutela e sostegno delle vittime, e passano e vogliono passare come paladini delle vittime. Si sono trasformati da professionisti a influencer, e ce ne sono tanti. So che ci sono invece molte persone per bene, con incarichi anche istituzionali, amministratori comunali, regionali, parlamentari, che ce l'hanno a cuore questa attività. So che non lo fanno per conquistare voti, ma lo fanno per cercare di fare e realizzare un cambiamento in Italia e dare alle vittime questo punto di riferimento, quindi dare voce ad Abele. E noi vogliamo continuare ad andare avanti così. E come dicevo prima, un'altra idea che poteva essere prima di chiudere, se vogliamo aiutare le vittime non dobbiamo aiutarle con le parole, perché una delle cose più brutte alle vittime è illuderle. È illuderle, e continuiamo a illuderle da molti anni. Spesso si illudono quando ci sono promesse, si illudono quando il proprio carnefice se lo trovano sotto casa dopo un mese senza neanche sapere che era stato rilasciato, si illudono quando vanno a fare una denuncia e poi magari il braccialetto elettronico arriva dopo un mese e il giorno prima accade quello che è accaduto. E noi diciamo sempre, lo diciamo con molta forza, con molta tenacia, con molta determinazione, che non bisogna avere paura di denunciare Caino. Denuncia senza paura. Anzi, dobbiamo impegnarci ancora di più noi tutti, dalle istituzioni alle associazioni a tutti quelli che sono impegnati, per lavorare molto di più nella prevenzione, supportando ancora di più. E se vogliamo aiutare le vittime, soprattutto le donne vittime, perché noi parliamo alle vittime in generale, non ci sono vittime di serie A, di serie B, di serie C, questo sì, quello no. Pensate, in questo paese ci abbiamo messo 20 anni a riconoscere le vittime di mafia, 20 anni a riconoscere le vittime del terrorismo, ancora siamo qui a vedere qual è la vittima di serie. Ci sono vittime, punto. Ma se vogliamo aiutare le donne vittime le possiamo aiutare in un solo modo: dandogli anche una via di uscita economica, garantendogli un inserimento lavorativo, perché spesso le donne vittime non escono da quella casa e non denunciano perché sono legate a un sostegno economico che quella persona la tiene legata. Questi sono gli aspetti che dobbiamo ragionare seriamente per parlare. Queste sono le cose concrete con cui possiamo garantire una donna denuncia che hai un percorso, no? Invece noi ci preoccupiamo sempre per Caino. Caino viene sempre prima di Abele. Purtroppo abbiamo avuto momenti difficili in questi anni in questo paese che viene da lontano con una visione un po' particolare. Noi dobbiamo entrare nel dettaglio e dobbiamo veramente, senza troppi giri di parole, fare delle proposte, pensare a un pacchetto di proposte che aiuta quotidianamente. Noi stiamo anche facendo un progetto come Associazione Vittime Riunite d'Italia. Non era previsto da annunciarlo questa mattina, ma lo possiamo dire sinceramente. Ci stanno lavorando sia la dottoressa Di Monte che Rita Musella che Elena Zennaro. Stiamo cercando di formare e costituire un'academy. Perché noi siamo convinti che dobbiamo andare a formare e informare le persone, anche e soprattutto gli avvocati, anche e soprattutto dentro i tribunali, anche e soprattutto dentro le forze dell'ordine. Serve formazione e

0: andare su questa strada. Ecco, io credo che questo sia il nostro impegno. Adesso glielo dico anche a Antonio, visto che lui non c'era, il prossimo appuntamento ci siamo dati una data, grazie ad Antonio politico e parlamentare, ma grazie anche a Sant'Antonio di Padova, quindi anche
1: il santo.
0: E il prossimo appuntamento che ci vorremmo dare per presentare questa iniziativa è il 30 maggio a Padova. Noi ci vogliamo provare, veniamo a casa tua, così siamo quasi certi che tu... Siamo quasi certi che tu ci sei. Io vado in chiusura, che ci sarà il saluto chiaramente del senatore Antonio De Poli, e chiedo a Claudia Campagnola di fare questo monologo che lei porta in giro in tutta Italia con istantanee di donna, e chissà che magari un pezzettino l'abbiamo fatto entrare al Senato e magari il senatore De Poli penserà a portare istantanee di donna anche al Senato per far dono a tutte le senatrici e ai senatori di questo bellissimo spettacolo. Prego Claudia.
2: Donne sbagliate, donne senza nome, donne silenziose, donne sotto esame, donne che non sanno ancora cosa dire, donne sprecate, donne di malaffare, donne parecchio complicate, donne da morire, donne abbandonate, difficili da capire, donne che non hanno nome né diritti, donne così, frutto di una cultura, donne che avere un figlio è una sciagura, donne che tu sei tutto il mio universo, donne che se eri un uomo era diverso, donne pagate meno, che volete, un uomo è più efficace, lo sapete, donne selvagge, donne cioè, donne du, donna cosa si fa per te, donne che quando era tardi e sei in strada, cammini in fretta e ti senti nuda, scruti negli angoli e interroghi la notte, donne che se son sole sono mignotte, donne che, lo sapete tutti, guardano al mondo in un altro modo, donne che non le fermi, sono partite, escono fuori, urlano che basta, donne che a volte hanno la risposta, donne che a volte invece non gli basta, donne su un treno verso altre vite, donne diverse, donne indisponenti, ma tutte donne sempre più coscienti. Donne che non gli prendi le misure, donne che non si fanno derubare. Oppure ancora sì, ma vedi, il tempo passa e ancora non ci credi, ma trovi donne scalze al centro di una piazza, donne in mutande con l'orgoglio in faccia, donne che non si sa che fine han fatto, donne con il volto tumefatto. Donne che sono ognuna delle altre, donne con un coraggio che spaventa, donne che non si fermano quale che sia il prezzo, donne che sono il fine e non il mezzo, donne che sanno che il percorso è duro, donne con gli occhi fissi sul futuro.
3: Allora, tanto grazie a tutti per essere intervenuti in questa conferenza stampa per il Garante Nazionale per i diritti delle vittime di reato. Scuso, mi sono allontanato per qualche minuto, ma avevo il consiglio comunale dei ragazzi che era venuto in visita, quindi almeno sono andato a dargli il saluto in aula e quindi sono dovuto scappare. Quindi d'altronde è una parte importante del nostro futuro, del futuro della nostra società, che sono il nostro futuro. E ancora di più anche loro, visto cosa sta succedendo in giro con questi ragazzi, che queste baby gang, credo che dovremmo cominciare a ragionare anche con loro di che cosa significa essere la violenza e tutto quello che ne consegue. E quindi ecco, grazie per questa conferenza stampa, speriamo che questo porti anche ad alcuni altri colleghi, e qui c'ho la collega che credo, ne sono convinto, Aloisio, che può darsi anche la sua firma, aggiungere anche la sua firma a questo progetto di legge. Adesso se lo leggerà.
4: Prendi il microfono.
3: Hai visto che alla fine sei venuta, non volevi.
5: Comunque volevo dire grazie ad Antonio Poli. Noi ci vediamo, siamo di rimbettai nel Senato, no? E perché sono intervenuta adesso per un saluto?

0: Io faccio parte della Commissione Cultura e ho presentato due disegni di legge e vorrei tanto il supporto anche vostro. Quindi disegno di legge sull'educazione emotiva, quindi, ma soprattutto in quel disegno di legge io pretendo che si aggiunga nelle scuole di ogni livello e grado un'ora di lezione in più e poi si formino i professori e gli specialisti, intendo dire soprattutto i pedagogisti, cioè le figure professionali che dovrebbero impegnarsi e formare i professori, perché anche i professori hanno una loro fragilità, non hanno una formazione, quindi perché il mio obiettivo poi alla fine è di raggiungere la scuola a tempo pieno come c'era negli anni 60, perché i nostri padri costituenti avevano quindi messo in costituzione la scuola a tempo, come c'è in Francia, come c'è in Germania. Quindi, no. E poi l'hanno demolita poco a poco. Io ho due lauree, quindi scienze biologiche e medicina, e con scienze biologiche ho iniziato ad insegnare e quindi ho potuto sperimentare in prima persona quanto i giovani sono disponibili, sono delle spugne a confrontarsi, ad esprimersi, a mettersi in luce, a chiedere, però dipende molto da chi, dal professore. I professori non sono formati adesso, prima i professori facevano i corsi abilitanti, quindi c'era la formazione, poi dagli anni 60 c'erano le scuole a tempo pieno e poi si è fatta una scelta dopo la morte di Mori. Io ho insegnato dal 74, perché i primi due anni avevo una borsa di studio, quindi ho potuto formarmi anche all'università, nella ricerca, quindi ho una lunga vita fatta di tante cose belle. E quindi ho avuto la fortuna, perché sono di Napoli, sto a Napoli, anche se sono nata in Lucania, però sono andata all'università a Napoli e sono rimasta a Napoli, in quel posto che alcuni ritengono malfamato di Napoli, a Santa Maria delle Catene, alla Sanità, alle Fontanelle, qualcuno, e quindi c'era una scuola a tempo pieno, una scuola sperimentale. In quel periodo si sono strutturate le cosiddette schede di formazione e si parlava molto del metodo deduttivo, il metodo globale. Noi dimostrammo che non basta il metodo deduttivo, è necessario il deduttivo e induttivo. Quindi poi comunque con la mia esperienza di vita, quindi ho fatto il medico perché mi sono laureata in medicina, ho lasciato con la pensione bebè, molto arricceranno il naso, ma io ho comunque versato, cioè, il mio reddito. Quindi quando dicono hanno rubato, no, mi hanno calcolata la mia pensione fino a, con la pensione bebè l'88, mi sono laureata in medicina, ho fatto il medico per 30 anni, ho formato i giovani soprattutto nella medicina internistica, quindi con l'ecografia, che è molto importante nella diagnostica, e ho utilizzato anche l'intelligenza artificiale e ho fatto un altro disegno di legge, ho presentato sull'intelligenza artificiale, sempre per la formazione dei giovani, e ritengo che è necessario che i giovani debbano avere gli spazi, i laboratori, quindi la scuola a tempo pieno. Non voglio dilungarmi più, grazie comunque.
1: Grazie, grazie anche alla collega. Allora, se non ci sono domande da parte dei presenti, vi ringraziamo per questa conferenza stampa, per la vostra presenza, ringrazio tutti i relatori chiaramente e vi auguro buona giornata.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17, buon pomeriggio da Francesca Rinaldi al microfono. Ballottaggi, l'affluenza definitiva è del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Il centrodestra si prende una parziale rivincita in Emilia Romagna vincendo i ballottaggi a Vignola in provincia di Modena e Comacchio in provincia di Ferrara. Filippo Boscagli, candidato del centrodestra, eletto sindaco di Lecco, e Marcello Comanducci, candidato anch'egli del centrodestra, diventa primo cittadino ad Arezzo. A Macerata ha confermato il sindaco uscente leghista Sandro Parcaroli, sostenuto da tutto il centrodestra. Ad Agrigento ha vinto invece Michele Sodano, candidato del centrosinistra con oltre il 70% dei voti. Il senatore Francesco Silvestro, Forza Italia, è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio. Iscritto anche il carabiniere, suo parente mediatore, con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Lo anticipa la Repubblica sul suo sito online. Silvestro oggi si scusa anche per le parole pronunciate quando ha saputo della denuncia. Io sono un bel ragazzo, lei è una donna normale. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, sostiene Silvestro. Aule parlamentari ferme, le assemblee riapriranno domani alle 10 con votazioni non prima delle 12. Alla Camera la conversione del decreto su disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale. Il Senato si riunirà invece alle 16.30 per ratifiche di accordi internazionali e a seguire l'esame del disegno di legge in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'AIRE, residenti in paese che non appartengono all'Unione Europea e non aderiscono all'Associazione Europea di Libero Scambio. In chiusura al Medio Oriente, la TV saudita Al Arabiya riferisce che il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu hanno parlato al telefono questa mattina. Il colloquio, mentre proseguono i raid dell'IDF nel sud del Libano meridionale, anche dopo che l'Iran ha annunciato la sospensione delle operazioni militari contro lo Stato ebraico a condizione della cessazione degli attacchi. Nel frattempo le sirene d'allarme sono risuonate nel nord di Israele, secondo l'esercito israeliano, che ha aggiunto che 3 proiettili sono stati sparati contro di loro nel sud del Libano. Ed è tutto per questa breve edizione.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E vi proponiamo adesso un evento che si è svolto nella sala stampa della Camera la scorsa settimana, il 3 giugno, dal titolo Endoscopia monouso e strategie di programmazione sanitaria per la riduzione delle ICA, dedicata al ruolo dei dispositivi endoscopici monouso nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, le ICA appunto, nella riduzione del rischio infettivo, nel miglioramento dell'efficienza organizzativa e nel contenimento delle liste d'attesa. L'evento è stato moderato dal nostro collega Daniel Della Seta. Buon ascolto.
2: Allora, buon pomeriggio, ben trovati da Daniel Della Seta per questa nostra conferenza che ci vede insieme alla Camera dei Deputati in una sede prestigiosa, in una sede nazionale importante, per un incontro dedicato proprio ad un concetto molto pressante che negli ultimi anni ci vede sempre più assieme e sempre più pronti, soprattutto nell'individuare, nell'ottica della prevenzione, nuove strumenti nell'utilizzo, in questo caso, dei dispositivi medici monouso in endoscopia. È proprio il titolo del nostro incontro di oggi, Endoscopia monouso e strategia di programmazione sanitaria per la riduzione delle infezioni correlate all'assistenza. Mi corre l'obbligo di ringraziare naturalmente coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, sia gli organizzatori sia chi ha impegnato risorse e soprattutto capacità per mettere insieme un tavolo davvero rilevante tra istituzioni, mondo scientifico e dobbiamo dire anche giornalisti stessi, per un tema in una sede istituzionale come questa che vede come cuore, anche noi come giornalisti molto spesso abbiamo delle parole chiave, vedete, allora efficienza organizzativa, riduzione di liste d'attesa, sicurezza per il paziente, riduzione delle infezioni correlate all'assistenza. Questo perché? Innanzitutto vi preannuncio anche per i nostri gentili relatori che questo nostro incontro viene ripreso da Radio Rai, quindi ringrazio il servizio pubblico e Radio Nazionale.

nazionale, GR Parlamento, per la sensibilità dimostrata. Però dicevo, è importante sottolineare come i temi di cui trattiamo oggi, in maniera poi molto agile, darò la parola ai nostri relatori, nell'attesa che anche si liberino i rappresentanti istituzionali. In particolare sappiamo che questa nostra iniziativa è stata promossa dall'onorevole Gian Antonio Girelli, che è componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ma è anche e soprattutto il rappresentante anche di un importante intergruppo parlamentare, di cui affronteremo appunto i contenuti appena arriverà anche l'onorevole Girelli, e poi anche con il vicepresidente della Commissione Affari Sociali, l'onorevole Luciano Ciocchetti. Anche con lui approfondiremo il tema, soprattutto scientifico-tecnico e legato però anche alla politica sanitaria. Allora, io dicevo poc'anzi come gli studi, le evidenze scientifiche ci portino ad analizzare questo tema dell'utilizzo dell'endoscopia monouso sotto vari punti di vista e direttrici. Perché? Perché innanzitutto ha un impatto diretto sulle liste d'attesa e sulla spesa pubblica, quindi un valore economico. Poi abbiamo il concetto di sicurezza, che vedremo anche di analizzare proprio insieme agli specialisti presenti qui. Un tema di sostenibilità economico reale e anche di vantaggio in termini di tempo, perché l'utilizzo di questi strumenti diminuisce di mezza perlomeno i tempi di sala, e quindi si possono fare sicuramente opzioni, urgenze più rapide e sollecite. E poi la semplificazione degli stessi processi assistenziali. Insomma, capite bene che tra efficienza, sicurezza in favore del paziente e anche la formazione pratica nei confronti di medici e infermieri rappresentano veri e propri capisaldi di questa, che è un tema che andiamo ad affrontare. Vi presento subito allora i nostri relatori. Abbiamo pochi minuti, ma correva l'obbligo di raccontare anche lo scenario in cui ci muoviamo. Allora, in attesa dei nostri deputati, dell'onorevole Girelli e l'onorevole Ciocchetti, io saluto il professor Massimo Andreoni, professore emerito di malattie infettive presso l'Università di Roma Tor Vergata, componente del Consiglio Superiore di Sanità. Per lunghi anni è stato il direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali e resta un punto di riferimento appunto della società e del mondo infettivologico e non solo sanitario, scientifico in Italia. Grazie per essere con noi, professore. Saluto alla destra il professor Fausto Ferraro, che è professore associato di anestesiologia presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e direttore della USD di terapia intensiva della Luigi Vanvitelli di Napoli. Grazie professore. Alla mia sinistra, la componente e rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità, alla mia sinistra il dottor Fortunato Paolo D'Ancona, dirigente di ricerca Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità, e alla sua sinistra il dottor Filippo Lauria, dirigente di ricerca del Centro Nazionale della Clinical Governance ed Eccellenze delle Cure, Istituto Superiore di Sanità. Parto subito dal professor Andreoni, ci sarà anche cambio poi dei nostri relatori, perché in platea saluto il professor Andrea Anderloni, professore associato di gastroenterologia presso l'Università degli Studi di Pavia, direttore di endoscopia digestiva presso la Fondazione RCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Grazie per essere con noi. E in collegamento saluto, l'abbiamo visto prima, il dottor Alessandro Veccia, dirigente medico della unità operativa complessa di urologia della UOI di Verona. E quindi abbiamo veramente anche l'azienda ospedaliera integrata di Verona rappresentata. Lo saluto, poi dopo lo possiamo commutare insieme. Quindi è arrivato intanto anche l'onorevole Girelli. Allora, io farei in questa maniera: apriamo con, visto che è arrivato in tempo, con l'onorevole Girelli, a cui io intanto cedo il... aspettiamo Ciocchetti. Benissimo onorevole. Molto bene, intanto benvenuto. Allora, subito con il professor Andreoni andiamo ad analizzare, lei ha qui anche una doppia veste importante, professore, in quanto come rappresentante del Consiglio Superiore di Sanità, che sappiamo è un organo consultivo particolarmente importante anche per il Ministero, sia come infettivologo e quindi con un'esperienza sul campo che può davvero aiutarci soprattutto nel contesto della comunità scientifica, della comunità degli infettivologi, a farci comprendere anche il futuro anche di questo tipo di metodologia.

0: perché possiamo parlare anche del PNCAR insieme, in quanto sappiamo bene che il PNCAR è in fase di aggiornamento e il Ministero anche ha segnalato l'intenzione di includervi le tematiche relative all'endoscopia monouso. Quindi, professore, il Consiglio di Superiore di Sanità, che lei qui rappresenta, ha anche un ruolo consultivo fondamentale e le chiedo in questo processo se potesse anche, nel delineare lo scenario importante dal punto di vista scientifico e infettivologico, anticiparci come questo organismo possa contribuire anche alla definizione di quegli indirizzi che noi cerchiamo anche di identificare come scientificamente rigorosi, clinicamente applicabili e sostenibili anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, quali sono, secondo lei, professore, anche le priorità che risultano irrinunciabili che il PNCAR aggiornato dovrebbe contenere su questo tema? E quindi parliamo di un tema di salute anche pubblica importante.
1: Ma sì, grazie innanzitutto dell'invito, molto gradito. Parlare di antimicrobico resistenza è un argomento, diciamo, enorme, che diciamo, ci impegna tutti quanti. Il ministro in persona, non molte ore or sono, mi ha rinnovato quanto su questo argomento ci debba essere impegno suo e da parte di tutti quanti noi. Il Consiglio Superiore di Sanità, ovviamente, oltre ad avere un ruolo consultivo per il ministro, ha anche un ruolo propositivo. E devo dire, lo dico per dimostrare anche per questo organismo quanto sia importante l'antimicrobico resistenza, nella prima seduta che abbiamo avuto si è posta subito la questione di come il Consiglio Superiore di Sanità debba in qualche modo affrontare l'argomento e cercare di dare delle indicazioni. Ma vengo alla parte della sua domanda. Che cos'è che si può fare? Beh, diciamo, il piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza è un piano che giustamente affronta tutti i diversi argomenti e tutti i diversi, diciamo, tutte le diverse attività che devono essere messe in essere, diciamo. Quello che anche con il ministro se ne parlava, quello che bisogna cercare di fare è di evincere alcuni aspetti e dare concretezza, diciamo, no? Perché effettivamente il contrasto globale è talmente ambizioso che è difficile a potersi realizzare. E l'infection control, che è il grande argomento in cui diciamo, gli strumenti monouso, secondo me, rientrano a pieno titolo, è un aspetto sul quale effettivamente si può dare concretezza al piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza, perché è un qualche cosa di cui noi sappiamo i diversi aspetti, abbiamo dati scientifici che dimostrano come la strumentazione monouso possa ridurre quelli che sono i rischi di infezione. Devo dire che io poi, al di là delle cariche più o meno giustamente ricoperte, sono un professore di malattie infettive, sono un medico, sono una persona che frequenta da 50 anni, ahimè, per me, ma soprattutto per gli ospedali, e quindi conosco cosa vuol dire il rischio di infezioni all'interno di attività endoscopiche, diciamo. Ecco, abbiamo nella mia lunga carriera ho visto focolai epidemici legati a questo, quindi voglio dire, è un enorme problema, è un problema che, come detto te, oltre a ridurre il rischio di trasmissione di infezioni, riduce anche quelli che sono i tempi e quindi quelle che sono le liste d'attesa, che è un altro argomento enorme sul quale oggi ci si confronta tutti quanti insieme per trovare delle strade. Quindi evidentemente dal mondo scientifico e dal mondo delle malattie infettive non possiamo che vedere in maniera assolutamente valida la possibilità di utilizzo di strumentazione monouso endoscopico, che evidentemente soddisfa quelle che sono le richieste del piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza, di cercare di attuare tutti quegli interventi di prevention e di control che sono proprio la base dell'infection control. Ecco, non voglio usare termini né tecnici né troppo anglosassoni, però di questi normalmente siamo abituati a parlare, e credo che nell'infection control l'attuazione di questo tipo di intervento sia un elemento fondamentale.
0: Grazie professore Andreoni, abbiamo detto evidenze scientifiche e la necessità anche di un cambio di paradigma che superi l'attuale dibattito che molte volte è fermo solo su dati economici. Per questo coinvolgo subito anche il dottor Fortunato Paolo D'Ancona, ricordo dirigente di ricerca Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità. Intanto saluto

0: Anche l'onorevole Luciano Sciocchetti che ci ha raggiunto e tra pochi minuti ascolteremo anche le loro voci. Allora, uno studio molto recente, dottor Rancona, visto che con lei parliamo proprio di evidenze scientifiche, abbiamo la possibilità di comprendere anche i temi a cui accennava il professor Andreoni sull'antimicrobico resistenza, infection control, le resistenze antimicrobiche, temi nel cuore del dibattito anche del PNCAR, come sappiamo. Ecco, uno studio molto recente, dottor Rancona, il Van der Ploeg del 2025 indicava proprio nei duodenoscopi monouso l'unico strumento capace di spezzare questa catena di trasmissione, l'abbiamo così definita, laddove a volte la sanificazione stessa dei dispositivi si rivelava inefficace, no? E quindi di fronte a queste conclusioni quale peso scientifico possiamo anche attribuire a questa evidenza, no? Nel dibattito italiano. E lei rappresenta l'Istituto Superiore di Sanità, le chiedo quindi se siamo in grado di formulare delle raccomandazioni in tal senso o sicuramente un quadro di riferimento nuovo per tradurre questa evidenza in una pratica clinica ordinaria. Grazie per essere con noi.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito. E allora, le evidenze scientifiche per quanto riguarda i modelli di trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza sono molto importanti perché ci permettono poi di tradurle in cambi comportamentali. Il cambio comportamentale in questo caso è l'utilizzo di una tecnologia che possa riuscire a prevenire infezioni. Ricordiamolo, prevenire infezioni significa non solo ridurre il rischio di esiti gravi, ma anche ridurre il rischio di terapia antibiotica, perché la terapia antibiotica, il cattivo uso della terapia antibiotica sta alla base dell'antibiotico resistenza. Quindi la prevenzione è proprio il primo passo. Il rischio zero non esiste, ma esistono una serie di comportamenti o di protocolli, procedure che possono ridurre questo rischio. L'uso di strumentazione monouso, come appunto gli endoscopi monouso, sono uno di quei tipi di tecnologia che di fatto riducono moltissimo questo rischio, anche perché un endoscopio infetto non può contagiare un'altra persona, perché alla fine della procedura l'endoscopio monouso viene messo da parte, dopodiché e se ne porta un altro. È chiaro che dietro alla scelta di utilizzare questa tecnologia bisogna fare un'analisi complessa. È stato citato lo studio, ma è stato citato anche i vari costi, i contesti, il numero dei pazienti. Quindi è chiaro che ogni ambito deve fare una valutazione di quello che deve essere utilizzato. Sicuramente all'interno del prossimo PNCAR ci sarà un piano operativo per la prevenzione e il controllo delle infezioni, e in cui ci sarà la raccomandazione molto forte di inserire sempre di più nuove tecnologie che possano ridurre il rischio infettivo. Quindi non solo inserire, quindi valutare l'intero processo, valutare, acquisire all'interno delle strutture, utilizzare e formare. Quindi noi speriamo appunto che nel prossimo piano riusciamo a specificare molto bene che l'uso di prodotti come questo monouso, nonché anche altri sistemi, non so, di disinfezione ambientale, quindi altri tipi di tecnologie, devono diventare parte integrante dell'assistenza, come è stato detto, per la cura sicura dei pazienti.
0: Grazie dottor Rancona. Quindi per il professor Andreoni un ruolo propositivo anche importante del Consiglio Superiore di Sanità, sottolineando l'importanza della correlazione tra ICA e antimicrobico resistenza. Con il dottor Rancona i cambi comportamentali fondamentali per alcune tecnologie che ci vengono in soccorso e che possono prevenire infezioni e un uso prudente anche degli antibiotici. Insieme col dottor Filippo Lauria parliamo invece di clinical governance, vale a dire governo clinico inteso come sistema proprio per garantire la qualità e la sicurezza del mille cure. Dottor Lauria, è un ruolo centrale questo, come diceva anche il suo collega, nella definizione degli standard di sicurezza, che è una delle parole chiave che utilizziamo anche per garantire gli stessi pazienti. E le stesse strutture sanitarie sono chiamate poi a rispettare questi standard di sicurezza.

0: governance. Allora, la clinical governance, come noi sappiamo, è un pilastro fondamentale. Lei può aiutarci anche a comprenderne l'importanza all'interno della gestione del rischio stesso, e in ambito endoscopico sappiamo anche qualche dato che possiamo fornire, vale a dire che fino al 36% dei duodenoscopi può risultare contaminato nonostante le procedure, sappiamo, di disinfezione e di sanificazione che abbiamo accennato. Secondo questo dato, quindi, potrebbe esserci davvero un rischio sistemico. Le chiedo, dal punto di vista del governo clinico, se vi possano essere delle condizioni per definire anche nuovi standard di sicurezza che possano anche incorporare l'utilizzo dei dispositivi monouso, secondo la sua osservatorio privilegiato e la sua esperienza, e quindi almeno per questo momento le procedure ad alto rischio per i pazienti fragili possono essere, utilizzando questi dispositivi, un elemento che non sia solo discrezionale. Cosa ne pensi?
1: Beh, sì, insomma, innanzitutto grazie per l'invito, molto molto gradito. E chiaramente la clinical governance di cui si occupa l'Istituto Superiore di Sanità è una clinical governance di eccellenza della cura, che, diciamo così, ha la funzione di far sì che le società scientifiche, mediche e delle professioni sanitarie possano arrivare a formulare, diciamo così, delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali, collegandosi ovviamente ai contenuti della Gelli Bianco, della legge Gelli Bianco. Chiaramente quindi saranno i professionisti sanitari in qualche modo a dettare le regole di buona clinical governance per quanto riguarda la gestione degli strumenti, perché chiaramente non so se ne siete a conoscenza, ma nel Sistema Nazionale Linee Guida, che rappresento perché la clinical governance è anche la titolare del Sistema Nazionale Linee Guida, non sono presenti linee guida o buone pratiche italiane pubblicate per quanto riguarda l'uso degli endoscopi. Quindi questa è una carenza notevole, importante da questo punto di vista, e si sta cercando in qualche modo, visto l'importantissimo argomento, di convincere ovviamente le maggiori società scientifiche che si occupano dell'argomento di iniziare a produrre, perché linee guida internazionali ce ne sono parecchie, buone pratiche internazionali ed europee ce ne sono parecchie, ma in Italia abbiamo questa enorme carenza da questo punto di vista, e si sta cercando in qualche modo di convincere. E tra queste cose, ovviamente, il materiale monouso, quindi gli endoscopi monouso a qualsiasi livello, sia endoscopi, sia colonoscopi, sia broncoscopi, uroscopi e così via dicendo, sono sicuramente, diciamo così, uno delle possibili evoluzioni tecnologiche che in qualche modo daranno una maggiore sicurezza e sicuramente avranno un impatto positivo e propositivo sul controllo delle infezioni ospedaliere.
0: Grazie molte, grazie dottore Lauria. Quindi un ruolo professionisti sanitari fondamentale anche nel sistema nazionale, e con un appello perché le linee guida possano essere davvero una buona pratica anche da mettere in campo. Io prego il dottor Lauria, il dottor D'Ancona e il professor Andreoni di potersi accomodare in prima fila e continuare a seguire questo dibattito, per il quale invito l'onorevole Gian Antonio Girelli, componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, e l'onorevole Luciano Ciocchetti, insieme con il professor Andrea Anderloni, professore associato di gastroenterologia, che ci possono raggiungere intanto qui sul nostro palco, e proprio con loro andiamo ad affrontare il tema anche da un punto di vista di politica sanitaria. Grazie intanto per l'ospitalità a entrambi. Questa iniziativa appunto ha preso il via proprio all'onorevole Girelli, naturalmente, che è quello che stavo appunto sottolineando, perché l'onorevole Girelli è presidente dell'intergruppo parlamentare sulla prevenzione e riduzione del rischio, che è stato costituito poi l'anno scorso, un anno e mezzo fa circa, a febbraio del 2025, e ha una missione veramente trasversale, onorevole, tra scienza e politica. Quindi noi qui abbiamo veramente una vasta rappresentanza di scienziati, di clinici, e dobbiamo dire che anche in quell'occasione era presente il Ministero della Salute con la dottoressa Campitiello, che anche oggi ci ha inviato comunque un messaggio di sostegno e naturalmente di incoraggiamento su questi temi. Non è potuta essere con noi per impegni precedenti istituzionali, però ecco, a lei va anche il nostro saluto e a voi naturalmente la condivisione di questa strategia che vede anche il Ministero coinvolto. Allora, onorevole Girelli, detto dell'intergruppo parlamentare sulla prevenzione e riduzione del rischio, volevo con lei analizzare questo scenario, no, per il quale ci troviamo qui. Le infezioni correlate all'assistenza, ci diceva il professor Andreoni, colpiscono nel nostro paese oltre 500.000, ripeto, 500.000 infezioni correlate nei nostri ospedali. Ebbene, sono pazienti questi colpiti ogni anno, rappresentano una delle aree di maggior rischio che talora veramente potrebbero essere limitate, migliorate queste cifre, perché in questo scenario sicuramente la prevenzione, che è un po' il faro, la nostra stella polare, ci potrebbe permettere, in questo caso prevenzione endoscopica, una riduzione di questi numeri. Non è certo un tema di nicchia, onorevole Girelli, è un problema di salute pubblica. Come intende lei, anche attraverso la presidenza dell'intergruppo, ma anche all'interno della stessa Commissione Affari Sociali, declinare questa dimensione nell'agenda parlamentare anche con urgenza, perché rappresenta, come noi sappiamo, ci siamo visti in tante circostanze, una priorità assoluta. Grazie intanto per aver promosso questa iniziativa.
2: No, il ringraziamento è la comunità scientifica, perché se non ci fosse la comunità scientifica non avremmo motivo di organizzare eventi come questi. E soprattutto è importante questa volta aver portato l'interno della Camera. Solitamente, Daniel, lei ben sa, questi eventi li si fa al Ministero, ve li ho portati qua perché è buona cosa che anche il Parlamento si riappropri del ruolo che dovrebbe avere di indirizzo, ma mi verrebbe anche da dire di consapevolezza, perché spesso e volentieri di alcune situazioni se ne sente parlare ma non c'è piena conoscenza e consapevolezza di numeri di situazioni. Ed effettivamente, declinando le relazioni appunto che hanno accompagnato questo evento, alcuni dati fanno riflettere, perché 500.000 persone coinvolte sono una realtà non importante ma importantissima, ma soprattutto un fenomeno che colpisce le persone all'interno di strutture ospedaliere, la dico, o sanitarie comunque, la dico male nel momento in cui uno si affida a chi si prende cura della sua situazione e rischia invece di vivere un momento di ulteriore difficoltà, esposizione al rischio. E questo chiede un di più di intervento, che nasce innanzitutto dal prendere buona nota di quanto le comunità scientifiche ci dicono, perché non è che un fenomeno che nasce per incapacità della scienza, anzi la scienza ci dice tutto quello che andrebbe fatto per scongiurare al massimo una situazione di questo genere, nasce dalla mancanza di linee direttive, di organizzazione, permettetemi di dire anche di finanziamento e di riconoscimento di alcuni ruoli strategici all'interno dell'attività sanitaria. Se ne parlava anche stamattina, guardo il dottor Lauria, in un evento che era molto simile come argomento a quello che stiamo trattando. La valutazione del rischio, un esame di dettaglio, il sollevare tutte le criticità non è un fatto accessorio, non è un fatto burocratico che solo per legge consegno ad un manuale che poi metto su uno scaffale, ma è un fatto estremamente importante che ha un impatto diretto e che deve riguardare interventi di merito molto molto specifici. E l'utilizzo del monouso non è una banalità, è un fatto che in termini di numeri, di caduta di possibili infezioni, ma anche di risparmio, fra l'altro letto quindi a maggior ragione, non è un fatto che è così una delle opzioni in campo. Dovrebbe diventare un modo di affrontare determinati esami diagnostici. Ma quello è l'esempio, potremmo farne diversi. Cosa però possiamo fare noi come legislatori? Ma indubbiamente innanzitutto promuovere formazione che non solo sanitaria ma anche di tutto quel mondo che lavora attorno alla sanità, che metta al centro la prevenzione e la riduzione del rischio, da qui anche il senso del nostro intergruppo, proprio come approccio, come inizio per guardare i problemi, da cui poi deriva tutto il resto. avere un criterio organizzativo, io direi anche delle linee di indirizzo perentorie che valgano per tutto il paese, anzi io credo che dovrebbero essere dei protocolli internazionali che dovrebbero essere fatti propri da tutta la sanità, prendendo il meglio che è possibile fare, perché noi abbiamo questi 21 modelli, ma io dico sempre, accanto ai 21 modelli non dimentichiamo la differenza tra le grandi città e le aree periferiche, che a volte sono altrettanti disparità incredibili. Significa comprendere come immettere risorse in questo settore è di fondamentale importanza sotto due versanti. Il primo, se volete, di natura squisitamente economica, perché comunque mettere risorse in questo caso significa risparmiare in spese sanitarie dirette, perché poi le infezioni vanno curate, non è che vengono lasciate per strada, e una ricaduta su liste d'attesa, su ospedalizzazioni, su costi economici indiretti, perché sono giornate di lavoro perse per chi purtroppo è colpito dalla patologia e per chi nel contesto familiare o quant'altro, quindi c'è tutto questo. Ma l'altro aspetto, nello specifico con questo tipo di infezioni, riguarda anche il ristabilire quel rapporto fiduciario tra paziente e sanità. Guardate, uno dei pericoli che noi abbiamo in questo, a volte anche la politica seconda la non scienza in maniera, a mio parere, imbarazzante, forse un po' anche vergognoso, cosa che dovrebbe non fare mai. Viviamo un po' questa caduta di fiducia, dove si pensa o di conoscere tutto, oppure si vuole quasi pensare che si va a dire a chi mi deve curare cosa deve fare. Ecco che allora intervenire in questo settore significa anche rimettere le cose a posto, scusatemi la banalità del ragionamento, che è di fondamentale importanza, perché noi viviamo un tempo con incredibili risultati scientifici e viviamo un tempo in cui questi risultati specifici e stupendi riescono ad essere poco impattanti, perché la politica è pigra nell'attuarli, perché è pigra nel finanziarli, perché c'è una cultura generale che non ne coglie con la validità l'importanza. Ecco che allora l'intergruppo ha un senso, soprattutto anche sotto questo punto di vista, per fare delle norme, mi auguro, ma il bello, poi chiudo, Daniel,
3: prego, prego.
2: È che guardo Luciano davvero come si parla un linguaggio comune, ci si dimentica delle appartenenze, anzi io dico sempre che per quanto riguarda la sanità bisognerebbe avere il coraggio di creare una bolla al di fuori della dialettica parlamentare e politica per dire cosa vogliamo fare, che correttivi vogliamo introdurre per fare in modo che il Servizio Sanitario Nazionale continui a rispettare il dettato costituzionale, che è quello che tutti, ecco, diciamo di voler fare.
0: Quindi rapporto, ecco, fiduciario questo tra paziente e sanità, come anche
2: e responsabilità della politica.
0: Responsabilità della politica, puntare sulla formazione non solo sanitaria per ridurre il rischio, e un focus su spese dirette, liste d'attesa, costi indiretti, anche nella sua valutazione. Grazie onorevole Girelli. Onorevole Ciocchetti, lei ha portato in aula anche un'interpellanza importante su questo tema, che fino a un certo momento restava confinato nella letteratura specialistica. Allora, le infezioni correlate alle pratiche endoscopiche e il ruolo dei dispositivi monouso come strumento di prevenzione sono stati anche recepiti, dicevamo, del ruolo del Ministero della Salute, anche dallo stesso sottosegretario alla Salute Gemmato, che ha risposto riconoscendo le criticità della sterilizzazione degli endoscopi pluriuso, e così di fatto anche avallato la diffusione dei dispositivi monouso sulla base degli studi disponibili. Le chiedo, onorevole, se a distanza di tempo abbiamo una valutazione, un passo successivo relativamente a questo tema, e se questa interpellanza poi ha aperto un percorso che adesso va consolidato con nuove interlocuzioni e in tal modo anche sul PNCAR, come la Commissione, lei vicepresidente della 12ª, intende orientare anche il dibattito.
4: Intanto grazie, mi scuso del ritardo, ma stavo presiedendo la Commissione Affari Sociali e quindi Gianni è venuto giù prima perché dovevamo fare l'ufficio di presidenza. Purtroppo fra 5 minuti devo andare in aula a votare, quindi il mio, però ci tenevo ad essere presente un po' perché questo è un argomento che stiamo seguendo sia in commissione che negli intergruppi di cui facciamo parte, perché anche l'intergruppo One Health, di cui il professor Andreoni anche ha fatto parte del comitato tecnico scientifico, si è occupato proprio come primo punto dell'antimicrobico resistenza caso esiste resistenza, presentando anche un documento complessivo e affrontando il tema soprattutto dal punto di vista farmacologico della carenza degli antibiotici, e quindi con un lavoro che poi ha prodotto degli effetti nella legge di bilancio 2025, con l'introduzione all'interno del fondo dei farmaci innovativi degli antibiotici reserve, e per cui in questo momento i nostri infettivologi hanno delle armi in più a disposizione che solo 2 anni fa non avevano. Quindi diciamo che qualche cosa il governo e il Parlamento ha fatto, e anche in modo trasversale con il lavoro degli intergruppi parlamentari abbiamo prodotto delle iniziative. Sì, io ho presentato un'interpellanza a cui il sottosegretario Gemmato ha risposto in aula, prendendo degli impegni precisi che chiaramente dovranno essere tradotti nel nuovo open car che appunto, come sapete, attualmente scade a fine anno 2026. Il nuovo è in fase di redazione da parte degli uffici del Ministero, e quindi all'interno di questo nuovo piano nazionale per il nuovo piano nazionale, che a cui bisognerà dare sempre più risalto e sempre più importanza anche nel rapporto con le regioni, il rapporto con tutte le realtà che si occupano di questo settore, dovrà essere l'impegno che sotto la risposta all'interpellanza del sottosegretario Gemmata a nome del Ministro della Salute è che sarà introdotto in maniera più chiara e più precisa il discorso dell'utilizzo degli endoscopi monouso, proprio verso, con l'obiettivo di ridurre chiaramente i rischi infettivi che i pluriuso invece producono, anche dai dati che avete comunicato. Chiaramente c'è un problema anche di mettere in campo un'azione in Italia, come è stato detto, di valutazione dei dati e dei rischi che sono prodotti, quindi il lavoro parlamentare che noi stiamo facendo è un lavoro che va verso questa direzione e continueremo a lavorare. Quindi ringrazio Gian Antonio Girelli di aver promosso questa iniziativa, perché appunto va all'interno di questo obiettivo di produrre azioni e linee guida che siano in grado di poter davvero, in tanti campi, abbiamo parlato degli antibiotici, abbiamo inserito gli antibiotici, l'Italia è entrata nella grande alleanza della ricerca sugli nuovi antibiotici, il ridurre anche i rischi di ICA all'interno delle nostre strutture ospedaliere è assolutamente fondamentale. Un altro passo è l'utilizzo sicuramente degli endoscopi monouso, ma c'è un altro campo che io ho sempre seguito con un ordine del giorno che è stato approvato in Parlamento, in aula, che recita l'utilizzo anche di tessuti che siano, abbiano una possibilità di riduzione della carica batterica. Ormai ci sono, la scienza ci consegna che al posto degli indumenti di cotone, se si utilizzassero soprattutto negli ambienti più critici, sale operatorie, pronti soccorso, terapie intensive, tessuti anche da parte del personale che abbattono del 99,9% la carica batterica, credo che questo darebbe un ulteriore contributo. Cioè, il problema delle ICA e dell'antimicrobico resistenza noi dobbiamo cercare sempre di più di affrontarlo in modo complesso, non basta un'unica risposta, certamente importante, ma serve davvero fare un'operazione più ampia possibile. Chiaramente come Commissione, da questo punto di vista, quando il piano sarà predisposto dal Ministero, saremo pronti a dare il nostro parere, cercando di inserire questa complessità di risposta che oggi credo che la scienza, la ricerca, i tecnici che si occupano di questa materia ogni giorno ci consegnano, e che noi dobbiamo provare a rendere indirizzo politico preciso e concreto.
0: Lei grazie. Ritiene che all'interno del piano CAR possano esserci più raccomandazioni, più linee guida? Com'è che lei penserebbe dal suo punto di vista?
4: Beh, se è un piano nazionale di prevenzione dell'antimicrobico resistenza e quindi anche delle ICA, perché dobbiamo sempre più metterle insieme, ci devono stare oltre alle linee guida che fa l'Istituto Superiore di Sanità su proposte anche delle società scientifiche, il piano nazionale che poi va verso le regioni e va verso le aziende sanitarie locali, verso le aziende ospedaliere, cioè l'attuazione concreta di tutti i meccanismi di prevenzione deve contenere assolutamente linee guida, indirizzi precisi che siano in grado di poter limitare una cosa che purtroppo in Italia ancora oggi presenta dati preoccupanti e quindi che noi dobbiamo combattere in tutti i modi, e non bastano solo i nuovi antibiotici, anche se sono delle armi in più che abbiamo e che i clinici hanno a disposizione, ma c'è bisogno di fare davvero una operazione più complessa. Io spero che il nuovo strumento del PINCAR sia insomma utilizzabile anche per fare questa promozione così importante, ma mi pare che la risposta alla mia interpellanza in aula del sottosegretario Germato andava verso questa direzione e credo che questo sia particolarmente importante.
0: Quindi
4: poi
0: c'è
4: chiaramente
0: una
4: come commissione,
0: certo,
4: cercheremo di fare il nostro per dare una mano anche da questo punto di vista. Grazie.
0: Grazie molto vicepresidente Ciocchetti, grazie all'onorevole Girelli anche per aver promosso questa iniziativa. Lo sappiamo, se avete degli impegni pressanti, intanto vi ringraziamo molto per la vostra
4: però.
0: Grazie molto per la vostra partecipazione, davvero buon lavoro. Avremo sicuramente occasione di ritrovarci per parlare di questi temi. Proseguiamo allora, intanto chiamo anche qui sul palco il professor Andrea Anderloni, che è professore associato, ben trovato, grazie a lei onorevole. Professore Anderloni, professore associato di gastroenterologia presso l'Università degli Studi di Pavia, eccolo, è alla mia sinistra, e abbiamo in collegamento anche il dottor Alessandro Veccia, dirigente medico dell'Unione Operativa Complesso Urologia di Verona. Me lo potete commutare cortesemente, chiedo alla nostra regia, se possiamo commutare anche il dottor Veccia. Mentre commutiamo anche il dottor Veccia, parto subito con il professor Fausto Ferraro, professore associato di anestesiologia presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, direttore della USD di terapia intensiva della stessa università. Professore, allora, abbiamo sicuramente ascoltato già attraverso i nostri contributi istituzionali un importante scenario. Ecco, con lei, che ha un'esperienza davvero significativa e importante per quello che riguarda la specialità sua di terapia intensiva in un contesto nazionale e non soltanto regionale, alla luce appunto del suo osservatorio e della sua esperienza e dei molti studi presenti oggi in letteratura che sono poi relativi alla gestione anche delle vie aeree con endoscopi, quali ritiene dal suo punto di vista possano essere le sfide più critiche che andiamo incontro, che possono essere però affrontate alla stessa maniera grazie all'impiego, in questo caso parliamo di broncoscopi monouso?
3: Esatto, io intanto ringrazio, nel salutare ringrazio per essere stato coinvolto, perché mi dà modo di portare il punto di vista dei clinici dell'emergenza. Io sono un anestesista, quindi il mio settore di competenza è appunto l'area critica, quindi pronto soccorso, sala operativa, terapia intensiva. E tanto per iniziare devo sottolineare due aspetti fondamentali che riguardano i progressi degli ultimi anni. Quando si parla di monouso si parla di strumentario che ha fatto un salto tecnologico notevole in questi ultimi anni e quindi ha reso possibile la competizione con gli strumenti riutilizzabili. E l'ultimo aspetto, ma non meno importante, si tratta di strumentario sterile, pronto all'uso. Questi aspetti hanno risolto tre sfide critiche nell'ambito del mio settore. Intanto ha azzerato il rischio di infezioni crociate, quindi la possibilità di passare batteri patogeni da un paziente all'altro. E questo naturalmente è un aspetto che aumenta notevolmente la sicurezza del paziente da trattare in area critica. L'altro aspetto è quello di aver risolto le inefficienze logistiche per affrontare le emergenze H24 die. Voi dovete considerare che nell'area critica la necessità di un broncoscopio può essere tempo dipendente, nel senso che la salute e la riuscita dell'intervento che si va a fare sul paziente dipende proprio dal tempo di operazione, di attività, e avere la possibilità di avere uno strumento sterile immediatamente disponibile, questo risolve moltissime situazioni critiche. In ultimo, il terzo aspetto, che non è meno importante, è quello di azzerare il rischio di contaminazione biologica dell'intero staff, perché naturalmente questo è stato evidente durante la recente epidemia di Covid. Il fatto che lo strumento venga utilizzato da sterile e poi venga eliminato ha risolto il problema della processazione, quindi non c'è stata più necessità né di manutenzione né di riprocessazione, e quindi ha evitato l'esposizione alla contaminazione biologica sia dell'operatore in post procedura sia di tutto il personale che doveva essere impegnato poi alla riprocessazione dello strumento per renderlo di nuovo utilizzabile.
0: Grazie professore Ferraro, e lei ha sottolineato l'importanza anche del progresso non solo tecnologico vero e proprio di broncoscopi monouso, uno strumentario con un progresso significativo. Allora, sterile, pronto all'uso, riduzione delle infezioni crociate, risoluzione delle inefficienze logistiche, lei così l'ha definite, e azzeramento del rischio della contaminazione biologica. Proprio prendo l'assist di quello che lei ha detto, perché ha accennato a quello che abbiamo vissuto durante il Covid, e proprio con il professor Andrea Anderloni, che è professore associato di gastroenterologia al San Matteo di Pavia, ritorniamo anche con la memoria a quello che è stato fatto, perché la particolare sensibilità dell'ospedale di Pavia sul tema delle malattie infettive è nota, e anche in virtù del fatto che proprio lì è stato isolato, ricordiamo, il primo paziente Covid-19, ricordiamo. Allora, professor Anderloni, come valuta lei l'impatto dell'utilizzo dei gastroscopi, duodenoscopi, dal suo punto di vista di gastroenterologo, e dei dispositivi quindi monouso nella pratica quotidiana, ecco, in termini di sicurezza del paziente, che è l'altro aspetto che analizziamo quest'oggi, prevenzione da un lato delle infezioni crociate, come diceva il professor Ferraro, gestione dei flussi di lavoro in endoscopia, continuità operativa del servizio, ecco, tutti questi temi che abbiamo cercato di sviscerare a seconda delle vostre specialità, quale poi attuabilità hanno nella quotidianità vostra?
5: Allora, grazie. Mi piace pensare che Pavia sia conosciuta anche per altri versi e per altri aspetti.
0: La sensibilità.
5: Comunque, per la sensibilità lo apprezzo molto. Io sono molto soddisfatto dell'incontro di oggi, in quanto consente un'interazione tra più attori, non solo clinici, non solo scientifici. Credo che questo sia lo sforzo maggiore da compiere qui alla Camera dei Deputati, ma anche all'interno delle nostre strutture ospedaliere. Con piacere ho ascoltato i miei colleghi, con i quali di fatto quotidianamente io mi trovo a dover interagire. E ogni volta che interagisco, in particolare con il reparto di terapia intensiva, mi pongo il problema di che cosa sto creando io col mio arrivo all'interno del vostro reparto. E quindi questo è un tema che risulta ancora più importante se noi pensiamo al tipo di pazienti che nella maggior parte dei casi noi trattiamo. Noi ci troviamo di fronte, in più del 60% dei casi, a pazienti definiti fragili, dove la fragilità è legata all'età, ad una storia oncologica o a un trapianto. Allora, questi sono un gruppo di pazienti per i quali forse vale la pena avere una ulteriore attenzione per quelli che possono essere i rischi infettivi, perché un'infezione in un paziente o in una persona che non ha patologie croniche, che ha un sistema immunitario non compromesso, può essere gestita forse più rapidamente e con più efficacia rispetto a quella di un paziente fragile, che, ripeto, è il paziente che più frequentemente noi incontriamo. Ecco quindi che quando noi parliamo di endoscopia digestiva parliamo di approcci mini-invasivi su patologie molto frequenti, siano esse benigne o maligne. E noi andiamo quasi anche a sostituirci certe volte ad interventi chirurgici proprio per essere meno invasivi. Il pensiero che io con un'azione meno invasiva possa essere la causa di un'infezione anche piuttosto importante, che comporta poi l'attivazione di tutte le specialità che abbiamo qui sedute al tavolo è un qualcosa che mi agita molto, anche nei termini che sottolineava l'onorevole precedentemente, i termini di rapporto tra ospedale e paziente, ritrovare quella fiducia, far comprendere al paziente che io sto cercando di mettere in atto tutte le possibilità che ho per ridurre il rischio di infezione, anche se adesso ho a disposizione antibiotici ulteriormente efficaci, il mio obiettivo è di non doverli utilizzare. Allora, questo è tutto un tema che è legato alla prevenzione dell'infezione, ma ritengo che in questa sede sia anche opportuno andare a sottolineare l'importanza che gli strumenti monouso hanno evidenziato nella logistica e nell'organizzazione. Se io devo spostarmi in un altro reparto, per esempio terapia intensiva o un reparto di chirurgia, e devo spostarmi con tutta la mia strumentazione che viene utilizzata

0: sterili e facilmente mobilizzabili consiste anche in una azione molto più efficace. Vi faccio dei piccoli esempi pratici per comprendere. Io lavoro in un ospedale che ha nato 90 anni fa, quindi ha diversi padiglioni. Spesso devo recarmi in padiglioni differenti per effettuare un trattamento diagnostico o terapeutico che sia. La possibilità di avere uno strumento monouso, facile anche da trasportare, che non consenta infezioni, è fondamentale. Pensiamo anche a tutto quello che stiamo vivendo adesso con il tentativo dell'apertura delle case della comunità o comunque di portare l'ospedale più sul territorio e non viceversa. Ecco che la possibilità di avere uno strumento monouso di facile utilizzo logistico può essere fondamentale. E da ultimo, nella nostra attività in urgenza, che spesso si sviluppa durante la notte, durante i sabati, le domeniche, il Natale, in cui io sono costretto anche a chiamare personale in reperibilità, e avere uno strumento monouso che non necessiti dopo l'utilizzo quell'ora, ora e mezza per il suo riprocessamento, consente anche di non utilizzare in maniera impropria delle risorse umane, quali quelle degli infermieri, che come sappiamo oggi sono uno dei punti più complessi nella gestione della sanità. Ecco quindi che un incontro come quello di oggi pone l'attenzione sull'importanza del ragionamento ad un più alto livello che metta in connessione più attori, non solo scientifici, non solo clinici, non solo politici, perché credo che qui ci troviamo di fronte alla possibilità di uno shift paradigmatico che ci consente di andare a cogliere estremamente e rapidamente le potenziali qualità che l'approccio con strumentazione monouso può darci, quindi nell'infection prevention ma anche nella gestione della logistica.
1: Grazie molto professor Anderloni anche per essere stato particolarmente preciso, conciso, puntuale nelle osservazioni tra scienza e politica, per questo sforzo importante comune nell'approccio disciplinare, multidisciplinare, laddove anche il concetto di vulnerabilità e fragilità del paziente, che nel caso degli anziani poi ci ha portato, grazie anche all'Istituto Superiore di Sanità, all'approccio multidimensionale che è stato fondamentale in questi ultimi anni anche nell'identificazione della stessa fragilità degli anziani, ma lei ha parlato anche di fragilità dei pazienti trapiantati e oncologici insieme a queste categorie, approcci mini-invasivi e l'importanza dell'utilizzo dei dispositivi monouso che ha portato di fondo a una nuovo concetto paradigmatico culturale, quindi riduzione dei possibili contaminazioni degli strumenti e il ruolo della formazione, in questo caso anche gli infermieri, sottolineava lei, qualità potenziali sicuramente importanti sul campo. Andiamo con il dottor Alessandro Veccia che è in collegamento con noi, dirigente medico di urologia, azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, grazie per essere con noi dottor Veccia. Allora, ha ascoltato quello che hanno detto anche i suoi colleghi, quanto incidono anche, le chiedo, sulla base dei numerosi studi pubblicati negli ultimi anni a cui lei poi direttamente ha partecipato, ricordo lo studio degli ultimi 2 anni proprio dedicati a questi temi, intanto non lo vedo commutato ma spero che lui mi possa ascoltare, dottor Veccia. Allora, quanto incidono? Ecco, benissimo, adesso la commutano anche per l'immagine, ora la vediamo. I tempi di sterilizzazione e di gestione anche nella manutenzione degli stessi endoscopi pluriuso, quanto incidono nella programmazione degli interventi, sulle liste d'attesa, temi importanti anche nella gestione quotidiana dei pazienti e quali tipologie di pazienti, anche in quali tipologie di pazienti, le chiedo, l'endoscopia monouso può fare davvero la differenza in urologia, a cui parliamo, che è la sua specialità. Grazie dottore.
2: Innanzitutto buonasera, grazie per il gradito invito. Mi spiace non essere con voi, ma l'attività clinica fortunatamente non si ferma. In termini di strumentazione monouso, io ci tengo a precisare che sono fortunato perché comunque lavoro in un'azienda che ha deciso di sposare appieno il monouso nella gestione della pratica urologica o almeno delle principali procedure. Quindi noi sostanzialmente adesso ci avvaliamo quasi totalmente di strumenti monouso e l'utilizzo dello strumento monouso è una scelta di responsabilità, uno perché comunque garantisce di avere una strumentazione sempre efficiente e performante in qualsiasi ambito, anche perché uno dei problemi degli strumenti pluriuso

0: innanzitutto il rischio che questi possano logorarsi dopo tre procedure, quindi allungamento dei tempi di riparazione di questi ultimi. In secondo luogo, comunque, sono strumenti che sono sterili immediatamente, quindi evitano che ci siano lungaggini dei tempi di sterilizzazione, oltre al fatto che, come lo studio che citava precedentemente, il non dover sterilizzare uno strumento, almeno dall'analisi che abbiamo fatto noi con le nostre cistoscopie, quindi esami diagnostici sulla vescica, permette di risparmiare per ogni tipo di, per ogni strumento, ogni ciclo di sterilizzazione, 60 litri per strumento di acqua. In più non viene esposto il personale all'utilizzo di solventi chimici o di gas che possono comunque dare un rischio professionale. Dal punto di vista infettivo, inutile dirlo, sono strumenti che, quindi essendo sterili, non presentano le problematiche, come si diceva prima, per i duodenoscopi, ma anche per i cistoscopi o per i eteroscopi, dove la parte più critica è il lavaggio del canale operativo, dove si possono annidare biofilm o comunque delle crepe date dall'usura che possono provocare quindi la persistenza dei batteri all'interno di queste aree. In più, dal punto di vista logistico, almeno dalla nostra analisi nello studio pubblicato nel 2025, su 1100 procedure all'incirca effettuate, l'utilizzo di strumenti monouso ci ha consentito di aumentare del 50% il numero di pazienti per sedute di cistoscopie ambulatoriali, il che vuol dire che noi prima avevamo un'attività di 10 procedure per singola seduta, siamo passati a fare 15 pazienti, quindi incrementando del 50% per ogni seduta e riducendo così in tale maniera le liste d'attesa e poi fornendo un servizio ai pazienti che hanno così necessitato di attendere meno. Quali sono i pazienti che sono maggiormente candidabili a questo tipo di strumenti? Tutti sostanzialmente, però per definizione diciamo che i pazienti urologici, ma lo sanno meglio di me anche gli infettivologi, sono i pazienti ad alto rischio di patologie infettive, perché comunque la calcolosi di per sé o comunque le patologie ostruttive della vescica sono delle patologie che fanno sì che comunque i pazienti presentino delle infezioni latenti. Quindi noi molto spesso utilizziamo questo tipo di procedure soprattutto nei casi complessi, dove comunque l'efficienza visiva data da uno strumento performante al 100%, uno strumento che comunque sia sterile al 100% e soprattutto con una tecnologia più all'avanguardia rispetto agli strumenti che pian piano diventano obsoleti, fa sì che questi pazienti siano i candidati ideali per l'utilizzo di questo tipo di strumentazione.
1: Grazie molto, dottor Veccia, per il suo contributo. Con l'occasione porti anche i nostri saluti al professore Alessandro Antonelli, che ha dimostrato sempre parecchia attenzione, sensibilità e vicinanza, è professore ordinario e direttore della scuola di specializzazione in urologia proprio dell'Università degli Studi di Verona. Grazie davvero allora per il suo contributo. Noi siamo arrivati in conclusione di questa nostra conferenza particolarmente partecipata. Io ringrazio davvero tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Ricordo, è necessario, come abbiamo visto, un cambio di paradigma che superi anche l'attuale dibattito. Abbiamo cercato di spiegare anche attraverso le evidenze scientifiche l'importanza della sostenibilità economica, dell'efficienza organizzativa, della sicurezza del paziente come termini chiave anche per un nuovo approccio culturale. Quindi abbiamo cercato di legare anche gli studi in letteratura alla concretezza della quotidianità, quindi strategie di politica sanitaria in linea anche con le direttive nazionali e internazionali sulla sicurezza del paziente, sulla prevenzione anche dell'infezione correlate all'assistenza, come ha sottolineato il professor Andreoni prima, e gli illustri clinici a questo tavolo, e soprattutto l'efficientamento anche della spesa pubblica. Quindi qualità delle cure, dato economico, sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale al centro della nostra analisi, e dobbiamo pensare anche in un'ottica di transizione verso questo tipo di nuovi dispositivi, come realmente possano essere di valido impatto. Vedremo quindi l'aggiornamento del PNCAR nei prossimi mesi, in che maniera potrà naturalmente recepire anche questi importanti temi. Allora, questo nostro evento si conclude qui, è un momento di conoscenza e condivisione, di dibattito anche intersettoriale, per il quale io ringrazio tutti i relatori che hanno preso parte, e l'onorevole Girelli che ha promosso questa iniziativa, e l'onorevole Ciocchetti che vi ha preso parte, tutti voi che avete preso partecipato a questa iniziativa, anche i colleghi della stampa. Ringrazio GR Parlamento per la ripresa di questo appuntamento, che potrà essere anche oggetto di riflessione e di ulteriore spunto. Da Daniel Della Seta l'augurio di un buon lavoro, buon proseguimento, e ci ritroveremo naturalmente su questi temi presto. Grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento. la radio delle istituzioni.
3: 18 e 47 secondi in questo istante, buon pomeriggio dalla redazione della GR Parlamento. Noi continuiamo la nostra programmazione, le aule torneranno a riunirsi domani mattina alle 10 in Montecitorio con la proposta di un convegno che si è svolto il 4 giugno nella sala Matteotti di Palazzo Teodoli. Il titolo e il tema del convegno, la FUCI, cioè la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, di Giovan Battista Mottini nel 1931. Buon ascolto.
4: Allora, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti alla Camera dei Deputati. Mi pare che il dovere sia chiaro, non si deve spegnere il lucignolo che fuma. Sono le parole che Giovanni Battista Mottini, assistente ecclesiastico nazionale della FUCI, indirizza ad un giovane dirigente della federazione. Un'esortazione a non lasciarsi ostacolare nel proprio lavoro nonostante le forti pressioni politiche di quegli anni. È l'ottobre del 1931. L'organizzazione degli universitari cattolici torna alla vita dopo lo scioglimento imposto da Mussolini a fine maggio, sulla base degli accordi intervenuti tra il regime e la Santa Sede, mossa dal fine di non lasciare i giovani alla propaganda fascista, ma con campo e libertà d'azione sensibilmente ridotti. Perché uso questa espressione a modo di esergo di questa breve introduzione? Perché, pur con tutte le cautele del caso, a me pare che contenga ed esprima la grandezza spirituale, umana e anche politica di colui che il mondo intero conoscerà dal 1963 come Papa Paolo VI, tra le principali figure di riferimento del Novecento in Italia e nel mondo. Saluto e ringrazio i dirigenti dell'Istituto Paolo VI di Brescia, dell'Opera per l'Educazione Cristiana e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane che hanno promosso questo convegno dedicato alla FUCI di Giovanni Battista Mottini nel 1931. In occasione della pubblicazione del quinto tomo del Carteggio Montiniano 1924-1933 che riguarda appunto il 1931. Come ringrazio e saluto quanti ci accompagneranno nell'approfondimento e nella riflessione di oggi, il professore Don Angelo Maffeis dell'Istituto Paolo VI, il professore Jean-Dominique Durand dell'Università Jean Moulin Lyon 3, la professoressa Maria Luisa Lucia Sergio dell'Università Roma 3 e la professoressa Simona Negruzzo che fa parte anche del gruppo dei curatori del carteggio dell'Istituto Paolo VI. Dirò poche cose per non rubare tempo ai relatori e non abusare della vostra pazienza. Il 1931 è un anno drammatico nei rapporti tra la Chiesa e il governo fascista ed in particolare per la FUCI che subisce continuamente assalti e devastazioni ai suoi circoli e violenze ai suoi dirigenti. La Federazione ha dal 1925 Don Giovanni Battista Mottini come assistente ecclesiastico e vale la pena ricordarlo, il sacerdote bresciano viene da una famiglia antifascista. Suo padre è stato tra i fondatori del PPI con Dosturzo e deputato aventiniano dopo l'assassinio nel 24 di Giacomo Matteotti. Al vertice ci sono Igino Righetti e per le universitarie Angela Gotelli che sarà una delle 21 donne elette all'Assemblea Costituente. Lo sottolineo anche per evidenziare la qualità e lo spessore culturale dei fucini. Probabilmente anche Righetti sarebbe stato tra quelli della FUCI approdati alla Costituente nelle file della DC se una malattia non lo avesse stroncato giovanissimo. Il regime, nonostante l'articolo 43 del concordato che sanciva e tutelava la libertà d'azione educativa dell'azione cattolica, pretende per sé il monopolio della formazione delle coscienze dei giovani. Pio XI reagisce con l'enciclica Divini Lius Magistri del dicembre 29, dove torna sul dovere della Chiesa di occuparsi dell'educazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni, fino ad arrivare al conflitto del 1931. In gioco è la libertà di pensiero dei giovani cattolici, che con le riviste Studium e Azione Fucina, con seminari, convegni nazionali e pubblicazioni, contestano alla radice l'autarchia culturale fascista e alzano una barriera al disegno del regime di usare la religione come instrumentum regni. È il nuovo profilo che alla FUCI danno Mottini e Righetti. La frase che citavo all'inizio racconta l'esito del conflitto e poi, dopo un'altra infuocata enciclica di Pio XI del giugno 1931, Non abbiamo bisogno, che conteneva una ferma condanna dello Stato totalitario, dell'accordo di settembre, che chiarirà Pietro Scoppola nel suo studio su Chiesa e Stato nella storia d'Italia, ostacola gravemente lo sviluppo del movimento, ma non ne cancella gli orientamenti di opposizione al fascismo. Se posso aggiungere una notazione personale, direi anche che il 1931 è l'anno in cui Pio XI pubblica la quadragesimo anno, in occasione appunto dei 40 anni dalla Rerum Novarum di Leone XIII, in cui tra l'altro, come richiamato dalla recentissima Magnifica Humanitas di Papa Prevost, ribadisce con forza il diritto di associazione dei lavoratori e il principio di sussidiarietà, concetti che difficilmente potevano essere accolti col sorriso dal regime e perciò ad indurre a più di qualche sospetto e azione persecutoria. Concludo tornando a San Paolo VI. E al suo formidabile ruolo di educatore e guida per i giovani cattolici negli anni del regime, preparandoli di fatto ad essere la classe dirigente della Repubblica all'indomani della Resistenza e della Rivoluzione, di cui pure furono protagonisti. E lo faccio citando il libro recente di Luigi Accattoli e Emilia Flocchini dal titolo Otto alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Si tratta di Alcide De Gasperi, il più anziano, Igino Giordani, Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati, Enrico Medi, Benigno Zaccagnini, Giuseppe Dossetti e Aldo Moro, il più giovane. Che si tratti di otto santi, scrive Accattoli, è una nostra affermazione provocatoria, mirata a richiamare l'attenzione sull'apporto che la comunità cristiana ha dato ai lavori della Costituente. E comunque, aggiunge, per cinque di essi è già avviato l'iter per il riconoscimento canonico della esemplarità cristiana. Ma, e qui ecco Don Giovanni Battista, proprio Accattoli osserva che tutti loro, tutti e otto, hanno avuto in Montini un amico o un maestro o un interlocutore. Anche da questo versante quindi è possibile osservare il debito che il laicato cattolico e le istituzioni repubblicane hanno verso il sacerdote di Brescia. Grazie e buon lavoro.
5: Grazie davvero all'onorevole Ascani e allora iniziamo ancora, anzi proseguiamo questo nostro incontro e do la parola ben volentieri a Don Angelo Maffeis, come è stato già anticipato, presidente dell'Istituto Paolo VI di Brescia e preside della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Don Angelo.
6: Grazie, sono lieto di portare il saluto dell'Istituto Paolo VI di Brescia a tutti i partecipanti a questo incontro dedicato allo scambio epistolare che nel 1931 Giovanni Battista Montini ha intrecciato con gli studenti della Federazione Universitaria Cattolica Italiana e con numerosi altri corrispondenti che a diverso titolo entrano in contatto con lui. Vorrei ringraziare anzitutto la vicepresidente della Camera, l'onorevole Anna Ascani, che ci ospita in questa sede così prestigiosa, e l'onorevole Flavia Piccoli Nardelli, che nella sua qualità di presidente dell'AIC ci ha aperto la strada per la presentazione che ci accingiamo a compiere. Uno dei campi in cui l'Istituto Paolo VI, costituito a Brescia nel 1979, un anno dopo la morte del Papa Bresciano, è stata ed è tuttora l'edizione di fonti storiche. Con il volume dedicato alla corrispondenza del 1931 si avvia alla conclusione, l'orizzonte è quello del 1933, si avvia alla conclusione un lavoro assai impegnativo intrapreso dal nostro istituto. Stiamo infatti portando a compimento l'edizione critica dell'epistolato montiniano dal 1914 al 1933, anni della formazione di Giovanni Battista Montini e del suo primo ministero a Roma come assistente ecclesiastico della FUCI e in segreteria di Stato Vaticana. E il nostro lavoro è stato apprezzato e confermato con la recente istituzione dell'edizione nazionale degli scritti di Giovanni Battista Montini Paolo VI. L'epistolario che abbiamo pubblicato testimonia la fittissima rete di relazioni che Montini ha tessuto con studenti ed esponenti del mondo accademico ed ecclesiale. Quali aspetti si trovano in rilievo in questo scambio epistolare? Nonostante l'indubbio interesse delle lettere per decifrare lo sfondo politico del momento che in esse si riflette, si nota con chiarezza che Montini non è un politico, ma in essa è presente appunto come uomo di Chiesa, ma è la sua concezione dell'azione educativa e culturale a far sì che quello che intende essere e rimanere anzitutto un impegno pastorale assuma anche un importante rilievo politico nella società del tempo. Ma non voglio sottrarre tempo a chi, certo meglio di me, potrà illustrare questi temi e i loro intrecci. Da parte mia rinnovo il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a preparare questo incontro e a quelli che questa mattina ci onorano con la loro presenza. Grazie.
5: Ecco, mi permetto forse di invitare l'onorevole Nardelli magari per un saluto, però che ci fa solo con il suo cuore, ecco, la sua vicinanza. Ci tenevo perché, oltre ai ringraziamenti certamente di Don Angelo Maffeis, naturalmente sono anche tutti, si uniscono anche quelli di coloro che hanno lavorato direttamente, come ha già ricordato, nel carteggio, e mi permetto anche di portare i saluti di Xenio Toscani, che è stato l'anima e in qualche modo di questo progetto e per anni appunto segretario dell'istituto. La presentazione di questo nuovo tomo, come è stato già ricordato, costituisce certamente un'occasione particolarmente significativa non solo per gli studi montiniani, ma più in generale per la comprensione del cattolicesimo europeo tra le due guerre. Sono 800 le corrispondenze di questo anno che sono contenute in questo volume, e da queste emerge un giovane Montini immerso nelle tensioni culturali, ecclesiali, politiche del proprio tempo. È già stato ricordato nel suo ruolo di assistente ecclesiastico della FUCI, funzionario della Segreteria di Stato, educatore di una generazione di intellettuali cattolici. Ma a raccontarci in maniera più precisa l'importanza e il significato di questo lavoro abbiamo qui due studiosi, due storici, due generazioni diverse che dialogano e si compenetrano e che per percorsi scientifici differenti ma complementari rappresentano per noi oggi autorevoli punti di riferimento nel campo della storia religiosa contemporanea. Il primo intervento sarà di Maria Luisa Lucia Sergio, professoressa di storia contemporanea presso l'Università di Roma III. Ha dedicato le proprie ricerche alla storia della Chiesa, del cattolicesimo politico e dei movimenti di ispirazione cristiana nell'Europa contemporanea. I suoi studi su Alcide De Gasperi, sulla cultura cattolica italiana e sui rapporti tra religione e politica nel Novecento le consentono di leggere il mondo fucino e montiniano non solo come un'esperienza ecclesiale, ma anche come laboratorio di formazione civile e democratica. E poi Jean-Dominique Durand, storico francese di fama internazionale, già professore all'Université Jean Moulin Lyon III, membro ormai autorevole e da diversi anni del Consiglio Scientifico dell'Istituto Paolo VI e attualmente anche presidente della Amitié Judéo-Chrétienne de France. È sicuramente uno dei maggiori specialisti della storia religiosa europea contemporanea. Profondo conoscitore del pensiero di Paolo VI, del dialogo interreligioso e mi piace ricordare dei partiti politici in modo speciale della Democrazia Cristiana Italiana e in tutta la dimensione internazionale anche del cattolicesimo post-conciliare. Durand ha contribuito in modo decisivo a collocare Montini entro una prospettiva autenticamente europea, mostrando il ruolo della cultura cattolica nella costruzione della pace e del dialogo tra i popoli. Sono certa, e con voi immagino che siate concordi, nell'immaginare, nel pensare che la loro presenza possa offrire non solo una presentazione del volume, ma anche un momento di riflessione più ampia sul significato storico del giovane Montini, di cui ci diceva l'onorevole Ascani già all'inizio, e sulla sua straordinaria rete di relazioni intellettuali, spirituali e culturali. E tutto questo il carteggio ce ne restituisce una parte con rara e speciale vivezza. Grazie allora e un saluto, buona inizio, darei la parola allora alla professoressa Sergio. Grazie.
7: Grazie innanzitutto per avermi invitato a rileggere le parole di un maestro come Giovanni Battista Montini in un momento storico di oscurità come quello che stiamo vivendo. Devo dire che sono parole che mi sono state di grande consolazione. E innanzitutto vorrei esprimere l'apprezzamento per il valore scientifico dell'opera, la curatela filologica che si avvale di un apparato di note molto puntuale, è davvero un lavoro ben fatto, che ci restituisce l'ecosistema delle relazioni umane di Giovanni Battista Montini, quelle familiari vissute nella lontananza ma anche nell'amore, in un'intimità che non è mai una confidenza distratta. Mi ha colpito nelle lettere dei genitori, dei fratelli, una deferenza verso Don Battista, quasi il presentimento di quello che diventerà nel futuro. E poi ci sono le lettere ai dirigenti della Fuji, e vorrei salutare i giovani della Fuji, ne vedo tre che ho conosciuto ad Assisi nella scuola di formazione politica, sono piacere ritrovarvi ragazzi, e perché Don Montini parla loro con un linguaggio semplice ma sempre incisivo. Per esempio vediamo nelle lettere di Angela Cottelli, che abbiamo ricordato anche in questi giorni, lei è stata fra le 9 donne costituenti della Democrazia Cristiana, presidente della Fuci femminile, un'interlocuzione sempre su un piano di parità. Non c'è traccia di quel paternalismo gerarchico maschile che ovviamente era così comune all'epoca. E poi riceve le lettere di aiuto, raccomandazione dalle persone più disparate. Per esempio mi ha colpito per il tono simpaticamente impudente la lettera di un ventenne di Siena, Agostino Viviani, che poi è il nonno materno di Ellis Line, questo per dire i casi della vita. Però ovviamente a noi il carteggio interessa perché ci illumina la situazione della Fuci nel 1931, l'annus horribilis delle relazioni Stato-Chiesa, ed è la situazione di una Fuci che Montini definisce in una lettera del marzo del 31 ai consiglieri nazionali, una lettera bellissima come dirà Veronese rispondendo. La Fuci è una struttura a cerchi concentrici. Da un lato vi è il nucleo interno associativo cristiano, che lui descrive come un giardino elettissimo, caratterizzato dalla ricerca di una purezza della dottrina contro quelle che lui descrive come le malattie e la morbosità mentale del soggettivismo moderno. Dall'altro vi è il cerchio esterno moderno, parole sempre sue. Il cerchio appunto del mondo esterno, questo significa che la Fuci sta combattendo in quel momento una doppia battaglia, cioè la prima è una battaglia che si svolge nel cerchio interno, nel quale bisogna rinnovare l'orizzonte di pensiero evitando lo spiritualismo elitario, evitando la tentazione di rimanere sequestrati, a parole di Montini, sequestrati in un'orgogliosa e comoda immunità dei grandi umilianti bisogni spirituali del mondo, e aggiunge: non ignoriamo il mondo che ci circonda e che cammina a fianco a noi, anche se talvolta contro la nostra fede e la nostra concezione della vita. Montini insiste invece sul valore di una carità capace di comprendere il mondo, di accompagnarlo da vicino, senza isolarsi dal mondo, senza guardare il mondo dall'alto in basso. In questa battaglia ad intra, il rischio da contrastare, e ancora sono parole di Montini, è quello dell'apatia e del convenzionalismo. Questo perché in alcune lettere Angela Gottelli aveva condiviso con Montini alcune riflessioni preoccupate sulla, cito, languida vita cristiana a cui mancano un'amicizia, una parola, un esempio, capaci di scuotere profondamente le coscienze degli associati. E anche Mario Bendiscioli, in quel momento in Germania, testimone del movimento di rinnovamento liturgico nell'abbazia benedettina di Maria Lach, aveva proposto sempre nel carteggio delle osservazioni piuttosto severe sul livello scadente della cultura religiosa italiana negli anni 30, ridotti, scrive Bendiscioli, a un poco di apologetica e molta filosofia tomista più o meno intesa. Bendiscioli dice una ferita troppo evidente dovuta anche all'impostazione della cattolica e delle università pontificie romane. Questa è ovviamente l'opinione di Bendiscioli. Montini si propone di elevare nella fuci la qualità della competenza teologica degli assistenti ecclesiastici, denunciando, cito, l'illogicità di certe resistenze anti-intellettualistiche, poiché non si può prescindere dall'alta scuola delle idee e da un sistema speculativo ben solido e ben formulato. E poi c'è la battaglia che si combatte nel cerchio esterno, quello del mondo, no? Le battaglie per resistere alle pressioni della situazione storica di quegli anni. E addentrandoci nella lettura del carteggio ritroviamo la temperatura drammatica degli eventi del 1931. Ma perché questa violenza fascista si scatena proprio nel 31? Alcide De Gasperi, nel suo diario dell'esilio vaticano, individua la causa scatenante della violenza fascista nell'opposizione del regime contro le iniziative previste per il 40° anniversario della Rerum Novarum, cioè contro la riproposizione di un messaggio leonino che il regime fascista non può accettare. Perché? Che cosa era successo? Che il 19 marzo del 31 l'avvocato Emilio Traglia, che era il presidente della Federazione Romana della Gioventù Cattolica, aveva diramato una circolare relativa alla costituzione di segretariati nazionali operai con l'intento di sviluppare, organizzare e completare la formazione cattolica dei lavoratori. E tra marzo e aprile del 31 la stampa fascista aveva iniziato a contestare con veemenza proprio queste celebrazioni dell'enciclica leonina, perché considera queste celebrazioni un'operazione politico-culturale per incoraggiare la formazione di una nuova generazione di cattolici impegnati in politica, pronta a subentrare alla classe dirigente arrivata al potere con la marcia su Roma. Quindi la gioventù fascista commenta la circolare Traglia e attacca in particolare il progetto di specializzazione degli aderenti di Azione Cattolica in gruppi professionali, perché questo sarebbe stato il nucleo di un progetto interpretato come il tentativo illegittimo dal punto di vista fascista di costituire il nucleo, cito, di un partito politico che vorrebbe incanalare una parte della gioventù italiana dentro i vecchi programmi e i marciti rottami del mondo sturziano, quindi andando a minare l'edificio economico e sociale del regime e rompendo gli argini del concordato. Quindi si rivolge un'accusa alla Chiesa di voler recuperare strumentalmente il corporativismo leonino per competere con il fascismo sul terreno politico, e questo emerge con chiarezza in un promemoria preparato dall'ambasciatore presso la Santa Sede Cesare Maria De Vecchi in vista di un colloquio che avrebbe avuto agli inizi di aprile con il nunzio presso lo Stato italiano Francesco Borgongini Duca. E nel promemoria si legge appunto che gli obiettivi della Rerum Novarum erano stati raggiunti e anzi addirittura superati dal regime, tanto sul piano teorico che su quello della concreta realizzazione storica. Ed è in questo contesto che vediamo i primi segnali contro l'associazionismo cattolico, che si manifestano già in occasione della mobilitazione per la giornata fucina del 7 marzo, quando i GUF avviano una campagna di denigrazione sistematica contro i circoli fucini, che accusano di svolgere un'attività politica occulta che si nasconde dietro lo schermo dell'attività religiosa. E la situazione precipita tra aprile e maggio, che è il periodo dell'anno che la FUCI riserva ai convegni di zona, i convegni nelle quattro grandi aree del nord-ovest, nord-est, centro e sud, Perché questi convegni di zona sono importanti perché preparano il congresso nazionale costituendo l'intelaiatura del lavoro della FUCI e consente agli iscritti di discutere i temi del congresso nazionale mantenendo la coesione fra la presidenza centrale e i circoli periferici. E in aprile le autorità fasciste, che appunto vedono in questi convegni di zona dei focolai della resistenza cattolica, allora i WUF e i fascisti iniziano a vietare questi convegni regionali, a cominciare dal convegno di Ferrara. E il 18 aprile Righetti, in un articolo su Azione Fucina, denuncia l'ostruzionismo dei prefetti e la violenza delle camicie nere, gli ostacoli posti alle riunioni. E il 19 aprile la presidenza della FUCI è costretta a disporre la sospensione di tutte le assemblee regionali, appunto perché l'intervento delle forze di polizia e delle camicie nere rende impossibile garantire l'incolumità degli studenti cattolici. Il carteggio ci restituisce tutta la drammaticità della condizione vissuta dai fucini: paura, rabbia, smarrimento, e Montini risponde a tutti con un linguaggio della premura pastorale. È attento a consolare, a sostenere questi ragazzi, però non riesce neanche a nascondere, questo emerge moltissimo nella corrispondenza privata con i familiari, non riesce a nascondere l'angoscia e talvolta anche una profonda lacerazione interiore, che ovviamente scaturisce dalla piena consapevolezza della gravità del momento storico. Quindi emerge una opposizione nei confronti del regime, un'opposizione fucina al regime, che stento a ricondurre al semplice afascismo, cioè non antifascismo ma afascismo con l'alfa privativo, cioè quella categoria che è stata elaborata dalla storiografia a partire dagli studi importantissimi, ovviamente fondamentali, di Renato Moro. La fascismo dovrebbe descrivere la specificità della strategia della FUCI, cioè la FUCI avrebbe, e il movimento laureati avrebbero avuto, una distanza culturale ed esistenziale dal regime, che però non si era tradotta in una opposizione esplicita al regime, ma si era espressa attraverso un impegno di tipo intellettuale ed una spiritualità rimasti estranei alla deriva clerico-fascista, che ovviamente attraversava una parte del cattolicesimo italiano del tempo. Però questa è la novità del carteggio. Quello che mi sembra affiorare è molto diverso da una presa di distanza platonica ideale, perché vediamo una condanna del regime molto forte, molto esplicita. Vediamo anche un'esplicita consapevolezza delle conseguenze che il fascismo comporta per la libertà religiosa e per il ruolo della Chiesa. E la reazione che il fascismo ha nei confronti di questi ragazzi, che è una reazione dura, persecutoria, repressiva, ha la stessa intensità della repressione esercitata contro le attività prettamente antifasciste del mondo laico e socialista, perché accanto alla violenza di piazza il regime porta avanti controlli personali, intercettazioni della posta, minacce di confine, ricatti occupazionali nelle università, pressioni dirette anche sulle famiglie degli iscritti, e si cerca di ostacolare i collegamenti sul territorio nazionale. È in questa situazione di emergenza che Righetti subisce, Gino Righetti diventa il bersaglio di aggressioni verbali anche politiche. Rifiuta Righetti ogni compromesso, mantiene una linea di intransigenze, utilizzando Azione Fucina per documentare i soprusi subiti dagli studenti, e accanto a lui Montini svolge un'azione incessante di sostegno dottrinale ma anche di mediazione con le autorità ecclesiastiche, e ricorda ai giovani che la testimonianza cristiana richiede sì cautela, ma anche coerenza e sacrificio personale. Dopo i fatti di Ferrara, in una lettera del 2 aprile del 1931 indirizzata ai consiglieri nazionali, Montini esorta i fucini, cito, a non deprimersi in previsioni pessimistiche e a non esasperarsi dando luogo a intemperanze. Al tempo stesso auspica che le difficoltà contribuiscano a rendere più ferma la compagine fucina e più ferma, sono parole sue, la volontà di chi ci sostiene nel nostro lavoro. Quindi c'è, secondo me, un riferimento implicito, ma secondo me anche trasparente, alla necessità di un sostegno aperto della Santa Sede. Tant'è vero, nella stessa lettera Montini aggiunge: Il Papa segue premurosamente la vicenda, però aggiunge con quello stile prudente e diplomatico che ovviamente lo caratterizza, aggiunge, parole sue, che il Papa non si esprime in forme esplicite per elementi che a noi sfuggono. Però la lettera alla madre del 19 aprile del 31 lascia invece trasparire con chiarezza, grazie, la delusione per il mancato intervento pontificio. Montini lamenta la sospensione dei convegni universitari, che definisce una stroncatura forte per il nostro movimento, e osserva proprio per questo motivo, queste sono ancora parole della lettera, oggi si attendeva un forte discorso polemico e politico del Santo Padre. Tuttavia, prosegue, troppo se n'era parlato prima perché non si pensasse a mitigarla in anticipo. Sicché le affermazioni pontificie, a quanto ora mi dicono per telefono, si sono limitate a rivendicare quelle altre volte già fatte prima. Quindi è evidente che c'è una delusione da, come potremmo dire, un senso di distanza tra le aspettative suscitate dalla gravità della situazione e la percezione di una risposta che giudica evidentemente insufficiente rispetto alle attese del momento. In realtà un intervento pontificio si verifica qualche giorno più tardi nel chirografo al cardinale Ildefonso Schuster, l'arcivescovo di Milano, il 26 aprile del 31. Nel chirografo Pio XI risponde ad un discorso pronunciato 8 giorni prima da Giovanni Giuriati, che era il segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista, perché Giuriati in quel discorso una settimana prima aveva accusato l'Azione Cattolica di costituire un'organizzazione concorrente rispetto alle organizzazioni giovanili del fascismo, e Pio XI ribadisce che la Chiesa possiede una missione educativa che deriva direttamente dal suo mandato religioso e quindi questa missione non può essere sottoposta alla discrezionalità del potere politico. Il Papa evita ancora in questa fase di attaccare frontalmente il regime, colloca il suo discorso sul terreno dei principi, quindi non c'è una denuncia diretta del fascismo come sistema politico, però c'è una denuncia chiara del fascismo come concezione del potere che pretende di esercitare un controllo esclusivo sulla formazione delle coscienze. Però nonostante questo chirografo pontificio era basata nel clima seguito alla conciliazione, un'impostazione basata sull'aspettativa di un condizionamento del regime attraverso uno sforzo organizzativo di Azione Cattolica improntato ad una religiosità del tutto estranea all'impegno sociopolitico. In linea peraltro con una linea forse ancora più prudente e conservatrice dell'Università Cattolica di Milano, che in quel momento concepisce l'Azione Cattolica come uno spazio rigorosamente separato da ogni coinvolgimento politico e sociale. Quindi lo scontro della primavera del 1931 è anche questo, non vorrei usare parole forti, però direi che è anche un momento di resa dei conti all'interno del mondo cattolico. E nelle lettere ai Fucini del 31 vediamo Montini impegnato non solo a motivare gli iscritti, l'invita a non disperdersi, l'invita a resistere alle pressioni che colpiscono il movimento e condanna esplicitamente, cito, errori dottrinali che insidiano le anime e gli attacchi polemici che rendono più difficile ma anche più meritoria la fedeltà alle nostre file, ma nelle stesse lettere Montini è anche costretto a intervenire ripetutamente presso Pizzardo ma anche presso Gaetano Carollo, Monsignor Gaetano Carollo, vice assistente ecclesiastico generale della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, per difendere Gino Righetti, che è oggetto di tentativi continui di delegittimazione e di isolamento, perché a Righetti vengono contestate critiche che riprendono, sia pure a mezza bocca, alcuni motivi già diffusi dalla stampa fascista, cioè l'accusa di aver esposto eccessivamente gli universitari cattolici, di aver favorito o non contrastato la circolazione di materiale clandestino e di non aver mantenuto l'autorità ecclesiastica, di non averla tenuta adeguatamente informata. Quindi si cerca di accreditare l'idea di una sconfessione di Righetti e dello stesso Montini da parte del pontefice. Questi tentativi di normalizzazione ecclesiastica insieme alla violenza del regime finiscono per polarizzare i sentimenti e i comportamenti degli iscritti, come vediamo dalla vivace corrispondenza di Don Sante Ragazzini, segretario di Monsignor Ruggero Bovelli, arcivescovo di Ferrara, una delle città, Ferrara l'abbiamo detto, in cui il fascismo si era per primo insomma impegnato nell'aggredire i cattolici, e Ragazzini scrive: molti iscritti abbandonano l'associazione squagliati per un forte attacco di conigliite. Altri invece rispondono all'appello di Montini e continuano a incontrarsi clandestinamente in conversazioni serotine nella casa del vescovo, nonostante le minacce della questura e del console della milizia Antonelli. Proprio nella speranza di custodire, leggiamo sempre nella lettera, un po' di quel lievito che un giorno fermenterà tutta la pasta. Montini resiste, riceve le parole di solidarietà dalla famiglia, ringrazia la famiglia per la ringrazia la famiglia perché gli avvicina in un'ora, dice, di tribolazione personale e collettiva, ma si sente isolato in un momento in cui, cito, la parola della verità è sguarnita di qualsiasi appoggio esteriore e la speranza è tutta appoggiata sulla provvidenza. Montini guarda alla baldanza delle manifestazioni oceaniche della gioventù fascista e pensa con tenerezza ai suoi ragazzi, alle file così esigue rispetto a quelle adunate, e il 6 giugno scrive ai familiari: è una settimana oggi che le nostre opere sono chiuse, sono morte. Ripenso allora alle nostre attività e le rivedo benefiche, animate da ideali belli, ora insediati e percossi. Rivedo le nostre file, povere al confronto della folla della gioventù attuale, ma file a cui bastava comporsi per affermare cose buone, idee sane, scopi alti, forse troppo alti talvolta, ma sempre sinceramente voluti e professati da tutti. E mi domando perché mai si sia voluto scomporre e disperdere un così splendido prodigio umano, quello di giovani puri e forti, che amano tutto, che offrono tutto, che soffrono tutto, con disinteresse incredibile, con una bellezza di sentimenti commovente. Da tutta Italia mi giunge il lamento discreto e accorato dei nostri devastati cenacoli e una pena ancora maggiore di quella dei giorni scorsi, quando la trepidazione e la resistenza davano almeno qualche interiore sostegno. Nello sconforto Montini arriva perfino a rimproverarsi, queste sono ancora parole sue, di essere stato troppo tiepido, stanco, infedele servitore della causa. In realtà lui è troppo critico con se stesso, perché Don Battista sa molto bene che la prudenza era imposta dalla necessità di salvare il salvabile in quel ristretto spazio di autonomia che ancora consentiva al pensiero cattolico di non essere completamente estirpato. E per questo accetta, anche se lo fa a malincuore, il compromesso raggiunto il 2 settembre del 1931 tra la Santa Sede e il regime fascista. Brevemente ricordo cosa dice l'accordo, cioè era ovviamente stato stipulato per porre fine alla crisi aperta dai decreti di scioglimento del maggio del 1931, però andava a modificare profondamente la struttura della FUCI, che veniva privata della agilità nazionale. La federazione perde la capacità di agire come organismo studentesco unitario. La FUCI viene ricondotta ad una dimensione strettamente diocesana, i singoli circoli passano sotto la dipendenza diretta, rigorosa dei rispettivi vescovi, vengono proibiti i distintivi, vengono proibite anche le bandiere associative che vengono sostituite dal solo tricolore. Sono vietate anche le attività ricreative, sportive, l'azione culturale viene quindi strettamente confinato in un ambito liturgico, le religioso, e anche il settimanale ufficiale della federazione deve modificare il proprio sottotitolo assumendo quello di settimanale delle associazioni giovanili di azione cattolica tra universitari. Adesso, come ha ricordato anche la Presidente Ascani, devo dire in modo molto dotto, su questo compromesso la storiografia ha avuto opinioni discordanti, perché Pietro Scoppola infatti considerava gli accordi di settembre un successo per il Duce, perché andavano a privare l'azione cattolica degli elementi più attivi e capaci, che poi erano gli stessi che provenivano dall'esperienza del popolarismo, mentre l'azione cattolica veniva affidata per contro alla guida di soggetti non ostili al regime. Altre fonti oggi disponibili ci mostrano un quadro più complesso. Alternativamente vediamo Pio XI risoluto nella trattativa con la controparte fascista, come appare dai fogli di udienza di Eugenio Pacelli, o altre fonti ce lo mostrano invece dialogico, transattivo, di fronte alla presunta buona fede di Mussolini, secondo le carte di Pietro Tacchi Venturi, il negoziatore dell'accordo. Il diario di De Gasperi rivela come dopo il compromesso di settembre Pio XI passi in poco tempo dalla esultante convinzione di avere vinto al sospetto di essere stato raggitato. Le annotazioni che seguono riportano d'altra parte commenti davvero poco lusinghieri sul negoziatore padre Tacchi Venturi. Secondo padre Enrico Rossa, Tacchi Venturi fuori dai libri non capisce niente, mentre Giuseppe Spataro dice, insomma, con qualche indiscrezione, il padre Tacchi Venturi accetta cospicue elemosine permesse. Il duro giudizio di De Gasperi su un mondo cattolico imbelle e semifascistizzato, che De Gasperi sopporta in una condizione di solitudine interiore, vissuta però anche come un'occasione di meditazione, di arricchimento spirituale, ecco, questo sentimento riecheggia con parole molto simili nel carteggio di Montini, e questo mi sembra indicare una sostanziale consonanza di ideali e di intenti, perché nella lettera ai familiari del 10 novembre 1931, per esempio, Montini scrive, cito: «Le condizioni delle nostre cose e dei nostri tempi non sono buone, perché i problemi continuano a opprimere gli animi nelle aspirazioni ideali e buone». E poi aggiunge di riscontrare ovunque indifferenza, opportunismo, scetticismo, e conclude: «Si è soli e per questo sollecitati alla vita personale interiormente ricca». Però, come dicevo, nonostante l'amarezza, Don Battista accetta l'accordo del 31, lo accetta, come dicevo, con molta sofferenza, a malincuore, con la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una scelta imposta più dalla necessità che dalla convinzione. E scrive, l'ha ricordato anche la Presidente Ascani, scrive a Luigi Grondona, l'avvocato genovese, ex consigliere nazionale della FUCI, gli scrive confessando: «So che tu sei afflitto e io non ti ho mai scritto per non comunicarti la mia tristezza e la mia incertezza. Mi pare che però il dovere sia chiaro, non si deve spegnere il lucignolo che fuma, non si deve lasciare perdere ogni possibilità di continuare nel lavoro. Certo, ci sono anche ragioni di obbedienza filiale, reale o provvida, che ci toglie il dubbio che così facendo perdiamo la nostra dignità, quella dignità che pure è così necessaria agli umili per lavorare e per parlare». Allora mi avvio alle conclusioni. La risposta di Grondoni è durissima, rimprovera Montini di avergli risvegliato la memoria recente dolorosa della violenza fascista, una violenza che ricorda in tutta la sua terribile e dura realtà, giudica quell'accordo di settembre una concessione giuseppinistica, non è un risarcimento ma anzi è un oltraggio verso i ragazzi fucini che avevano subito insulti, calunnie e percosse. E scrive ancora: «Non è più il tempo della sola formazione religiosa e della catechesi. La coscienza non può limitarsi alla discussione solo dogmatico-teologica, ma reclama una scelta di vita politica attiva anche al prezzo dell'isolamento per non condividere idee nefaste». Però Don Battista non cede alla disperazione. Scrive nella lettera ai familiari dell'ottobre del 1931 che riconosce il peso delle, cito, «incertezze, le rinunci, i divieti, le perdite, gli abbandoni», ma scrive anche che qualcosa germoglia, che questo sintomo di sopravvissuta continuità di lavoro risveglia qualche speranza. Nonostante i ripianti, occorre perseguire con quel coraggio che solo l'umiltà possiede e che accetta che ogni ambizione sia mortificata e fiaccata. E sempre ai familiari scrive: «La vita cattolica ricomincia e si alimenta dell'avvenire». Allora, non so se ho un minuto per tracciare una brevissima linea di continuità con il Montini successivo, perché lui insiste, cioè quello che mi sembra emergere dagli momenti dolorosi del 1931 è l'insistenza sull'importanza del lavoro culturale e formativo della Chiesa per custodire le condizioni di un futuro migliore. E quindi questo ci riporta a quella battaglia nel cerchio interno della CUCI per il rinnovamento della vita culturale. Adesso io ho trovato nelle carte di Pio XII, quelle recentemente desecretate, un carteggio secondo me molto interessante in cui vediamo riproporsi quella distanza con Pinzardo degli anni del 31, perché Montini a metà degli anni 50 vuole appunto rinnovare il pensiero teologico e renderlo competitivo, all'altezza con le sfide di una Chiesa che si sta internazionalizzando anche per effetto della decolonizzazione, che è, come sapete, il mio tema di ricerca, argomento che ho portato da voi a Brescia. E lui invita a ridurre le cattedre di pura erudizione per creare cattedre missionarie, e Pizzardo e Tardini contro questo progetto scrivono: Montini vuole a Roma delle cattedre per i negri, parole testuali, e non vuole invece difendere la facoltà teologica, la distanza. In realtà vediamo, secondo me, in nuce anche i contenuti del votum del 5 maggio 1960, quando Montini, arcivescovo di Milano, auspica di declaustrare la cultura teologica italiana appunto in dialogo con il mondo contemporaneo. Siamo ormai a metà degli anni 50 in un'Italia completamente diversa, che è uscita dalla resa, dal silenzio, dalla repressione, un'Italia attraversata da speranze con una presenza politica cattolica inimmaginabile solo 20 anni prima. E allora tornano di attualità anche in quel contesto la lettera che Montini aveva scritto il 25 ottobre del 31 agli assistenti ecclesiastici della FUCI, in cui gli aveva scritto: ricominciamo in nomine domini. Le stesse parole che sceglierà come motto episcopale al suo ingresso nel novembre del 54 come arcivescovo di Milano. Allora ho detto all'inizio che mi era stato di grande consolazione rileggere in questi tempi bui le parole di un maestro, e allora forse possiamo sperare che possiamo pazientemente custodire le condizioni di un futuro migliore, e ricominciamo in nomine domini.
8: Grazie davvero alla professoressa Sergio per questo tuffo e questo finissimo quadro e ricamo su questo tempo, ma anche la prospettiva successiva. Ecco, davvero grazie per questo. E adesso invece la parola allora a Jean-Dominique Durand. Prego.
9: Grazie. Voglio dapprima ringraziare l'invito, ringraziare gli organizzatori di questo bel incontro, e vorrei ringraziare in particolare l'onorevole Anna Ascani, che ti ha portato il saluto della Camera dei Deputati, che non è stato soltanto un semplice saluto ma ufficiale, ma un'analisi approfondita, già approfondita, del ruolo di Montini, di Paparatti, di fronte al fascismo. E devo dire che, in quanto cittadino di un paese che ha un'interpretazione rigida e anche rigidissima della laicità, è stato un piacere sentire questa rappresentante del popolo italiano. Il volume che ci occupa oggi è il Carteggio 31, un anno particolarmente importante nell'evoluzione del regime mussoliniano e per il rapporto tra la Chiesa cattolica e il regime, tra enciclica Non abbiamo bisogno e la ricerca di una strategia per proteggere l'azione cattolica e particolarmente la FUCI, cioè la formazione di giovani cattolici in tempi pericolosi. La pubblicazione di questo epistolario di Monsignor Montini con numerose personalità del mondo cattolico permette di capire meglio i pensieri, i suoi pensieri, le sue preoccupazioni, anche la sua angoscia e la sua pastoralità all'interno della FUCI in quest'anno molto difficile. Uno dei punti interessantissimi dell'arcateggio è il legame con la famiglia. Giovanni Battista Montini si trova a Roma e soffre della separazione, ma in questo anno drammatico trova sempre il rifugio nella famiglia Montini con lo scambio di lettere e qualche volta fisicamente durante soggiorni di alcuni giorni a Concesio e a Brescia. Il rapporto era regolare con il padre, ma anche con i fratelli, con i cosiddetti familiari e soprattutto con la mamma, Giuditta Alghisi, sempre preoccupata per il figlio. Le lettere materne esprimevano le sue preoccupazioni per la salute del figliolo che sta fragile e le sue care notizie su tutto il ceto familiare, le piccole cose quotidiane, anche le informazioni meteorologiche. Erano preziose per il giovane prete isolato a Roma e confrontato a numerose preoccupazioni. Anche riceve spesso delle visite dei fratelli, per esempio, ma lui soffre per la

impegno che al subalterno non è dato discutere, scrive alla famiglia all'inizio del mese di luglio, precisando che è una sofferenza anche se non soffre del caldo né del lavoro. Potrà andare a Brescia soltanto nel settembre. E appena tornato dopo le vacanze a Roma, vuole rassicurare la famiglia. Qui sono subito stato assorbito dall'urgenza delle solite cose, dalle solite visite, delle solite corse, delle sue solite vanità. Interessante queste parole sulle le visite, le corse, le vanità, il suo pensiero, la sua visione della vita a Roma. Difatti cerca sempre a rassicurare tutti. Io lo cito, io mi difendo discretamente con il solito lavoro e le solite noie, scrive nel marzo. E durante i momenti più duri dello scontro con il regime, il 28 maggio, scrive, voi sarete un po' trepidanti sul conto mio, ma sto bene e affatto incolume e sono tranquillissimo, ma quali giornate? In realtà non è stato assolutamente tranquillissimo. Ma con la famiglia è importante, perché questi scambi con la famiglia sono importanti, perché lui si trova fiducioso, nella fiducia può parlare a persone, soprattutto ai genitori, in completa fiducia, può parlare degli eventi, dei suoi timori, delle sue delusioni, delle sue speranze. Il carteggio permette di capire la visione personale che Montini ha della Fucci come luogo di formazione culturale, luogo di preghiera e come luogo dove si vive l'amicizia, cioè tre pilari sul quali la Fucci deve poggiare. Il primo pilare è quindi la cultura. L'assistente ecclesiastico non abbandona mai il terreno culturale. Lui stesso si afferma come un intellettuale attivo nel pubblicare dei libri, dei saggi, principalmente in Nazione Fucina e in Studium, le riviste destinate ai giovani cattolici. Pensiamo alla serie di saggi sulle idee di San Paolo che questa rivista pubblica nel corso dell'anno 31. Nel luglio 31 escono in libro dall'editrice Studium gli schemi delle sue lezioni del corso di religione sulla morale cattolica, La via di Cristo, schemi di lezioni sui precetti della morale cattolica per gli studenti di scuole superiori. Quindi per Montini il lavoro intellettuale è anche per lui personalmente indispensabile per far vivere il pensiero cristiano e costruire una propria coscienza in un momento che sta per diventare pericoloso. Ricorda in una circolare al consigliere nazionale della Fucci il nostro indirizzo intellettuale e culturale e dà compito di badere, cito, a convincere i nostri della illogicità di certe resistenze anti-intellettualistiche che ha anche citato. Non si trattava di un intellettualismo elitario, rinchiuso su se stesso, ma di un'apertura alla cultura sotto le sue diverse forme. A Fausto Minelli, direttore della Mocelliana di Brescia, Montini raccomanda di incoraggiare le numerose energie intellettuali presenti nelle diocesi. E difatti Montini non lascia mai cadere la cultura cristiana. La ricerca
intellettuale e per lui una missione nella Chiesa.

0: Chiesa, una testimonianza al mondo, e la sua prospettiva non può essere individuale. Dobbiamo affermarci come una corrente sociale di pensiero religioso. Il secondo pilare è spirituale. Nella sua lettera ai consigli nazionali della FUCI del 7 marzo, lui sottolinea l'importanza della preghiera, centrale nella vita dei fucini, soldati del dovere cristiano. La preghiera che introduce attraverso il Vangelo alla carità e all'amicizia. La vita fucina deve essere quindi una grande vita di carità, si dice. Introduce già allora l'idea dei cerchi concentrici, che sarà al cuore molto più tardi della prima enciclica di Paolo VI, Ecclesiam Suam, e a tutti i testi del Papa sul tema dell'amore. Dice: bisogna partire dall'amicizia, un piccolo gregge, focolari di amicizia, e poi vengono gli altri gradi. I nostri circoli sono poi le nostre scuole, poi la vita sociale, l'azione cattolica, la vita civile. Noi ignoriamo spesso questo mondo che ci circonda, che cammina a fianco ma contro la nostra fede e la nostra concezione della vita. Noi lo ignoriamo perché non lo amiamo come si deve, e non lo amiamo perché semplicemente non amiamo. È già l'annuncio dell'enciclica del 64. Sottolinea anche l'importanza della Pasqua, in particolare la Pasqua universitaria, come momento culminante dell'anno, che introduce allora la carità, terzo pilare che sostiene la FUCI. Ve lo cito: verso i fratelli che sono tutto il mondo, presenti all'altare, uno stesso mistico corpo, l'assemblea, la ecclesia, assenti quasi membra staccate, che sono doloranti tanto più nella nostra anima quanto più nella loro regna, e l'insensibilità e la freddezza. La conclusione è: essere arditi e buoni. È convinto che se lo studio è necessario, porta, se non è nutrito da una dimensione culturale, a isolarsi e porterebbe all'egoismo. E perciò dà spesso l'esempio di Frédéric Ozanam e le conferenze di San Vincenzo de Paoli, che introduce nei circoli della FUCI. Ma Montini, senza essere un sacerdote impegnato in politica come Don Luigi Sturzo, aveva una sensibilità politica e potremmo dire democratica, ereditata dal padre Giorgio. Aveva una bella capacità di analisi per capire degli eventi del suo tempo, di interpretare i segni dei tempi. Le sue responsabilità di assistente della FUCI lo portavano evidentemente alla prudenza nella presa di parola pubblica, ma ha fatto la scelta di proteggere i suoi fucini dallo spirito totalitario e di prepararli a un futuro che potrebbe non essere fascista. Sapeva che le autorità volevano controllare la gioventù e consideravano le organizzazioni cattoliche come una concorrenza insopportabile, e vedevano in Montini e in numerosi responsabili locali della FUCI degli oppositori. Il giornale Il Lavoro Fascista pubblicò il 26 marzo un articolo, Manovre Cattoliche, che denunciava il progetto dell'Azione Cattolica di formare dei quadri, cito, che possano domani sostituire i quadri fascisti, del fascismo. I fascisti avevano ben capito. Montini osserva rapidamente lo sviluppo dell'ostilità del regime. Nel febbraio scrive a Franco Costa, allora seminarista, per chiedere luce a Dio e consiglio agli amici per la preparazione della giornata fucina prevista il 7 marzo. Pensa a nuove direttive, specialmente d'indole morale, appropriate sia alle sue tradizioni che alle condizioni del nostro mondo, tanto universitario che sociale. E ai familiari confida il 23 marzo la sua preoccupazione, cito, per chi lavora alla causa cattolica, c'è sempre atmosfera ostile e infida. Gli eventi si precipitano nell'aprile con tutta una misura di tutta una serie di misure ostili e di attacchi fisiche, soprattutto da parte dei GUF, gli gruppi universitari fascisti. La professore Lucia Sergio ha precisato questi eventi, quindi posso andare più rapidamente. Ma Montini manda una circolare al consigliere nazionale della FUCI, da quattro consigli di fronte agli attacchi: restare sereni, evitare il pessimismo, pensare sempre all'avvenire. La FUCI non è in discussione, dice, per rassicurare i giovani, ma questo non è vero, e far sentire che il Santo Padre ci segue premurosamente, anche se per considerazioni di elementi che a noi sfuggono, tale sua protezione non si è espressa ancora in forma esplicita. In realtà è molto deluso dall'attitudine della gerarchia, e lo dice alcuni amici. Con Righetti la direzione della FUCI sembra allora in grandi difficoltà, tra una base traumatizzata già da tempo da questa atmosfera di ostilità, se non di violenza, da parte dei fascisti, in particolare quindi nell'università dei GUF, e l'assenza di reazione delle autorità ecclesiastiche, dai vescovi alla Santa Sede. Montini parla al suo amico, un seminarista a Friburgo, scrive il 10 aprile: soffriamo assai, ma anche ci assiste la cristiana fiducia che cresce queste prove minacciose, d'altre anche più gravi, non solo facciamo del bene a noi, ma anche a tutto il nostro paese, non esclusi quanti ce le procurano. A sua mamma si mostra più esplicito sui confronti con il fascismo, e sempre fiducioso nell'azione di Paparati, che dice ha riaffermato legittima, necessaria, insurrogabile l'azione cattolica, e evoca allora il discorso del Papa il 19 marzo in un'udienza speciale dei dirigenti diocesani delle organizzazioni cattoliche. Difatti, nella sua lettera agli assistenti ecclesiastici della FUCI si mostra offensivo nel senso di non lasciarsi scoraggiare. Dobbiamo restare al nostro lavoro con uguale serenità, ma con maggiore fervore. Non possiamo abbandonare il nostro posto per le difficoltà che ci vengono fatte. Non possiamo lasciare sorgere nei giovani l'impressione che non siamo insufficienti assistiti, quando errori dottrinali insidiano le loro anime e attacchi polemici rendono più difficile e meritoria la loro fedeltà alle nostre file. Dobbiamo perciò intensificare la nostra attività, dare ai nostri giovani esempio di bontà, di disciplina, di fermezza e promuovere delle attività. Ma gli scontri con i giovani fascisti dei gufi si moltiplicano. Giovanni Battista racconta a suo padre la manifestazione prevista dai fascisti il 21 maggio dinanzi alla sede nazionale della FUCI, Piazza Sant'Agostino, e la reazione coraggiosa dei suoi giovani. Questa sera ho avuto la consolazione di una bella prova di coraggio e di fedeltà da una quantità di giovani amici, prova che non avrei creduto così aperta e offerta da così buon numero di studenti. Palazzo presidiato da una quantità di truppe e di agenti di polizia, ma ho trovato le nostre sale piene di giovani, tra i quali parecchi che io credevo tutto altro che disposti a fare l'errore per conto nostro, e hanno recitato il rosario. Pensa che il discorso inatteso finalmente del Papa, sotto la forma sorprendente di un dialogo con Igino Righetti all'Assemblea federale della FUCI 18 maggio nella sala del Concistorio in Vaticano, pubblicato poi nell'Osservatore Romano, ha provocato l'ira dei fascisti e, cito, scosso assai la tranquilla mentalità dei nostri ambienti, con qualche timoroso smarrimento e qualche audace respiro. Finalmente, il 29 maggio, Mussolini dà l'ordine ai prefetti di sciogliere i circoli della Gioventù Cattolica e della FUCI, di chiudere le sedi sequestrando i loro beni e tutto il loro materiale. Il 30 maggio Montini ne fa l'annuncio a familiari e racconta con emozione la perquisizione della sede della FUCI, lui stesso e Righetti essendo presenti. Rovistarono ogni cosa, ma cosa possono trovare di cattivo tra le nostre povere carte? Poi siamo andati a San Pietro, noi due soli. Arrivano dappertutto notizie di gravissimi oltraggi alle nostre opere e a molte persone delle nostre file. Si dice che il Santo Padre abbia avuto commozione fino al pianto a queste notizie, ma che dimostri una forte e consueta chiarezza di comando. A Roma c'è una calma pesante e diplomatica. Se fosse finito, ma tutti si ha la sensazione che qualche cosa di terribile prima, di provinciale poi, sta per accadere. Difatti, il 31 maggio viene la protesta del Papa, pubblicato l'indomani nell'Osservatore Romano. Montini si mostra evidentemente preoccupato ancora per l'avvenire, ma orgoglioso del lavoro fatto. Scrive ai familiari: è una settimana oggi che le nostre opere sono chiuse, ma questa citazione è stata già fatta, quindi non la riprendo. e si lamenta per le distruzioni. Da tutta Italia mi giunge il lamento discreto e accorato dei nostri devastati cenacoli. Da ogni parte hanno sconvolto la vita cattolica. Però bisogna restare nella fiducia. Sono però fiducioso per l'indirizzo morale assai più forte che la Chiesa dovrà, per divina disposizione, adottare dopo queste prove. Ma lo stesso giorno riconosce a suo padre una preoccupazione forte. Qui nulla di nuovo. Tutte le questioni sono entrate nel buio della fase diplomatica e si perde la traccia dello svolgersi delle cose nostre. Eppure l'assistente resta attivo, resta in contatto con i suoi fucini, anche attraverso riunioni, forse spirituali e probabilmente di riflessione per costruire l'avvenire, al punto che Monsignor Pizzardo gli raccomanda la prudenza perché è sorvegliato. Pizzardo gli scrive: mi sono state segnalate le riunioni spirituali che ella fa con i fucini e si è rivelato che, essendo state notate dalla questura, occorrebbe agire con molta prudenza. Ma Pizzardo non vieta l'iniziativa, rimproverà soltanto l'imprudenza in un contesto così teso. I responsabili delle organizzazioni cattoliche sono poco tempo dopo rassicurati e soprattutto confortati dalla pubblicazione il 29 giugno di Non abbiamo bisogno. È stata redatta in italiano, diffusa in Italia, ma nello stesso tempo mandata all'estero per prudenza. Montini era a Monaco il 25 giugno, poi a Berna per dare a mano l'enciclica alle autorità ecclesiastiche locali. E il Papa denunciava, allora lui si torna su Brescia il 28 maggio e torna a Roma precisamente il 29. Il Papa in questa enciclica denuncia il totalitarismo fascista, la statolatria pagana e difende le organizzazioni cattoliche. Ma i negoziati tra la Santa Sede e il governo hanno portato agli accordi del 2 settembre, ma permetteranno una ripresa serena delle attività? La FUCI deve adattarsi e ricominciare. Diverse lettere di Righetti a Montini dal 17 al 28 novembre permettono di capire lo stato d'animo dei due dirigenti. Restano nell'attesa degli ordini. I nostri superiori, dicono, desiderano la più scrupolosa osservanza delle loro direttive, che per il momento non sono chiare o almeno non chiaramente conosciute. In queste condizioni di attalena si finisce per logorare l'animo e perdere quel po' di fervore che ci resta, dice Righetti. Sono tutti e due confermati nelle loro responsabilità soltanto alla fine settembre. Montini riceve allora numerose lettere che parlano di tristezza, di delusione, di riconoscimento nello stesso tempo per il Santo Padre. Montini si mostra sempre rassicurante, fiducioso nella provvidenza, ma anche soprattutto con la volontà di riprendere il lavoro. manda il 25 ottobre una circolare impegnativa agli assistenti delle nuove associazioni universitarie cattoliche, nuovo nome della FUCI. Ricominciamo il nostro ministero. Bisogna persuadarsi di due cose: che l'opera del sacerdote ha acquistato nell'azione cattolica, dopo le ultime disposizioni, anche maggiore importanza e quindi maggiore responsabilità di prima, già grande e già grave. Quindi non perdere tempo per chi bisogna, dice, supplire le perdite subite dalla vacanza. Particolarmente delicata è la situazione a Milano e c'è tutto uno scambio con padre Gemelli, rettore della Cattolica di Milano, che dice che la FUCI è che il gruppo FUCI è fiacco, ma lui si impegna per aiutare la nuova organizzazione. Montini si accontenta di ringraziare. Sa che nei confronti di padre Gemelli bisogna essere prudente. Altri problemi vengono dalle nomine dei dirigenti, ormai nelle mani dei vescovi, con problemi evidentemente di persone a volte pesanti. Ma Montini si occupa sempre di cercare soluzioni per i conflitti, cerca di persuadere alcuni di restare al loro posto o di prendere nuove responsabilità. Bisogna agire. Montini si impegna appena la situazione è chiarificata. Scrive: bisogna però sapere tradurre in nuovo vigore morale e possibilmente in opere concrete e benefiche la mortificazione che ci pesa addosso, e non perdersi d'animo se al coraggio mancano l'evidenza e il clamore di illustri esempi. Da sempre dappertutto delle direttive chiare di attivismo, direi spirituale. Indica le priorità: la Pasqua universitaria, la messa domenicale, i corsi di istruzione religiosa, la lettura di libri. Viaggia attraverso l'Italia, va per esempio a Messina, a Catania, per, dice, la ripresa del nostro lavoro fra gli studenti, lavoro che ha un campo di svolgimento più ridotto, ma conserva una certa promettente vitalità. Allora direi in conclusione che Montini ha attraversato dei momenti difficili: scoraggiamento, ansietà per l'avvenire, probabilmente paura per le violenze fisiche, ma non ha mai smesso di resistere alle pressioni per andare avanti, evitando nella misura del possibile lo scontro diretto con il regime. Resta sempre nella stretta fedeltà al Papa, aspettando, anche se a volte deluso perché il silenzio continua un po' troppo per lui, ma aspetta un indirizzo chiaro, e l'indirizzo al momento viene con l'enciclica "Non abbiamo bisogno" e con la conciliazione del 2 settembre. La possibilità di riprendere il lavoro, certo con prudenza, ma è una prudenza che per lui non esclude la determinazione. Per assicurare una presenza cristiana in un contesto politico ostile. Ciò si trova riassunto nella la parola d'ordine che dà nella rivista Azione Fucina: un unico comando, bisogna affermare una dottrina. Unico comando, affermare una dottrina. Cioè, Unire i giovani cattolici nella formazione religiosa, nella preghiera personale comune, nello studio, nella solidarietà. Presenta il pensiero come una forza. Potremmo parlare della forza del pensiero, della potenza dell'intelligenza di fronte alla violenza brutale del potere. Adattarsi, ma non cambiare il compito di resistenza spirituale al fascismo. Grazie.
1: Davvero grazie per questa lettura così intima e acuta della figura di Montini, del suo pensiero. Come avete visto, abbiamo proceduto anche qui per cerchi concentrici, uno sguardo più ampio e poi direttamente alla figura proprio di Montini. Ci sono magari domande, interventi, suggestioni, che questo, abbiamo forse ancora un po' di tempo e allora mi permetto, so che sempre lasciamo alla meditazione e alla lettura del carteggio, perché veramente, insomma, come avete sentito, siamo nella fase conclusiva, e però davvero questo materiale, mi permetto solo di ancora una volta spendere una parola per il valore dell'edizione delle fonti. Questa documentazione che ci riporta a un secolo fa, a quasi un secolo fa, ma con una vivezza, una ricchezza, una straordinaria proposta anche per il nostro presente, che davvero dà valore al lavoro degli archivisti, degli storici e degli studiosi. Quindi davvero mi permetto di spendere una parola anche per tutti loro. Grazie a voi per essere stati presenti e per il sostegno.
0: Se posso dire.
1: Certamente.
0: Vorrei dire soltanto salutare questo lavoro straordinario che la pubblicazione scientifica del carteggio di Giovanni Battista Montini dal 1914 fino al 1933. È un lavoro straordinario, bisogna vedere le note in basso, le pagine. È un lavoro davvero straordinario e bisogna salutare questo lavoro del professor Toscani, che è davvero il maestro di tutto questo. Un lavoro tanto importante per gli storici e soprattutto per la serietà, per il rigore scientifico della pubblicazione.
1: Grazie, abbiamo preso insomma il testimone davvero dal maestro e speriamo di portarlo in porto, di far giungere in porto questa impresa, veramente. Grazie ancora.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: La nostra programmazione odierna prosegue proponendovi l'ascolto dei lavori che si sono svolti il 27 maggio in seno alla Commissione Ambiente della Camera. In quella data, in merito agli eventi sismici che hanno colpito alcune regioni nel 2016, è stato ascoltato il commissario straordinario Guido Castelli. Buon ascolto.
4: L'ordine del giorno reca l'audizione del commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 20 agosto 2016. Guido Castelli, sulle tematiche riguardanti la ricostruzione dei predetti territori. Ringrazio il commissario, senatore Castelli, per la partecipazione ai nostri lavori e gli cedo immediatamente la parola. Benvenuto.
5: Grazie Presidente, quanti minuti ho? Nel senso che cercherò di adeguarmi a quello che è giusto e necessario per i lavori della Commissione.
4: Noi ci abbiamo il ritorno in aula alle 16:15.
5: Quindi
4: noi abbiamo la possibilità di interventi suoi, ma anche di interloquire con i gentili commissari qua e collegati.
5: Prego. Bene, grazie. Quindi cercherò di essere sintetico ma non evasivo, visto che le problematiche connesse e le prospettive evolutive connesse alla ricostruzione post-sisma del 2016 in effetti rappresentano un elemento rilevante di valutazione per poter comprendere come, dopo le incertezze iniziali, l'azione complessiva orientata verso la ricostruzione di questi che sono territori che complessivamente cubano 8.000 km quadrati di estensione, coinvolgendo 4 regioni, 10 province, 138 comuni. Sostanzialmente una sequenza sismica che si è sviluppata tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017. Quindi 35.000 scosse, di cui 4 distruttive, che hanno determinato un danno che è stato quantificato in 28 miliardi di euro. Qual è la situazione attuale e quali i risvolti che possono essere di utilità per i commissari della Commissione, che ringrazio per questa opportunità che ci consente? Noi, per quanto riguarda la ricostruzione privata, do per scontato la conoscenza del fatto che la nostra ricostruzione si articola in ricostruzione privata, pubblica e di edifici di culto. Ricostruzione privata. Ad oggi noi abbiamo raccolto circa 34.148 richieste di riparazione del danno rispetto a quelle che sono le valutazioni che si fecero anni fa circa il numero complessivo delle possibili richieste di ricostruzioni. Noi attendiamo qualcosa come almeno 13.000 nuove domande che devono essere evidentemente depositate. Ci stiamo prodigando proprio perché dopo 10 anni vi sia il deposito delle domande. Le richieste complessive sono state di 15 miliardi e ad oggi sono stati concessi 10 miliardi di euro solo per la ricostruzione privata. È bene, giusto ricordare come, per quanto riguarda le liquidazioni che rispetto all'autorizzato sono state effettuate sinora, ammontano a circa 6 miliardi di euro. La cosa credo utile da considerare è questo, che quasi il 70% di queste liquidazioni si sono sviluppate tra il 23 e il 26, quindi il cambio di marcia che abbiamo impresso alla ricostruzione si misura proprio col fatto che quasi 2/3 di tutto ciò che dalla prima scossa è stato liquidato si è liquidato proprio negli ultimi 3 anni. Complessivamente abbiamo concluso poco meno di 15.000 cantieri e ce ne sono attualmente, nell'anno del Signore 2026, nel giorno odierno, 9.500 in corso. Questi sono i numeri che fra l'altro devono essere messi in coerenza con quelli che sono i terremotati che avevano registrato il danno alla prima casa, che sono rientrati a casa. Negli ultimi 3 anni circa 5.000 nuclei familiari sono tornati a casa, ne rimangono ancora non pochi, perché sono circa 8.000 coloro i quali sono ancora distribuiti fra case SAE, quindi soluzioni abitative emergenziali, o percettori di CAS. Tendenzialmente si tratta di persone che abitavano nei luoghi più devastati, perché la nostra ricostruzione, che ha preso quell'abbrivio di cui si diceva in precedenza, ovviamente deve ora concentrarsi soprattutto su quelli che sono stati i luoghi più devastati, in cui stiamo cercando appunto di concentrare le attenzioni. Mi riferisco evidentemente ad Amatrice, arcuata da cumuli, prima scossa, ma anche a Campotosto, quarta scossa, e la cerniera dei Sibillini Marchigiani, dove i comuni di Piovetorina, Ussita, Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera, piccolini comunque, hanno un grado di danneggiamento rispetto al quale l'azione, diciamo, si è dovuta concentrare ancora su quello che è il sistema dei sottoservizi e dei consolidamenti necessari per poter ridare forza e ripopolamento a quelle zone. La ricostruzione pubblica, complessivamente abbiamo stanziato 4,6 miliardi di euro per circa 3.500 interventi. Sono stati avviati il 98% di questi interventi. Curiamo per quanto possibile di sostenere anche i RUP dei comuni e dei soggetti attuatori, che spesso sono comuni polvere, in maniera tale che possono disporre da parte della struttura commissariale anche di assistenza tecnica, di formazione, di RUP, di sostanzialmente quello che può mancare quando si tratta di affrontare anche la complessa vicenda che abbiamo registrato negli ultimi anni di un codice degli appalti nuovo, di un aggiornamento del codice degli appalti, cose che i commissari conoscono bene e che ha richiesto come vicissitudine amministrativa complessiva la necessità di essere, come dire, sostenuti, e da questo punto di vista c'è un rapporto di tutoraggio e sostegno piuttosto significativo. Per quanto riguarda la ricostruzione degli edifici di culto, noi abbiamo complessivamente finanziato circa 1100 edifici di culto, e mancano almeno altrettanti, ma noi stiamo cercando di curare un finanziamento, una programmazione degli edifici di culto coerente complessivamente con le esigenze di riconoscere la necessaria provvista finanziaria. Da questo punto di vista abbiamo implementato una metodologia che sta, secondo me, esprimendo un rilievo, un'efficacia positiva, quella di riconoscere nelle singole diocesi il soggetto attuatore degli interventi, in maniera tale che si possa evitare, modello 2009 sulle chiese, la complessità di un'attuazione devoluta al Ministero, all'organo centrale che insomma in qualche modo risulta affaticato dall'enormità delle competenze che si affastellano sul Ministero dei Beni Culturali. Da questo punto di vista quindi abbiamo una, diciamo, metodologia di come dire, gestione anche dell'edificio di culto che ha una sua particolarità, perché nella nostra ricostruzione l'edificio di culto è finanziato non in quanto tale ma in quanto bene culturale. Voi sapete che unire il coefficiente di sicurezza da riconoscere all'edificio di culto riparato con quelle che sono le ragioni e le esigenze del vincolo è questione che noi abbiamo rimesso anche a soluzioni tecnologicamente molto avanzate, perché tu quando intervieni nella basilica della Porziuncola non puoi fare qualsiasi cosa, non è che puoi mettere tiranti e comunque azioni e di consolidamento. Ciò nonostante abbiamo raggiunto un buon equilibrio che consente di migliorare sismicamente nel rispetto di quello che è il coefficiente appunto di tutela da riconoscere al bene. Da questo punto di vista, e non è un edificio di culto ma vale la pena ricordarlo, ad esempio noi il 19 aprile abbiamo riaperto il municipio di Norcia, che è un edificio del 1300 che abbiamo riattivato dopo aver messo sotto le fondazioni del municipio 67 isolatori sismici. Questo vuol dire che le più moderne tecnologie consentono anche di avvicinare gli edifici pregiati a dei requisiti di sicurezza che rappresentano la vera sfida della ricostruzione, perché in realtà la ricostruzione è anche un'azione, deve essere un'azione di prevenzione, così che alla prossima scossa i nostri edifici possano ovviamente evitare il dispendio e la, come dire, il sacrificio di vite umane, ma possano anche contenere gli effetti dannosi. E un edificio migliorato e adeguato è un edificio che comunque regge l'impatto meglio e di più. Una valutazione specifica, e torno e concludo, per quanto riguarda i dati, riguardano la ricostruzione pubblica delle scuole, perché per quanto riguarda le scuole la struttura commissariale Sisma ha sviluppato un accordo con il Dipartimento Casa Italia che ha consentito anche di andare oltre del perimetro del cosiddetto cratere, consentendoci quindi anche con risorse di Casa Italia che si sono ibridate con le nostre di intervenire su 450 scuole sulla base di un accordo quadro che ha di fatto riguardato buona parte dell'intera Italia centrale. Il nostro presidente è viterbese, anche a Blera, dico per usare una delle tante esempi che potrei fare, stiamo ricostruendo gli edifici non solo in quanto collegati al sisma ma in quanto meritevoli di un intervento di rinforzo che era stato codificato dal Dipartimento Casa Italia. Detto questo, io credo che sia giusto e necessario considerare quello che è successo negli ultimi mesi per quanto riguarda il fatto che, come è noto, il 31/12/25 si è chiusa la vicenda che per 4 anni ha consentito di aggiungere al contributo sisma nel 2016, così come in tutti i crateri sismici, anche il 110. Si è chiusa la stagione del 110, è stata una stagione complessa e macchinosa. Il governo, in occasione dell'approvazione della legge di bilancio per il 2026, come è noto, ha stanziato una cifra importante, superiore al 1,5 miliardi, per consentire che tutti gli interventi di riparazione sismica che erano stati autorizzati anche consentendo il ricorso al 110 potessero comunque, dovevano essere rendicontati nel 31-12-25. Chi non è riuscito a rendicontarli può godere di questo grant, di questo finanziamento pubblico che noi abbiamo disciplinato con un'ordinanza del 4 maggio scorso, quindi il 2016 si è già uniformato all'obbligo di, come dire, comunicare e condividere con gli operatori economici ciò che è necessario per ottenere questa risorsa aggiuntiva. La Corte dei Conti ha validato questo processo, quindi siamo in grado di poter dire che questa azione, come dire, di supplenza del 110, giustamente archiviato, potrà essere garantito dalle risorse che il governo ci ha riconosciuto. Da questo punto di vista, per quanto riguarda la struttura 2016, abbiamo anche provveduto la scorsa settimana a approvare un nuovo prezziario e un adeguamento del contributo parametrico, perché non vi nascondo che, come dire, le tensioni inflattive che si sono prodotte dall'invasione dell'Ucraina in poi hanno creato non poche complessità per quanto riguarda la giusta remunerazione delle lavorazioni. Abbiamo ritenuto quindi di aggiornare il prezziario d'intesa anche con i corpi sociali, con l'ANCE, rappresentanti dei vari livelli datoriali, e quindi siamo in condizione di poter dire che, insomma, è ragionevole pensare che anche l'impasse inflattiva possa essere convenientemente ricondotta ad unità. Ultima cosa, a dimostrazione del fatto che noi proviamo a, come dire, gestire le cose anche con uno sguardo al futuro e a quelle che sono le produzioni normative nazionali, siamo dal 13 maggio diciamo i primi ad aver testato il badge di cantiere. Legalità e sicurezza sono aspetti che da sempre, devo dire, contraddistinguono la nostra ricostruzione. D'accordo con il ministro Calderone e con il ministro Piantedosi, abbiamo sviluppato col sistema delle casse edili il primo badge di cantiere, che dal 13 maggio riguarda tutti coloro che, maestranze, operatori, muratori, ma anche impiantisti, si recano nei vari cantieri. Quindi nei quasi 10.000 cantieri via via sarà presente questa forma di digitalizzazione del cantiere, che permetterà agli organismi ispettivi e più in generale anche ai nuclei antimafia di verificare qui e ora la consistenza delle risorse umane che sono legittimamente presenti nel cantiere, elemento utile a evitare, come dire, lavaggi di denaro che, come è noto, spesso e volentieri si realizzano attraverso il reclutamento di manodopera in nero. Detto questo, io credo di aver, come dire, esaurito la presentazione e mi dichiaro disponibile alle delucidazioni che sarò in grado di dare.
4: Grazie, ringraziamo il commissario Castelli, il senatore Castelli, anche perché vi ricordate che l'altra volta abbiamo provato a fare il collegamento, ci siamo detti vediamoci qua che è molto molto meglio. Allora, ho visto Milani, Mazzetti, Santillo, Massimo Iniziane, collega Milani, prego.
6: Intanto grazie per esserci venuti a trovare, signor commissario. Dunque, volevo capire dunque due cose. I numeri sono abbastanza chiari. Vorrei capire, di queste 8.000 cittadini che ancora sono in attesa, che tempi prevediamo per il loro rientro a casa? Abbiamo capito che i cantieri sono sostanzialmente stati avviati tutti, perché se sono stati accordati, diciamo, progetti per 10,5 miliardi, mi pare di capire, a fronte di 11 richieste, vuol dire sostanzialmente quasi tutte le richieste sono ormai state esaminate, significa. E quindi, diciamo, capire un po' la prospettiva di rientro. E un'altra cosa, non so se è in grado di rispondere a questo, è quanti di coloro che abitavano in queste aree interne purtroppo invece stanno scegliendo di non tornare indietro, e cosa potrebbe essere necessario, utile per favorire il rientro o di precedenti abitanti o di nuovi abitanti, perché penso che non sfuggirà a nessuno l'importanza di mantenere popolate aree del paese, appunto, seppur fragili dal punto di vista sismico, dal punto di vista geologico, e quindi insomma, se ci sono delle misure, quindi oltre l'emergenza, ecco, questa è la domanda, o se il Parlamento può essere utile per favorire questo.
4: Grazie, collega Mazzetti.
7: Grazie Presidente, e grazie al senatore Castelli che per essere qui a confrontarsi con noi, ma soprattutto insomma commissione come nostra che abbiamo lavorato negli anni, anche nella scorsa legislatura, a diversi decreti sisma, che ha portato anche poi a nominare il commissario straordinario, e lei dal gennaio 2023, se non vado errando, ricopre questo ruolo. Devo ringraziarla, ma soprattutto fargli complimenti, perché da quel momento è cambiato molto le operazioni che sono state fatte e il modo di operare che sono state fatte in un'area molto delicata. Certamente nel 2009 quando abbiamo partito l'Aquila, oggi ha avuto diciamo risposte già più concrete, perché credo che posso dire a lei almeno il 50% è stato ricostruito all'Aquila, ma soprattutto l'Aquila aveva delle strutture storiche molto particolari, con tutti i vincoli che lei ha prima citato e che naturalmente sono più difficili da portare avanti. Certo è che l'area invece che ha subito il secondo terremoto, soprattutto in Italia centrale, che riguardano Lazio, Marche e anche altre parti dell'Italia centrali, che noi nella scorsa legislatura abbiamo visitato come commissione, anzi propongo al Presidente magari di rifare una missione proprio in queste aree come abbiamo fatto nella scorsa legislatura, proprio per vedere anche le modifiche, ma è cambiato proprio il concetto della ricostruzione e è anche qui iniziato in modo amatrice, che quando siamo andati noi circa 4 anni fa diciamo era a zero la ripartenza. Oggi abbiamo visto che la ripartenza è iniziata. Ecco, volevo capire da lei quale aree hanno più diciamo problematiche nel partire i lavori, se ci sono delle priorità che vi siete dati, ma soprattutto volevo capire da voi come si può pensare a non solo a ricostruire muri, che sicuramente sono fondamentali, ma a ricostruire tutto il tessuto socio-economico e anche ambientale, energetico, proprio di rigenerazione completa di queste aree, perché altrimenti noi andiamo sì a ricostruire degli edifici, ma poi se non riportiamo la parte socio-economica e anche diciamo tutta una rigenerazione, è difficile. E visto ora c'è il piano casa che stiamo per portare avanti, ecco, se lei ci dà anche delle indicazioni alla Commissione di come potremo utilizzare al meglio il piano casa, anche con l'investimento di capitali nazionali ed esteri privati, che c'è un grande interesse in questo, però se non diamo diciamo delle prospettive è difficile. L'altra cosa che hanno sempre diciamo lamentato anche quello che è il suo predecessore, ma insomma in generale non è solo per l'area del Catera, ahimè, ma anche per altre aree, volevo capire se tutto il tema del personale che deve far parte diciamo della struttura commissariale, a partire dagli operatori ma anche dai progettisti, da chi deve ricontare insomma tutta la struttura, se oggi funziona meglio. E soprattutto, come ha detto anche il collega Milani, noi siamo la commissione preposta diciamo a questo tema, se lei ci indica anche delle azioni parlamentari che possiamo fare, oltre a venire a fare un sopralluogo, per rendersi conto di come accelerare, ma io credo che, ripeto, oltre alla costruzione c'è da ricostruire diciamo un'area socio-economica importante, e secondo lei come si potrebbe applicare il piano casa nuovo anche a queste aree, proprio per questa rigenerazione che si può prevedere non solo per edilizia sociale ma anche convenzionata, anche proprio su questa diciamo linea di queste aree. Grazie.
4: Grazie. Collega Santillo. Onorevole Santillo, prego.
8: Sì, grazie Presidente, grazie al Commissario. Questo tema così importante, innanzitutto chiedere se è possibile avere un report che penso forse vada avanti, è molto utile, e visto che abbiamo un po' di tempo io le faccio queste domande, riflessioni, poi ovviamente mi rendo conto che potrebbe non avere le informazioni immediatamente di risposta ad oggi. Non mi muoverò sulla riflessione politica della vicenda Superbonus o altre cose del genere, perché la vedo diametralmente opposta a lei, però non farò affermazioni rispettando la sua posizione. Allora, la prima cosa, come commissario mi rendo conto che è arrivato in un'area che ha valutato un certo rischio sismico anche per una certa superficie estesa molto, ci ha parlato di 8.000 km quadrati, anche vulnerabilità sismica dell'edificato. Vi siete posti il problema, o si è posto lei il problema di dire al governo a chi succederà poi di avere un confronto reale tra quanto è stata l'esposizione sismica pre-commissario e post-commissario? Perché ci si aspetta che diminuisca questa esposizione o questo rischio. La seconda questione, vi siete ritrovati a confrontarvi con purtroppo la questione dei condoni in corso, condoni non che sono stati ancora riscontrati o piuttosto sanatorie complesse, e quindi in quel caso come vi siete mossi con il contributo? La terza questione che pongo è se la valutazione che state facendo anche per destinare le risorse è legata strettamente al concetto di alloggio barra casa barra abitazione, se invece è più ampia e quindi fa riferimento ad edificio o addirittura ad unità strutturale, ben sapendo che una parte strutturale dove magari sono allocate alcune abitazioni è collegata strutturalmente ad altre parti e quindi abbiamo magari sistemato una parte ma è vulnerabile la restante parte dell'edificio, e quindi se l'analisi è estesa all'organismo strutturale, ecco, questa è la domanda chiara. Lei ha citato anche le risorse da superbonus e se poi ho capito bene siamo a circa 10 miliardi su 15 richiesti per la parte privata. Le volevo chiedere se queste risorse includono o è da sommare la parte del superbonus e a quanto ammonta in totale finora il superbonus, incluso il superbonus rafforzato che è stato proprio concepito apposta per le parti che sono a rischio sismico. Quante sono, se possibile in percentuale se non come numero, le differenti tipologie di edifici strutturali, cioè quanti sono stati interessati quelli in muratura o piuttosto cemento armato o acciaio, per evitare che in futuro quando si vanno a realizzare cose in aree sismiche si ripetano gli stessi errori, le tipologie strutturali, e il contributo minimo e max, minimo e massimo che viene richiesto, cioè ordinariamente quanto è la parte privata. Ovviamente vado alla fine con le chiederei, ma quanti di questi interventi che riguardano non il pubblico perché è obbligato per legge come un adeguamento sismico, ma dei 10 miliardi per esempio spesi o dei 15 che alla fine saranno spesi per la parte privata con o senza il super bonus, in buona sostanza quanti di questi sono interventi di adeguamento sismico, quanti di questi sono miglioramento sismico o quanti è semplicemente ripristino delle strade delle rughe e quindi consolidamento? Grazie ancora per la risposta.
4: Grazie collega Santillo, vicepresidente Santillo. Io al senatore Castelli invece farei una sottolineatura riallacciandomi alla vicenda del cosiddetto super bonus rafforzato. Lei, commissario, conosce perfettamente questa situazione dell'interpretazione dell'ufficio delle entrate che riguarda in maniera particolare un caso di studio che è della regione Molise. Ha creato un vero e proprio cortocircuito a livello territoriale perché una, diciamo, interpretazione più restrittiva o meno della, diciamo, delle varie circolari o delle FAQ che sono state, diciamo, prodotte a livello ministeriale riesce a bloccare o a sbloccare inevitabilmente la ricostruzione. In maniera particolare l'ufficio delle agenzie delle entrate della regione Molise ha dato un'interpretazione restrittiva di quello che invece sembrava si fosse riusciti a superare attraverso, diciamo, l'utilizzo, diciamo, del super bonus rafforzato, che sta creando dei problemi ai cantieri di quella regione che praticamente si vedono in questo momento non riconosciuta, diciamo, la questione del super bonus rafforzato. Ci sono altri interventi anche da chi è collegato? Altrimenti lascerei da qui le repliche al senatore Castelli. Prego.
9: Ringrazio, secondo l'ordine dell'onorevole Milani. Allora, per quanto riguarda le prospettive di rientro, sono sostanzialmente collegate prevalentemente a quello che sarà il decorso dei cantieri attualmente in corso, perché 9.500 cantieri in corso prima si esauriscono ovviamente e prima le persone potranno ritornare a casa. Da questo punto di vista quindi i numeri parlano al netto dei luoghi più devastati dove ancora ci sarà da aspettare, che so, l'intervento sui sottoservizi, sulle fondazioni, elementi che poi si ricollegano anche alle analisi preventive che facciamo, noi siamo in grado di poter dire che il numero dei nuclei potrà, rispetto a quello che avevo detto, dimezzarsi con il concludersi di questi interventi. È evidente che alla Matrice, a Cuneo e ad Arquata sono in corso interventi che sono di rifondazione di quegli abitati, e allora lì inevitabilmente i nuclei dovranno contare, confidare prima sull'espletamento e la realizzazione di tutto ciò che è preventivo. Ieri ero a Castel Sant'Angelo sul Nera, lì c'è un grossissimo fenomeno di rischio idraulico e abbiamo dovuto prima bandire la gara per poter mitigare il rischio idraulico, e solo dopo sarà possibile evidentemente intervenire. Quindi diciamo che le prospettive sono collegate al fatto che tendenzialmente mancano, lo dicevo, almeno 13.000 progetti che dovranno essere valutati e vagliati per il futuro, e dei 9.500 in corso tendenzialmente diciamo più di un terzo riguardano appunto i nuclei che sono attualmente fuori casa. Nei numeri che vi ho dato tuttavia dovete considerare che sono considerati beneficiari di cassa anche coloro che, pur non avendo perso la prima casa, hanno però dovuto

sta facendo il lavoro sismico. Se l'intervento strutturale inibisce anche di poter vivere nell'appartamento che è divenuto non inagibile per causa del terremoto, ma inutilizzabile per causa di una riparazione del vicino di casa, noi chiaramente paghiamo il CDA. Quindi da questo punto di vista le prospettive di rientro sono, nei luoghi più colpiti, legate agli interventi di infrastrutturazione pubblica che sono in corso, che stanno per essere banditi, e per una buona percentuale collegati ai tempi di chiusura di questi cantieri che sono, ripeto, 9.500 in corso, e che chiaramente noi dobbiamo monitorare perché non si determinino ritardi, no? Le ultime vicissitudini fra 110 concluso e più in generale con i fenomeni del caro prezzi hanno determinato in molti casi un allungamento dei cantieri che hanno un livello, diciamo un termine temporale predeterminato che va dai 18 mesi per una riparazione locale fino ai 36 mesi per i casi di danneggiamento maggiore per le vicende e ad esempio condomini, aggregati edilizi più importanti, arriviamo anche a 48 mesi. Stiamo cercando di monitorare queste tempistiche e proprio il 28 aprile, nel corso di un'ordinanza recentemente emanata, abbiamo anche introdotto il principio della penalizzazione del compenso delle imprese e del direttore dei lavori quando senza giustificato motivo si determina un ritardo, cioè la tempestività del cantiere fa parte della giusta dinamica della ricostruzione. Per quanto riguarda la domanda decisiva, basilare della riparazione sociale ed economica, la riparazione sociale ed economica è un elemento che non può disgiungersi dall'attività sui fabbricati, agisci sui fabbricati e agisci sulle comunità. Da questo punto di vista è stato sviluppato un programma sostenuto con i fondi della coesione collegati al fondo complementare al PNR, che è stato proprio attribuito alla struttura di ricostruzione 2016 e alla struttura ricostruzione 2009, cioè i due crateri sono stati uniformati in questo progetto che è stato concepito per intervenire su due grandi ambiti. Il primo ambito è l'infrastrutturazione pubblica, quindi parliamo di una strategia, una SNAI del centro Italia, se mi pensate l'espressione, una strategia che abbiamo chiamato Next Appennino, che complessivamente è stata finanziata con 1.780 milioni, di cui 1.080 milioni che abbiamo indirizzato verso le strutture della grande viabilità, la digitalizzazione, la sistematizzazione degli ambienti digitali di quelle quattro regioni. Spendo una parola in più su questo aspetto. Quando parlo di sistematizzazione abbiamo pensato al fatto di rendere questi luoghi più, come dire, attrezzati per creare un ecosistema funzionale della transizione digitale. Quindi abbiamo finanziato 4 data center. In questi 4 data center transiteranno i dati della ricostruzione. Abbiamo finanziato quindi un fascicolo del fabbricato digitale ricollegato appunto all'intervento sisma, avviato un processo di dematerializzazione nei comuni del cratere che riguardano gli archivi comunali, anche d'intesa con le sovrintendenze archivistiche, proprio per creare un ambiente, se mi è consentito, friendly rispetto all'innovazione. Quindi abbiamo ingaggiato i comuni attraverso anche formazioni dedicate che hanno questo genere di finalità, quello di attrezzare, di formare, di allenare anche le pubbliche amministrazioni di questi comuni spesso piccoli all'utilizzo delle tecnologie proprio per colmare non solo il digital divide. Non è solo una questione di connessione, che pure gestiamo attraverso un protocollo con Infratel che ci ha consentito di aumentare il grado di connettività in quei luoghi, ma abbiamo pensato anche alla necessità di attivare anche in senso laboratoriale delle misure di avanzamento tecnologico che possano rappresentare esse stesse una misura di contrasto all'abbandono e al deterioramento dei legami sociali. Da questo punto di vista io vorrei citare per esempio un bel esperimento che abbiamo fatto nel sud delle Marche.

0: che di digitalizzazione a nuvole di punti di tutto il sistema dei sottoservizi, a partire da quelli del servizio idrico, in maniera tale che si possa avere una conoscenza assoluta e minuta e scientificamente avanzata di tutto ciò che nel sottosuolo, così in caso di perdita di poter godere di una distrettualizzazione proprio degli spazi dove si verifica la perdita. Questa cosa ha creato, nel caso di specie ha riguardato questo progetto una società in house che gestisce il ciclo idrico integrato della provincia di Ascoli e Fermo, proprio di creare un avanzamento digitale dei sistemi di controllo dei sottoservizi. È un progetto che fra l'altro si sposa, poi arriverò all'onorevole, anche alla realizzazione del primo acquedotto antisismico d'Europa. Acquedotto antisismico. Quando ci fu la scossa del 24 agosto, questa scossa colpì soprattutto le sorgenti che alimentavano quasi tutto il sud delle Marche. Noi siamo passati in una notte da 1600 litri secondo nelle sorgenti di Pescara del Tronto a 500 litri secondo, perché quella scossa determinò un riorientamento delle falde acquifere che andarono verso Norcia e non consentirono più di alimentare il sistema. Crisi idrica indotta anche ovviamente dal cambiamento climatico. Da questo punto di vista gli operatori del settore, che sono appunto di questa in-house, insieme alle ATO interessate, hanno sviluppato questo progetto finanziato inizialmente con il PNRR, a cui poi abbiamo dato anche noi ulteriore assistenza finanziaria, posto che si trattava di condotte danneggiate. Ed è lì, proprio conversando con questi tecnici che hanno progettato l'acquedotto antisismico, ci siamo resi conto che nelle norme tecniche di costruzione dell'Italia il sostantivo acquedotto è citato solo una volta. Non esiste un'antisismicità collegata all'acquedottistica, che è una cosa tanto strana, visto che noi abbiamo insegnato al mondo di fare gli acquedotti dai tempi degli antichi romani. Lo stiamo facendo concependo anche proprio una metodologia, un prontuario dell'acquedotto antisismico. Sono molto, come dire, uso un po' di enfasi in questo, perché dagli studi che i più grandi sismologi californiani fanno dei possibili effetti del Big One, sono tutti concordi nel ritenere che il numero di vittime maggiore in caso di Big One in California deriverebbe da siccità più che da altri fenomeni distruttivi che, come è noto, poi arrivo alle sue davvero domande molto stimolanti, possono essere contenuti attraverso l'adeguamento sismico. Diverso è il fatto degli acquedotti. La seconda parte, torno per un attimo al Next Appennino, quindi 1,80 miliardi che abbiamo usato per migliorare e adeguare la strada sala, come se fosse un ideale sistema viario connesso. Voi considerate che quegli 8.000 km quadrati vanno da Fabriano all'Aquila, attraversano all'altezza di Ascoli Piceno, poi la direttrice verso Roma, Salaria, verso l'Aquila, ovviamente Teramo l'Aquila, e verso anche Norcia Spoleto. Abbiamo quindi, per farvela breve, organizzato un sistema, anche ovviamente collaborando con il Ministero delle Infrastrutture e con altre risorse, proprio per migliorare questo quadrante viario, così da rendere le strade consolari più, come dire, aggiornate, e cercando quindi di creare le condizioni per una maggiore permeabilità dal punto di vista della viabilità. È un programma che si chiama Revita, un programma molto importante che è stato finanziato per 1,5 miliardi, anche di risorse ulteriori, su circa 3 miliardi complessivi. La seconda parte del programma Next Appennino ha riguardato l'attivazione di 4 centri di ricerca coinvolgendo 12 università del centro Italia, proprio per presidiare alcune delle richieste, delle esigenze formative più strettamente connesse anche al mondo della ricostruzione, ma più in generale alla fenomenologia delle aree interne. Sono 4: una dedicata a Rieti, alla salute e all'economia circolare, un'altra a Teramo, il centro di ricerca si occupa di agroindustria e agricoltura sostenibile e zootecnia, una a Camerino che è un centro di competenze che si concentra soprattutto sulle tecniche di fabbricazione e di ricostruzione in senso stretto, e poi c'è a Spoleto invece l'Università di Perugia, si occuperà di un centro di ricerca, si sta occupando perché è già in attività, dedicato alla digitalizzazione dei beni culturali e più in generale alla sistematizzazione, alla valorizzazione dei beni culturali. Quindi università, abbiamo poi un finanziamento dedicato, l'abbiamo riservato alle CER, alle comunità energetiche rinnovabili, che ne abbiamo finanziate 22 attraverso partenariati che hanno riguardato circa 100 comuni del cratere sismico, che abbiamo via via, come dire, introdotto in questo sistema abbastanza complesso dal punto di vista dell'allestimento tecnico delle CER, e gli ultimi 500 milioni invece li abbiamo indirizzati verso forme, ovviamente per bandi e procedure competitive, dirette alle imprese grandi, medie, piccole, contratti di sviluppo secondo diverse taglie, e più in generale sostegno al terzo settore e al alle attività anche piccole, medie, artigiane, assumendo però come tratto distintivo di questo nostro finanziamento il coefficiente di ricerca e tecnologia. Cioè abbiamo pensato di dover, come dire, aiutare e sostenere le imprese che scommettessero sull'innovazione come elemento anche per rendere competitive aziende che poi in quel quadrante territoriale molto ampio sicuramente prevede e conta, come dire, montagne e angoli impervi, però non ci sono solo i nidi delle aquile, lì ci sono anche a fondo valle campioni della manifattura, specie in alcune zone che hanno beneficiato in maniera importante. Il CRESME ha valutato che l'impatto di Next Appennino sulla PIL del cratere possa essere fra il 2027 e il 2029 pari a circa 4 miliardi di euro di PIL aggiuntivo incrementato, quindi una risorsa importante e significativa che si aggiunge ovviamente a quello che è il booster dell'edilizia, che conosciamo essere sempre piuttosto consistente e importante. Questo per completare il discorso, che è decisivo di poter, come dire, sostenere quello che ora si chiama il right to stay, il diritto a rimanere dei ragazzi e dei giovani, così da implementare a livello europeo. So che il vicepresidente Fitto ha avviato una consultazione proprio su questo, parteciperemo anche noi, perché diciamo abbiamo provato a contribuire alla causa del ripopolamento, del neopopolamento delle aree interne, che grazie a questa ricostruzione sta dando anche delle soddisfazioni. Sempre il CRESME infatti, rispetto alle tendenze demografiche che erano in atto e che erano state quantificate nell'agosto del 2016, fa riferimento ad una correzione migliorativa degli equilibri demografici pari a 39.000 unità nel 2043. Mi rendo conto che sono piccoli i numeri, però in una, diciamo, cratere che è abitato da 600.000 abitanti, sono cifre significative che si abbinano anche a un dato che vorrei evidenziare, ovvero che i livelli occupazionali nel cratere sono mediamente superiori a quello del resto d'Italia, già piuttosto incoraggiante, del 6%, e nei luoghi più colpiti il livello si alza fino al più 12%, e ci sono fenomeni di neopopolamento che vengono anche consentiti dalle maestranze prevalentemente straniere, che effettivamente si ambientano, lavorano, si insediano, creando le condizioni anche, ripeto, per un neopopolamento che è opportuno e utile, e su cui stiamo lavorando anche con le scuole edili di formazione edile, proprio per favorire che il singolo lavoratore straniero non si limiti alle 12 ore di conoscenza della lingua italiana, ma possa anche implementare, anche per conoscere bene di più le normative di sicurezza sui cantieri, della lingua italiana e di quelle che sono le nostre caratteristiche. Poi quindi diciamo che dal punto di vista dell'aspetto socio-economico ci siamo. Le aree, diceva l'onorevole Mazzetti, che l'onorevole Mazzetti la ringrazio per questa domanda delle aree più complesse. Le aree più complesse sono obiettivamente quelle relative al primo sisma, dove le incertezze iniziali hanno prodotto delle difficoltà su cui stiamo poi da qualche anno intervenendo, su una matrice accumuli che sono posti rasi al suolo direttamente e dove ora abbiamo avviato la maggior parte degli interventi di infrastrutturazione pubblica, come ad Arquata del Tronto. Questi sono luoghi la cui la ricostruzione è resa complicata proprio dai fattori che ex ante si erano proposti. Non sono mancati interventi tecnologicamente molto innovativi, proprio perché per esempio Arquata, che è un piccolo borgo che era letteralmente sprofondato perché tutto il sistema, come dire, la fondazione di Arquata era scoppiata, arenarie e vari terreni sabbiosi erano scomparsi, di fatto era stata risucchiata. Con un intervento molto importante che è stato presentato anche al Congresso Internazionale Mondiale di Ingegneria Sismica, stiamo creando una nuova fondazione con un meccanismo di tiranti che renderanno possibile ricostruire Arquata sulla base di un blocco lungo 200 largo, diciamo, per lato 200 metri, con un meccanismo tirantato che renderà Arquata solidissima per i prossimi secoli. Questo per dire che esistono anche, come dire, possibilità di attivare la tecnologia, e arrivo all'ultima parte delle domande, che sono quelle che ci inducono a documentare come noi cerchiamo di fare ricostruzione e prevenzione. Sostanzialmente noi, al di là degli immobili che diciamo hanno avuto danni lievi, dove ci limitiamo alla riparazione locale, noi imponiamo e corrispondiamo risorse per ottenere il miglioramento sismico dei livelli intermedi e l'adeguamento sismico degli cosiddetti edifici E, che sarebbero quelli più gravemente danneggiati. Da questo punto di vista noi abbiamo anche introdotto interventi specifici e maggiorazioni dedicate per chi cura anche l'efficientamento energetico. Abbiamo colto l'occasione per poter proporre quindi, per chi migliora di due classi energetiche il rendimento delle case, maggiorazioni corrispondenti a queste azioni. Più quindi è, diciamo, una precondizione della ricostruzione il fatto di conseguire questo tipo di livello di miglioramento sismico. Dal punto di vista delle risorse, i 15 miliardi a cui facevo riferimento escludono il 110, quindi il 110 si è aggiunto. Quando io parlo del 110, la combinazione, arrivo anche al superbonus rafforzato, effettivamente la combinazione dei due sistemi che vedevano, diciamo, anche agenti pubblici distinti per poter sviluppare le rendicontazioni ha creato una complessità in capo all'operatore, che doveva curare con gli uffici della ricostruzione la parte sisma e con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e con le Big Four, per intenderci, il resto. A questo faccio riferimento. Chiaramente l'insieme, la combinazione ha prodotto complessivamente una sempre e più e maggiore qualità della ricostruzione, perché evidentemente il 110 ha consentito attività che la ricostruzione in quanto tale non avrebbe consentito. Mi riferisco all'attivazione di pannelli fotovoltaici oppure meccanismi di automazione e di domotica, che dove il terremotato e il tecnico hanno avuto la capacità di intercettare questi livelli ha reso possibile. Non sono a conoscenza di quanto sia stata questa addizione, però se negli ultimi 4 anni sicuramente si è parlato di risorse, non penso che si sia parlato meno di 1-2 miliardi di euro, sicuramente da questo punto di vista. Sarò più preciso quando a giugno facciamo il report annuale, e anzi la ringrazio onorevole, perché così potremmo anche quantificare ciò che risulta da Enea e da PNCS, perché lei sa il vero problema è questo, è cifrare l'apporto che passa da piattaforme con le quali si divertono quali colloquiamo, ma che hanno una loro fisionomia. Però credo che questo sia un aspetto molto importante e significativo. Sul rafforzato è successo una cosa singolare, perché nel novembre, se non vado errato, del 2025, allora il rafforzato, do per scontato che sappiate di come funzionava, il titolare di casa danneggiata da terremoto poteva rinunciare alla riparazione finanziata da Castelli piuttosto che dagli altri commissari, avendo la possibilità di avere il 150% del valore, invece del 110-150. Noi abbiamo sempre, come struttura 2016, ma ho motivo di ritenere anche con le altre strutture, ritenuto non necessario che la qualità di titolare di proprietà terremotata fosse oggetto preventivo di certificazione. Cioè, noi abbiamo come struttura 2016 sempre proposto e ottenuto, d'accordo con ADE, che il terremotato autodichiarava di essere terremotato con una DISAN e quindi rinunciava al beneficio, per poi avere rapporti esclusivamente con l'Agenzia delle Entrate. A un certo momento questa pratica è sembrata disconosciuta da una circolare, mi pare la 66 del 2025, che invece, in maniera innovativa, stabiliva che per poter avere le risorse del superbonus rafforzato dovesse esserci una preventiva istruttoria delle strutture commissariali finalizzata ad accertare la consistenza della condizione giuridica di soggetto danneggiato. Questa cosa avrebbe creato molti problemi, tant'è vero abbiamo avviato un'interlocuzione con l'ADE. L'Agenzia delle Entrate alla fine ha riallineato le proprie indicazioni con una FAC del dicembre 2025 che ha confermato che è sufficiente una dichiarazione sostitutiva in notorietà, perché poi se qualcuno dice il falso ne pagherà ovviamente le conseguenze. Quindi il superbonus rafforzato, per quanto ripeto sia fuori dal perimetro del mio personalissimo intervento, ha potuto. Mi risulta invece che nella regione Molise l'Agenzia delle Entrate intenda applicare un indirizzo diverso, e quindi non sono stati pochi a livello degli degli organismi rappresentativi datoriali e di categoria che mi hanno evidenziato questo aspetto, ovvero di imprese che hanno avuto difficoltà a coltivare il rafforzato in quelle zone dove io mi sono anche premurato, il Presidente me ne aveva parlato, di informare ADE di questa anomalia, ma credo che l'agenzia regionale a me risulta che non ci siano state, però potrei sbagliare, quindi absit in iuria verbis, non voglio accusare, però mi risulta che c'era questo problema esattamente nel Molise. Mi pare ci sono. I condoni, sì, noi abbiamo goduto di una norma che le dico anche, me la scordo sempre. In pratica fino al 2020 c'era una norma che aveva creato delle complessità particolari perché chiedeva la doppia conformità, mentre invece noi, grazie a questa norma, abbiamo potuto ottenere la possibilità di condoni ovviamente modesti e esclusivamente finalizzati alla ricostruzione. Quindi si è sbloccata la ricostruzione. Quindi nel 2020, con una norma che ve lo dico subito perché me la scordo sempre, che quindi il tecnico è è l'articolo 1-sexies del DL 55, addirittura del 2018, anche prima, che ha superato la doppia conformità. Sì. Quella per Ischia è stata estesa anche a conosce in pratica. No, le devo dire, onorevole collega, che in effetti è stata estesa anche a altri ambiti di ricostruzione. Credo che faccia difetto ancora un terremoto del Catanese, dove il commissario Scalia, che fra l'altro è l'ex, ancora non dispone questa norma, che tuttavia invece andrebbe inserita stabilmente, perché è una gestione intelligente di quelle piccole difformità che altrimenti avrebbero bloccato tutto. Noi ci siamo sbloccati tantissimo proprio con questa norma. Non è frequente, no, non è stato frequente, no, devo dire di no, devo dire sì, no, non è stato un fenomeno apprezzabile fin dall'inizio, devo dire, no.
1: Commissario, dobbiamo cercare di capire come poter aiutare questa vicenda dell'Agenzia delle Entrate, lo sblocco di questa vicenda territoriale, sì, di carattere, diciamo, sul Molise, perché diciamo un'interpretazione che sta penalizzando non poco, sì, soprattutto i cittadini, insomma, no? Prima di tutto, adesso al di là di aver bloccato. Nessuna giurisprudenza, è l'interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di quella regione che invece, per quanto riguarda gli altri territori, rispetto alla risposta della FAC a cui si rifaceva prima il commissario, è stata chiarita, ok, dicembre 2025, ma che invece in quel territorio, giugno, ancora vede, diciamo, inchiodato questa interpretazione. Una cosa insomma problematica, perché insomma sono cantieri e decine, centinaia di famiglie che sono in questa condizione. Noi dal punto di vista parlamentare pensiamo insomma di farcene carico, certo, di fare pressione nei confronti, però se noi potessimo avere, come penso, anche il supporto della sua struttura.
0: Assolutamente, perché io feci proprio un'osservazione dicendo: guardate che anche se non è nostra competenza si determina una sperequazione importante, anche perché molti di questi sarebbero dovuti tornare nell'ambito della contabilità speciale, quindi ci sarebbe stato un aggravio di costi dopo che noi avevamo registrato la rinuncia. E quindi
1: hanno scelto la parte, possiamo dire, di ricostruzione privata, possiamo definirlo così, insomma, no, come modalità. Quindi il fatto di aver scelto quello sgrava anche un po' di risorse, no, dal punto di vista. È una cosa importante, perché ormai hanno fatto una scelta, ma ora si ritrovano a non poterne godere come invece nella regione, diciamo, confinante o negli altri territori del cratere, per questo tipo di interpretazione. Non so se possiamo farlo anche direttamente come commissione, un interpello o qualche cosa all'Agenzia delle Entrate. Dobbiamo cercare di capire come muoverci, perché le segnalazioni sono tante, sì. Adesso non so, mi viene da dire, non so se addirittura il veicolo legislativo, i veicoli legislativi che riguardano il piano casa e il testo unico delle costruzioni possono magari aiutarci.
0: Certo. Dovevo all'onorevole sui contributi dell'onorevole Santillo, dei contributi parametrici, le mando direttamente la slide, perché in pratica variano a seconda della superficie della casa e a seconda del livello operativo di danno. Mediamente però andiamo, per quanto riguarda l'abitativo, da 1.000, il danno minimo, quindi leggero, sono 480 euro a metro quadro, che arrivano a seconda dei livelli operativi fino a 1.825 a metro quadro. Quando andiamo, questo per le abitazioni fino a 130 metri quadri, da 130 a 220 andiamo, è un po' più basso, da 3.96 fino a 1.575, quando sono oltre i 220 metri quadri abbassiamo ancora da 360 a 1.385. Diciamo, poi è interessante, abbiamo sviluppato quindi una serie di metodologie che tendono a remunerare di più la casa piccola, perché gli interventi sono più costosi in rapporto alle dimensioni. Quindi siamo entrati nell'ottica di proporzionare il parametrico a questo tipo di.
1: Ci siamo? Benissimo.
0: Anticipatore.
1: Ringraziamo il commissario straordinario, il senatore Guido Castelli, per il contributo ai nostri lavori. Dichiariamo conclusa l'audizione. La seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Stasera presentiamo un piccolo grande libro, L'età del caos globale di Nicola Manca, Edizioni Mondi, Infiniti Mondi anzi. Un bellissimo nome per una nuova giovane casa editrice. Nicola Manca è stato giovanissimo parlamentare nelle liste del Partito Comunista Italiano. Poi è stato consigliere politico di vari ministri degli esteri e responsabile delle relazioni internazionali dei Democratici di Sinistra. È stato anche responsabile cooperazione e sviluppo della Farnesina. È ancora oggi consulente di diversi progetti di cooperazione internazionale. Questa sera ci racconterà come ha vissuto in questi anni tutti i tentativi di pacificazione tra Israele e Palestina, e li ha vissuti in prima linea, conoscendo personalmente i protagonisti di questi tentativi di negoziazione. Ma partiamo dal tema che approfondiremo questa sera, ed è un tema che Manca spiega nell'ultimo capitolo del suo libro, L'età del caos globale. Nicola, benvenuto fra noi, grazie per questo lavoro che è un lavoro di cui si sentiva la necessità.
2: Grazie, grazie a voi Paola. E tu sei partita dalla parte finale del libro, che è quella, diciamo, che fa una lunga riflessione sul conflitto israelo-palestinese, e dirò subito cosa penso, ma tutta la parte iniziale del libro, cioè la denominazione è sul caos globale, disuguaglianza e guerra, cerca di fare un po' il punto su tutta la realtà che va oltre il Medio Oriente e il Mediterraneo. Ma per tornare al 7 ottobre, c'è molta riflessione schematica sulla vicenda palestinese, e al di là dei nominalismi, 7 ottobre è stata una barbarie. La reazione del governo delle destre di Netanyahu è stata forse ancora peggiore, ma noi ci troviamo in un contesto che non ha soluzioni, perché l'unica soluzione possibile è quella su cui parlano Rabin e Arafat con gli accordi di Oslo, era quella di consentire due stati e due popoli. Rabin venne ammazzato da un ortodosso israeliano, e Arafat alla fine della sua vita non ebbe la forza e le condizioni per poter fare quegli accordi che avrebbero consegnato ai palestinesi il 90% della Cisgiordania. Adesso la situazione è completamente cambiata. Se tu pensi a quello che stanno facendo i coloni, che prendono le terre dei palestinesi negando totalmente il diritto internazionale, li scacciano via, ma la vicenda dei coloni è emblematica perché sfregia la democrazia israeliana. C'è un libro straordinario della FOA, una storica, che parla del suicidio di Israele, perché se noi pensiamo alla storia, non ai 60, ai 70 anni, questa posizione della destra di Netanyahu e del suprematismo dei coloni che non riconoscono identità a un popolo porterà Israele al disastro. Questa è la situazione che abbiamo davanti, e bisognerebbe evitare le tifoserie che non tengono conto di quella che è stata anche nel tempo la situazione israeliana. Israele ha diritto di vivere, ha diritto a uno Stato, ha diritto di stare in quella terra, così come ce l'hanno i palestinesi.
1: Nicola, tu racconti perché il conflitto israelo-palestinese non trova soluzione, partendo addirittura dal grande passato
3: e citi qualcosa che è stata fino a ieri e che ancora oggi ha diritto purtroppo di cittadinanza. Il mondo cristiano ha pervaso la cultura sociale per secoli, da Costantino a Teodosio fino al Concilio Lateranense nel 1250 d.C., che decretò la messa al bando degli ebrei. Ecco, purtroppo quello che scrive Anna Foa nel Suicidio di Israele è riconoscere che a causa di questo folle comportamento, come hai detto tu, di suprematismo da parte di Netanyahu, stiamo decretando il ritorno dell'antisemitismo. Magari non è mai morto l'antisemitismo, ma nello stesso tempo la fine di Israele.
2: Ma guarda Paola, io ho sempre presente le parole, le cito, di Osbaum, un grande storico che era ebreo e anche comunista, e lui dice: io sono semita tra i semiti, e il suo sogno era quello di vivere in pace in quelle terre. L'antisemitismo ha una matrice geopolitica e una natura, diciamo, inquietante, ma in quella parte del mondo sono, diciamo, i semiti, sono anche i palestinesi. Però vedi Paola, io affronto in appendice del libro la questione del conflitto israelo-palestinese, ma le premesse da cui parto sono la crisi sistemica che c'è nel mondo. Pensa che oggi noi ci troviamo in una situazione per cui la destra, l'estrema destra e la destra in Europa, penso non solo a Vannacci, per dirci insomma, parlano di rimigrazione, del pericolo della riconquista islamica nel mondo europeo, una serie di stupidaggini che servono per spaventare la gente. Io nel libro scrivo che oggi una risposta solo sicuritaria, di chiusura in Europa e in Italia, giocata così su una fobia nei confronti dell'Islam, è sbagliata, perché se tu pensi che in tutta l'Europa questa componente è più o meno del 4% su 470 milioni di abitanti, e l'unica risposta possibile non è spaventare la gente, né pure il multiculturalismo che costruisce a volte dei ghetti, è il riconoscimento di una cittadinanza, dei diritti e dell'osservanza delle regole. Ma ti dirò di più, l'Islam oggi non sta riconquistando, partendo per conquistare Vienna, non c'è una nuova Lepanto alle viste. I blocchi navali dell'imperialismo e di altri oggi sono fatti in altre zone, e quindi c'è una valutazione che nessuno, pochi quegli acuti che sanno di queste cose, Bernardini, Schiardini, Chepelle e altri studiosi sostengono, cioè lo scisma dentro l'Islam è stata una frattura tremenda, e non c'è nessuna possibile espansione, nessun messaggio universalistico capace di conquistare il mondo. Tu pensa oggi quello che sta succedendo dopo la guerra unilaterale sbagliata di Trump nei confronti dell'Iran. Sciiti e sunniti si fanno la guerra in quella parte del mondo, e la dimensione etnica, nazionale dell'Islam ormai è riconosciuta, non c'è più un mondo arabo pervasivo e islamico. I turchi sono turcomanni, vengono da quella cultura, l'Iran è persiano, non parlano l'arabo, quindi stiamo parlando di realtà che sono, come dire, diverse e distinte.
3: E proprio in questi giorni, rispetto per esempio alla parola, al termine sionismo, c'è stata una reazione del mondo intellettuale italiano, perché De Luca ha dichiarato quello che in realtà io non dovrei prendere parte, ma penso anch'io, e che tu analizzi, cioè la parte migliore del sionismo politico, che poi era aveva una visione socialista, pensiamo ai kibbutz, pensiamo certo. A che cosa è stato Israele all'inizio della sua fondazione. Ecco, certo. Tu citi Martin Buber, io sì. Credo che chi in questi ultimi tempi attacca Eri De Luca probabilmente non sa nulla. Noi spieghiamo che proprio Martin Buber avrebbe voluto uno Stato dove ebrei e palestinesi potevano convivere. Anche Hannah Arendt, la famosa autrice della banalità del male, parlava criticamente del nazionalismo ebraico. Il problema è stato anche per Israele delle emigrazioni verso Israele, perché i nuovi israeliani non avevano questo tipo di formazione.
2: Ma guarda Paola, adesso io sono di questo avviso, siccome tutti parlano e straparlano, adesso Eri De Luca, se voleva, diciamo così, cioè non può lamentarsi se c'è un commento, una reazione, cioè tu parli, un atto pubblico, e cosa dice lui? Non riconosce, se capisco bene, quello che ha detto, poi non bisogna mai schematizzare, insomma, dice in fondo parliamo di, non c'è un genocidio, ma il punto non è questo. Prima di tutto, se uno parla deve prendersi la responsabilità, se no sta zitto. Ma il punto vero della questione è diciamo il fatto che non c'è il riconoscimento di quello che sta accadendo in Palestina, cioè che sta rispetto ai palestinesi. Questo non vuol dire non riconoscere la storia di sionismo politico nel Novecento. È stata una soluzione che ha dato una terra e uno spazio con il protettorato britannico all'inizio e poi il riconoscimento.
3: Spieghiamolo però, ti interrompo un momento, Nicola, è importante il tuo libro proprio per chi ci ascolta e magari non sa che è stata la Gran Bretagna a decretare con la famosa dichiarazione di Balfour che il popolo ebraico aveva diritto ad una nazione, mentre al popolo arabo della Palestina venivano riconosciuti soltanto i diritti civili. E questo
2: capisco,
3: fatto
2: una diversità profonda,
3: è un problema di partenza, è veramente un problema che probabilmente se non fosse stata la Gran Bretagna a decidere per il destino di questi due popoli, forse le cose sarebbero cambiate. Fino
2: guarda,
3: a tre secoli
2: guerra,
3: fa tutti convivevano.
2: Certo. Ma Paola, dopo la guerra, francesi e inglesi con un righello hanno diviso il mondo nelle aree di influenza. Poi dopo la seconda guerra mondiale sono stati gli americani e c'è tutta la stagione della guerra fredda e degli accordi negoziati. Oggi siamo in un altro mondo. Ma quel mondo è stato disegnato oltre che dagli accordi di Balfour, dagli accordi fatti dalla Francia ancora prima Sèvres con gli inglesi che hanno diciamo spartito tutto il Medio Oriente, e noi siamo ancora dentro quelle contraddizioni. E per tornare un attimo, perché poi è interessante, perché nel libro parlo molto di Trump e della crisi che si sta avviando, per tornare a questo, non c'è soluzione possibile lì se non scacciano Netanyahu, se diciamo anche nel mondo israeliano non si affermano spinte diverse, non c'è un riconoscimento diverso anche dell'altro, e questo è il problema. E ovviamente se non viene messa diciamo in condizioni di non nuocere Hamas, perché il punto vero è cercare di dare spazio, visibilità negoziale all'autorità palestinese, ripercorrere quell'itinerario che è stato interrotto.
3: Nicola,
2: nei tempi di Rabin,
3: tu nel tuo libro spieghi benissimo tutto e in qualche maniera fai un approfondimento del 93 quando finalmente c'è l'incontro tra Rabin e Arafat. Ecco, quello è un periodo che noi, le persone della nostra età, hanno vissuto e che i giovani oggi potrebbero immaginare come qualcosa di impossibile. Invece, gli accordi poi dopo di Oslo e il principio di due stati e due popoli erano possibili prima della uccisione da parte di un estremista ebreo, non dimentichiamolo, di Rabin, e prima anche degli ultimi anni di Arafat. Noi due lo abbiamo conosciuto bene, Yasser Arafat. Sono stati anni di un uomo che ormai aveva perso l'equilibrio, aveva perso il senno ed era totalmente manipolato da un entourage di persone.
2: Gli hanno scatenato
3: corrotte.
2: Contro tutto, sia da parte israeliana alle destre, sia da parte di Hamas. Io adesso che probabilmente farò delle iniziative per Gaza per sostenerlo, vedrò un amico palestinese, Atef Fatah, che viveva a Gaza, e lui è stato torturato da Hamas, non dagli israeliani.
3: Ma noi sappiamo quanti palestinesi Hamas ha ucciso in questi anni, tutti coloro che volevano un equilibrio, un rapporto. Si parla di numeri enormi, spaventosi.
2: Mai quanto quelli che ha ammazzato Netanyahu facendo un massacro, alle parole poi uno può dire genocidio, massacro, ma insomma in modo indiscriminato, 20.000, 25.000, 30.000 ragazzi, bambini, non è sopportabile, non ha nessuna giustificazione, e quello è veramente il suicidio di Israele, che diventa solo un presidio militare dell'Occidente. Questa è la negazione della sua ispirazione di fondo, di quello che fecero i primi che arrivarono in quelle terre e tornarono, diciamo, ai primi del Novecento. La storia, gli arabi la misurano in secoli, non in 20, 30, 50 anni, e purtroppo se non c'è una soluzione il conflitto durerà. Tu puoi pensare che Israele, che sono 10 milioni di abitanti, oltre 2 milioni che sono arabo-israeliani, in una condizione così di difficoltà e di isolamento, con un mondo arabo che è enorme, non si può pensare a avere quelle politiche così assurde, prive di senso, discriminanti della destra israeliana. Dopodiché io non sono... I giovani devono capire che Israele ha il diritto di esistere, che i palestinesi hanno il diritto ad avere una terra, e questo, quindi non sono tra quelli che fanno il tifo per cacciare gli israeliani in Ruanda.
3: Nicola, torniamo al 93 che noi abbiamo vissuto. Tu immagini che ci sia una possibilità di ricostruire le relazioni?
2: Al momento non credo, anche se devo dire che e ne parlo nel libro per la parte che riguarda la crisi del mondo islamico. Tutta la componente sciita, cosiddetto fronte della resistenza, che andava dalla Lawita all'Assad, poi cacciato, e adesso c'è un sunnita messo lì da Erdogan, l'Iran, al di là di quello che sta accadendo e delle politiche dell'aggressione fatta dagli americani, era già in crisi, e quindi quel fronte, anche con la difficoltà dei russi, si è un po' frantumato. Perché dico questo? Perché quel fronte non è più in grado di sostenere neppure Hezbollah. Quindi la situazione è una situazione in mutamento. Questo non vuol dire che ci saranno delle condizioni più favorevoli. Dipenderà da quello che succederà. L'America ha una posizione, a mio avviso, con Trump sbagliata, folle, ha seguito e non ha posto dei limiti alle iniziative della destra israeliana di Netanyahu. E bisogna vedere cosa accadrà nel futuro, ma il futuro non è da qui alla prossima settimana, il futuro saranno gli anni che verranno, ci diranno cosa potrà accadere.
3: Un'ultima domanda: se mai oggi cadesse Netanyahu, cosa sempre possibile, perché noi sappiamo che una gran parte del popolo israeliano è contrario a questo comportamento di follia, dall'altra parte noi abbiamo un vecchio che guida, per modo di dire, l'autorità palestinese. Ci vorrebbe un nuovo Arafat dei primi tempi. Tu lo vedi?
2: Ma guarda, Paola, come ho scritto, il contesto è fatto di tante variabili. La questione palestinese è stata usata strumentalmente da diversi componenti arabe. Ricordate che l'autorità palestinese e Arafat erano una delle componenti laiche che sono state contrastate fortemente da una parte del mondo arabo. Quindi dipende anche da cosa accadrà in questo sistema impazzito, cioè voglio dire, se le regole del multilateralismo, dei negoziati, così come accadeva quando c'era la guerra fredda, una sorta di equilibrio di poteri. Oggi siamo in un'epoca nuova, totalmente, lo citava il Papa recentemente scomparso, Papa Francesco. Quindi noi siamo di fronte a un paese, una potenza come gli Stati Uniti o per altri aspetti la Russia con l'aggressione in Ucraina, che decidono di prendere il presidente venezuelano, di fare il blocco navale a Cuba, di fare il blocco navale così come faceva l'impero britannico quando dominava il mondo. Quando saltano queste regole, che non sono soltanto dal punto di vista estetico del linguaggio, ma sono fatti concreti che si stanno determinando, è difficile fare una previsione. Io penso che questo mondo rischia molto di più una crisi. E lasciami dire che quelli che sono cosiddetti sovranisti, moderati, eccetera, non il populismo estremo dell'AfD, ma ti faccio un esempio, Paola: in Germania potrebbe vincere un partito che si ispira a un populismo su base etnica e nazionalista, l'AfD, è il maggior partito nell'ex Germania dell'Est, è il sovranismo che avanza.

0: una privatizzazione dello Stato, delle istanze democratiche. Quindi chi fa delle previsioni oggi veramente è difficile. Non bisogna rassegnarsi, bisogna resistere, bisogna pensare che c'è un'alternativa possibile al mondo, che va ricostruito un tessuto multilaterale, negoziale, che non si può pensare come alcuni dicono, anche i leader europei, penso al premier, al cancelliere tedesco Merz, che ha detto che Israele fa il lavoro sporco per noi e che finalmente la Germania avrà un grande esercito in una dimensione intergovernativa con i finanziamenti che vengono dati per il riarmo e per la paura che viene sollecitata. A me fa paura questo, mi fa paura questa dimensione di un'espansione priva di solidarietà e negoziale. Quindi non ci possono fare previsioni, Paola, bisogna solo cercare di resistere con intelligenza e lavorare perché ci siano condizioni migliori per tutti.
1: Possiamo fare il nostro sogno, un Clinton, un nuovo Clinton al posto di Trump.
0: Clinton ha combinato anche dei grandi guai, perché la spinta della NATO quasi alle soglie di Mosca, come sempre per citare Papa Francesco, è stato anche Clinton. Io ricordo che ci fu un intervento memorabile alle Nazioni Unite del popolo Gorbaciov, che disse: va bene, noi abbiamo la Federazione Russa, chi vuole andare da una parte alla, però non ci mettete, non allargate la NATO. E invece negli anni 90 quello è successo e non è una cosa che ha aiutato, e questo resta una ferita aperta. La Russia è Europa e non possiamo pensare che vada a finire con una saldatura con la Cina in un mondo che sta cambiando. Anche qui ci sono errori enormi. Poteva negoziare una situazione, come dire, diversa e evitare la guerra e l'aggressione russa in Ucraina.
1: Siamo arrivati al termine dell'incontro con Nicola Manca, un grande esperto di esteri, che ha scritto un libro utile che ci permette di ripercorrere i motivi del terribile conflitto tra Israele e Palestina e in qualche modo le colpe dell'uno e dell'altro e le origini di questa tragedia, investigando le origini anche addirittura risalenti al Medioevo. L'età del caos globale, edito da Infiniti Mondi, scritto appunto da Nicola Manca, che è in Italia uno dei più esperti di questi temi, li ha vissuti personalmente. Si chiude questo incontro con le parole di Manca: il futuro resta incerto, non c'è traccia di un negoziato realistico e Netanyahu ormai ha occupato Gaza. E Manca dice: odi e violenze sono destinati a crescere se non si riapre un vero negoziato, un negoziato che porti alla costituzione di uno Stato palestinese, perché lo Stato israeliano c'è già. Nicola, tu hai detto che la situazione è difficile, ma intravedi un leader che si possa far carico, magari in Europa, di portare avanti questo negoziato? Abbiamo escluso i tedeschi, abbiamo escluso l'Italia.
0: Sicuramente Barghouti è un leader straordinario che è incarcerato da una vita, e lui sarebbe utile in quelle terre, in Medio Oriente, in Palestina, e sarebbe uno che potrebbe dialogare con le componenti più avanzate dentro Israele. In Europa la sinistra dovrebbe svegliarsi, ma credo che fa molta fatica a orientare delle scelte sulla politica estera. Vediamo se emerge qualcuno, bisogna sempre avere fiducia, ci sono sempre delle sorprese poi che possono arrivare. E comunque l'Europa, per quanto marginale, per quanto tartassata, è un presidio forte, democratico, che deve, come dire, pesare di più in una dimensione comunitaria nei confronti delle altre e potenze, che siano la Cina, siano gli Stati Uniti, siano la Russia.

0: in fondo siamo tanti, sono oltre 20, sono 27 paesi in una realtà sicuramente democratica, più di tante altre.
1: Hai detto bene, in fondo siamo tanti, 27 paesi, e Israele e Palestina sono soltanto due. Dovremmo anche fare un po' di conti numerici e proprio sulla realtà di come governare le reazioni di queste persone. Ci sono tante situazioni che fanno ponte. E siamo giunti al termine dell'incontro di questa sera con Nicola Manca, un grande, grandissimo esperto di questioni medio orientali. Noi torneremo su questo tema il 4 di luglio pomeriggio, durante il Festival dei Due Mondi a Spoleto, nei nostri dialoghi, dove ospiteremo Shoshana Rahn, una superstite del massacro del 7 ottobre del kibbutz di Be'eri, e altri ospiti speciali per scoprire e sperare nell'inizio del negoziato di cui abbiamo parlato questa sera. Io ringrazio per la collaborazione Virginia Godino, per le ricerche Giulia Sarlo, per la regia Paola Galanti, e vi do appuntamento al prossimo incontro in occasione della messa in onda della sfida della solidarietà.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Una buona serata dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. Sono le 21, in apertura le elezioni amministrative, l'esito dei ballottaggi e relativi commenti delle forze politiche nel servizio di Gianluca Ruggirello.
2: Tre capoluoghi a testa, l'esito dei ballottaggi con il centrodestra che, con la vittoria di Boscagli, strappa Lecco al centrosinistra e poi conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra, invece, toglie Agrigento al centrodestra con l'affermazione di Sodano e si conferma a Chieti e Trani. Quest'esito testimonia la forza della nostra coalizione, il commento della premier Giorgia Meloni. Avanti così, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani, ora bisogna aumentare il consenso. Il leader della Lega Salvini fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere a Giorgia Meloni Matteo Renzi, la premier dice avanti così, ma nei comuni capoluogo è finita 10-6 per il centrosinistra. È vero che ci si accontenta di poco, ma così è troppo, ironizza l'ex premier. Dopo i ballottaggi, il centrosinistra chiude avanti, rivendica anche il Partito Democratico, l'alleanza progressista si afferma senza trasformismi. A rivendicare le vittorie anche i 5 Stelle, cresciamo e vinciamo, ora dice il verde Angelo Bonelli, costruiamo l'alternativa alla destra.
1: Nel frattempo la premier Meloni è al lavoro sulle crisi internazionali in vista del prossimo Consiglio europeo. Carla Macrellino.
3: È stata la terza riunione, questa volta in videoconferenza, del gruppo di lavoro informale inaugurato dal Denbisen a febbraio sui temi della competitività europea e la semplificazione amministrativa. Oltre a Giorgia Meloni, alla call hanno preso parte il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever e la presidente della Commissione europea. Un confronto esteso anche ai leader di altri paesi in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La premier ha colto l'occasione per ringraziare direttamente Ursula von der Leyen per la prima risposta concreta alla lettera inviata dall'Italia con la richiesta di maggiore flessibilità sulle spese per contrastare il caro energia, ribadendo la necessità di uno sforzo straordinario per far fronte agli effetti anche di lungo termine. La Presidente del Consiglio ha poi ribadito la proposta di rivedere la direttiva sugli ETS per abbassare i prezzi dell'energia, tema questo con la crisi in Medio Oriente e in Ucraina e l'immigrazione al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio giovedì in Parlamento e mercoledì la Premier attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma, poi il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi.
1: Ed è nuovo scontro tra maggioranza e opposizione nella commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid a proposito dell'affare mascherine. Alessandro Allegra.
4: Nuovo muro contro muro in commissione Covid con il centrosinistra che abbandona i lavori e chiede le dimissioni del presidente Marco Lisei, Fratelli d'Italia, accusato di aver delegato la raccolta di testimonianze di semplici cittadini ad alcuni consulenti. Procedura illegittima per PD 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Alfonso Colucci.
5: Oggetto di delega possono essere solo le attività che siano espressamente delegabili.
4: Grottesco autogol, replicano dalla maggioranza. Tutte le attività erano state condivise in ufficio di presidenza senza obiezioni, con Fratelli d'Italia che attacca, hanno paura di quanto sta emergendo. Il riferimento è all'affare mascherine e al pagamento di più di 450.000 euro per una consulenza. Lucio Malan.
6: È emerso che un'azienda ha pagato quasi mezzo milione di euro per una consulenza a due avvocati colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo.
4: Ed è scontro anche con il virologo Fabrizio Pregliasco che annuncia una querela a Malan, secondo cui sarebbe stato finanziato da Big Pharma. I finanziamenti li aveva dichiarati lui stesso, dovrebbe querelarsi da solo. Replica il senatore di Fratelli d'Italia.
1: Ed è svolta nel caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale. Il parlamentare ora è indagato dalla Procura di Roma. Bruno Sokolovic.
7: L'ipotesi di reato è pesante, violenza sessuale. Primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio che iscrivono il nome di Francesco Silvestro nel registro degli indagati, in cui compare anche quello di un'altra persona, un carabiniere. È il militare che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Per lui l'accusa è tentata violenza privata. I due indagati breve potrebbero essere sentiti in procura. I fatti sarebbero avvenuti nel febbraio 25 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta si muove dunque mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari.
1: Oggi l'attività parlamentare delle aule è stata sospesa per i ballottaggi delle elezioni amministrative di cui abbiamo parlato in apertura. Camera e Senato ricominceranno a lavorare domani. Ci racconta su quali provvedimenti si discuterà il servizio di Francesca Cecchini.
8: Si riprende domani alle ore 10 nell'aula della Camera con la discussione in prima lettura del decreto in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, su cui il governo metterà la fiducia. Il testo scade il 29 giugno. Mercoledì il consueto question time, mentre giovedì alle ore 9 avranno luogo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Domani alle ore 8:30 presso le commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato si svolgeranno le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Primo punto all'ordine del giorno dell'Aula del Senato, domani alle 16:30, ratifiche di accordi internazionali. Seguirà l'esame dei disegni di legge in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, AIRE, e per l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'AIRE. Giovedì mattina il sindacato ispettivo, nel pomeriggio il question time. E il calendario del Senato potrà essere integrato con la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.
1: Era il nostro ultimo servizio, tra pochi secondi saranno le 21:07, il notiziario termina qui, terminano anche le trasmissioni di GR Parlamento che riprenderanno come sempre domani mattina alle 7:00, grazie a Federico Foro nella parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Questo appuntamento con Profili è dedicato a Massimo Ranieri, il più grande erede del canto melodico napoletano e uno dei più grandi interpreti della canzone italiana. La sua prima fortuna arrivò nel 1966, quando avvenne l'incontro con Enrico Polito, che divenne presto autore e arrangiatore delle sue canzoni più belle, da Rose Rosse a Se bruciasse la città, da Vent'anni a Erba di casa mia. Una delle mosse vincenti della sua carriera fu la scelta del nome d'arte, perché Massimo si chiamava in realtà Giovanni Calone. In quegli anni scegliere il nome del principe di Monaco non poteva che portar fortuna. Sempre nel 1966 arrivò l'esordio in TV, nel programma Scala Reale, dove cantò L'amore è una cosa meravigliosa. E fu subito amore col pubblico, che si appassionò al particolare timbro melodico della sua voce. Da quel momento Massimo Ranieri passò da un cantagiro ad un Sanremo ad una canzonissima, senza smettere mai di avere successo. Contemporaneamente Ranieri sviluppò anche il suo grande talento di attore, nel cinema e soprattutto nel teatro, in cui a un certo punto sembrò concentrare ogni sforzo, fino al 1988, quando decise di tornare a Sanremo con una canzone che l'anno precedente era stata presentata alla commissione selezionatrice senza successo da Gianni Nazzaro. La canzone non solo venne accettata nella versione di Massimo Ranieri, ma fu un vero trionfo e restò nelle vette delle classifiche di vendita per settimane e settimane. Stiamo parlando, naturalmente, di Perdere l'amore. In più di 50 anni di carriera non ha mai avuto un momento di appannamento o cedimento. Atletico, istrionico, carismatico, potente nella voce, Massimo Ranieri rappresenta l'eccellenza nella storia della musica e dello spettacolo italiano.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

i cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Nel corso della notte una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sulla arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.

che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tanti.

che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio frate sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nob, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli, e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto

baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Questa è una strada che non conosco, la costruisco. Farà freddo, forse farà freddo, non hai visto. Solo per sentire un corpo contro il nostro corpo. Per cambiare tutto.

0: giugno. Tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, i fatti principali ma soprattutto le canzoni suonate dalle radio nel 1976. Il 6 febbraio scoppia lo scandalo Lockheed, il 10 marzo precipita la cabinovia nel Cermis, oltre 40 vittime, 24 marzo colpo di stato militare in Argentina, destituita Isabel Perón, 6 maggio terremoto del Friuli alle 21.07, una serie di scosse del decimo grado della scala Mercalli causano quasi 1000 vittime. 10 luglio a Seveso si sprigiona una nube tossica provocando molte vittime. 29 luglio in Cina un terremoto uccide 240.000 persone e ne ferisce gravemente oltre 150.000. Il 9 settembre, sempre in Cina, muore il leader Mao Zedong. Moriva il 12 gennaio del 76 Agatha Christie, la scrittrice di romanzi gialli. Il 17 marzo si spegneva il regista italiano Luchino Visconti. Jean Gabin, l'attore francese, moriva il 15 novembre. Film usciti quell'anno, Tutti gli uomini del presidente, usciva nel 76 anche il secondo tragico Fantozzi, Rocky è nata una stella, Quinto potere, King Kong e L'immagine allo specchio. Sanremo nel 76 lo vinceva Peppino Di Capri con Non lo faccio più. Al secondo posto Wes e Dori Ghezzi, Come stai? Al terzo posto, pari merito, Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe e Volo AZ-504 degli Albatros. E adesso un anno di musica, il 1976.

giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate